0: Jenny su RTL 102.5. Allora, era
1: puoi raccontare questa cosa del palare?
0: Il conte Vlad, si chiamava proprio così, Dracula, ed era Lord Impalatore, cioè impalava le persone che non seguivano, appunto, così come narra la storia. Lui era praticamente a favore della religione cattolica e quindi dovevano praticamente, come dire, convertire tutte le persone del mondo alla religione cattolica. Chi non lo faceva, sì, lui li impalava.
2: Oh. Bravo Armando, quante ne sai? Bravo, bravo.
0: Nella mia immensità. Andrea Salvati, sei d'accordo?
3: Sono assolutamente d'accordo, bravo, complimenti, ci hai stupito tutti.
1: Impaliamo stasera.
3: Bene, a mezz'idea credo che ce l'abbiamo tutti, però vabbè, lasciamola così. Allora, qua siamo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti fra Panama e Croazia, ancora non si gioca, squadre che sono ancora nel tunnel, però lo vedo un primo cambio, forse anche due, nella Croazia. È pronto Budimir, abbiamo visto, vediamo al posto di chi entrerà. Budimir.
4: Ante Budimir, sì. Che se non ricordo male con chi ha giocato in Italia, forse col Crotone, ma ha giocato in Italia sicuramente.
0: Perché guardi me, scusami?
4: No, magari tu sei esperto di Dracula.
3: Perché sei di Crotone, sei capito? Magari pensava che ti ricordassi. Ah, due pronti, vediamo. Budimir entra al posto di Musa, quindi cambio in attacco, non soddisfatto dell'attaccante, no. Musa al posto,
2: scusate,
3: Budimir.
2: Scusate, intervengo per dire che Budimir ha giocato con la maglia del Crotone della Sampdoria. Grazie.
3: Grazie a Google. Anche Kramaric per Gvardiol, quindi altro cambio, anche Kramaric
4: è un altro di quei giocatori, non so se vai, può interessarvi, sì, che praticamente con le squadre di club fa sempre schifo o comunque non gioca molto bene, poi quando va con la nazionale croata in questo caso si trasforma e gioca bene, quindi io prevedo un gol di Kramaric in questo
1: sarà maghi, l'amore, sì, per la patria. Scusate l'ignoranza, ma io ho visto il numero 10 della Croazia che c'ha un volto familiare, ma chi è?
3: A Luca Modric.
1: Lui fa
3: l'imbianchino,
2: ah, ecco. sfila nella moda, lui, sì, è fashion,
3: sì. Sì, sono
0: però giustamente Nicolò diceva questo, infatti giocatori del Ghana in Italia non ce ne sono, no?
3: No, ce ne sono, c'è Sulemana dell'Atalanta, ce ne sono Sulemana. Sì, il preferito di Angelo Beguin.
4: Muntari
3: era ghanese, certo, Boateng era ghanese, era
0: sta giocando la Croazia, abbiamo citato più volte il Panama, ma la Croazia che ha due passi da noi non ce ne frega niente con le sue isole,
1: il mare bellissimo,
0: il mare Adriatico,
2: bisogna dire che se vai in viaggio in Croazia ancora è abbastanza accessibile, sì, pesce buonissimo, quindi...
3: ma dipende dove vai, accessibile dipende dove vai.
4: Sapete che una volta,
1: sì, però ci sono posti molto costosi.
0: Scusate, Nicolò,
1: comunque. Dica.
4: No, una volta, dato che Pescara affaccia sul mare Adriatico, come affaccia, sì, tra l'altro, la Croazia.
0: Sì, solo che la Croazia è un po' più su, ecco.
3: Organizzata
0: un po' meglio.
4: Un mio conoscente ha provato ad attraversare il mare Adriatico con un pedalò. Sapete cos'è il pedalò?
0: Come ti permetti?
4: È partito da Pescara con il pedalò per arrivare fino alle acque alla costa croata, ma è stato fermato poi davanti alla costa, è stato arrestato.
0: E gli hanno detto: cretino, sì, dove vai?
4: Però comunque è una grande esperienza.
3: Ma quale cross è stato fermato? Quella italiana o croata?
4: No, croata.
3: Era arrivato dall'altro lato.
1: Sì, da quanto tempo ci ha messo ad arrivare col pedalò?
4: Circa due giorni.
2: Bella impresa. Ma secondo me aveva anche degli sponsor, lo seguivano, social.
1: Aveva solo la borsa frigo.
0: Non dovete dire secondo me, è una notizia che dà Nicolò. Quindi, essendo giornalisti, non dovete dire secondo me.
2: No, io faccio le domande e do la mia opinione. Poi il nostro Nicolò ci dà delle spiegazioni.
1: Ma era un amico di Nicolò, Armando, ma che giornalismo!
0: Ma che palle!
4: Conoscente comunque, non lo definirei amico.
1: Amico, no?
3: Che è stato arrestato, quindi lui non vuole dire che amici abbiano.
0: State facendo annoiare Andrea Salvati.
3: No. Beh, visto che la partita non regala niente, insomma, però interessante,
4: È una cosa che io non ho invidiato il coraggio per aver fatto questa cosa, non il fatto che sia stato arrestato.
3: Ma
4: però,
3: da solo, il pedalò da solo?
4: No, con qualche amico.
3: Per darsi il cambio sulla pedaliera.
4: Ah sì, anche perché il pedalò va guidato in due.
0: Quindi, possiamo dire l'infanzia di Nicolò praticamente è andata malissimo perché voleva il pedalò e non gliel'ha
2: dato. Lui ci è rimasto male perché non è stato invitato.
4: Brava.
2: Comunque, dopo il pedalò, Alieva Booster, Tananai.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Tananai Booster su RTL 102.5 e il booster, no, ci viene in mente il famoso motorino, sì. Andrea Salvati, sì, vero o no?
1: Grande non avevi
2: degli anni 90,
0: no,
2: intanto qua siamo, aspetta un attimo, al 52esimo, sì. Partita sempre ferma sullo 0-0.
0: Bene, io non ce l'avevo quel motorino là, che era bellissimo, ce l'aveva uno al mio paese, bruttissimo più lui che la notte, ed ero molto invidioso. Avevo invece un motorino proprio brutto che lo regalavano con le pentole.
3: Bene.
0: E compravi le pentole e ti regalavano il motorino.
3: Ma quante pentole? Tipo?
0: Non lo so.
2: La batteria di pentole. Ma te ne facevi delle pentole? Cioè. Niente.
0: La batteria di pentole. Ma io ero contentissimo. Era brutto, ma ci andavo in giro per tutta la città.
4: Ma anche tua madre era stata contenta, no? Pentole nuove, tu con il motorino. Però Salvati, il contrario, se acquistavi il motorino.
2: Ma sì, cioè, se acquistavi il motorino invece ti regalavano le pentole?
0: No, dovevi per forza comprare le pentole.
2: Ah, ok, non valeva il contrario.
0: Sì, però il motorino era brutto,
4: Vabbè, però ti portava dove dovevi andare?
0: Sì, hai voglia.
2: Dove dovevi andare, Armando?
0: In lungo e in largo.
1: Dalla fidanzatina.
2: Chissà quanti scippi hai fatto con quel motorino lì, di la verità.
0: No, non me l'hanno mai rubato, pensa.
2: No, dico tu! Io?
0: Assolutamente no.
5: Rubava le pentole.
0: No, andavo a rubare nei giardini arance, limoni, questa roba qua.
4: Pensavo dei fiori, delle rose da regalare a qualche donzella.
0: Io vi regalo un vocale.
2: Bene.
5: Dai.
6: Buonasera, nottambuli.
0: Buonasera.
6: Subito dopo il matrimonio, la prima cosa che si fa è aprire le buste.
2: Bravo. Ecco. Non questo è amico di Armando, sicuro.
1: Sì, infatti.
2: Lui si è sposato solo.
6: La gomma dello sciamano del Ghana c'è riuscita a bloccare il risultato sullo 0-0. L'Inghilterra proprio era bloccata completamente.
0: Giovanni!
5: Chi è questo sciamano?
0: Il nostro amico Giovanni da Palermo.
2: No, perché c'era uno sciamano in Ghana che aveva detto che avrebbe fatto una sorta di macumba di incantesimo a Harry Kane per evitare che segnasse. Ha detto: no, ma non si deve fare male, basta che insomma qualcosa che non giochi bene. Effettivamente, insomma, alla fine al 90esimo ha avuto una grande occasione, sparata alta, e allora si pensa insomma che sia merito dello sciamano. Secondo
0: Bravo.
2: Me.
1: Le macumbe arrivano.
4: Sì, ma cioè, ci sono un po' di riti, no? Scaramantici che magari qualche giocatore è rinomato. Ecco, ad esempio, uno strano, uno particolare.
0: Cristiano Ronaldo quando fa gol, insomma, hai visto che vola, poi
2: attenzione, però seguiamo questa azione a Croazia, perché secondo me insomma il gol potrebbe essere maturo. Siamo al 54esimo, manovrano i croati con Stanisic sulla fascia destra, l'1-2, bello lo scambio col compagno, va Stanisic, il cross, palla cresta lì e c'è il vantaggio della Croazia con Budimir.
0: No, io non stavo detto
2: bene. Entrato al porta in vantaggio la Croazia, minuto 54, Panama 0 Budimir. C'è uno Croazia,
4: no,
2: no,
4: avevi fatto momento. Tutto bene, tutto perfetto, vabbè, te lo sentivi che stava per segnare.
0: Siccome l'ho vista prima, ho chiamato anche Niccolò, io sono stato zitto,
5: non potevamo spoilerare.
0: Non potevamo spoilerare perché, cioè, voglio dire,
4: il video arrivava in anticipo.
0: Prima Salvati.
2: Esatto, comunque bel vantaggio, insomma, se lo sono dimenticati un po', si sono completamente dimenticati Budimir al centro della area di rigore, bello, molto bello anche il cross di Stanisic dopo uno scambio, un 1-2 di tacco con Perisic, palla messa dentro e insomma si dimentica completamente Ramos la presenza del nuovo entrato Budimir, che dalle sue spalle solo soletto insacca l'1-0 della Croazia.
4: Scusate, volevo dire, in Italia Ante Budimir ha giocato complessivamente 97 partite ufficiali tra il 2015 e il 2019,
2: con chi?
4: Vestendo la maglia del Crotone e della Sampdoria.
2: Benissimo. Se lo ricordano più a Crotone che a Genova con la Sampdoria. Niccolò aveva detto che avrebbe segnato Budimir, giusto?
5: No, avevo detto Kramaric, purtroppo devo tornare su mio
2: passo. Lui si era giocato marcatore Budimir.
0: Anche in questi mondiali c'è un po' di Calabria in questi mondiali.
5: Sì. L'hanno messo proprio perché sapevano vincere di tutto, tra l'altro.
0: Come ti permetti?
2: Grande idolo del...
5: Non ho detto niente, comunque. Ma voi non so se lo sapevate, ma la parola cravatta deriva da croata. Nel 600 i soldati croati al servizio della Francia indossavano un foulard al collo, che fece tendenza a corte, e da lì nacque la cravatta moderna. Non so se lo sapeva.
0: Mamma mia, non lo sapeva nessuno.
1: No, quanto ne sai.
0: Stai
1: superando Armando. Non fare il
4: gioco. Adesso non esageriamo, è impossibile. Niccolò, ti devi impegnare un po' di più.
5: Va bene, per doppiarlo. Va bene, dai, mi impegnerò.
2: Va bene, allora, Croazia in vantaggio su Panama 1-0, l'ha sbloccata Budimir al 54esimo.
0: Bene, ma io direi di mettere una canzone. Oh, che dite?
2: Esatto.
4: Direi che non ci sono le castagne, i confetti li abbiamo finiti. Sì? Allora, The Fray, How to Save a Life.

0: The Fray, cosa facciamo? Abbiamo sentito How to Save a Life su RTL 102.5. Ricordiamo per favore il risultato tra Panama e Croazia.
1: Con la Croazia in vantaggio 1-0, rete di Budimir al minuto 54, ovvero 6 minuti fa, 7, perché siamo ora al 61esimo. È arrivato poc'anzi anche il primo ammonito della partita, Barthenaf, per un fallo a centrocampo su Modric, che è sofferente, resta a terra, ora si rialza stoicamente. Andiamo a rivedere, brutta entrata, palla lontana, ma neanche poi così tanto brutto, però insomma lo stende, un colpo in pancia e insomma non ha avuto dubbi l'arbitro, il gabonese Acho del Gabon,
2: cartellino giallo
1: del Gabon, sì.
3: Va bene, okay. Ragazzi, quindi a che minuto siamo precisamente? Anche secondo?
1: Precisamente 61:30.
0: Oh. Lo vedete, scusate, nei messaggi. Anche io feci acquistare alla mia mamma un set di pentole per avere il motorino in regalo.
4: Ecco. È vera questa cosa.
2: Ma però, scusa, a me sembra strana sta cosa. Cioè, comunque le pentole costano meno di un motorino, no?
3: Ma perché il motorino era scarso.
0: Scusami, Silvia, come si dice al mio paese, no? Ma io vengo dal morto e tu dici che è vivo?
2: Che significa?
0: Significa che è capitata a me questa storia, è vera, cioè ho comprato le pentole e c'era il motorino.
2: Ma mica ti ho detto che stai dicendo una bugia o che ti sei inventato una storia, ho detto solo che mi sembra un po' strano.
4: Ma non di quelli con i pedali.
1: Anni fa quello dei Flintstone. Quello dei Flintstone, esatto. No, ma una volta sì, c'erano queste. Io sapevo la famosa bicicletta con cambio Shimano a 36 rapporti.
0: Sì, ma quale cambio Shimano? Quello anche Shimano.
3: Ma scusate, possiamo dire il nome del motorino? Tanto sarà, non sarà più in commercio, ovviamente, non esiste più da anni.
0: No, vabbè, magari c'è un'azienda
1: che l'ha rilevato, che sta a grande fatica cercando di risalire la china, ma non tanto per quello. Perché
0: c'era solo un colore, però vi posso dire: grigio.
1: Il vero dramma di questa azienda è stata le alcune foto che hanno circolato con a bordo Armando Piccolini. Certo. È stato quello il downgrade.
4: Essendo stato il primo ad acquistarlo in quel modo, è diventato anche sponsor ufficiale. Proprio volto di questo motore
3: con i suoi capelli al vento.
0: A Nicolò, che qui glielo faccio vedere tra un po'.
3: Sì, va bene,
1: allora qua passa il tempo, siamo al 63esimo, partita che insomma si sta un po' accendendo, si sono un po' aperte le squadre col vantaggio della Croazia. Panama che però non sta sfigurando, perché due o tre occasioni le ha avute. Prima ne abbiamo vista una clamorosa per il 2-0 della Croazia, contropiede che sembrava fatta con Pasalic che si fa a metà campo soletto, arriva di fronte a Mosquera, poi prova a calciare. Mosquera in qualche modo la prende, la palla poi torna nuovamente sui piedi di Pasalic, che da ottima posizione calcia fuori, insomma erroraccio per il 2-0 della Croazia.
3: Volevo chiedere una cosa, a un certo punto ci sono state delle riprese, cioè molto molto belle, ma chi le fa?
1: Le fa l'arbitro, che è montato di una telecamera.
3: Dove?
0: Bodycam.
2: Nell'orecchio?
1: Sì, sopra l'orecchio.
0: Fa l'orecchio, la telecamera nell'orecchio? No!
2: Nel naso!
4: No, in nemmeno fronte, nel naso,
2: in bocca. No,
1: sopra l'orecchio, qua sulla fronte laterale, lì.
4: Con l'auricolare con cui parla con gli assistenti, ha anche una telecamera che riprende proprio il campo davanti a lui.
3: Tipo una
0: penna. Ne sai, Nicolo, bravissimo.
4: Vabbè, vedo 20 partite del mondiale al giorno.
1: Bravissimo. Ma Serie A è un anno che
2: ma non dirlo così però.
0: Noto affinità con Silvia Signore, Nicolò, perché non vai a Milano?
4: Ma da sempre c'è questa cosa.
2: Potrei avere il terzo fidanzato di stasera.
3: Guarda, magari la cambiare prima delle 3, ma c'è un disco, Silvia.
1: Meno male.
2: C'è dito nella piaga, Businessman.

0: dito nella piaga, businessman su RTL 102.5. Molti sono le dita nelle piaghe di alcuni businessman, no? Quando gli affari non vanno poi così bene. Insomma, che cosa è importante che ho detto?
1: Non bisogna girare, non girare. Perché le ferite fanno male.
2: Sì, ma scusate, Croazia, attenzione! Oh, che succede? No, stava per segnare la Croazia.
3: Chi? Dove?
2: Il Panama.
3: Un'altra partita. Scusa, che stai guardando.
0: Attenzione,
4: Panama dentro. Valla Cresta lì, il destro. Grande parata di Livakovic. Doppia parata di Livakovic. Si dispera a pugni a terra. Muriglio incredulo per la grande doppia parata di Livakovic, che anche questa sera sta tenendo in pista la propria squadra, che ricordiamo è in vantaggio. È 1-0 la Croazia su Panama con la rete di Budimir. Ma Panama non ci sta. Sta attaccando a testa bassa. Ora doppia, grandissima occasione. Ora seguiamo il calcio d'angolo, messa dentro, altra grande parata di Livakovic su Harvey, il colpo di testa nega la gioia del gol ai panamensi. Ancora una volta, e sarà ancora corner, già ribattuto, palla battuta dentro l'altra volta, niente, questa volta ho sbagliato lungo, si riprenderà con una rimessa in gioco con le mani per la Croazia. Grande Livakovic anche questa sera.
2: Quasi meriterebbe il pareggio Panama,
4: sì,
2: possiamo dirlo.
4: Una traversa, due grandi azioni, c'è il cooling break, l'hydration
1: break. Che bella azione, bellissima questa azione. Peccato per la traversa per loro, però insomma.
4: È così. Amici di Panama, è lunga.
1: Per riaccendere la partita, un bel 1-1 ci poteva stare, ma il tempo è infinito. Anzi no, forse finisce 90-95, bisogna capire
5: ma
1: quando.
5: Ma se dovesse
4: quella delle 2:30 delle due.
1: Vabbè, inventa altro.
0: Cos'era?
5: Ragazzi, allora, possiamo cambiare discorso. Lasciatevi in pace.
4: Stava per dire: se finisce 1-1, cosa succede?
5: Bravo.
4: Lo so, è l'esperienza questa.
2: E la risposta è no.
4: No.
1: Non può finire 1-1.
5: Perché avete detto. No, avete detto
4: se
5: che stasera
4: 1-1 non succede niente, un punto a testa e alla prossima.
5: Ma non avete detto che è eliminazione?
4: No, quella è fra settimana prossima. So che tu già non vedi, allora. vedi che il tempo passi veloce, aspetta il ritorno,
5: Certo.
4: Ma tornerai in ritorno. Vabbè. Cosa facciamo? Dato che questa dato che non si gioca, e dato che insomma questa tua insomma è un po' sfumata,
5: no, così.
4: Vedi, poi questo stavo dicendo, dato che è sfumato un po', è andato via faded, come dicono dall'altra parte dell'oceano, sta sfumando.
1: Ma Alan Walker.

0: Mr. Rain, lunedì nero su RTL 102.5. Diciamo che è un martedì nero per il Panama, ecco.
1: Perché? Vabbè, sì. Per il momento, però, insomma, è vero che sta perdendo 1-0. Siamo al 76esimo con la Croazia in vantaggio. Però due cambi nella Croazia: sono usciti Pasalic e Kovacic e sono entrati Sucic e Sucic.
2: Due Sucic.
0: Al prezzo
1: due
0: di uno.
1: Capisci? Così nel dubbio chi metto uno
3: chi
1: l'altro
3: offre di più.
1: Tutti e due. Vabbè, è andata così. Attenzione.
0: Ma prego Silvia, allora una breve disamina su questa partita.
3: È una partita interessante. Bene. C'è un pallone che viene calciato da
4: una parte e dall'altra.
3: Da una parte e dall'altra, da 10 giocatori per squadra.
2: 11.
4: No, sono 11.
2: Molto bene.
4: Vabbè, ci sono state due espulsioni che non abbiamo visto.
2: Ma dove l'avete visto? Ma ragazzi, cosa state facendo?
1: Ma voi che partita state guardando?
3: Che è arrivata la Gremi, aiuto.
2: Si gioca in 10.
3: E poi si fa canestro. Non fanno canestro.
4: Sì, più o meno.
2: No.
4: Sì, in una rete, quello sicuro. Okay. Una rete c'è, però ora vogliamo dire: se è sospesa o è a terra, fa nulla.
2: Allora, ho una domanda per voi.
1: Ecco, bravo.
2: Sì. Una domanda per voi. Allora, molti pensano che Panama sia solo un canale. Allora rispondi tu, piccolino.
0: No, vai.
2: Quante isole ha Panama?
4: Dacci un numero.
2: Allora, sono molte. Tantissime.
0: Allora, la Croazia mi pare 1000.
2: Sono più di mille
0: a Panama?
2: Sì.
4: Come più di 1000?
0: Ma sono isole abitate?
3: No,
0: sono
3: 1500.
2: Hai cercato?
3: No.
4: Ovvio.
2: No. Comunque sono 1600.
0: 1600
2: isole. E poi un'altra curiosità legata a Panama. In alcune zone di Panama puoi vedere il sole sorgere sull'Oceano Pacifico e tramontare sull'Atlantico nello stesso giorno. Grazie alla particolare forma del paese. Quindi se siete particolarmente romantici e volete fare una, una descrizione di un post su Instagram,
1: ecco,
2: da Panama.
1: Ma mica bisogna essere romantici. Con il nuovo fidanzato puoi far organizzare la prima vacanza a Panama. Così vedi sia alba che tramonto, che è un po' insomma la storia di questa storia, che ha avuto l'alba e il tramonto nello stesso momento. Giusto, abbiamo capito così, no? Cioè, è il riassunto perfetto di questa relazione.
2: Ottimo.
1: Tra l'altro attenzione, che c'è stato un cambio anche in Panama. È uscito Ramos ed è entrato Waterman, quindi abbiamo nello stesso momento sia Blackman che Waterman, i due supereroi.
0: Sono
1: uno sulla fascia sinistra e uno sulla fascia destra.
3: Però almeno hanno dei cognomi decenti a Panama.
4: Non c'è Tutic.
3: Tutic.
0: Certo, non c'è Esposito. A Panama non c'è Esposito.
3: Salvatavic.
4: Comunque a Panama, sapete qual è il tempo migliore per andarci?
1: Adesso.
4: Da metà dicembre a metà aprile.
2: Perché?
1: Già fuori.
0: Ma come perché? Perché lì siamo in un emisfero diverso dal nostro. Quando qui è inverno, lì è estate.
1: Perdonami,
0: quanta aggressività, vero?
4: Stai calmo, le coronarie.
2: Io credo che faccia caldo sempre.
1: Perdonami Armando, io capisco che tu durante le elezioni avevi altro di meglio da fare e sotto sotto ti invidio anche, però non vorrei, è Panama, è nello stesso emisfero nostro. L'emisfero è lo stesso, è un po' più vicino, molto più vicino all'equatore.
0: È bravo, quello non mi veniva
1: non è che inverno e estate lì, è un problema di monsoni.
2: Attenzione, calcio d'angolo per il Panama, dai.
1: Usciamo da questo impasse. Cosa facevi durante geografia, Armando?
0: Io andavo a fumare.
1: Bravo,
2: non si poteva fumare.
1: Lui vendeva le sigarette di contrabbando. Vedeva le sigarette di contrabbando. Allora, siamo all'80esimo, con la Croazia in vantaggio 1-0. Ma spinge Panama. Calcio d'angolo, batte Rodriguez. Palla lunga, troppo lunga. Però finisce dall'altro lato sui piedi di Waterman. Il destro che colpisce l'esterno della rete. E si lamenta il compagno all'interno dell'area di rigore, proprio Waterman, che a braccia larghe gli dice: ero qui sosigno e non me l'hai passata. Invece insomma l'egoista Harvey ancora lui.
0: Due gemelle panamense, vedi?
3: Eccole.
2: Col cappello panamense che in realtà abbiamo scoperto essere dell'Ecuador.
1: Due gemelle, è vero, bravo. Ormai come hai fatto questa a capire subito
0: che si somigliano,
1: vedi?
0: Ma attenzione la Croazia, non succede niente.
1: 10 alla fine, attenzione a quest'altro fondo della Croazia, va giù, l'arbitro dice che sarà calcio di punizione per il fallo su Baturina steso poco prima dell'ingresso in area di rigore.
0: Scusa, ho visto Cordoba, non è il Cordoba.
1: No, anche perché quello era argentino.
2: E poi si è ritirato
1: e
2: un
1: poi
2: po'
1: si è ritirato già una decina d'anni fa, se non di più, esatto.
0: Come siete cattivi.
4: Armando, anche tu sei un po' biondo, mi sa, stasera, eh?
0: Dove? Sì, moltissimo.
3: Vabbè, ma scusate, ma loro sono giornalisti sportivi, fanno questo dalla mattina alla sera, cioè no.
4: Dici, se non sapessero fare questo,
0: ma non ti arrabbiare, dovresti cambiare la
3: ma perché sei così aggressivo? Ma ti sto difendendo.
2: Per una volta, cavolo.
1: Allora, cosa facciamo?
3: È come la fai la sbagli.
1: Sì,
4: va bene. Scusate, io ho la soluzione. Leonardo, cry baby cry.
0: Aspetta,
4: Santana,
0: c'è la punizione.
1: Non vuoi seguire il calcio di punizione? No, perché lei che è chiaro veggente, la nostra super dotata. Voi non per quello che pensate voi, che
4: no,
1: super dotata per questo cervello. Esatto. C'è questo calcio di punizione da limite per la Croazia. Vediamo. Però c'è un altro cambio. Entra. E in questo è incredibile, signore. Esce Pasalic ed entra Pasalic.
4: Giura.
2: No, pazzesco.
1: Esce Modric ed entra Pasalic.
2: Questa volta è quello dell'Atalanta.
1: Anche perché l'altro Pasalic era uscito. Quindi pensate, hanno due Pasalic e due Sucic.
0: Però quindi abbiamo un po' di Calabria e un po' di Bergamo.
1: Dov'è Bergamo? Ah sì, giusto. Pasalic. Esce Modric che batte il 5 a tutti i membri dello staff, allora calcio di punizione da limite per
4: niente male,
1: non avevo veramente
4: scusate,
1: dubbi.
4: Scusate, finora avete fatto apprezzamenti solo sulle donne.
1: Bel primo piano di Sucic, bel ragazzo, insomma, sì, va detto. Sì, al minuto l'82esimo, calcio di punizione, batte Sucic, deviato dalla barriera in calcio d'angolo, nulla di fatto.
4: E allora cry baby cry Santana con Joe Stone. New beginning.

0: Ed Sheeran, Bad Habits su RTL 102.5, 2:48 minuti, noi dire mondiali, ragazzi. Oh, ma non abbiamo detto i nostri nomi.
1: Chi?
0: Allora, c'è Vanessa, Silvia, Andrea, poi c'è Nicolò e poi io.
2: E c'è Armando. E
3: Armando piccolino. Armando.
0: Esatto,
1: se
0: ragazzi.
1: Se nomi nostri. Io me li ricordavo, se li ricordano tutti,
4: Anche perché c'è un emozionantissimo Panama-Croazia.
1: Giunto, grazie a Dio, al 90esimo, con la Croazia in vantaggio 1-0, la rete di Budimir al 54esimo, fra poco vediamo il minutaggio di recupero, mentre ci sono stati altri due cambi, fuori Fajardo e Barcenas, dentro Londono e Rodriguez.
0: Vabbè, sicuramente 7 minuti, no?
1: Contando... Sì, credo almeno 5 o 6 minuti.
0: Il rinfresco,
1: vediamo,
0: che fanno.
1: Il rinfresco, 3 minuti, il gol.
4: Anche Panama 3-4 Rodriguez ci ha in campo adesso,
1: vedi,
4: forse.
1: Anche lì. Manca Belen, però. Forse poteva essere quella la mossa vincente per Panama. Invece niente, Panama che prova un affondo qui sulla destra. Bella la discesa, il cross deviato, altro calcio d'angolo. 5 minuti di recupero, quindi ancora quasi 4 da giocare, 4 e spicci.
3: Ok.
1: Seguiamo questo calcio d'angolo?
0: Vai.
1: Seguiamo,
0: sì, vai.
1: Il corner per Panama al 91esimo quasi,
0: Croazia.
1: Quasi al 91esimo. Allora, attenzione, il cross, palla dentro, libera ancora una volta Stanisic, l'alto Stanisic, il numero 2 della Croazia, libera la palla, resta con i piedi di Panama, rimessa dentro male, in questo caso male. Attenzione al contropiede, chi è che ha sbagliato?
0: Che noia. Partita è noiosissima.
1: Beh, insomma, ma no, noiosissima.
3: No.
0: Ma gli ultimi 20 minuti, dai, gli ultimi 20.
1: Ma no, anche
0: 20,
1: nel primo tempo mentre tu dormivi c'è stata una traversa. Per
3: scusa,
1: Panama.
3: Armando, vai tu a giocare.
1: Dove?
0: Ma io morirei subito.
1: Lui alla
0: dopo
1: sala
0: 10.
1: Slot va a giocare. Sì, esatto. Con la sigaretta in bocca.
2: Nemmeno lì.
1: Come no? Perché lì.
0: Vabbè, allora resta a casa. Attenzione.
1: Attenzione.
0: Niente.
1: Panama che prova l'assalto finale. Assalto finale di Panama. Palla messa dentro, troppo lunga, che finisce direttamente nelle mani di Livakovic. E quindi, insomma, passa il tempo, si avvicina il 95esimo. Altri 3 minuti da giocare. Con...
0: Ah no, 5, è il 90esimo. Adesso a 95 sono 5 minuti.
1: No, beh, no, no, Armando, siamo al 92esimo in questo istante. Io so che tu sei un po' ritardato.
0: Già, c'è ragione.
1: Sai com'è? 90,
0: no, perché si è fermato. Si è fermato il timer a 90.
3: Non parlare.
1: Poi a fianco c'è il recuperino.
0: Esatto, non avevo visto questa cosa.
1: Attenzione, perché ora ci sarà un calcio di punizione dal limite in favore di Panama. E giallo anche per Sucic che ha steso, abbattuto proprio Davis. E ora vediamo.
3: Fucilata. Tipo rigore? No,
1: dal limite. Però attenzione, perché potrebbe essere una gran bella occasione per Panama in questo finale di partita. Panama che secondo me meriterebbe un pareggio per quanto visto.
4: E ricordiamo che se dovesse perdere questa partita, Panama sarebbe automaticamente fuori dal mondiale, anche perché la Croazia salirebbe a 3 punti con lo scontro diretto. Panama, anche raggiungendo la Croazia, andrebbe fuori.
0: L'ho detto io prima nel fuori onda, Nicolò, se mi hai copiato.
4: Esatto, infatti poi mi hai passato il foglietto con su scritto tutte queste informazioni, io l'ho detto in diretta.
0: Ma c'è un'altra curiosità per caso, Nicolò, sul Panama?
4: Le ho finite.
3: Qualche animale? Domani, la prossima. Animale. Però sulla Croazia abbiamo detto qualche
4: cosa. La Croazia
3: cose.
4: Non c'è niente
1: Croazia,
4: di interessante. Grazie,
1: come l'Italia, come fauna, non è che...
4: C'è. Ci sta l'orso bruno, la lince euroasiatica, il gabbiano corso, la volpe di Dalmazia.
0: Il gabbiano corso, che non è il cugino del gabbiano Jonathan, sono due cose diverse. Attenzione.
4: E nemmeno il cugino della razza di cane corso.
1: Sta facendo il coccodrillo, quello si chiama il famoso coccodrillo.
3: Ah, coccodrillo? Ma si mettono sempre così.
1: Poi te lo spiega Armando. Punizione
0: Silvia,
1: che va...
0: dillo tu, perché sono sempre così?
3: Perché sta facendo il coccodrillo.
4: Bravo.
3: Il coccodrillo come fa?
0: No, perché se la barriera si alza,
3: lui copre sotto.
1: Calcio di punizione alto sopra la traversa, battuto da Murillo, che se la prende con se stesso, niente sospiri. Intanto guardate qua, in Croazia si deve mangiare bene, però è da quello che possiamo vedere.
0: Sì, molto pesce,
1: molto pesce, esatto.
3: Molto condito.
2: Il pesce di solito non fa ingrassare.
0: Allora, Murillo

0: Oddio, non lo so.
1: Guarda, mi ricordo completamente preparato.
2: Anche se fosse vera, non ce ne frega niente. Gray,
3: no,
2: però
3: adesso mi informo e torno da voi dopo.
2: Bene. Però questo animale qui, se lo fai al brodo, non è niente male.
3: Il tucano.
2: Perché
3: se
2: l'osso spugnoso,
1: perché la parte
2: tucano
1: più buona è proprio quella dentro il becco, come la ragosa, come le chele della ragosa.
4: Sì, perché c'è il midollo, no? No.
1: Nel becco.
2: Ma il midollo non sta nel becco.
1: Tu andavi a scuola con Piccolillo, secondo me. Eravate insieme. Perché vedo una certa compatibilità.
2: Andava a fumare
4: anche io durante scienze, però. Io ho solo matematica.
1: Sì, per fare i conti, perché quello ti serviva poi per fare i conti?
4: Sì. Educazione, anzi, religione.
1: Qua ci crediamo poco, sinceramente ci crediamo poco. Siamo comunque al 95esimo con la Croazia in vantaggio 1-0. Prova ancora un affondo con Budimir che si porta il pallone verso la bandierina del corner. Vediamo se guadagna un fallo atrale. Fischia l'arbitro, la fine. È finita la
2: ma
1: Croazia.
2: Che dici?
1: Vince.
2: Ma non è dove,
1: ascolta,
2: la vedi?
1: Tu sei dietro.
4: Visto?
1: È finita Croazia. Batte Panama 1-0. La decide la rete di Budimir al 54esimo. Nicolò, ricapitoliamo la classifica gentilmente.
0: Inghilterra 4, Ghana 4, Croazia 3, Panama 0. Panama è fuori dal mondiale.
2: Scusate,
0: mi piace per i panamens.
2: Alberto Bisi,
0: sì,
2: è finita adesso, è finita.
0: Sì,
2: ecco.
1: Alberto Bisi, che a differenza di tutti sì, noi, è il vero professionista, è il Michelangelo,
2: esatto,
1: degli speaker. È qua da almeno 40 minuti.
3: È giusto.
1: Perché per vedere quanto abbiamo fatto schifo stasera. La verità è questa qua. E questo lo caricherà ancora di più per il Crazy Club e tutti gli aficionados che ora arrivano qui sulle frequenze.
2: Alberto, che te possino caricate.
3: Giusto così, prima di andare via, vi volevo dire che c'è una docuserie su José Mourinho. Ok? Quindi abbiamo una nuova informazione.
1: Adesso arrivo a casa, anziché coricarmi, mi guarderò tutto, mi faccio una full immersion.
3: E domani ce la racconti.
1: Domani ve la racconto. Grazie a tutti, grazie Armando Piccolillo.
2: Ma dove vai? Ci salutiamo tra poco.
1: Grazie a Nicolò Pompei, grazie a Vanessa Gray, grazie a Silvia Signore.
3: E grazie Andrea Salvati.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao.
3: Ma non te ne andare, rimani qui. Ma c'è un'altra partita, scusa, dove vai?
0: Seguo io, tranquilla.
2: Scusate, dovremmo andarvi anche noi, eh?
3: Ah, dici?
4: Ma adesso,
3: sì. No,
5: tra un pochino. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Una donna
7: non... Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
9: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
10: Anche a Scansano, in provincia di Grosseto, sono quasi le 3.
11: RTL 102.5 giornale orario.
12: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura alla pagina politica, le nuove dichiarazioni della Premier sul presidente americano. Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare a alimentare lo scontro e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, perché ci sono rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island. Passiamo alla cronaca, la confessione del 27enne albanese arrestato per fuga pericolosa in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile nel corso di un inseguimento. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato all'Alte perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto. Intanto l'aula del Senato ha dato il primo via libera al disegno

0: Di legge sulla caccia. Il testo passa ora a Montecitorio. Fra le novità, l'aumento del numero di animali cacciabili. I mondiali, infine, sempre con Nicolò Pompei. A te.
1: Buonanotte Alberto, finisce 1-0 tra Croazia e Panama, decide un gol di Ante Budimir, l'ex Crotone, e Sampdoria entra in campo al 46esimo e impiega solo 8 minuti per segnare il gol che decide questa partita. 1-0, gran cross in mezzo dalla destra, Budimir davanti alla porta, deve solo spingere il pallone in rete. Il Panama ci prova schierando praticamente tutti gli attaccanti a disposizione nell'ultimo quarto d'ora di partita, ma Livakovic con un paio di interventi decisivi nega il gol a Panama. La Croazia quindi vince 1-0 e si mette ad inseguire l'Inghilterra e il Ghana, le prime due di questo girone. Ricordiamo che alle 4 inizierà Colombia-Congo. È tutto.
2: Via Radio.
3: Una buona nottata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e fine con Planare di Piacenza verso Bologna, tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, e sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Le riaperture sono previste per le 5. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Ed eccoci qua in diretta nazionale, naturalmente, come sempre, su RTL 102.5, la radio VIP, Very Normal People.
6: Sì.
5: Anche se qua al Crazy Club di Normal ce ne sono pochi, ma va bene così, naturalmente. Un ringraziamento particolare ad Andrea Salvato, che si è salvato proprio in extremis, nottata difficile per quanto riguarda la partita, vero o no?
6: Salvato, sì.
5: È salvato.
6: Mamma mia.
5: Si è salvato.
7: Si è salvato in corner, ragazzi.
5: Sì. Perché, voglio dire, non è che salvari o salvato, più o meno è lì, no? Dipende dalle giornate.
7: Ma chiamiamolo salva.
5: Partita molto imbarazzante.
6: Sì, perché
5: questa.
6: Siamo arrivati noi e l'abbiamo salvato.
5: Esatto.
6: Va bene, va bene.
5: Allora, e adesso salutiamo anche Andrea Salvati, che vi ha anche tenuto compagnia. Lo incontra con molto piacere. Siamo pronti anche per aprire le saracinesche del Crazy Club. Sì. Club dei poveri pazzi, una partita dietro l'altra alla grande qua facciamo, benissimo. Allora, grazie anche ad Andrea Piccolillo che ci ha seguito, esatto, tutta la nottata,
7: Esatto.
5: Cos'è?
7: Andrea Piccolillo.
5: Non siete d'accordo con me sui nomi o sbaglio?
7: No, ho detto esatto.
6: Allora, io vi sto guardando.
5: C'è dell'ironia nell'aria.
6: Alla mia destra c'è...
7: Ci sta guardando, è un guardone questo.
6: Alla mia destra c'è David Bella, il mastro Bella, che pende dalle tue labbra.
7: Guarda, sta guardando, Alberto, ci guarda.
5: È vero, hai perfettamente ragione. Stavo negando,
6: ma... come siete belli.
7: Ci manca solo la siepe.
6: Siete due piccioncini.
5: Questa tenerezza che tiri fuori all'ultimo momento, così mentre io David scambiamo due parole, cosa serve?
6: Ma perché non vi fate delle foto che facciamo girare sui social?
7: Sì, così rompiamo le macchine fotografiche.
5: Almeno io.
6: Obiettivamente ci sta, cioè, va bene. Dire, fatevi delle foto abbracciati
7: piuttosto.
6: Così
7: piuttosto, fatevi una domanda e datemi una risposta.
5: Allora, grazie al coccodrillo che insieme alle ragazze,
6: grazie a tutta la squadra,
5: compagnia, fino adesso abbiamo salutato tutti, grazie a Vanessa, a Silvia, insomma. Grazie a Nicolò Leo
6: Pompei,
5: Di Mauro,
6: Nicolò Pompei, lo salutiamo anche lui.
5: Nicolò
7: Big Pompei.
5: Vabbè, ragazzi, sì. Ciao Nicolò, grazie. Vogliamo aprire le saracinesche o no quest'anno? Se no io prendo e me ne vado.
6: No.
5: Leo Di Mario alla regia del Crazy Club.
6: Buongiorno.
5: David Bella alla regia video del Crazy Club e tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi.
6: Su.
8: Buongiorno Crazy.
9: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, qui Cristian il fornaio da Paratico.
8: Bene. Ciao bella gente. Ciao.
10: Ciao ragazzi, buongiorno Eva da Carate.
11: Alberto, Leo, Eva. Buongiorno, ecco. Nick c'è.
12: Ciao Alberto, ciao Leo.
13: Ciao RTL, buonanotte.
14: Ciao Na, da Musca. Pizzi.
10: Ciao ragazzi.
15: Buongiorno Chip e Chop. E vada via, ciao.
5: Va bene. È il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi. Dai, un salutone particolare, veramente, ad Andrea Salvati, una partita dietro l'altra. È un fenomeno. Siamo pronti per continuare anche con la grande musica di RTL 102.5. Grande radio, grande musica e grandi aficionados. Adesso Angelina Mango, Marco Mengoni. Canto d'amore!

0: Ma dice così? Dai, veramente. Com'è che è questa cosa?
1: Non ci credevo. È dedicata a noi,
0: infatti.
1: L'hanno dedicata a noi, a me e David.
0: Senz'altro. E tu mi escludi, ma io ho radici ben profonde.
1: Però noi lo siamo proprio.
0: Ma proprio vero.
1: Noi lo siamo nel DNA. Siamo,
2: come si dice, noi siamo stati tirati su.
0: Nel DNA, effettivamente. Ok, sei con i...
1: Alberto
0: grazie.
1: Dice che sì. Siete come sempre benvenuti,
0: infatti,
1: ed
0: esatto.
1: È molto contento di stare qui fino alle 6 del mattino e che comunque sì. Anche questa notte avrete la possibilità di entrare, uscire, fate quello che volete, poi ha fatto così.
0: Bravi!
2: Ingresso libero!
1: Ingresso libero, sì.
0: Va bene, siamo in diretta nazionale, la diretta H24 di RTL 102.5, sempre in diretta nazionale.
1: Guarda,
0: questo
1: che
0: lo ricordiamo.
1: Certo, certo, ma guarda che non è facile tradurre e poi comunque io mi prendo la briga di farlo, però dovresti farlo pure tu, David,
0: sì.
1: Perché qua se poi faccio la figuraccia...
2: Ma io conosco solo il Bisiano 2.0,
0: esatto.
2: Quello era il Bisiano 1.
0: Grazie. Però non fai nessuna figuraccia, Leo. A parte il fatto, David, che ha ragione, Leo, potresti imparare a tradurre un po' anche tu, no?
2: Ma scusa, i diritti chi me li paga sull'insegnamento?
0: Eccolo qua, i diritti, i doveri, i rovesci.
1: Mi sei sembrato Piccolillo, subito a cercare soldi.
2: Infatti, chiamatevi David Armando Piccolillo Junior.
0: Junior, bellissimo, nuovo nome. Va bene, siamo pronti per...

0: categoria che ci appartiene, che è quella dei poveri pazzi, esatto. In questo caso 02 25 15 15, comunichiamo anche by telephone 378 sì. 378 1025, vocali, messaggi, fax, come volete voi, ma
1: sì.
0: I ragazzi della Social TV, gli aficionados della Social TV li salutiamo, curiosoni.
2: Vabbè, loro sono
0: come
2: lì.
0: Sempre, va bene.
2: Hanno le orecchie grandi e gli occhi Ferenghi. Così.
1: Hanno due occhi così.
0: Sì, grandi, grandi.
2: Ma non stavamo Dimmi. Scherzando, cioè, no. Nel senso, sto programma è veramente aperto a tutti.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, sì, infatti.
2: Per chi non lo conoscesse, dico, no, beh, ci sono gli soliti aficionados, sanno già benissimo esatto, come funziona. Certo. Però voglio dire, cioè, magari c'è sempre l'ascoltatore nuovo, no? Dice, ma chi sono questi? Da dove arrivano questi? Ma che ci fanno? Ma li pagano anche?
0: Oltretutto. E comunque è vero quello che dice Leo Di Mario. Attenzione! Leo, per favore, stavamo andando così bene, stiamo a prendere il locale. No, per favore! No!
2: Ma tu?
0: No!
2: Non avere paura a priori.
0: Ma non ce la faccio.
3: Ma non ti piace la sua voce? Che bella!
0: Mamma mia, anche tu, David.
2: Cioè, e poi Angela è una personcina a modo.
0: È vero, esatto. Però...
2: Poi, poi abbiamo anche Angelo.
0: Sta arrivando.
2: Ma intanto c'è Angela, già
0: Mamma
2: pronta sul
0: mia.
2: Palco.
0: Ma perché ti diverti, Leo?
2: Le ho aggiustato un ciuffo che era un po' così
0: ballerino.
2: Bizzarro, bizzarro, sì, sì. Bizzarro. Aveva il ciuffo bizzarro, stava.
0: È tranquilla, però.
2: Angela, dai. Oh, prendi quel mia. Microfono in mano.
0: Prendi
4: questo club ha aperto le porte.
0: Ecco.
4: Accorrete affezionati da ogni parte.
0: No.
4: Perché la notte è fatta
2: di cosa?
4: Con i sorrisi e l'allegria.
2: È andata bene.
3: Ma però
2: è
3: scusa, andata parla bene. Di sorrisi, parla di allegria.
0: Esatto.
3: Cioè, ma cosa vuoi mettere di più con quella voce così?
0: Con quella voce non farmela sentire. A posto, è finita?
2: Angela, una notte, una sola, dico, una volta sola nella vita. Vai da Alberto. Una volta,
3: la
2: prendilo. Acchiappalo.
0: No!
2: Prendilo dal codino.
0: Ma cosa?
2: Fai qualcosa. Fai in modo che si alzi lo share.
0: Si dice così?
5: Signori, signori. Buonanotte.
0: Hey. Elisa, amore?

come un pittore moda featuring Arabe De Palo su RTL 102.5, bellissimo brano anche questo, come tantissimi altri. Lo 02 25

0: 15:15 è importante per comunicare proprio in tempo reale, botta e risposta così ci piace moltissimo. Una cosa mi è venuta in mente. Cerchiamo di essere un po' veloci se possibile, ma solo in questo momento qui, perché mi sono dimenticato di dare l'acqua alle galline. Leo, perdonami.
1: Stanotte mi sono dimenticato. Solo acqua?
0: Acqua, sì. Ho messo l'altra notte. Sì. Ho messo un goccio di rum così diluito.
1: Le ho viste che erano belle.
0: Ma perché piace ogni tanto, capirai. In una bacinella d'acqua, una goccia, cosa vuoi che sia, insomma.
1: Sì, giusto. Giusto per farle un po' esaltare. Sì. No? E poi sai, un po' di musica, un po' di show, un po'
0: le unghie pitturate, poi capirai con le unghie pitturate, stavo dicendo,
1: sì, alla le fighe pazzesche.
0: Chi è che
1: scusa?
2: Buonanotte Crazy Club.
0: Buonanotte
2: Position
3: e la Crazy Club. Ciao Leo, ciao Albertone, ciao ragazzi.
0: Sì.
3: Un abbraccio da Lucio Moreno, è da tempo che non ci si sente.
0: Ah, bene.
3: Ciao.
1: Ciao Lucio.
0: Ciao Lucio. Ciao Moreno.
1: Lucio Moreno, sì. Guarda che è un ascoltatore preciso.
0: Sì.
1: È il top dei top.
0: Ci segue moltissimo.
1: Ma lui segue non soltanto la notte, segue anche il mattino.
0: Sì.
1: Segue il pomeriggio. Segue la sera.
0: Ma dai, 24 ore su 24.
1: Applausi.
0: H24. Oh,
1: complimenti.
0: Bravo, alla grande, veramente
1: Alberto,
0: pazzesco.
1: Dimmi. Perdonami, l'ultima cosa. Stiamo riempiendo proprio in questo momento la piscina. Sì. Non è ancora del tutto piena.
0: Ah, ecco.
1: L'ultima, come si dice, gettata. Poi sarà pronta.
0: Bellissima. L'ultima gettata, quindi
1: sarà pronta, sì.
0: Molto probabilmente la testeremo un po', questa notte la piscina che non apriamo
4: da molto
0: tempo. Questa
4: notte la stiamo riempiendo con acqua gassata.
0: Addirittura! Bella idea questa. Costa un po', è un po' costosa.
1: Perché al limite se prendi una boccata d'acqua poi ti fai anche un rutto, sei a posto.
0: È benissimo. Allora, noi siamo pronti, i numeri ce li avete. Dovete solo lasciare il vostro numero come indumento non intimo, ma come numero di taglia. Avete delle taglie? Ecco, ne basta una, perché la password è bikini. Per uomo o donna che sia, bikini. Ecco, LXL.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.

0: Noemi con la collaborazione di Carl Brave, Love the Music. All right. Grande musica come sempre, i grandi aficionados, ma vecchi e nuovi, tanti nuovi aficionados, grazie anche al passaparola, io lo ricordo ogni tanto perché mi arrivano queste informazioni. La diretta nazionale continua, come dire, ci si muove molto bene con il bikini, o uomo o donna, questa è la parola d'ordine, insomma la password, bikini, bello, poi in occasione dell'estate e magari della nuova apertura della nostra piscina.
1: Bravo, inaugurate i vostri bikini qui da noi, no? Cioè a bordo piscina, guarda, c'è quello giallo, c'è quello verde.
0: Tanti colori, sì.
1: Il color maculato, che poi non è un colore, si può dire così, color maculato?
0: Si potrebbe dire maculato.
2: Quello, un abbinamento.
1: Quella
2: diciamo,
1: chiazze, no?
0: Sì,
1: quello,
0: sì, a chiazze sì. Di leopardo,
1: sì,
0: per esempio.
1: Più o meno,
0: una
1: sì,
0: roba del, ah. O di tigre, non so,
3: rah!
0: O di giaguaro, chi è? Allora, attenzione, qualcuno ha scritto, ma come bikini per uomo o
2: certo.
0: Donna, unisex, no?
2: Certo.
0: O uomo o donna, va benissimo,
2: ma io
0: il
2: dico,
0: bikini.
2: Ma io dico, ma perché si porsi queste domande?
0: Ma non
2: perché
0: lo
2: oggi,
0: so, perché...
2: Cioè, io se volessi non potrei spuntare in bikini?
0: Certo, altro che.
1: Ma anche, perché...
0: ma anche topless potresti essere tu.
2: Esatto.
0: Il topless, va
2: certo.
0: Benissimo.
2: Bello.
0: Va bene.
1: Anche perché a me sono un po' cresciute.
2: Esatto.
0: Sì. Vai,
2: con
0: sì,
2: gli ormoni.
0: A volte.
1: E poi
0: capita,
1: è così, no? Mangi
0: capita,
1: pollo no? Oggi, mangi pollo domani.
2: Ogni pollo.
1: Sai com'è?
0: Va bene.
2: Ma
0: cioè...
2: poco fai le uova.
0: Altrettanto, Grazie, altrettanto.
1: Che
0: buono dice che cosa. Bene,
1: ma
0: allora
1: ci seguono anche dalla Sardegna. Ho visto un messaggio prima di Vilma, dice che lì fa caldissimo, ma anche qua,
0: dappertutto, cioè, in tutta Italia
1: abbiamo una nazione infuocata,
0: molto infuocata.
1: Mamma
0: sì, un periodo può peggiorare in questi giorni, ragazzi. Vabbè, siamo quasi a fine giugno, è estate
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì. Sono d'accordo con te. Mi piace insomma. Il caldo, però devo essere sincero, un po' troppo perché c'è tanta umidità.
0: Sì, dipende, guarda che.
1: L'umidità.
0: È vero, in certe zone, però il caldo è abbastanza asciutto, è in giro fuori per la strada.
2: C'è stato
0: per
2: qualche
0: le
2: blackout in giro anche per il caldo?
0: Sì, anche quello è vero. Quello è vero. Sì, sì. L'energia elettrica che va e viene anche. Insomma, una situazione
2: vabbè,
0: comunque.
2: Nel mio caso,
0: difficile.
2: Aspettando Natale, nel vostro, godetevi l'estate.
0: Vabbè, grazie.
1: Ragazzi,
0: a presto, dimmi. Non
1: scusate,
0: so, Leo, non capisco.
1: Devo capire
0: sì.
1: Perché c'è un leone in giro.
0: Sì. Mamma mia.
1: Un attimo. Leone! Ciao Leone!
0: Ciao! Cosa fai?
4: Ma niente, appena ho mangiato un ghiacciolo.

0: asciugato il terrazzo, che è tutto bagnato perché ha piovuto qua a Bergamo.
1: Ha piovuto,
2: dai,
1: vedi,
2: eh. Caspita, vedi.
0: Sono temporale.
2: Si è rinfrescato un po' il tempo, allora dai, meno
0: sì,
2: male.
0: Sì.
2: Senti, il...
0: sono qua sul terrazzo, vedermi un po' di aria fresca.
2: Esatto, però vedo che sei senza bikini, ti sei dimenticato,
0: Sì, sono senza pezzo, sì.
2: No, la password, incredibile. E ti becchi un verbale di Leo, sì.
0: Non fa niente.
2: No, sì, lui paga. Quello è vero, uno di quelli che non si lamentano mai se c'è da pagare, paga.
1: Ma sì, paga.
3: Beh, da rispettare, ragazzi.
1: Paga pure, dai.
3: Esatto.
1: Va bene, Leone, a presto allora.
0: Ciao, buona serata, buonanotte.
2: Anche a te, buon divertimento con Crazy Club. Mi raccomando, la taglia del bikini è importante.

0: Rihanna, Russian Roulette.
1: Wow, che bella!
0: Che bella storia! Grande. Fantastica. Va bene, c'è una domanda, posso leggerla, di Armando, e ogni tanto mi fa queste domande un po' strane. Ma a Panama le TV hanno solo un canale, così mi scrive Armando. Non lo so, che dici, Leo? David?
1: Non lo so.
0: Le TV solo un canale?
1: Non credo proprio. Non crediamo.
2: Allora, là c'è solo un canale.
0: Ah, hanno solo un canale.
2: Il famoso canale di Panama.
0: Di Panama.
2: Sì.
0: Ah, il canale.
2: Hai capito la battuta?
0: Hai capito. Non c'ero arrivato tu, Leo.
2: Chissà che hilarità a Panama in questo momento.
0: Va bene.
1: Vabbè, Armando.
0: Armando, ti salutiamo qua noi. È stato un piacere conoscerti. Sì.
1: Io te l'ho detto tante volte, non parlo più. Anzi, Armando, sai che ti dico?
3: Te ci hanno mai a quel paese.
0: Ciao Armando!
1: Ciao bello!
0: Chi è?
1: È passato Armando!
0: Ah, ecco!
1: Ma com'è venuto, se n'è andato? È
0: Tommaso Paradiso è qua per voi!

0: Hey, hey, hey, Tears for Fears, bellissima. Ci piace sempre Sowing the Seeds of Love.
1: Wow, che bella!
0: Molto bella, grazie, grazie per i vocali, i messaggi. Intanto un saluto anche, vabbè, Germano che fa un'altra domanda, poi gli rispondi tu, Leo, a questo punto.
1: Lo mando
0: allora,
1: io, sì.
0: Alberto.

0: Carda bestia!
1: Buongiornazzo! Ma che piscina e piscina! Ieri ho fatto il bagno, ci si poteva buttare la pasta!
2: Perché non l'hai fatto?
3: Ma guarda che la nostra piscina è bellissima! L'acqua è fresca ed è pure gassata!
2: Sembra una cascata di ghiaccio! Ok, tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con la Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Un brano già pronto per voi per fare una dedica. Abbiamo Gianni, mi sembra. Pronto Gianni?
2: Buongiorno RTL, buongiorno Italia, buongiorno a tutti.
1: Ciao carissimo Gianni, tutto bien?
2: Tutto a posto, beh, niente in ordine.
1: Come al solito, vero? Parliamo subito di musica allora. Jackson Brown con Stay. A chi vuoi fare la tua dedica
2: Mamma
1: personale?
2: Mia, che bello. A tutti voi e a tutti gli autotrasportatori d'Italia, a tutti i miei colleghi.
1: Certo, salutiamo la categoria degli autotrasportatori.
2: Con l'augurio di buona strada e occhi aperti.
1: Infatti, certamente, anche per noi vale la stessa cosa e mi raccomando sempre massima prudenza. Ci sentiamo quando vuoi, ok?
2: Ciao belli,
1: ciao.
2: Siete più forti del mondo.
1: Grazie, ciao, un abbraccio.
3: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
1: Stay.

0: Jackson Brown, un brano storico questo, anni 70, 1977, con Stay.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, grazie. Anche a Rutigliano, provincia di Bari, le 8:30. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Un saluto da Alberto Ciapparoni. Apriamo con le nuove esternazioni della Premier sul presidente americano. È sinceramente colpita dagli attacchi di Trump. Meloni, tuttavia, non vuole continuare a alimentare il confronto ed esclude possano esserci contraccolpi. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità. Italia e Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. Adesso una bella notizia. Sono liberi Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia detenuti da un mese in Libia. Oggi rientrano in Italia. A dare l'annuncio è stato il ministro degli esteri Tajani. Da 30 giorni aspettavamo questo momento. Siamo felicissimi, ha commentato Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia. È morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, aveva 99 anni, fu particolarmente legata al fratello Gianni Agnelli, l'avvocato, con cui condivideva il gusto e la misura. E adesso i mondiali di calcio con Nicolò Pompei.
4: Colombia e Repubblica Democratica del Congo chiudono la seconda giornata del gruppo K, match iniziato da 1 minuto e 20 secondi 0-0 ovviamente tra le due squadre, una sfida che potrebbe già essere decisiva per i sudamericani che hanno una grossa chance di chiudere il discorso qualificazione. Servono i tre punti, attenzione però al Congo che ha iniziato i mondiali con uno dei risultati più sorprendenti, ovvero pareggiando con il Portogallo. La Colombia ha invece sconfitto l'Uzbekistan e vincendo quindi si qualificherebbe aritmeticamente ai sedicesimi di finale, giocandosi il primato del girone proprio all'ultima giornata contro la squadra di CR7. Si gioca da 2 minuti, Colombia Congo 0-0.
2: Via radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 7 Seravale Genova tra Busale e Bolzaneto verso Genova e sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. E infine anche sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e il bivio con la 7 Seravale Genova verso Genova. Riaperture previste per le 6. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
0: Nel cuore della noce, buongiorno Italia, 02 25 15 15 per comunicare con noi, con il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, insieme a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella, la regia video e tutti i nostri aficionados.
7: Scusa Alberto.
0: Dicevi.
7: Allora, la piscina è pronta.
0: Ah, ci siamo?
7: Ci siamo. Sì,
0: preparatevi.
7: Sì. Anche le bollicine.
0: Bene, gasate. Abbiamo un po' di bollicine gasate, oltre a quelle normali, naturali. Certo, quindi preparatevi con il vostro bikini, se volete far sapere la taglia così per scherzarci un attimino, per giocarci un attimino, potete farlo. Faremo dei test, scegliete i tuffi che volete, però vi consigliamo di buttarli perché l'acqua è proprio bella fresca, sana e anche nutriente per voi. E voilà, Leo si è buttato!

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: E voilà, One Republic, bravissimi, come sempre, Rescue Me. La diretta nazionale continua, 02 25 15 15. Grazie per i messaggi vocali che ci mandate, insomma. Galline sistemate, Leo, mi ero dimenticato di dirtelo.
2: Sì.
1: Sistemate, messo l'acqua,
2: però
1: fresca, buona, pulitissima. È una goccetta, un goccetto
2: sì,
1: di...
2: Ci sta.
1: Sì, un goccettino.
2: Ci sta.
1: Ogni tanto sono viziatine.
2: Però una di loro, adesso mi ricordo che penso, poi sono tutte uguali, sembrano tutte uguali.
1: Eppure sono ognuna...
3: Sono rifatte anche l'estetica, giustamente.
2: Vabbè, comunque una di loro mi diceva prima, questa notte si lamentava un po'. Questa notte non passate il nostro disco. Oh,
3: ma proprio così?
1: Ma è vero, si sono lamentate, ma dai.
2: Quindi adesso vediamo.
1: Un po' presuntuosette,
2: Vediamo.
1: Però guarda che sono, non sembra, ma ognuna è diversa dall'altra.
3: Oh,
1: ognuna.
2: Comunque... Beh, sì.
3: Albe.
1: Hey, dimmi, David.
3: Ma comunque, capisci anche il gallinesco?
2: Vabbè, scusa.
3: È bravo, Leo.
1: Beh, dire che
2: loro si fanno capire.
1: Non
2: sono,
1: ce l'avevo
2: loro...
1: fatto caso, vedi, è vero.
3: Vedi, gallinesco.
2: Loro sono brave perché gesticolano, insomma.
1: Anche questo.
2: Molto brave, sì. Si fanno capire.
1: C'è una sorta di attacco mediatico, da parte.
3: No, io apprezzo,
1: di
3: infatti,
1: David.
3: Guarda,
1: no,
3: io
1: no,
3: non so
1: ma
3: per...
1: io ti do ragione, cioè, Leo, perché continui a parlare di noi due, vedi che te pizzica, c'ha ragione.
3: Te mozzica, mannaggia lo pizzica.
1: Cioè, a questo punto te mozzica.
2: Non mi bastavano le galline che mi pizzicano.
1: Esatto, va bene.
2: Comunque,
1: fatele brave.
2: La nostra password è molto importante,
1: sì,
2: ed è vicina a quello che stiamo facendo.
1: Certo,
2: no? Quello
1: certo
2: che sta succedendo in questo momento. Perché?
1: Bikini.
2: Perché
1: ci serve.
2: Questa notte abbiamo inaugurato la piscina.
1: La piscina, pronti con i tuffi.
2: Splash.
1: Ma io adesso.
2: Sì.
1: Ma come si è mesca? Che costume. Marione San Giuliano Milanese.
2: Al bikini.
1: Ma cos'è un bikini quello? Marione.
2: Ma
1: è un costume molto succinto.
3: Vabbè, bravo,
2: anche.
3: Bravo.
2: Va bene così, ci sta.
1: Ci sta.
2: Comunque, a quanto pare.
1: Usa quello, va bene.
2: Mario, a quanto pare, vedi che il maculato funziona anche quest'anno.
3: Di tendenza.
1: Sì.
2: Quindi, vedi cosa devi fare. Cambialo, perché quello lì, un azzurro. Cos'è un azzurro?
1: È un azzurro turchino variopinto.
2: Sì.
1: Cos'è sta cosa? È molto lunga? Perché sta cosa? Tortura!
2: Ah, ho capito. Ma pensavo fosse tornata Angela, invece no.
1: Chi è?
2: C'è Angelo.
1: No! No!
4: Buonanotte, Cresce Grande. Aveste
1: ma che, ma curati!
4: Perché Alberto Visi l'ha organizzata. Leo Di Mauro e David Bella si mangiano una bella caramella.
1: Che roba brutta, ma prenditi uno sciroppino, va,
3: un
1: che
3: tabagista, cos'è?
1: Ma che esatto,
2: mamma mia.
1: Hai finito?
2: Per fortuna sì. Però
1: se ne sta andando
2: piano.
1: Senti
2: piano
1: che coro che ha intorno.
2: Sì, sì, lo sta accompagnando il coro.
1: Ah, Leo, basta con queste sorprese.
5: Hey! Domani vengo con un bazooka lì a RTL.
3: Panico!
6: Una gitana per la strada.
1: Al mio paese!
6: Notte in metropolitana.
1: Serena Brancale Levante Delia.

0: Lenny Kravitz, bellissima. It ain't over till it's over. Pazzesco, questo brano. Lui sempre bravissimo, Lenny Kravitz su RTL 102.5. C'è qualcuno che si sta scaldando, allora.
1: Sì, a bordo piscina c'è anche Daniela, esatto.
0: Sì.
1: Ci sei, Daniela? Dai, la lanci tu, Albe?
0: Daniela, un bel tuffo, mi raccomando, Poi potete dire quello che volete, tuffandovi, oppure anche un semplice urlo, magari anche prolungato. Ci sei? Sei pronta?
1: Vai!
2: Wow, una cascata gasata! Bellissimo, ma che bello!
3: Hai visto? Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, sì. David.
4: Buongiorno Leo, buongiorno Alberto, siete una delizia per le mie orecchie da 25 anni che vi ascolto. Vi auguro una buona giornata da Luigi il Monello, sempre presente.
0: Certo.
5: Ah sì, da quando ho passato abbondantemente il quintale, anch'io vado a spiaggia col bikini. Pezzo sopra azzurro, il pezzo sotto nero, un bel bikini nero azzurro. Ecco. L'abbraccio ragazzi, Gabriele, tette molle, Savona.
0: Sei sempre sulle molle anche tu, Va bene, morbide.
1: Sai
0: morbide.
1: Cos'è? E sono i colori importanti, capito?
0: Sì, certo, ho fatto bene ricordarli. Ci sentiamo?
6: 102.5 RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale. La
6: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort. Yeah.

0: ho capito.
1: Ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
2: Rolls Royce. Rolls Royce. Molto bello il brano di Achille Lauro qui su RTL 102.5. E cominciano a farsi avanti molte persone, aficionados. Gli aficionados vuol dire il plurale è uguale sia per i maschi sia per le femmine, un po' di grammatica ci sta bene, sì. Gli aficionados, mentre, perché me lo chiedevano, l'aficionados è uomo, l'aficionadas è donna, semplice.
0: Sì, sì. È un po' come il nostro bikini, che va bene per l'uomo, per donna. No,
2: è, al plurale sì. Sì. Gli aficionati sono uomini e donne.
3: Scusa, allora, non c'è capito niente.
2: Ci vuole,
3: allora,
2: come? È semplicissimo. No?
3: Nel senso che, se per femmine è bikini. Sì. Bikina, anzi. Se per maschio è bikino.
2: Sì, mettiamola anche così, ci sta.
3: Dunque io mi metto il bikino.
2: Tu metti il bikino.
3: Esatto. Mettete... Ma non mi chino.
2: No.
0: Fate quello che volete.
2: Decidi tu, insomma, dai, mettiamola così.
0: Piccioncini? Fate quello che volete.
3: Cos'è?
2: Chi è?
3: Che è successo? Vai a dire.
2: È scappata una gallina.
3: Vai a dire, oh, boh, prendila, prendila. Peraltro è Gertrude, guardala, guarda che
2: Gertrude è bravissima.
3: Ma tu rendi di conto.
4: Buongiorno Alberto, un grande salutone da Massimo Cuore Matto, da Benevento. Si inizia un'altra giornata.
5: Ciao ragazzi, buona serata.
6: Signor Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Vorrei anche io di fare un tuffo nella sua piscina.
2: Certo.
6: Però ho dimenticato i miei bikini a casa.
2: Beh.
6: Mi può prestare lei un paio? Se no, posso buttarmi anche nudo.
2: Sì, nudo va bene, no, Leo?
0: Sì,
2: va bene. Non abbiamo un bikini per lui. Ci può stare, ognuno si tuffa come gli pare e piace.
0: Sì.
2: Però è importante far capire il tipo di tuffo. Lo dite prima o mentre vi tuffate. Poi il classico urletto ci sta bene, insomma. Fate come volete voi. C'è un'altra domanda da parte di Ermanno. Rispondi tu?
0: Sì, lo mando io.
2: Grazie. Sì. I bikini in alcune spiagge sono consentiti solo in zone protette?
0: Beh, Armando.
2: Insomma, prima ho risposto io, adesso pensaci tu.
0: Non parlo più, Armando.
2: Armando, effettivamente.
0: Armando è l'ultima, Questa era l'ultima chance. Mi sa che te la sei proprio bruciata.
2: No, vabbè, lei ha una risposta.
3: Come si dice dalle mie parti, hai il tasto a feto.
0: Facciamo così.
2: Sì.
0: Ermanno!
2: Fuori!
0: Ammonito!
2: Ah, bene, ammonizione ci sta.
0: L'ammonizione vale per sempre!
2: No!
0: E per sempre!
2: Mamma mia! Gli ha preso la botta isterica, Leo! No!

nutrirò di Coca-Cola e di popcorn dentro ad un cine. Ti racconterò le mie bugie sul mondo e quelle sulla gente. E poi ti bacerò.

io ti curerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Giovanotti, una storia d'amore. Bene, bene, sempre bravo lui, eh. Brano questo molto particolare, di grande sentimento, no? Sensazioni. A piacere, ovunque, dovunque. Non sei d'accordo, Leo?
1: Sì, sì, sì, no, ti sto seguendo.
0: Ho capito, solo che sta a girare un po' la testa.
1: Bravo, a un certo punto mi stava per girare, ma poi mi sono ripreso.
0: Sei ripreso?
1: Sì, sì, per
0: fortuna. Sei sicuro?
1: Sì, sì, sì, sì. Oh, che sbarioni, oh.
0: Ti sta a girare la testa veramente?
1: Un po', però ce la faccio, salvo, tranquillo, tranquillo.
0: Va bene.
1: Senti, ma c'è chi apprezza, perché poi grazie alla radiovisione,
0: sì, certo,
1: grazie alla nostra app, hanno la possibilità gli ascoltatori anche di vederci, no? Anche nel fuori onda. C'è chi ha apprezzato un qualcosa in particolare.
0: Ah, che bello.
2: Buongiorno radioascoltatori, sono la Loca dello Stretto. Ascoltare RTL è bellissimo, di giorno, di notte, di sera, ma mai nessuno come Alberto è un figo pazzesco con quella canottiera.
0: La canottiera aiuta, è vero, hai ragione.
1: Adesso perché fa così, Patrizia? Perché ha bisogno di qualcosa?
0: Non lo so.
1: Di cosa hai bisogno, Patrizia? Questi complimenti così, no, ma cioè, ci sta, oddio, cioè, tra l'altro è una bella canotta, cioè,
0: è vero, sì,
1: però secondo me ha bisogno di qualcosa,
0: è divertente. Bel venerdì.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Bellissimo il brano, eh? Bel venerdì, ma non siamo ancora venerdì, siamo a giovedì notte, quasi venerdì. Cosa c'hai?
1: Che brividi!
0: Ma se te deve girare, lasciala girare sta testa. Va bene, intanto
1: mi sono ripreso, ecco, sono ripreso.
0: Okay. Intanto sì, vi ricordo che abbiamo il nostro cinesino con il saggio del mattino.
1: Meno male, dai. Ah, che bella musichetta.
0: Hai visto?
1: È cambiata, mi sa.
0: Sentito?
1: Ah, sì, sì.
2: Datevi una calmata.
1: Sì.
2: Calmi.
1: Sì.
2: Mi sembrate un po' troppo stressati.
1: Ma un po', sì.
0: Ma come?
2: Oh.
0: Ma perché?
2: Dicono che tra moglie e marito non bisogna metterci il dito.
0: Certo.
1: Sì.
2: Io ci ho messo il naso. Adesso ce l'ho deviato.
1: No.
2: Muspa cao.
0: Ma cos'è successo?

0: bravissima! Ehi, Katy Perry, Firework.
1: Che ti perdi, amico mio?
0: Che ti perdi, che anche ti perdi, tu,
1: mamma mia. Ma come fai, poi?
0: La bravissima e bellissima Katy Perry su RTL 102.5. Nella mia piscina ho buttato tutti i tipi di verdure e così ho fatto un tuffo nel passato. Dimmi chi è questo.
1: No.
0: Eh sì, eh.
1: Ma io lo...
0: adesso me lo dici.
1: Ma ragazzi, ma non è possibile.
0: Oh, Ermanno è in grande fermento.
2: Ma ci ha ammonito. E questo vuole l'espulsione.
0: E cosa ti devo dire, David? Non è colpa mia.
2: Ma sta pressando. Oh, Leo.
0: Insomma,
2: io
0: so.
2: Do carta bianca totale, qua è già tutto pronto, imbandito.
0: Ma adesso ti dà carta bianca, lui, come fare? Vabbè, cioè, ti gestisce.
1: Giusto,
0: esatto,
1: così.
0: Siete una coppia strana.
1: Allora, facciamo
0: voi,
1: così, metti qualche zero e poi
2: bravo,
1: dopo...
2: Bravo, aggiungiamo zero. Metti, ok, sei... a posto.
1: Fai pure,
2: Accetto.
0: Ermanno, fai attenzione che sono pericolosi quei due.
1: Ermanno, ti arriva un verbale, guarda. comunque.
0: Va bene.
1: Parliamo di cose serie.
0: Tra poco ci sarà anche l'appuntamento col Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, prenotatelo ora.
1: Esatto, con una bella
0: questa
1: dedica.
0: È una cosa seria, è una bella dedica.
1: La dedica deve essere fatta bene però.
0: Certo.
1: E poi io ho visto una foto di Vanessa. Vanessa si è fatto questo selfie.
0: Ah, vedi?
1: Ce l'ha mandato con questo corpetto bellissimo.
0: Ah, sì. Ciao Vanessa.
1: Molto, molto sexy. Sì.
0: La sentiamo ogni tanto.
1: Sì. Vanessa, ci sei?
3: Kiss. Buongiornissimo a tutto lo staff di RTL. Sì. Kiss. E soprattutto un buongiornissimo very special kiss per Codino. Kiss.
1: Non è cheese, è kiss.
0: Kiss. E basta.
1: Ma cos'è?
0: Ti sei incantata?
1: Anch'io.
0: Incantata?
1: Anche noi ci siamo ingandati.
0: Ciao Vanessa. Lui non

0: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Un saluto un po' a tutti gli aficionados che ci seguono e si divertono anche con piccole battute come ci divertiamo noi, perché questo è il club dei poveri pazzi
1: e non si salva nessuno,
0: assolutamente no, insomma, grazie. Tra l'altro, allora, Crazy Jukebox Salvatore,
1: lui è stato più veloce, eh?
0: Sì. Sì. Ah, bene, sì. Mi fa piacere. Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Alberto, ciao Leo, come ciao. State?
0: Abbastanza male, grazie. E tu piuttosto?
2: Io più male di voi, quindi vedi? Sto andando al lavoro.
0: Quindi ti capisco, va bene. Dove vai? Dove vai? Stai guidando? Sei autotrasportatore?
2: Sì,
0: ecco.
2: No, lavoro in azienda, sto andando al lavoro col primo turno.
0: Ho capito. Salutiamo, allora, la categoria tua, che così la salutiamo.
2: Sì, è un'azienda metalmeccanica, quindi facciamo
0: metalmeccanici?
2: Sì.
0: Categoria dei metalmeccanici che fanno anche i turni di notte in tutta Italia. Salutiamo questa categoria. Allora, per quanto riguarda il brano, facciamo un tuffo negli anni 70 con una band di tre grandissimi professionisti, Emerson, Lake and Palmer, con Lucky Man. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Dedico a tutto lo staff di RTL, in particolare a te e a Leo.
0: Sì.
2: Ti fa tanta compagnia tutti i giorni.
0: Insieme a David, sì. Grazie allora, grazie per la dedica.
1: Salvatore, non ti fare mandare un verbale così. C'è anche David. Scusa.
0: Sì. Gliel'ho ricordato, certo, è a posto, era sopra pensiero. Un abbraccio.
2: Ciao, grazie ragazzi.
1: Ciao,
0: te,
1: ciao.
0: Grazie. Tre grandi musicisti. Ho avuto il piacere di sentirli in un concerto. Molti anni fa. Ladies by the score, all dressed in satin and waiting.

0: Lo so che ti fa sballare, ti fa sballare il Moog.
1: Emerson Lake and Palmer su RTL 102.5, Lucky Man. Anche a Galatina, provincia di Lecce, le 10:89.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata ad Alberto Ciapparoni. In apertura la confessione del 27enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile nel corso di un inseguimento. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato all'Alt perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto. Nella pagina politica ci sono le nuove dichiarazioni della Premier sul presidente americano. Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare a alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare normale, perché ci sono rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. Nel frattempo il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, ma è tutta l'Europa a languire davvero in una morsa bollente. Infine, ecco i mondiali. Nicolò Pompei, a te.
4: Finisce il primo tempo senza reti tra Congo e Colombia, ma è un lusso per il Congo perché la Colombia ha tirato ben 14 volte, di cui 6 in porta. MVP per adesso in questo primo tempo il portiere del Congo, Mpassi, che respinge da distanza ravvicinata il tentativo di Arias nella prima grande occasione per la Colombia, ma il pallone finisce sui piedi di Muñoz, che tira da posizione angolata prendendo il palo. Muñoz assoluto protagonista perché segna di testa sulla ribattuta del portiere ad un suo tiro, ma l'azione era iniziata con la sua posizione in fuorigioco e quindi gol annullato. Squadre che sono nel tunnel, tra pochissimo l'inizio del secondo tempo di Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Ricordiamo il punteggio 0-0.
2: Via radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ricordo le chiusure per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1, Milano-Napoli e Bologna-Borgo-Panigale verso Bologna e tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. E anche sulla 16 Napoli-Canosa tra Velino Est e Benevento in entrambe le direzioni le riaperture sono previste per le ore 6. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Grande nottata come sempre, grazie a voi qua cari aficionados, insieme a tutti noi del Crazy Club, il club dei poveri pazzi.
7: E non si salva nessuno. Ma si può dire buongiorno o buonanotte?
1: Buona nottata a tutti voi, ma è buona prima.
7: Alle 5:05 del mattino, cosa diciamo?
1: Buona nottata.
7: Ancora buona nottata?
1: Sembra di sì, così qualcuno dice.
7: Vabbè, se tu dici così, io che vi devo... Che? Sto zitto.
1: Non ti preoccupare. Cerca di tranquillizzarti, sennò la testa te gira.
0: Ah, è vero,
1: te
0: è
1: l'ho
0: vero,
1: detto,
0: vero.
1: Eh?
0: Sì. No, ci mancava pure.
1: Chi
0: questo.
1: È? Mamma, quest'ora. Sì, chi è?
8: Mazza quanto siete brutti.
1: Da che pulpito, eh? Hey! Samurai J. Flamenco Paranoia. Buongiorno Italia.

0: Che energia questa donna, che è pazzesca, eh? Beyoncé, Love on Top. Alla grande,
1: la stessa energia, sai che ce l'ha? Ce l'ha Vanessa, perché scrive, ragazzi, sì. Vanessa di Catania dice, ragazzi, io sto ballando con la vostra musica,
0: ah, dai,
1: fino all'ultima goccia di sudore.
0: Alla grande, allora, Vanessa,
1: si
0: molto
1: suda,
0: bene. Grazie, grazie per i tuoi messaggi anche. Poi c'è un problemino, Leo, perdonami, è con Ermanno.
1: Che fu?
0: Che fu? Che c'è un problemino.
1: Che successo?
0: Ti chiede, Leo, per favore, non darmi sto verbale salato, perché ho già la pressione alta. Mm. E quindi cerca di capirlo, almeno in questa situazione qua. Io, Ermanno, ho fatto il possibile. Hai capito, Leo? Dai. Se c'è la pressione alta, gli dai il sale.
1: E siamo in due qua,
0: Anche tu?
1: Vabbè,
0: allora mettetevi a dieta.
1: Ma sai chi è che mi fa alzare la pressione?
0: Chi è?
1: Indovina?
0: Ma come ma come ti sei alzato?
1: Indovina?
0: Cos'è stato? Ma chi è?
1: No, perché poi ce n'è un altro che fa gara con Ermanno.
0: A chi?
1: A chi? Stefano di Reggio Emilia.
0: Ah, sì, è vero. Quella dell'orso?
1: Sì.
0: Pazzesco.
1: Ce l'hai sotto mano?
0: Ce l'ho sotto mano. Che dice Stefano di Reggio Emilia. Altra domanda che fanno a te, però. Io non sento niente.
1: E appunto, per quello mi si alza la pressione.
0: Io cosa ci posso fare? Anche tu, Stefano, le domande falle a David. Allora, se un orso ha sbalzi di umore, è un orso bipolare? Adesso rispondi.
1: Oh, mamma mia. È dura, eh?
0: È dura, sì. Ma
2: è un orso, è un orso che vive sia al polo nord che al polo sud.
0: Esatto.
2: Dunque, bipolare.
0: È bipolare.

0: volare, vedi?
1: Perché usa l'aereo.
0: Esatto, io mi fermerei qua.
1: Esatto.
0: Fermando. Eccolo qua, Jerry.
2: A me gira la testa,
0: È tutta sì, sera,
3: Su un Jerry, stavo un po' a sentire Alberto, Jerry. Mi sono libero, se te che bisogno a tua disposizione. Quante vere, te mettiamo e ti arrivi subito.
0: Benissimo, grazie Jerry, mio tassista personale. Sì, un paio di notti che non ci sentiamo, ma se ho bisogno ti chiamo. Lui si fa sempre avanti, però, me lo ricordo.
2: È vero, insomma. È vero.
0: Certo.
2: Ma
0: va bene.
2: Siccome avrei bisogno anch'io di un passaggio a breve.
0: Te l'hai già sfruttato l'altra settimana.
2: No, no, io ho già pagato.
0: Hai pagato?
2: Ieri, poi.
0: Non lo so.
2: Ieri ho saldato tutto.
0: Sì. Che giro lungo che hai fatto allora.
2: No. Ho soltanto oggi che ho un po' di svarioni. Magari se mi accompagni. Grazie Jerry, ti ringrazio.
0: Ancora con la testa che te gira.
2: Sì.
0: Ma sei sicuro?
2: Sì, e come no, è certo che sono sicuro. Ma non solo la testa.
4: Suca musica.
0: Hopla! Magnetic. Ok, buongiorno Italia. Hey.

Come on!

0: tempo. Che batteria pazzesca, eh? Loro sono i Simple Minds su RTL 102.5, Live and Kicking, brano storico, pazzesco,
1: straordinario.
0: Non ti gira più la testa, eh?
1: No, mi sono ripigliato, per fortuna.
0: Ehi! Grazie per i vostri messaggi, i vostri vocali, scrivete sempre quello che vi pare e piace. Approfondiremo senz'altro i tuffi in piscina, ci stiamo allenando e preparando, eh?
1: Sì, sì, okay? Sì. Ecco, da domani poi, insomma, preparatevi, già sapete come fare,
0: anche una,
1: no?
0: Gara di tuffi.
1: Sì. Bravo, magari, sì, sì, sì. Anche perché c'è il trampolino. Anche.
0: Ti ricordi?
1: Quindi... Esatto.
0: Va bene, grazie a voi. Buongiorno. 378-378-1025. Gran bella nottata.
1: Già arriva anche, sta arrivando anche qualche foto, qualche video della, sì, della vostra colazione.
0: Prima colazione in chiusura del Crazy Club. Continuate con le foto e i video.
1: Esatto, continuate a farlo. Allora, Marina.
2: Ciao Alberto, sì. Ciao Leo, sono Marina di Bogliasco.
0: Ah, ciao.
2: Vi saluto, vi abbraccio fortissimo perché sapete che vi voglio molto bene, meno male anche oggi senza partita, perché così possiamo rispettare la nostra quotidianità che è così piacevole. Ciao.
0: Grazie Marina, gentilissima.
1: Sei dolcissima,
0: come sempre. Anzi, sai che ti dico? Hey!
3: Guarda come dondolo, guarda come dondolo.
0: Olè!

0: Ok, Leo, tutto questo sei tu. Tutto, e l'ha detto anche lui, ultimo.
1: Ce l'avete con me, eh?
0: Ma quando ce l'ho, ce l'ho.
1: Lo so.
0: Va bene, intanto.
1: Cosa vi ho fatto?
0: Prego?
1: Cosa vi ho fatto?
0: Ma dillo al tuo amico David, perché lui sa benissimo.
2: Scusate, io stavo, mi stavo svegliando, ho appena sbadigliato, dunque. Di cosa stavate parlando?
1: Quindi non hai sentito?
0: Niente.
1: No, allora meglio così.
2: Sai, ultimo
1: meglio...
2: mi fa da Nina Nanna, dunque.
0: Va
2: mi
0: benissimo
2: aiuta.
0: Così.
2: Concilia.
0: Un saluto anche a Emma di Napoli. Ciao Emma, grazie Valeria di Monastier. Luciano anche di Ferrara, ma siete tantissimi, una bella manciata di saluti ogni tanto c'è sta, insomma. Continuate con le foto della vostra prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club. Agrodolce, dolce, agrosalato, salato, dolce, piccante, come
2: amaro.
0: Volete voi. Amaro anche.
1: Mandateci quello che avete sotto mano.
0: Esatto.
1: Sì. Noi prendiamo tutto. Acchiappiamo di tutto. Ma nella nostra bella Catania chi sì. c'è?
3: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, buongiorno mondo, Claudio da Catania.
1: Ciao.
3: Sua maestà Etna, che è spettacolare stamattina, ragazzi.
0: Bene, bene.
3: Una buona giornata, vi voglio bene a tutti. Ciao!
0: Bello scoppiettante così.
1: E così si fa. Sembrava quasi ultimo a un certo punto. Sembrava sì, il continuo.
0: Esatto. Bruno Mars, bellissima questa, eh? Oh my soul! Buongiorno Italia! Come on!

0: Bon Jovi! Have a nice day! Bottone di energia qua, energia pura, come sempre, che vi mandiamo e che voi mandate a noi. Ma a proposito di energia pura, abbiamo un altro appuntamento molto importante, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Nino, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, Alberto e Leo e anche sì. David. Sono Nino della scuderia Cucinotta e mi trovo sulla 106.

0: Sì.
1: All'altezza di Villa Piana, direzione sud, tutto positivo, 25 gradi.
0: Grazie, buon viaggio, alla prossima. Continuiamo con Ettore, buongiorno caro. Ah no, abbiamo Franco prima, vai Franco.
2: Buongiorno a te Alberto. Ciao. Buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Rimini Sud, 24 gradi, tutto positivo.
0: Buona giornata e buon viaggio, grazie Giuseppe, ci siamo.
1: Buongiorno Alberto,
0: sì.
1: Io sono autostrada 14, all'altezza del casello di Pescara Nord, città Sant'Angelo, direzione Bologna, ci sono 23 gradi e traffico scarso. Un saluto a tutti.
0: Anche a te, buon viaggio, alla prossima ancora. Continuiamo con Luigi, ci siamo.
3: Ciao, A22 del Brennero, uscita Mantova Nord, tutto ok, direzione Parma, 27 gradi.
0: Buona giornata, grazie, alla prossima, vai Ettore.
4: Buona giornata Bertino. Ciao. Buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, la testa dello svincolo di Capriate, questa
0: sì.
4: Mattina tutto positivo, 24 gradi, buona giornata a tutti voi. Ciao.
0: Anche a te, Calimero, ci siamo, ciao.
5: Manellina Bertino, buongiorno, A1, altezza del Frosinone, direzione sud, 20 gradi, tutto positivo.
0: Ok, grazie per la vostra collaborazione, dobbiamo correre un attimino, voi no, mi raccomando, massima prudenza, grazie per la collaborazione e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, speriamo che non sia necessario, per cui massima prudenza anche con le belle giornate. Continuate a seguire la nostra magica frequenza, la musica, e a tutti voi come sempre, buon viaggio.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: The Killers, Human.
1: Are we human?
0: Human.
1: Are we dancer? Are we human?
0: Beh, Vanessa insomma scatenata con la musica.
2: Sì, sì, sì, sì, abbastanza.
0: Effettivamente.
2: Domani Vanessa ti vogliamo qui in piscina, eh?
0: Ok, intanto un salutone anche a Paolo della palestra. Salutiamo tutti coloro che fanno palestra a quest'ora del mattino, sono tanti. E dice, oggi sottolinea spalle e bicipiti, hai capito? Alla grande va, eh? Ciao Paolone!
2: Stringi i denti, amico nostro, e vai avanti!
0: Anche questo cos'è? E questo incoraggiamento? Come mai?
2: Sai, è dura, però bisogna farlo. Infatti, no? Bisogna andare avanti.
0: Qualcuno deve pur farlo, certo. Come si dice. Va bene.
3: Buongiorno, vi ringrazio per tutta la compagnia che mi fate.
0: Sì.
3: Sì, e turni mattini, non è che vado a lavoro.
2: Buon lavoro allora.
0: Buon lavoro, grazie. Come si chiama la ragazza?
2: Non si firma purtroppo.
0: Metteteci un nome in quello che ci scrivete.
2: Magari
0: ogni tanto.
2: Io tanto per cambiare le faccio un verbale e siamo a posto così.
0: O che ci dite? Il verbale solo se non c'è la password.
2: Non c'è né password né nome.
0: Ma no, ma lei è nuova, magari è la prima volta che... Mamma Leo, dai per favore, questi non, verbali.
2: Non mi interessa.
0: Bikini, esatto, è la pasta.
2: Questa è la pasta.
4: Buongiorno Alberto e Leo.
0: Sì.
4: Dopo 17 anni ti ho ritrovato. Vabbè, ti ricordi quando facevamo la sveglia notturna?
0: Altro che.
4: Buona giornata a tutti da parte di Alfonso. Ciao.
0: Alfonso, mi ricordo, carissimo, vecchio afficionato. Vedi gli afficionati.
2: Alfonso, un
0: come
2: applauso.
0: Fanno? Dopo un sacco d'anni ritorna e rientra al Crazy Club.
2: Adesso tu dici, in questi 17 anni,
0: sì,
2: cosa è successo?
0: Dove sei stato?
2: Appunto.
0: Mi hai abbandonato o mi hai seguito lo stesso? Non avevi tempo di telefonare. È vero? Ma tanti sono così. Ci sono aficionados che seguono veramente da una vita. Grazie di cuore, Alfonso, mi ha fatto molto piacere. Ci sentiamo in queste nottate allora, Ci sentiamo un po' più spesso. La sveglietta, beh, sarebbe una cosa carina riprenderla. Another featuring 54 Ultra.
2: Walkabella.
0: Bellissima. Talk to you.

Ok, eccoci qua all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Club dei Poveri Pazzi, un grande tuffo nel passato con un artista eccezionale, fantastico e carismatico, Franco Battiato, con questa bellissima Cucurucucù. Paloma, Paloma.

0: Mary. Grande Franco Battiato con Cucurrucucù qui su RTL 125 in chiusura del Crazy Club. Grazie a tutti gli afficionati, vecchi e nuovi. Continuiamo ancora, no, chiudiamo. Con le foto della prima colazione, sì. Un paio carine abbiamo scelto. Dunque abbiamo Emma.
1: Esatto, Emma con la sua sfogliatella.
0: Molto bella e senz'altro buona. E il cappuccino, latte, sì, latte macchiato.
1: Latte macchiato, sì.
0: Da interpretare. Poi grazie Emma di Napoli. Poi ancora
1: Stefano di Reggio Emilia.
0: Oh, Stefano, sembravano dei

0: conosciuti al momento.
1: No, no, è una foto di un vassoio di brioche.
0: Brioche, sì. Bello carico, poi, tante brioche.
1: Ci dispiace perché siamo in ritardo, ma ci sono anche due cocomeri, ci sono arrivati due cocomeri molto belli da vedere, ma magari nei prossimi giorni poi faremo...
0: un primo piano.
1: Le faremo vedere, sì, sì, in primo piano.
0: Va bene.
1: Le altre foto che arrivano man
0: sì,
1: mano.
0: È fatto tardi, carissimo. Bisogna chiudere, l'appuntamento sarà per questa notte.
1: Grazie Vanessa.
0: Come sempre nel cuore della noce qui su RTL 102.5 il Crazy Club. Grazie a Giovanni Perria per la redazione di RTL, grazie a David, grazie a Leo, ma soprattutto grazie di cuore ancora a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura parliamo dell'ondata di caldo che sta investendo l'Italia e l'Europa. Ci racconta tutto Ludovica Marafini.
4: Un giugno torrido ben oltre le previsioni. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, ovvero quelle segnalate dal Ministero della Salute al più alto livello di rischio per possibili effetti negativi sulla salute. Domani dovrebbero salire a 17, ma nel resto d'Europa non va meglio, a partire dalla Francia, dove è stata registrata la notte più calda dall'inizio delle rilevazioni, vale a dire dal 1947. Nel tentativo di rinfrescarsi si ricorre anche alle acque di laghi e fiumi non balneabili, che secondo le autorità hanno già causato dal 18 giugno 40 morti. Un afa che ha costretto alla chiusura anticipata anche due simboli di Parigi, la Torre Eiffel e il Louvre. Aria bollente anche in Spagna, con massime che in alcune aree toccano i 45 gradi. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, è il monito che lancia l'OMS.
3: Ora la pagina politica con l'intervista a tutto campo di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è tornata anche a parlare dei rapporti con il Presidente americano Donald Trump. E allora sentiamo le parole della Premier.
5: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio.
3: La cronaca a Milano ha confessato il 27enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile nel corso di un inseguimento. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato all'alt perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla propria moto. E infine il mondiale di calcio, andiamo da Nicolò Pompei. A te buongiorno.
6: Buongiorno a te Giovanni, è terminata qualche istante fa Colombia-Congo, con la Colombia che è riuscita a segnare il gol del vantaggio al 76esimo minuto, ancora una volta con Muñoz, autore del secondo gol in questa Coppa del Mondo. Il muro congolese aveva retto fino a quel minuto lì, merito soprattutto del portiere Passi, che aveva davvero parato qualsiasi tiro nello specchio della porta. Poi la Colombia, appunto, dopo un arrembaggio totale negli ultimi minuti, è riuscita a segnare il gol del vantaggio. Colombia che con questo risultato riesce anche a guadagnare con un turno d'anticipo i sedicesimi di finale. Si deciderà la prima di questo girone proprio nell'ultima giornata, nello scontro tra Colombia e Portogallo. È tutto, a te.
3: Grazie Massimo Lonigro, buongiorno a te.
7: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Oggi vogliamo partire da una notizia che abbiamo letto online. Pare che Palazzo Chigi stia cercando 130 figure tecniche specializzate nel settore digitale, tra comunicazione, altre aree STEM, varie ed eventuali. Poi ve lo raccontiamo bene. La domanda che vi vogliamo fare questa mattina è la seguente: se poteste mettere, diciamo, a servizio la vostra professionalità, il vostro lavoro per un personaggio famoso, in questo caso si parla di 130 persone che andrebbero a lavorare a Palazzo Chigi, quindi con la Presidente Meloni sostanzialmente. Ecco, con quale VIP, con quale personaggio un po' noto vi piacerebbe lavorare o lavorare per? 02251515, tra poco ce lo raccontate in diretta.
8: Crema, make up, integratori, il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?

0: puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Prosegue l'ondata di calore sull'Europa e sull'Italia, con tempo sempre soleggiato, anche se con qualche nuvola sparsa. Al pomeriggio infiltrazioni di aria più umida da est daranno luogo a temporali sparsi su Alpi, Prealpi, in sconfinamento anche a Valpadana e zone tirreniche verso sera. Minime elevate oltre i 20 gradi, anche intorno ai 25 nei centri urbani. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, 3 il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano, 2 i chilometri di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion ed un'auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sempre su questa autostrada, ma in direzione di Bologna, tra Valsamoggia ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto, 1 chilometro di coda per il traffico congestionato. Ed è congestionato il traffico anche sulla 10 Genova-Savona, con coda in direzione Savona tra Genova Pride, il bivio con la 26 dei Trafori, e in direzione di Genova tra Arenzano ed il bivio con la 26 dei Trafori. Vi invitiamo poi a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a ridurre la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
5: Ah, quanti professionisti all'ascolto, eh? Sono tante le professionalità che ascoltano RTL 102.5, soprattutto tra le 6 e le 7, eh? Tanti mestieri, tante competenze che possono essere messe al servizio di tante persone, ma tra poco ci arriviamo. Questo è Non Stop News, buongiorno Giusile Crenzi.
6: Buongiorno, buongiorno Massimo Nonigro, buongiorno anche a Lucrezia Bernardo.
7: Buongiorno a voi, buon mercoledì 24 di giugno, come vola il tempo, eh? Quando ci si diverte nonostante il caldo ce l'abbiamo fatta ad arrivare quasi a fine mese.
6: Quasi. Mi è fatto venire in mente, il 24 giugno non è una festa un po' particolare, non è San Giovanni, una roba che festeggiano tanto.
5: Adesso ci informiamo.
6: Fateci sapere. Mi ricordo che ha un suono così.
5: Una ricorrenza particolare.
6: Un festeggiamento che fanno, che immagino, più al sud che al nord.
5: Va bene.
6: Forse un Giovanni, San Giovanni. Vabbè. Detto allora, vero, ci dice anche il nostro Perria avrebbe un onomastico, essendo egli Giovanni.
5: Giustamente, però gli facciamo gli auguri in diretta nazionale.
6: Ho divagato.
5: E buongiorno a Leo Di Mauro, a David Bella che ci seguono in regia e che ci parlano nelle cuffie, ci suggeriscono delle cose quando noi iniziamo a vaneggiare, sono esatto. Fondamentali. Grazie a loro, grazie a tutti voi che ci state seguendo. C'è un concorso, in Italia ne fanno di concorsi ogni tanto, però c'è questo che ci ha colpito particolarmente perché è arrivato sui giornali. Pare che a Palazzo Chigi stiano cercando 130 figure tecniche specializzate in discipline STEM da applicare soprattutto al mondo della comunicazione. Insomma, 130 persone che verrebbero assunte, leggo, a tempo indeterminato per andare a lavorare, non vi dico a stretto contatto con Giorgia Meloni, però comunque
6: nello
5: con l'entourage,
6: nello staff, sì,
5: per lavorare per Giorgia Meloni. Allora vi chiediamo, vi piacerebbe lavorare anche solo una tantum, solo una volta, per un personaggio famoso, mettere al servizio la vostra competenza per qualcuno che è un po' un VIP?
6: Ecco, diciamo proprio questa specificità, cioè andando a pescare in quello che fate, non mi piacerebbe cucinare per Massimo Nonigro, in realtà perché voi non cucinate di mestiere, ma fate, che ne so, l'idraulico. Vorrei andare ad aggiustare i rubinetti a Pinco Palla.
5: Guardate, c'ho la doccia che perde un po', quindi c'è assolutamente, siete un imbianchino e ci vorrei tinteggiare la masseria di Albano,
6: esatto,
5: per dire.
6: Esatto,
5: ecco,
6: esatto.
5: Ecco la scusa a conoscerlo anche.
7: Acellino San Marco, piace molto. Non erro.
6: Esattamente.
5: Certo. Sono un tecnico informatico, vorrei aggiustare la stampante di Mancini, sono un elettricista, quasi quasi rifaccio l'impianto di casa di Pupo. Cioè, ci dite con quale personaggio un po' famoso vi piacerebbe entrare in contatto dal punto di vista lavorativo.

0: lavorativo.
1: Essere un fornitore, possiamo metterla
0: anche,
1: così,
0: certo.
1: No, io vi porto i miei servigi. Ce lo raccontate allo 02 25 15 15 oppure via messaggio?
2: Al 378 378 1025, i vostri messaggi appunto scritti, ma anche vocali, mi raccomando, brevi, così che possiamo ascoltarli tutti quanti.
1: Allora, prima di cominciare, in questa settimana, come nelle precedenti, abbiamo un saluto speciale, quello a Mailboxes eccetera, che con MBA e-commerce plus vi aiuta con il vostro business online.
0: Partiamo dalla logistica. Mailboxes eccetera può aiutarvi in ogni ambito: ritiro prodotti, assemblaggio, gestione ordini e stock a magazzino, imballaggio e spedizione.
2: E l'e-commerce può dare grandi soddisfazioni, ma gestirlo è tutt'altro che semplice. Allora lasciate che se ne occupi Mailboxes eccetera con MBA Commerce Plus. Cercate il centro più vicino su mbe.it.
1: Si parte con la musica di Dito nella piaga, Businessman.

0: Businessman, dito nella piaga, 6:14, questo è il nostro news, buon mattino. E quanti, lo sapevo, quanti professionisti, quante competenze che stanno arrivando al 378-378-1025. Gli abbiamo chiesto questa mattina se poteste, diciamo, lavorare con un personaggio famoso, ma mettendo a servizio le vostre competenze, cioè per esempio appunto fate gli elettricisti, vorrei andare a lavorare in casa di, non lo so, ci dite un personaggio che vi stimola particolarmente, che vorreste conoscere. Per esempio è arrivato Max che scrive: io restauro e vernicio chitarre, quindi un liutaio, uno che si occupa di queste cose, bello. Mi piacerebbe farne una per Zucchero.
1: Per Zucchero, pensa a te, quindi ha le idee molto chiare. Per esempio scrive Tiziana che adora i bambini, le piacerebbe fare la tata dei figli di Will.

0: William e Kate. A caspita.
1: Eh beh, quello giustamente.
0: A caspita. Secondo ottimo, me Tiziana, bel mestiere, sì. Molto.
1: Chissà se sono peperini, i figli, perché poi lì diventa anche una bella responsabilità.
0: Però vivi in un bel posticino, diciamo, no? Una cosuccia così.
1: Anche più di uno, credo.
0: Infatti, ti sposti di anno in anno. Poi abbiamo una depilatrice specializzata.
1: Ah, bello, bello.
0: In depilazione definitiva.
1: Definitiva, che il pelo non cresce manco, sì.
0: No,
1: se lo preghi.
0: Non è che te lo fanno in una volta. Fai quel 23 sedute, poi così. Lei vorrebbe depilare, non so perché, ma Sofia Goggia.
1: Per conoscerla. Che poi, parliamoci chiaro, lavorare per una persona vuol dire anche avere l'opportunità di conoscerla, entrare in contatto, magari approfondire, no, competenze reciproche. Sentiamo un messaggio vocale.
2: Buongiorno, sono Paola da Forlì. Non so se vorrei lavorare per un personaggio famoso di cui magari sono interessata, perché magari potrei avere delle informazioni poco precise ed essere, tra virgolette, innamorata di un personaggio, e non vorrei rimanere delusa lavorandoci insieme. potrebbe capitare, certo. Quindi vorrei mantenere questa aurea di romanticismo e quindi pensare che magari quel personaggio possa essere più interessante di quello che magari può essere nella realtà.
0: Io sto seduta sul bordo del fiume, non faccio niente. Vediamo se poi così non mi deludo.
1: Capita questa cosa. Arrivi a conoscere quel personaggio famoso, figuraci lavorarci insieme, perché poi spesso e volentieri un conto è, diciamo, siamo noi, ma credo riguardi tutti, no? Un conto è il nostro comportamento quando siamo rilassati, magari siamo in vacanza, vediamo qualcuno, eccetera. Un conto è quando siamo a lavoro, è chiaro, c'è gente che diventa, non dico intrattabile, però che magari ha delle esigenze particolari, che delle richieste particolari. Dice così. Io, per non rovinarmi l'immagine, l'idea che mi sono fatto,
0: me la tengo lì. Però Paolo non ci ha detto niente, non ci ha detto chi è il personaggio che le piacerebbe. Niente, non ha detto niente.
1: Va
0: bene, ci piace. Ciao Paola. Allora, Luca da Treviso, 16 anni? Faccio l'alberghiero e mi piacerebbe fare il cuoco per Vasco Rossi.
1: Giustamente.
0: Eccoci qua, a 16 anni. Caspita, capito? Veramente un personaggio trasversale il nostro Vasco.
1: Già un destino segnato, te lo auguriamo. Non è detto che non si possa fare. Immagina seguirlo in giro per il mondo mentre fai concerti, garantirgli un'alimentazione equilibrata.
0: Esatto.
1: È sicuramente un mestiere molto, molto, molto complicato. 6:18 minuti, state con noi, ci sono le notizie.
0: In una lunga intervista a Tutto Campo la Presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e USA hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha poi aggiunto la Premier.
1: Ha confessato il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale, fuga pericolosa in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo ha spiegato di non essersi fermato all'alto perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto.
0: Andiamo anche al calcio, è ufficiale, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. In una nota la società biancoceleste fa sapere di accogliere il tecnico con soddisfazione. Ed è tutto, viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, 3 il Vivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per chi è diretto verso Milano, 2 km di coda, la tendenza all'aumento alla causa un tamponamento tra due camion ed un'auto, traffico che defluisce su una corsia. In direzione di Bologna, sempre su questa autostrada, tra Valsamoggia ed il Vivio con la 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per il traffico congestionato, e sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola ed il Vivio con la diramazione per Ravenna per chi viaggia verso Ancona, 1 km di coda anche qui con tendenza all'aumento per l'incidente autonomo di un'auto. Ci spostiamo ora in Liguria sulla 10 Genova-Savona, 2 km di coda per il traffico congestionato tra Genova-Pegli ed il Vivio con la 26 dei trafori in direzione di Savona. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: E grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 6:20 6:20. Se poteste lavorare per un personaggio famoso mettendo a disposizione la vostra competenza, che già magari appunto mettete in campo tutti i giorni perché fate quel mestiere lì, con chi vi piacerebbe relazionarvi, per chi vi piacerebbe lavorare? Ce lo state raccontando, ce lo racconta adesso in diretta un

0: ragazzo che si chiama Luca. Abbiamo letto il tuo messaggio prima. Luca, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Luca, benvenuto. Intanto da dove chiami? Dove sei?
1: Da Treviso.
2: Treviso, ah sì, l'avevi anche messo nel messaggio, hai ragione. Allora, Treviso, dicevi fai l'alberghiero, quindi vabbè, adesso è terminato l'anno scolastico.
1: Sì, sì, è finito da 20 giorni.
0: Sei in vacanza, come sta andando questo periodo?
1: Bene, bene, ci stiamo rilassando adesso.
2: Ma poi riprendi a settembre o hai finito? No, dura tanto.
1: No, riprendo a settembre.
2: Ok, perfetto. Senti, raccontaci questa passione per Vasco.
1: Allora, diciamo che sia per l'alberghiero che per Vasco è una cosa di famiglia, perché mio padre ha fatto l'alberghiero, mia sorella ha finito quest'anno l'alberghiero, sta facendo la maturità okay. E adesso ci sono io.
2: Aspetta, aspetta, ti devo fermare un attimo. Ma avete un ristorante? Chiedo, perché...
1: No, mio padre ha lavorato per 18 anni in un bar, adesso invece non lavora più nel settore.
2: Ah, ok, quindi pensavo fosse proprio una cosa di famiglia perché avevate un'attività di famiglia. E invece è proprio una passione che è stata trasferita di padre in figli. E Vasco sì, uguale?
1: Sì. Stessa cosa, sì.
0: Ecco, ma ti piacerebbe, non lo so, per esempio seguirlo per il mondo? Ti piacerebbe, non lo so, cucinargli un piatto in particolare? Cosa gli cucineresti?
1: Oh, essendo lui delle mie Romagne, magari un ragù alla bolognese, qualcosa di classico italiano.
2: E non ti piacerebbe fargli assaggiare qualcosa di diverso invece?
1: Se no, una cosa tradizionale veneta.
2: Ecco, bravo.
1: Bigoli in salsa.
2: Cos'è?
1: Bigoli in salsa, qualcosa.
2: Bigoli in salsa, ho capito bene?
1: Sì, sì.
0: Come si fa?
2: È una pasta?
1: Sì, è una pasta con una crema di acciughe.
0: Wow, una cosa bella.
2: Scrivi Massimo.
0: Perché se sbaglio, le acciughe fanno bene alla voce. E quindi questa cosa aiuta. Aiuta magari in un momento.
2: Senti, a parte Vasco, che abbiamo capito, insomma, ti piace, insomma, hai cominciato ad ascoltarlo probabilmente da molto piccolo. C'è qualcun altro, qualche altro artista che un po' ti piace, magari di quelli più vicini alla tua età?
1: Un po' più vicini alla mia età, magari. Sinceramente non saprei, perché è un artista che ascolto molto, Vasco Rossi, però anche Eddie Brock mi piace molto.
2: Ah, vedi che ci piace questa idea. Grazie mille Luca, intanto grazie per aver risposto alla nostra telefonata e aver partecipato, e la domanda vera è: cosa ci fai sveglio a quest'ora? Luca!
1: Al mare.
2: Ah, beh, allora va bene.
0: Buon divertimento Luca e buona estate.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Luca, 16 anni,
2: Sveglio alle 6:15, sta andando al mare.
0: Bravo.
2: Cucinerebbe volentieri per Vasco Rossi.
0: Chiamalo scemo, giustamente. Già. Bravo Luca, fate come lui, 02 25 15 15, ci chiamate e ci raccontate per chi vi piacerebbe lavorare.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: let me go. Miley Cyrus insieme a Dua Lipa, ovviamente una coppia incredibile, bel brano Prisoner. Sono le 6:28 minuti, mercoledì 24 giugno, sentiamo un vostro vocale.
1: Io senza alcun dubbio vorrei lavorare con la Dea, la più bella, Monica Bellucci, senza alcun dubbio.
2: Ma noi vogliamo sapere cosa, qual è la tua professione, no? Perché il giochino di stamattina è ci dite che mestiere fate e per chi vorreste svolgerlo.
0: Lo applicate a questa figura che insomma che scegliete, perché insomma magari deve sostenere lo strascico quando va a Cannes.
2: Per
0: cosa
2: esempio?
0: Fai di mestiere? Il sostenitore di strascichi.
2: Che comunque un mestiere che serve, ci mancherebbe. Sofia da Monza ci scrive al 378-378-1025. Io e mia cognata realizziamo composizioni personalizzate, sentite, tremate in gesso e cemento. Sarebbe bello poter realizzare delle bomboniere e decorazioni per Francesca Chillemio e Diana del Bufalo.
0: Così.
2: Regalare o comunque no, magari davanti a un pitch, a una richiesta, andare lì e fare una scultura particolare di quel tipo e diventa un bel soprammobile, lo metti là e c'è questa scultura in gesso e cemento che comunque fa la sua figura in soggiorno, per dire.
0: Allora, abbiamo altri messaggi. Oggi per esempio un amico dice: faccio l'idraulico e ho avuto modo di lavorare per molti VIP, tutte persone umili e cordiali, e non ci hai detto niente, perché se potevo scriverlo anch'io, giusto?
2: Dai.
0: Ci devi dire per chi hai lavorato, scrivilo.
2: Sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno RTL, io faccio il camionista e mi piacerebbe molto lavorare per la scuderia Ferrari.
0: Ci piace
3: le macchine e tutto quello che ne concerne il mondo della Ferrari, e portare in giro la roba con i loro camion anche alla Brescia.
2: Questo bello. grazie per questo contributo. Devo dire che c'è tutto il filone sportivo, qua eravamo sui motori, però c'è per esempio un amico che scrive: faccio il magazziniere, vorrei lavorare per la mia squadra del cuore, l'Inter.
0: Quindi
2: in questo caso ha senso.
0: Poi un altro amico che vuole guidare per la Juventus, cioè appunto dicevi c'è tutto poi il filone sport. Poi vediamo cerimoniere per il presidente della Repubblica.
2: Wow, questo è bello.
0: Ma farà questo di mestiere lui? Fa il cerimoniere?
2: Chissà, magari lo farà per
0: per altre cose, per altre persone.
2: Un'altra realtà.

0: realtà. Vabbè, state con noi, tra poco torniamo con voi al telefono in diretta. Intanto c'è l'informazione con Giovanni Perria.
1: In un'intervista a Tutto Campo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in questo momento, ha detto. La politica estera non è Temptation Island.
2: Negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto inopportuno e privo di significato, secondo il capo della Casa Bianca.
1: Italia ancora alle prese con il caldo. Oggi saranno 16 le città con il bollino rosso, domani saranno 17.
2: E i mondiali di calcio, il Portogallo ha sconfitto l'Uzbekistan per 5-0, Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Repubblica Democratica del Congo 1-0. Per il momento con l'informazione è tutto, Ragno It.

0: Tucca Macarena, Baby K 6 e 34 minuti. Andrea, benvenuto, buongiorno.
1: Ciao Giusy, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, eccoti qui. Che fai nella vita, caro Andrea?
1: Faccio il consulente, lavoro per varie aziende.
0: Consulente di cosa?
1: Aziendale, diciamo
0: generico.
1: Lavoro sui processi, sì, no, sui processi in generale.
0: Ottimo.
1: Aziendali.
0: Ottimo.
1: E vorrei capire, ne sarei molto curioso di capire che processi sta adottando il buon Gerry Cardinale nel Milan.
2: Vedi che torna il filone sportivo.
0: È sportiva.
1: Sì.
2: Non ti convince?
1: Ma non lo so, insomma, ha investito 1,2 miliardi e sta dilapidando totalmente il valore di un asset che ha comprato e che adesso penso che ne valga forse 400 milioni.
0: Quindi non
1: so.
0: Comprendi, dici, ma che sta facendo?
1: Esattamente, allora, sarei curiosissimo.
0: Sì, ma al di là di questo, tu che cosa gli suggeriresti da bravo consulente?
1: Ma allora, innanzitutto di affidarsi alle persone giuste.
0: Giusto,
1: quella è la chiave. Quindi di saper leggere un pochettino le persone e riuscire a capire quelle che possono veramente dargli valore aggiunto. Perché sinceramente l'affidarsi a certe persone a volte è un po' bizzarro.
2: Quindi tu dici dovrebbe cambiare un po' dell'entusiasmo.

0: di quelli che magari lo consigliano, si partirebbe, si partirebbe.
1: Allora, diciamo che ha cambiato già abbastanza,
0: appunto per
1: scegliere quelli giusti, perché veramente quando tutti hanno sentito che si è affidato a Ibrahimovic, per carità, grande calciatore, ma un attimino insomma forse c'è ancora qualcosa che manca da un punto di vista, diciamo, del manager. E quindi la domanda è: ma perché tutto ciò? Sì, perché è socio, benissimo, ma se affidarti a un socio ti porta a dilapidare il tuo patrimonio, allora
2: non ottenere risultati, perché poi è questo il vero tema.
1: Ovviamente, esatto. E le due cose sono un po' collegate.
2: Che dire,
1: sarei curioso
2: di fare una bella chiacchierata e fare una bella intervista a questi signori e dire: allora, che state facendo?
0: E poi quindi lavorare come consulente. Quindi oltre a questo ci sono altre cose su cui lo consiglieresti, diciamo?
1: Ma consiglierei di vivere un attimino di più Milano e i tifosi del Milan, che probabilmente in quello gli farebbero capire quant'è la passione, quant'è l'amore che c'è per una cosa quasi virtuale, perché mi rendo conto che amare una squadra e tifare una squadra è qualcosa di più irrazionale che razionale. Però forse ascoltare, capire un attimino quello che c'è dietro potrebbe anche essergli d'aiuto anche quello.
2: Ottimo.
1: Quindi tornare un attimino più con i piedi per terra e vedere un attimo quello che sta succedendo.
2: Ma soprattutto, sai cosa mi hai fatto venire in mente? Che forse uno dovrebbe occuparsi davvero anche della tifoseria, cioè delle persone che la squadra la sostengono, e provare insomma a non scontentarle continuamente. C'è anche questo punto, no?
1: Allora, di base la prima cosa a cui uno deve pensare per un'azienda è il fatturato.
2: D'accordo.
1: Il fatturato,
2: e fin qua li hai già consigliati. Gli hai già detto cosa devono fare, però rispetto a chi li sostiene, insomma, magari sarebbe bello fare.
1: Sì, no, ma chi li sostiene poi anche chi porta il fatturato, perché voglio dire, i tifosi alla fine il sostegno è anche economico, perché se tu pensi a quello che spendono e per i biglietti e per gli abbonamenti e per il merchandising e per tutto, probabilmente bisognerebbe curare un pochettino più il fatturato e poi dopo pensare a tutto il resto anche.
2: Dobbiamo salutare Andrea, l'interista triste, lo definirei così.
1: No, ti prego, no, interista no.
2: Milanista. Scusa, milanista. Mai potrei, mamma mia, cosa ho detto.
1: Questo proprio.
2: No, abbiamo rovinato tutto.
0: Potevi,
2: ci gira sulla torta.
0: Potevi dirgli tutto, ma non interista.
2: No,
0: grazie, Andrea.
1: Già ci prendono in giro, che c'è Ibra che dicono che è il miglior interista che sta rovinando il Milan, quindi ti prego.
2: Vedi che ho colto questo aspetto, in realtà, perché sto leggendo un sacco di messaggi con scritto Inter.
0: Ma tanti interisti.
2: Sì, esatto.
0: Devo dire.
2: Grazie mille, ciao Andrea, ciao, buona giornata.
0: Ciao, grazie mille. Allora, ancora al telefono 02 25 15 15. Biagio, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao, benvenuto Biagio. Da dove chiami?
3: Chiamo da San Giovanni Rotondo, Gargano, Padre Pio.
0: Vai.
3: Dunque, come scrivevo nel messaggio, insomma, sono praticante di Wing Chun, che è un sistema cinese di difesa personale.
2: È una sorta di Kung Fu, sì.
3: È uno degli stili di Kung Fu, sì, tra i più famosi, insomma, mi piace molto e lo faccio con immensa gioia.
2: Sì.
3: E lo insegno pure. Quindi niente, mi piacerebbe lavorare per un personaggio e per un grande talento italiano contemporaneo. Ho scritto Kimi Antonelli, ma anche per Sinner come Security.
0: Che bello, ma perché immagino, Biagio, che queste discipline, al di là poi dell'arte marziale, delle cose eccetera, tendenzialmente ti aiutano anche con tutta una serie di processi psicologici, di controllo, di gestione dell'ansia, vero?
3: Diciamo che secondo come la vedo io, poi ognuno la vede modo suo, il Wing Chun in questo caso è un qualcosa che sta già dentro di noi, poi viene fuori attraverso l'aspetto marziale. Viene fuori ciò che veramente siamo, e quindi è un lavoro più interiore che esteriore, o meglio, prima interiore e poi di conseguenza nella marzialità, nei movimenti e tutto il resto riguarda l'aspetto anche fisico, ma senza tralasciare quello mentale.
0: Certo. Chiarissimo, Biagio, grazie mille allora per aver condiviso con noi questa tua competenza e questa tua intenzione.
3: È stato un piacere, sinceramente, mentre scrivevo avevo pensato che mi avesse chiamato e avevo il cellulare a scarico, sono andato in corsa a metterlo sotto.
0: Grazie, grazie Biagio.
2: Ha detto: metti che mi chiamino e non rispondo.
0: Giustamente.
2: Bravo.
3: Era sicuro.
0: Grazie.
2: Era sicuro. Ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: Biagio,
2: ciao.
0: Un abbraccio, a presto. Ecco, sono contentissimo di aver trovato questo ragazzo, si chiama Costantino, e cioè sono un piastrellista e quindi sono felicemente orgoglioso di aver svolto la mia...
2: Ce l'abbiamo al telefono?
0: Ce l'abbiamo al telefono, tra poco, per Lazza, Giulia Calcaterra e altri influencer influencer famosi, il piastrellista.

0: testa dell'influencer
1: che va là e dice adesso ti faccio questo pavimento,
0: ti metto sta maiolica,
1: un sogno
0: incredibile, eh? Tra poco magari lo sentiamo.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Una donna
4: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa ha spiegato di non essersi fermato all'alte perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto.
2: L'Italia è ancora nella morsa del caldo. Oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17 e non va meglio nel resto d'Europa con temperature decisamente sopra le medie stagionali. La situazione più grave in Francia, dove ci sono 40 persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in laghi e fiumi.
1: Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Fra le novità, questo disegno definisce la caccia come un'attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, e i cacciatori diventano bioregolatori.
2: 6:46 minuti, allora torniamo in diretta con le vostre voci, i vostri racconti dei mestieri che fate, e soprattutto oggi vi stiamo chiedendo un po' se poteste lavorare per un personaggio famoso, per un VIP, una VIP, chi sarebbe, no? Mettere al servizio la vostra competenza di qualcuno che un po' vi interessa conoscere, che vi interessa capire anche com'è nell'ambito magari lavorativo. Sentiamo Gabriella, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Ciao Gabriella, dove sei? Da dove chiami?
3: Io sono di Ferrara.
1: Provincia di?
3: No, proprio Ferrara.
2: Ferrara.
1: Ho capito Cernara.
2: Anch'io avevo capito Cernara. No,
1: abbiamo capito altro. Sei in provincia di Ferrara, palesemente. No, ottimo, ottimo. Che fai nella vita?
3: Ma guarda, io sono, ti dico quanti anni ho, quasi 84 anni, però ho lavorato, avevo un negozio, ho sempre stirato e mi piace.
1: Facevi la stiratrice?
3: Sì, ecco, okay. Più o meno, sì.
1: Come più
3: sì.
1: O meno?
2: Sì, insomma, ti occupavi
1: no,
2: di...
1: Un po' sì, un po' no.
2: Anche... certo.
3: No, stiro. Mi piace anche proprio stirare.
2: Ma stire che ammira. Bello. Ma per chi ti piacerebbe stirare degli
3: per Schindler.
2: Ah, guarda, per Yannick
1: Schindler. Le magliettine di Schindler. Ah, ti metteresti lì? Tu sai che ne cambia tante, perché sai, perché quando si gioca...
3: Sì, ma io sono disposta, sono disponibilissima.
2: Quello suda, giustamente, perché si muove tanto.
3: Certamente.
1: Tu senti, Gabriele, le vuoi già lavate e poi tu le stiri, giusto?
3: No, ma io le lavo anche,
2: tutto,
3: non c'è problema.
2: No, che meraviglia.
1: Che fantastica.
2: E che poi
1: cosa.
2: Quelli sono capi particolari, perché sono tutti microfibre, cose.
3: Ma va bene, ma so fare a lavare, guarda.
2: Ah, non ho
3: sì, lavo, sono brava. Me lo dico da sola.
2: No, vabbè, ci mancherebbe, giusto essere coscienti delle proprie competenze.
1: Peccato che sta a Ferrara, dico, no? Potremmo portare dei pacchi da
3: comunque
1: stirare.
3: Dato che mi piace anche tanto la montagna, il Tirolo, andrei volentieri a San Carlo, adesso non mi ricordo il paese. Dove
2: sì, sì, il paesino
1: in Alto Adige.
2: In Alto Adige.
1: Sì.
2: E poi però di solito
1: si è trasferito a Milano, credo.
3: Partirei subito.
1: Dipende un po' qua, un po' là.
2: Sì. Bene, Gabriella, quindi insomma ci hai raccontato questa tua competenza che giustamente metteresti al servizio di Yannick Sinner. Grazie mille. Certo. Ma com'è il tempo? Scusami, perché mi ricordo che a Ferrara di solito fa particolarmente caldo. Com'è la situazione?
3: Guarda, è caldissimo, proprio alta umidità. Insomma, d'altronde
1: tieni bevuto.
3: Non si può fare diversamente.
1: Brava, Gabriella.
3: Ferrara è proprio molto umida.
1: Bollente. Grazie Gabriella.
3: Bollente.
1: Ciao, buona giornata.
3: Buona giornata.
1: Ciao,
3: a tutti
1: ciao,
3: voi.
1: Grazie mille. C'è Giulia, che è architetto, lavora in un showroom di materiali per ristrutturazione e le piacerebbe dare supporto ad Achille Lauro per la progettazione e scelta dei materiali della sua casa. Beh, ci piace. Quindi, poi c'è un altro amico, fa il DJ, si chiama Antonio. E gli piacerebbe lavorare, collaborare niente popò di meno che con Bob Sinclair.
2: È
1: a voglia.
2: Ed è proprio il senso di questa linea diretta: una competenza, una passione che è diventata professionale, perché è diventata professione, la esercito, la metto al servizio di qualcun altro. Tra poco ancora le vostre voci allo 02 25 15 15. Prima ci sono gli Earth, Wind and Fire.

0: Tuffo nel passato con Gotta Get You Into My Life, Earth, Wind and Fire. Buongiorno da Andrea, sono un produttore vinicolo, mi piacerebbe essere il fornitore ufficiale dei ristoranti del mitico Alessandro Borghese. Quindi anche c'è una professione evidentemente strutturata, appunto un produttore vitivinicolo, dice mi piacerebbe collaborare con quel personaggio famoso.
1: Ottimo, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao RTL, sono Franco, sono un ingegnere che si occupa di cantieri. E sto andando a Udine e vado a fare il palco a un grande cantante, a Vasco Rossi. Sarà una grande opera per un grande concerto e per far contento lui e tanta gente.
1: Ma che
2: meraviglia. Ciao ciao RTL, anche mia.
1: E questo lo fa proprio.
0: Giustamente.
1: Questo non è che sogna di farlo.
0: Giustamente, anche quanto è importante anche che insomma si lavori in sicurezza in quell'ambito, quindi davvero buon lavoro e complimenti. C'è anche abbiamo scoperto, è già arrivato in studio per Ria, c'è il tuo tecnico delle caldaie, Francesco. Ha scritto: io sono molto contento di lavorare per Giovanni Perria quando vado.
1: Il miglior giornalista di RTL l'ha scritto.
0: E quindi salutiamo anche Francesco. Andiamo al telefono da Iurica. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, benvenuta. Dove sei?
3: Io sono di Mantova.
1: Sì, ottimo. Hai partecipato a questa chiacchierata?
3: Sì, precisamente rivolta sul Mincio.
1: Ok, quindi abbiamo specificato che sai che a noi piace. Sì. Che fai e per chi vorresti farlo?
3: Allora, io sono, lavoro per l'Inps da gennaio.
0: Chi vuoi mandare in pensione?
1: Chi è che vuoi pensionare?
3: No,

0: sempre stato quello di fare assistenza alla grande Ornella Vanoni.
1: Sarebbe stata sicuramente una grande sì. esperienza, sai, un'amica di RTL 102.5.
0: Mi sarei divertita tanto.
1: L'abbiamo spesso ospitata, era davvero davvero bello averla vicino, e sicuramente anche le sue collaboratrici, i suoi collaboratori hanno avuto una preziosa occasione nello stare
2: molto
1: con lei.
2: Molto vero, molto vero. Grazie per il tuo contributo, Yurika, a presto.
3: Voi.
2: Ciao. Marianna,
1: buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, direttamente dalle strade di Milano, dal traffico di Milano. Io sono Marianna, vivo nella provincia di Lecco, in un paesino talmente piccolo che non ve lo so neanche dire. E io organizzo eventi, infatti sto scendendo per allestire a un evento e mi piacerebbe lavorare molto con Marrakesh, perché è il mio artista preferito dal 2010 e mi piacerebbe proprio seguirlo, anche perché lo reputo una persona molto intelligente, in gamba e con tanti progetti molto creativi e belli, ecco, da seguire.
1: Sei stato a sentire uno dei suoi ultimi concerti, quello che ha fatto qui nel quartiere Barona di Milano? Hai visto che bella festa che ha organizzato?
4: Sì, è stata bellissima, purtroppo non sono riuscita per motivi di lavoro, però sono andata al cinema ovviamente a vedere il documentario e cresce sempre di più la mia stima nei suoi confronti.
2: Come persona oltre che come artista, mi pare di capire.
4: Come persona sì, perché i suoi ultimi album sono molto introspettivi, a me piace tanto una persona quando riflette su se stessa.
2: Senti, con chi ti piacerebbe vederlo accoppiato?
1: Artisticamente parlando,
4: no, nella è vita. Un po' difficile. Nella vita no. Con me.
2: Ah, vedi, era lì che volevo andare io, capisci?
4: No, ma perché non solo perché, vabbè, tutti dicono un personaggio famoso, ma proprio perché a me piace il suo modo di pensare. Seguo molto le interviste, quando appunto parla, mi piace proprio, mi trovo in quello che dice, nel suo punto di vista. Okay.
2: Avete delle affinità elettive, diciamo così.
4: Sì, bravissima, esatto.
2: Vedi. Marianna, facciamoglielo sapere a Marrakesh, magari, non so. Magari c'ha. È dura. Marianna, però grazie per aver condiviso questo tuo pensiero su questo artista. Ti auguriamo di stare un po' al fresco nelle strade di Milano, anche se credo sia difficile oggi.
4: Esatto, grazie mille, buona giornata.
2: Ciao Marianna.
1: Grazie Marianna per averci chiamato. Ancora facciamo qualche messaggio, perché se ne sono arrivati tantissimi. Vai.
2: Ce l'ho, l'idraulico per Beppe Severgnini. Sono pure vicino a Crema, ha scritto l'amico.
1: Allora,
2: caro Emilio, bisogna trovare il sistema per avvertire.
1: Esatto, Beppe. Che ascoltate ogni sabato alle 8 qui su RTL 102.5. C'è chi vorrebbe lavorare insieme al Santo Padre, perché dice: lavoro nell'ambito della comunicazione. Noi possiamo parlare per esperienza diretta, perché gli amici dei Media Vaticani, insomma, li ascoltiamo spesso, collaboriamo spesso, hanno una macchina comunicativa molto molto importante, interessante, quindi sarebbe sicuramente una bella esperienza.
2: Peraltro sta in Francia, Gennaro.
1: Ah, e quindi
2: lo scrive.
1: Ah, fa il corrispondente.
2: Bravo, esatto, anch'io proponevo questo, insomma, che tenga i contatti da fuori confine. Sì.
1: E ancora, giusto per salutarci, salutiamo anche Giovi dalla Valle Camonica, che dice: io lavoro nell'ambito delle pulizie e mi piacerebbe lavorare per Nino D'Angelo.
2: Così. Si deve spostare un po', non credo che abiti in zona. Allora, grazie a tutti per aver partecipato. Veramente una mattinata molto interessante. Arrivano le notizie appunto con Giovanni Perria.
5: Anche gli eroi muoiono. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Kid Yugi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Sono le 7 anche a Villanova Biellese, in provincia di Biella.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Partiamo dalla politica e dalle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui rapporti con gli Stati Uniti e il Presidente americano Donald Trump. Per il capo dell'esecutivo c'è la volontà di buttarsi dietro le spalle i contrasti. Con la Casa Bianca sentiamo Alberto Ciaparoni.
3: Assicura di non vedere rischi di contraccolpi, ma chiarisce che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. E in questa ottica Meloni non vuole continuare a alimentare il confronto con Trump. La linea, insomma, è che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni, mantenere solido il rapporto fra Stati Uniti e Unione

0: Europea è quello su cui si basa la forza dell'Occidente, una dinamica profonda di cui non si può parlare come fosse Temptation Island. Per questo il 2 luglio il governo sarà presente al ricevimento all'ambasciata americana per la festa dell'indipendenza, anche perché il messaggio è passato con l'annullamento della missione del ministro degli esteri italiani negli Stati Uniti. Un altro messaggio, più diplomatico, lo invia la stessa Meloni, ribadendo la convinzione che l'Italia deve fare la sua parte per ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Meloni ha colto l'occasione anche per parlare del centrosinistra. Può essere che noi siamo scarsi, ma allora loro sono scarsissimi, ha detto la Presidente del Consiglio.
1: E negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del Presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto inopportuno e privo di significato, secondo il capo della Casa Bianca.
2: Passiamo alla cronaca. Confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa ha spiegato di non essersi fermato all'alte perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto.
1: Andiamo in Germania, dove sta riprendendo lentamente il traffico ferroviario dopo il blocco totale della circolazione a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Lo stop, durato 90 minuti, ha riguardato tutto il territorio tedesco.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali. Ci racconta le ultime partite Nicolò Pompei.
3: Ecco finalmente il Portogallo ed ecco finalmente Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nella vittoria per 5-0 contro l'Uzbekistan. Il 41enne portoghese è diventato l'unico giocatore della storia a segnare in 6 mondiali diversi. Spazzate via quindi le critiche dopo l'esordio non positivo contro il Congo. Si ferma invece l'Inghilterra, che non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione, e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti, chiudendo tutte le vie offensive degli inglesi. L'unica doppia clamorosa chance per O'Reilly, fermato dalla traversa, e Kane che si divora il gol da pochi metri. Le due squadre restano in testa al girone L a 4 punti, ma la Croazia è lì con il fiato sul collo a quota 3 dopo la vittoria di misura contro Panama per 1-0 grazie al gol di Budimir nel secondo tempo. Infine la Colombia, che si assicura la qualificazione ai 16esimi con un turno d'anticipo battendo il Congo sempre 1-0.
2: È tutto, meteo e traffico.
4: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
5: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi, caldo intenso anche quest'oggi su buona parte della nostra penisola, soprattutto al centro-nord si toccano e si superano in diverse località i picchi di 36-37 gradi, caldo che si farà sentire anche nella notte al primo mattino. Per il resto tempo assolato un po' ovunque, fatta eccezione per nuovi acquazzoni o locali temporali sui settori montuosi, dunque su Alpi, localmente zone pedemontane ed anche lungo l'Appennino. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, per chi è diretto verso Milano, 2 km di coda, la tendenza è stabile, la causa è un tamponamento tra due camion ed un'auto. Da poco si transita su due corsie. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. E verso Torino, stessa situazione tra il bivio con la tangenziale est e Cormano, qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora sulla A4 in direzione di Brescia, code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare, 1 km di coda per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
9: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
11: Ed eccoci, 7 minuti, comincia la seconda ora di Non Stop News. C'è un uomo che ieri era elegante, com'era elegante, perché era di matrimonio. No, non si è sposato lui, Enrico Galletti, buongiorno.
12: Non diamo queste fake news. Buongiorno a tutti, buon inizio di giornata e auguri ancora, insomma, so che sono già stati fatti. Ieri c'è stato un bel collegamento, ma anche da parte nostra, la nostra amica, principalmente il collega Paola Di Benedetto, che con Raul Bellanova ieri si è sposata, una grande festa e devo dire tante emozioni.
1: È vero, tutti bellissimi. Tra l'altro, abbiamo partecipato anche noi.
12: Sì, sì, e poi con 2 ore di sonno, non so se apprezzate che io sia qui. Cioè, non voglio dire,
1: bravo,
12: sembra una cosa
1: normale.
12: È vero,
1: bravo. Applauso, così messo.
13: Finto.
11: Sorella? No, c'è una signora che sta assistendo Galletti, ma facciamo una flebo. Cerchiamo di tenerlo su.
13: Io ho un'idea. Facciamo la rassegna stampa? Chiudiamo questo capitolo.
12: Le buone abitudini tengono svegli. Tra poco Davide Giacalone insieme a noi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:11 minuti, partiamo con la rassegna stampa. Oggi molte notizie di taglio, anche di taglio economico, e quindi subito da Davide Giacalone. Buongiorno, bentornato.
2: Allora, stiamo collegando Davide Giacalone per leggere insieme i quotidiani, come accennavi.
3: Allo,
2: Giusi.
3: Allo.
2: Eccoci qui, Davide.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Si è messo agli atti che tu ci sei sempre puntuale, sì. Ma che è la rete che a volte
1: ci abbandona.
2: Così, esattamente.
3: La regia.
2: Allora, andiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, da cui partiamo questa mattina. Campolargo, Schlein attacca un pezzo di establishment, non mi vuole a Palazzo Chigi. Botta e risposta con Conte sulla leadership, Bonaccini apre a Calenda. E poi l'apertura del Corriere della Sera, Meloni e gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano. E poi l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime.
3: Allora, diciamoci la verità, questa, diciamo, che hai letto potrebbero essere cose che uno potrebbe anche, non dico non commentare, ma manco leggere, voglio dire, cioè, tanto la giornata passa lo stesso. E invece, nelle parole delle due esponenti politiche, uno a capo del Partito Democratico, l'altra del Fratelli d'Italia, nonché del governo, lì dentro quelle parole c'è un universo rilevante, importante, che racconta moltissimo della nostra vita pubblica. Dice Schlein, sapete cosa c'è? C'è un pezzo dell'establishment, quindi del potere, che mi vede male. Beh, e questa, a parte che è normale, voglio dire, non vedo perché tutti dovrebbero vederti bene, voglio dire, ma il tema è, io mi vanto di essere contro. Cioè, non mi presento dicendo, guardate, di me potete fidarvi, perché si fidano anche persone, altri persone che hanno delle responsabilità, si fida un pezzo dell'establishment, cioè del potere. No, io mi presento e dico appoggiatemi, perché non si fidano di me, perché non vogliono stare con me. E in fondo è la stessa cosa che disse Meloni, identica, con parole diverse, in lingua diversa, no, lingua no, perché sempre in inglese, si presentò alla Camera dicendo, c'era l'eco, io sono un underdog, cioè sono meno di un cane, come dire, che sapete cosa c'è? Noi siamo sempre stati contro. Questi sono residui 68ardi, anzi 68ardoni, dell'idea che io possa puntare al potere raccontando che sono contro il potere. Devi raccontarmi cosa vuoi fare. Cosa, per esempio, cosa pratica. Oggi sul Sole 24 Ore, prima pagina, si ricorda che c'è un problema relativo alle pensioni. Le pensioni che vengono erogate saranno sempre più basse. Allora, la reazione razionale di chi legge questa notizia dice, accidenti, ma c'è chi da anni sostiene che così andando e regalando pensioni ci saremmo ritrovati ad avere pensioni sempre più basse, quindi sono degni di fiducia quelli che mi avevano avvertito che le cose sarebbero andate così. E la reazione irrazionale invece è quella di dire, ah sì, e allora io voto per chi vuole raddoppiare le pensioni. Ma non è vero, ragazzi, e questo è una compartecipazione entusiasta alle prese in giro, e che ci porta alla dichiarazione poi di Meloni, invece resa ieri, dicendo, va bene, ma siccome c'è una critica al governo, cioè la qualità è scarsa, ma se noi siamo scarsi, gli altri sono scarsissimi. A bella gara, voglio dire, ci sarebbe da... come no, c'è il dentista, dice, quello non pratica l'anestesia, c'è quell'altro però estrae il dente sbagliato. Ho capito, ma ci saranno delle alternative al farsi massacrare. Non è così, cioè la politica, la vita pubblica, la vita in generale, non può essere solo la misurazione fra due insufficienze. Anche perché questo poi porta a una confusione totale sui tempi. Infatti Meloni dice, noi siamo migliori perché, vedete, le cose sono migliorate. Ma le cose sono migliorate sulla base di quello che fa il governo di oggi, lo misuriamo domani. Intanto questo è il governo che ha avuto più quattrini da spendere della storia della Repubblica Italiana, dal 1948 a oggi. I fondi europei mai stati così tanti. E siamo con una crescita bassa. Questo è un problema. Ora tu puoi rispondermi, ma quella crescita arriverà dopo, e io seguo quello che dici cercando di ragionare, ma se mi dici il risultato già è migliore, dice, vabbè, allora la bella gara fra scarso e scarsissimo tende a non essere entusiasmante.
2: Tra poco ripartiamo dalle pagine economiche, adesso 7:16 minuti, le informazioni di viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per chi è diretto verso Milano. 2 km di coda con tendenza stabile. La causa è un tamponamento tra due camion ed un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Andiamo in Lombardia sull'auto Milano-Varese tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord per chi è diretto verso la 4 Milano-Brescia. Code a tratti per il traffico. Sempre in Lombardia sulla 9 Lanate Chiasso tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci, coda per lo svolgimento di attività doganali. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia su quello urbano della 24 Roma Teramo tra via Fiorentini ed il bivio con la tangenziale est, 2 km di coda causati dal traffico congestionato. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Ci occupiamo di mercati che troviamo oggi su varie prime pagine dei quotidiani, anche su quelli che magari non fanno dell'economia proprio il loro punto di forza. Partiamo dal Corriere della Sera. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. Cala SpaceX, poi recupera, giù Piazza Affari. Giornata pesante per le borse a causa delle vendite proprio dei titoli tech. Questo tema fa l'apertura ovviamente del Sole 24 Ore. Ondata di vendite sul tech in borsa, chip e titoli legati alla AI battono in ritirata. Nelle pagine interne della Stampa abbiamo a pagina 12 il titolo: da Wall Street a Seoul, la AI affonda i mercati e si teme il rischio contagio. A pagina 13 invece l'inquietudine degli operatori che dicono gli investimenti sono immensi ma i guadagni sono ancora troppo bassi.
3: Naturalmente questo lo sottolineiamo spesso, non è la rubrica consigli per gli acquisti e neanche consigli per le vendite, quindi non nulla a che vedere con quello che si può fare oggi in borsa. Quello che si poteva fare ieri è già passato, quindi non si può più fare. Però voglio dire, quando questi titoli hanno raggiunto la stratosfera, quando si misuravano gli ingressi in borsa in fantastiliardi, ci era capitato di osservare che è molto bello scommettere sul futuro, ma molte di queste società non fanno una lira di utile, non guadagnano, cioè hanno valore in borsa. Perché? Perché ritengo che, ecco, almeno chi investe ritiene che hanno un futuro straordinario. Nel presente fanno debiti e diventa fantastiliardario il proprietario, perché i risparmiatori, i fondi, gli operatori finanziari lo riempiono di quattrini al momento della quotazione in borsa. Allora, la società continua a perdere i quattrini. Questo non significa, perché in principio puoi perdere i quattrini e puntare a un grandioso futuro. Certo, un mondo nel quale si fa a gara a chi perde più quattrini per investire sul futuro, poi un giorno può anche capitare che qualcuno dica: sai che c'è, mi ripiglio i miei soldi, e a quel punto diventa un problema molto serio. Su questo dovrebbe funzionare, diciamo, il controllo di borsa. Stiamo parlando prevalentemente degli Stati Uniti. Guardate che quello che è successo ieri nelle borse in tutto il mondo in realtà è un riflesso degli Stati Uniti. E anche guardare un'altra cosa, che questi soggetti importantissimi, cui si lega un pezzo sicuramente, l'intelligenza artificiale sarà un pezzo sicuramente del futuro. Quale? Di chi? Con che profitto? Se lo sapessi sarei già all'opera. Il tema è, questo sicuramente è così, ma se guardate i bilanci di queste società, non solo sono in perdita, ma si reggono prevalentemente con i soldi pubblici. Sono i soldi federali che li pagano. E questo vale per i viaggi spaziali come per l'intelligenza artificiale al servizio del sistema militare. Qualche maggiore attenzione, qualche minore moda, ecco, a me fa un po' impressione vedere l'IPO, cioè l'ingresso in borsa di nuove società, anziché essere accompagnato dall'apposito librone noiosissimo per analisti finanziari, è solitamente accompagnato da uno show che viene pubblicato, viene diffuso sulle pubbliche piazze. Attenzione, perché quella finisce con l'essere anche una sollecitazione al risparmio suicida.
6: Davide, ci spostiamo anche all'apertura della Stampa. Difesa all'ultimatum UE a rischio 15 miliardi. Bruxelles un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri. Scontro Giorgetti-Crosetto. Crosetto appunto che dice dipende dal MEF, e il virgolettato di Giorgetti: scegliamo a settembre. A te.
3: Allora, settembre non, forse non ci arriva la possibilità di scegliere, perché? Perché l'Unione Europea ha messo da parte 150 miliardi da prestare ai paesi dell'Unione, siamo in tutto 27, i paesi che hanno assegnazioni di fondi teorici, se riprendono, più alti sono per esempio la Polonia, che ha un confine diretto sul fronte di guerra, aperta dalla Russia. L'Italia può opzionare 15 miliardi, il ministro della difesa è assolutamente favorevole, il ministro dell'economia, come avete potuto sentire anche dalla lettura, diciamo, ha qualche dubbio. Il punto è, questi sono fondi legati alla spesa per la difesa, non è che ci puoi fare poi un'altra cosa. Dice Giorgetti, ma siamo sicuri che siano convenienti dal punto di vista del tasso di interesse? Beh, sono meno di quello che paghiamo, cioè non ho capito, perché dice, l'alternativa quale sarebbe? I buoni ordinari del Tesoro? Attualmente paghiamo un po' di più, ma soprattutto quelli sono fondi a lunga scadenza. Chi è che garantisce? Nessuno. La risposta è nessuno. Che nella lunga scadenza anche gli altri buoni del debito pubblico, gli altri certificati del debito pubblico italiano abbiano lo stesso tasso di interesse. Quindi in buona sostanza si tratta di decidere se questa spesa la si vuole fare con quel contributo o meno. Beh, questa però non è una questione che riguarda due ministri che la pensano diversamente. Questa è la linea politica del governo. Se non c'è chiarezza su questo, e non a settembre, dopo le ferie, perché come giustamente è stato sottolineato dalla Commissione europea, i fondi non opzionati vengono riassegnati a chi gli investimenti li sta facendo, ed è giusto così.
1: Sono le 7.23, ci occupiamo di un'inchiesta del Messaggero adesso in chiusura, Davide, sicuramente al momento riguarda e si parla della città di Roma, ma insomma non si esclude che prossimamente possa riguardare anche altre città. L'invasione delle golf car soffoca il centro di Roma, questo si legge sulla prima del Messaggero, si segue l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla regione.
3: Allora, hai ragione tu, queste golf car, che sono le macchinette per andare a giocare a golf, no? Si incontrano molto spesso qui a Roma, è più difficile trovarle altrove, però avrai osservato anche tu, girando per l'Italia, che ci sono una serie di mezzi di trasporto irrazionali che si stanno diffondendo ovunque. Per esempio, l'Italia si sta riempiendo di biciclette che hanno un copertone della larghezza di 15-20 centimetri, cioè neanche Fausto Coppi riuscirebbe a pedalare su quella roba, perché è impossibile, l'attrito, le biciclette da corsa hanno un copertone di qualche millimetro, perché meno attrito fai e più cammina la bicicletta. Ora, arrivare con 15-20 centimetri, com'è possibile? Perché non sono delle biciclette, sono delle false motociclette. E vengono utilizzate perché? Perché fingendo di essere biciclette non hanno la targa, vanno tranquille, diciamo, salgono sui marciapiedi, eccetera. E questo si ricollega al tema dei monopattini che abbiamo già visto, a Firenze sono già stati proibiti, a Parigi sono stati proibiti, le golf car e così via. Ora, in fondo non è difficile il controllo su questo, vedete, il tagliaerba che uno ci può avere in giardino non ha bisogno del libretto di circolazione e della patente o della targa, perché ci tagli l'erba nel tuo giardino. Cosa impedisce di andare col tagliaerba a Piazza Duomo e fare lo slalom tra i presenti? Cioè, ufficialmente nessuno, però qualcuno dovrebbe fermarti, perché non ti possono dire mi dia il libretto di circolazione. Dicono, guardi, questo è un tagliaerba, non ce l'ha il libretto di circolazione. Ma tu che ci fai a Piazza Duomo? Allora, questo tema, da una parte dell'omologazione dei mezzi, le biciclette con 15 centimetri di copertone vanno tolte dalla circolazione, proibite, non ha senso. Ragazzi, o vi comprate la motocicletta o vi comprate la bicicletta. Questa roba qui in mezzo, perché che viene molto usata dai rider, che è improponibile, punto. Il resto deve stare dove deve stare, la macchinetta da golf sta sui campi da golf, è ovvio che non ti chiedo la patente, tanto devi trasportare uno dalla palla all'altra, quindi non è. Ma se ti trovo per la strada la cosa non funziona. A me non sembra così complicato e neanche così difficile fare i controlli, perché non mi dicano che le golf car sfrecciano via ed è pericoloso fermarle, come ci sosteneva un vigile urbano all'indignato speciale dei monopattini, e anche lì la tesi mi sembra alquanto equivoca. Il controllo è facilissimo, solo che non viene fatto. In questo modo le città si riempiono di mezzi che diventano pericolosi, perché anche uno che sta camminando, quell'altro gli passa con la bicicletta motorizzata a un millimetro di distanza, è oggettivamente fastidioso.
2: Senza manco essere in un campo da golf, no, con tutto ciò che comporta, tra l'altro, perché tu sei nel traffico. Grazie Davide Giacalone, a domani mattina 7:10.
3: Grazie a voi e buona revisione a tutti.
4: A domani Davide. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta che torna sul mercato. La beffa, giravolta, palestra, niente Inter e Chelsea. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi. E in taglio alto, Conte è pronto. Stiamo parlando della nostra nazionale. La Serie A convinta, Antonio è il CT giusto. Missione Club Italia, si tratta con Maldini. E poi sul taglio alto del Corriere dello Sport si parla dei mondiali. CR e 6. Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, l'unico sempre a segno in 6 edizioni.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. La
10: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.

0: In una lunga intervista a tutto campo, la presidente del Consiglio Meloni si è detta sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma ha affermato che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto la premier.
1: Negli Stati Uniti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto inopportuno e privo di significato, secondo il capo della Casa Bianca.
0: E il presidente americano ancora alle prese con un calo della popolarità nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% approvava le mosse del tycoon e il 64% le bocciava.
1: Ha confessato il 27enne albanese arrestato in relazione alla morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile di 39 anni nel corso di un inseguimento a Milano. L'uomo accusato di omicidio stradale e fuga pericolosa ha spiegato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé dell'hashish e non voleva guai. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima sostenendo di non essersi accorto che l'agente era caduto dalla moto.
0: Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Tra le novità del provvedimento, la definizione della caccia come un'attività utile alla conservazione e alla tutela delle biodiversità.
1: E il calcio, ai mondiali torna in campo Cristiano Ronaldo, il Portogallo batte l'Uzbekistan guidato da Cannavaro per 5-0, Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Per il momento è tutto con l'informazione, ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. La Luna smette la sua opposizione, ma rischia anche di rendervi meno vitali, meno entusiasti rispetto a certe possibilità e ad alcune promesse del firmamento. Amici del segno del Toro, attenzione a non cadere nella trappola della Luna, che vorrebbe farvi rinunciare ai sogni, alle migliori speranze. Convincetevi che sia solo un'esagerazione. Gemelli, se non siete troppo convinti di qualcosa, semplicemente non fate, evitate o rimandate di prendervi un impegno o di promettere qualcosa poi difficile da mantenere. Cancro, non siate troppo critici o concreti rispetto a certe situazioni, non fatelo per non abbassare troppo il livello delle emozioni, per non sentirvi fuori luogo con qualcosa. Cari Leone, Luna e Sole si parlano, forse per trovare uno scopo e un'energia alle emozioni del momento. Sarete molto reattivi rispetto a quelle situazioni che hanno bisogno di coraggio. Cari Vergine, non siate troppo pessimisti con le parole, magari puntualizzando problemi e punti deboli, magari ricordando sempre ciò che non va. Intorno a voi c'è bisogno di leggerezza. Bilancia, la Luna se ne va, lasciando però in voi dubbi e domande che restano in sospeso. Per questo non dovreste avere mai fretta di fare o di mettere in pratica. Cari Scorpione, questa Luna si complica, si fa meno forte e ottimista, imponendovi un attimo di riflessione per decidere se credere o no in certe promesse. Non siate troppo pessimisti. Sagittario, Giove, il vostro pianeta, soffre per le critiche della Luna, per quelle incertezze emotive che rischiano di farvi rinunciare a qualcosa di importante. Aspettate prima di decidere. Capricorno, calano tensioni e preoccupazioni, migliora il vostro rapporto con il presente, con le cose da fare e da immaginare. Concedetevi un momento facile e distratto. Acquario, qualcuno sembra vivere intensamente emozioni e sensazioni, per questo dovreste sempre stare un passo indietro, rispettando magari le sue impressioni. Infine, amici del segno dei Pesci, sembra essere un cielo declinato alle emozioni, ma anche a certe paure che rischiano di guastare il vostro rapporto con la fortuna, con un certo ottimismo. Peccato.
2: 7:39 minuti, buongiorno, è mercoledì 24 giugno, ancora una buona giornata dal team del mattino di Non Stop News, Lucrezia Bernardo, Massimo Lonigro, Enrico Galletti e Giusy Legrenzi. Vorremmo approfondire un tema molto significativo che ha trovato spazio nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore con un approfondimento, e cioè quello un po' dello spopolamento del sud del nostro paese. Dal 2019 ad oggi la popolazione tra i 18 e i 35 anni residente nelle regioni meridionali si è ridotta, pensate, del 7,6%, mentre nel nord Italia è cresciuta del 4,8%. Quindi davvero un vero e proprio esodo a cui stiamo assistendo da anni, e che, come dicevo, è stato approfondito nei giorni scorsi da alcuni articoli pubblicati su Sole 24 Ore.
3: Stiamo parlando di un vero e proprio esodo, come giustamente si diceva, e poi appunto in questo approfondimento vengono identificate tutta una serie di strategie messe in campo dai piccoli comuni, spesso e volentieri coadiuvati da piani regionali, provinciali, per cercare di convincere queste persone a restare. E allora, per esempio, cercare di puntare sui salari, cercare di aumentare il numero di servizi, pensiamo al tema per esempio degli asili nido, pensiamo al tema dei trasporti, no? Tutte cose che richiedono tutta una serie di investimenti e che però non sempre ovviamente è immediato mettere in campo. Un manager su quattro, leggo, lascia il mezzogiorno per lavorare in imprese del centro-nord, sì. E lì sicuramente si innestano tanti altri fattori, dunque anche il tema del lavoro, delle posizioni lavorative, della possibilità banalmente di fare degli scatti di carriera che permettano poi di avere maggiore soddisfazione non solo lavorativa ma anche, se volete, personale. In tutto questo c'è un grande elefante nella stanza che è il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
4: Da lì derivano, no, molti incentivi che sono stati messi in campo, che evidentemente però non sono sufficienti a colmare questo gap che c'è, che viene certificato da questi dati. Tema che ovviamente si declina anche sulla base di quelle che sono le diverse regioni, e è un tema che vogliamo approfondire, come abbiamo accennato, perché da lì arrivano questi dati con il Sole 24 Ore e in particolare con Michela Finizio, che ha curato questo report. Ci colleghiamo con lei. Buongiorno, grazie per essere con noi. La stiamo collegando?
3: Sì, la stiamo collegando in questo.
4: Benvenuta, ecco. Grazie.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno Michela.
4: E allora, che quadro emerge, no, da questo report che, diciamo, lo accennavamo, è differenziato regione per regione e ci dà anche un feedback di quelli che sono, no, gli incentivi, le agevolazioni messe a punto, ma bisogna capire se tutto questo è necessario per colmare le lacune che ci sono.
5: Sì, per quanto riguarda il divario tra il nord e il sud di questo paese è evidente, insomma, che la popolazione giovanile, insomma quella che riguarda le fascia di età tra i 18 e i 35 anni, si divide in modo netto all'interno del paese, perché stiamo parlando di regioni del sud dove esiste anche un calo fino al 10% della popolazione residente di questa fascia di età, mentre al nord aumenta addirittura in molte province, soprattutto le più attrattive, anche quelle universitarie, addirittura del 10%. Quindi, insomma, una competizione tra i territori, insomma, per accaparrarsi questa fascia di età in un paese in piena crisi demografica, che sembra proprio dividere e creare una frattura all'interno del paese. Si tratta di movimenti migratori interni che poi, ovviamente, ricordiamoci che si affiancano a quelli che vanno verso l'estero, perché se ricordiamo che comunque le migrazioni verso l'estero colpiscono ovviamente anche il nord Italia, però sicuramente generano una frattura e quasi un esodo che continua, e anche le proiezioni che dicono che è un esodo in crescita continua, insomma, dalle regioni del Mezzogiorno verso il nord, che poi magari diventano una tappa intermedia per andare anche verso l'estero. Però sicuramente c'è un grande tema meridionale che va affrontato. Ci sono politiche e incentivi come Resto al Sud, che è un grandissimo incentivo per fare impresa, insomma, nel Mezzogiorno, però genera piccole imprese che poi magari dopo qualche anno faticano a resistere. Poi ci sono ovviamente tutti gli incentivi del PNRR, insomma, probabilmente però non sono sufficienti per ragionare, insomma, sul diritto a restare nel proprio territorio di origine.
3: Certo, l'hai citato il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che probabilmente, ecco, il tema è: non è bastato in termini di fondi o non è stato usato bene? Cosa emerge?
5: Allora, quello che emerge è che il divario da cui partivamo probabilmente era un divario molto importante. Sicuramente le proiezioni di oggi ci dicono che il Sud sta insomma crescendo, e lo sta facendo anche in modo più veloce e più rapido in termini di trend rispetto al nord. Quindi qualcosa sicuramente si sta facendo, e il gap da colmare quindi rende in qualche modo un territorio dinamico quello del Mezzogiorno. Però si tratta di fratture che hanno a che fare con infrastrutture e servizi, lo sappiamo, ci sono le questioni degli asili nido, ci sono tantissime questioni infrastrutturali legate ai trasporti, all'accessibilità dei servizi, e quindi questo cosa determina? Determina il fatto che per colmare questo gap, insomma, ci vuole molto, e anche quasi stiamo parlando di struttura a livello anche di salari. I salari sono mediamente più bassi, lo ricordavano anche i dati della Svimez che abbiamo citato nel nostro approfondimento. Quindi insomma, bisogna riuscire a ragionare sulla questione meridionale probabilmente guardando a tutti gli aspetti che poi coinvolgono le nuove generazioni che pensano di costruirsi un futuro, e ormai l'estero, così come il nord Italia, sono talmente accessibili che diventano alternative concrete anche per chi si può muovere di pochi metri, insomma.
4: Certo, guardando a tutti gli aspetti, questo è un dato fondamentale. Noi spesso ci occupiamo di questi dati che hanno un marker fortemente, no, territoriale, e adesso stiamo parlando di lavoro, molto spesso ragioniamo, no, di famiglia, di quanto sia difficile creare e trovare le condizioni per mettere su famiglia, come si direbbe. Non più tardi di qualche giorno fa abbiamo parlato dei piccoli borghi, insomma sono tutte questioni che si sommano in realtà, no, per non voler ragionare a compartimenti stagni, che ci danno una fotografia del nostro paese.
5: Sì, sì, ricordiamoci anche, appunto, hai citato la questione anche dei piccoli comuni e delle difficoltà di raggiungere servizi, come appunto dallo sportello bancario fino a volte anche proprio

0: a servizi di accessibilità pubblica, quindi ospedali, scuole, eccetera. Sicuramente ci sono tantissime aree interne e il mezzogiorno, così come tantissimi piccoli comuni siciliani o altre realtà nella Calabria, insomma, che veramente soffrono di queste carenze, e pensare, insomma, al famoso progetto di vita di un giovane italiano che vuole mettere su famiglia, sia per un tema di salari che per un tema di servizi, e ricomincia ad essere faticoso. E quindi sicuramente le alternative più spendibili innanzitutto sono le grandi città del nord,
1: dove certo
0: migranti.
1: Molto, molto interessante l'approfondimento che avete fatto sul Sole 24 Ore. Ringraziamo Michela Finizio, appunto giornalista della testata, che insomma ci ha raccontato un po' i contenuti di questa inchiesta, di questa indagine. Grazie mille, buon lavoro, a presto.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie mille, state con noi perché tra poco proviamo a chiamare la signora Cinzia Filiteri. Ve la ricordate, l'avrete vista, la signora che cantava al concerto di Cremonini con i testi scritti a mano.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
7: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors su RTL 102.5, Partenope alle 7.52 minuti. E allora, l'abbiamo accennato poco fa e se ne è parlato ovunque, al concerto di Cesare Cremonini, una signora che nel pubblico è stata immortalata con un taccuino, un classico taccuino, con tutti i testi scritti a mano, e lei insomma che li leggeva, li seguiva con la torcia del cellulare, no? Per non perdersi neanche una parola di quelle che si era scritta. Allora ci colleghiamo proprio con lei, Cinzia Filiteri, che abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno e grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, mi spiace per il contrattempo in quanto sono in un luogo in cui non c'è connessione.
0: No, nessun problema.
2: Problema. Noi adesso la riusciamo a sentire benissimo e ne siamo felici. Signora Cinzia, anche lei, no, ieri ci siamo sentite, ha detto non mi aspettavo tutto questo clamore, insomma, che facesse così notizia il fatto che io semplicemente sia andata ad un concerto con il testo scritto a mano. Ecco, evidentemente però in un mondo che cerca notorietà, cerca sempre attenzione, e il video virale ha colpito la semplicità del suo gesto, c'era proprio bisogno di una storia bella e semplice.
1: Presumo che sia così, perché io assolutamente non mi sarei mai aspettata. Tra le altre cose non me ne sono neppure accorta. Dopo due giorni la mia cugina mi ha inviato questo video e mi dice: ma Cinzia, ma sei tu? E io dico: ma come hai fatto a averlo? Certo che sono io. Quindi ho detto: cavolo. Poi nel frattempo tanti amicizie e conoscenze mi hanno inviato tutti questi post dove io ero qui, ero lì, e dico: ma non è
0: ha capito che era lei, insomma, da quel punto è inequivocabile. Ma ci può raccontare un attimo il dietro le quinte, no, di questo video che abbiamo visto? Cioè, c'è questo taccuino solo per Cesare Cremonini, è frutto del lavoro, no, dei giorni precedenti al concerto, oppure insomma lei lo tiene lì, le piace trascrivere i testi? Cioè, ci racconta come nasce questo taccuino?
1: No, lo racconto. A me piace molto scrivere in corsivo, tutti i miei appunti io li prendo in corsivo. Negli anni ho frequentato diversi seminari, ma tutto nasce perché io sono di un'altra generazione, come sapete, ho già 71 anni, e quindi quando ero una bambina si scriveva, era fondamentale il corsivo, prima si imparavano tutte le aspe, eccetera. Poi io dopo ho studiato anche grafologia, e dalla grafologia assolutamente si dice che scrivere in corsivo aiuta molto le connessioni, quindi all'apprendimento in modo più facile. E ciò che io poi dico anche ai miei nipoti e a coloro che conosco, di scrivere assolutamente in corsivo. Sicuramente va bene anche la tastiera, anch'io la uso. Tra altre cose sono un ex insegnante di dattilografia, quindi uso anche la tastiera, ma scrivere in corsivo è molto importante e mi sono preparata.
3: Sì. Tra l'altro, se non ho capito male, era il suo primo concerto della vita proprio.
1: Certo, il primo, perché ho timore quando magari sono in mezzo a tanta gente di poi farmi un po' travolgere, e quindi ho sempre rinunciato, ma questa volta l'invito è partito da mia figlia. Qui fra le altre cose c'erano anche una mia amica e la figlia di questa amica, e quindi ho detto sì, accetto.
0: Insomma,
4: quanto ci ha messo per scrivere tutti i testi?
1: Adesso non ho contato le ore, anche perché non è che mi sono messa lì e sono rimasta lì, quindi ogni tanto andavo, poi tornavo, ma due o tre giorni prima dico no, non posso.

0: perché è stato veramente molto molto bravo. Sono rimasta tanto contenta di aver partecipato, perché lui è proprio un artista a tutto tondo, direi. Sa ballare, sa cantare.
1: Ma sono in previsione altri libretti per altri artisti, per caso? Mi piace chiamarlo libretto, dipende, come se fosse l'opera.
0: Può essere, ragazzi. Adesso per il momento no, adesso sono in vacanza. E
2: poi ci pensiamo.
0: E poi ci penseremo.
1: Va bene, dai. Nel caso noi, insomma, siamo qui, no? Così non dobbiamo trascriverli noi. Ce li portiamo ai concerti.
0: Ma che belli che siete.
1: Ma davvero, lo pensa davvero o lo dice per così?
0: Ma lo dico perché sono sincera.
1: Ah, va bene, grazie allora.
2: Apprezziamo.
1: Grazie Cinzia Filiteri, una bella storia e buone vacanze allora nel frattempo.
0: Grazie ragazzi, buona giornata.

0: Born to Run, Bruce Springsteen. Chiudiamo così la nostra seconda ora. È pronto Giovanni Perria con le ultime notizie, dopo ancora tanti ospiti.
1: Anche a San Martino in strada, in provincia di Lodi, le 8 in punto. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Partiamo dalla politica con l'intervista di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in cui è tornata a parlare dei rapporti con gli Stati Uniti e con il Presidente Trump. La Premier si è detta colpita dagli attacchi e ha manifestato l'intenzione di non voler alimentare il confronto. La politica estera non è Temptation Island, ha dichiarato, ma sentiamo le sue parole.
4: Già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità e non cambio idea. Sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana. Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
1: Ha confessato il 27enne albanese arrestato per la morte dell'agente della polizia locale avvenuta nel corso di un inseguimento per le vie

0: di Milano. Sentiamo Valentina Iannicelli.
1: È scappato perché aveva qualche grammo di hashish. È quanto ha detto alla PM l'uomo albanese di 27 anni che non si è fermato all'alta del posto di blocco ed è stato inseguito da Francesco Imprezzabile sulla sua moto. Non voleva guai, ha aggiunto il 27enne, che è stato arrestato per fuga pericolosa ed è indagato a piede libero per omicidio stradale. Dopo essersi scusato con lo Stato e con la famiglia della vittima, ha ammesso di essere stato alla guida del SUV e ha parlato di altre 3 persone a bordo con lui. Il comandante della Polizia Municipale di Milano, Gianluca Mirabelli, ha ricostruito gli ultimi momenti dell'incidente.
2: Il collega e altri 2 motociclisti nostri si sono messi all'inseguimento insieme ad una volante del commissariato. I motociclisti e la volante hanno perso di vista il collega e l'auto che stava scappando e dopo pochi secondi hanno trovato il motoveicolo di servizio che era a bordo strada e dopo qualche minuto hanno trovato il corpo del collega che era già in arresto cardiaco.
1: Moltissimi messaggi di cordoglio, da quello del presidente Mattarella che si è detto profondamente rammaricato a quello della premier Meloni che ha sottolineato come chi indossa una divisa rischi costantemente la propria vita per il bene altrui.
3: Italia ancora alle prese con la forte ondata di caldo che non dà tregua neanche la notte. Oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17, tra poco avremo tutti gli aggiornamenti sul meteo.
0: Ora lo sport, i mondiali di calcio con Nicolò Pompei.
4: Il Portogallo si prende la scena e lo fa trascinato ancora una volta da Cristiano Ronaldo. Nel netto 5-0 all'Uzbekistan, il 41enne portoghese firma una doppietta e scrive un'altra pagina di storia, diventando il primo calciatore di sempre a trovare il gol in 6 diverse edizioni del Mondiale. Una risposta sul campo alle critiche arrivate dopo la prestazione opaca all'esordio contro il Congo. Rallenta invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana. Gli inglesi hanno faticato a trovare spazi, pochissime le occasioni create, un pareggio che quindi rinvia il discorso qualificazione. Nel girone L infatti la situazione resta apertissima. Inghilterra e Ghana guidano con 4 punti, ma alle loro spalle avanza la Croazia, salita a quota 3 grazie al successo per 1-0 su Panama. Sorride anche la Colombia che stacca con anticipo il pass per i 16esimi di finale contro il Congo. Basta una rete per conquistare la seconda vittoria consecutiva e blindare la qualificazione.
3: E ora, come detto, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Tutti si chiedono: ma quando passa il caldo? Ma quando passa il caldo? Forse abbiamo la data definitiva. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
7: Ce l'abbiamo in esclusiva, perché nessun altro l'ha ancora detto. Io invece mi sbilancio, nel senso che non è che lo faccio perché ho fatica rocchio. Guardate gli ultimi aggiornamenti meteo, e se tutto dovesse rimanere così, il caldo finirà il 1° luglio, l'1 luglio. Vuol dire che ci manca ancora, c'è tempo per arrivarci al 1° di luglio, però già avere una data secondo me in qualche modo solleva un po', perché sto caldo davvero, ieri era insopportabile, Milano 38-39, c'è da impazzire. E questo 1° di luglio sarà un po', sì, davvero lo spartiacque, però poi avremo qualche giornata a seguire in cui proverà ancora a risalire la temperatura. Dal 4-5 luglio invece basta, dovremo avere temperature normali, però già il 1° luglio si torna a respirare un po' di più. Da qua al 1° luglio teniamo duro, caro Massimo, perché oggi si viaggia sui 36-37, ma è soprattutto il weekend che ci porterà verso i 38-40, quindi fine settimana e inizio la prossima settimana lì l'apice del caldo.
6: E allora stringiamo i denti, una settimana, sì, e poi dovremmo riuscire a tirare una boccata d'ossigeno. Grazie a Paolo Corazzon, un abbraccio, a domani.
7: Ciao.
5: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, per chi viaggia verso Milano 5 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa un tamponamento tra 3 auto e traffico che defluisce su 2 corsie. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Monza, per chi è diretto verso Torino coda per un tamponamento tra 2 auto, qui il traffico transita su 2 corsie. Ed ora in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Brescia, code a tratti per il traffico tra Pero e la barriera di Milano Est con tempi di percorrenza di 30 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
2: Allora, eccoci qui, terza ora di Non Stop News su RTL 102.5. Lui è barese, lei è cinese, sì. E
3: si capiscono.
2: Comunicano grazie a un traduttore istantaneo con gli auricolari e intelligenza artificiale. Sì. Si sono sposati. Ma, ok.
4: Wow.
2: Francesco Cinquino e Sun Huiling. Spero di averla pronunciata bene.
5: Nessuno dei due parla la lingua dell'altro.
2: Assolutamente no, con le cuffiette.
4: Ma vedi, volere è potere.
3: Siamo sicuri che abbiano capito.
2: Bisogna svegliarsi di notte, è un'urgenza, devi comunicare. Metto gli auricolari, però l'amore è così.

0: speciale mondiale.
1: Eccoci qui con lo speciale mondiale, 8 e 10 minuti, terza ora di Non Stop News. Come sempre facciamo un po' il giro da tutti i nostri cronisti mondiali. Si parte con il Portogallo, si parte da Cristiano Ronaldo. Portogallo e Cristiano si sono rilanciati alla grande. Ce ne parla Paolo Pacchioni. Buongiorno, bentornato Paolo.
2: Buongiorno, beh direi di sì, insomma il Portogallo ha vinto 5-0 contro l'Uzbekistan rimettendosi in carreggiata verso la qualificazione e Cristiano Ronaldo ha interrotto il lungo digiuno segnando una doppietta. Lui peraltro lo ha detto, sono 23 anni che alle critiche rispondo così, con i gol. Adesso peraltro Cristiano Ronaldo ha risposto ai record di Messi, ai continui gol di Mbappé, Haaland, Kane, perché è diventato il primo e al momento unico calciatore ad aver segnato in 6 diverse edizioni del mondiale, una storia lunga 20 anni cominciata nel 2006 in Germania. Poi lo sapete, nel calcio non c'è equilibrio. Fino a ieri nel tardo pomeriggio Ronaldo era un 41enne sul viale del tramonto, ormai diventato troppo ingombrante anche per la sua squadra. Adesso è tornato a

0: essere il campione infinito e immortale. Naturalmente la verità sta nel mezzo, Ronaldo sta invecchiando, però comunque riesce ancora, quando può, a incidere.
1: E allora grazie a Paolo Pacchioni. Veniamo alla partita dell'Inghilterra contro il Ghana. Buongiorno Andrea Salvati, ciao Andrea.
2: Buongiorno a tutti. Allora, la partita di ieri sera fra Inghilterra e Ghana è stata la partita più brutta di questo mondiale finora, perché al di là dello 0-0 è stata una partita noiosa, priva di emozioni, con un primo tempo chiuso con nessun tiro in porta né dall'una né dall'altra parte. Anche il secondo tempo non ha regalato alcuna emozione, se non nel finale, quando negli ultimi 10 minuti l'Inghilterra ha fatto qualcosa in più per provare a vincerla, ha colpito una traversa, poi ha avuto una grande occasione sulla ribattuta sui piedi di Harry Kane, ma l'attaccante inglese da ottima posizione, la porta praticamente vuota, ha calciato altissimo. Quindi uno 0-0 che lascia le due squadre a 4 punti, sia l'Inghilterra che il Ghana, in testa al girone a pari punti entrambe, però insomma credo che l'Inghilterra ieri sera avesse la grande opportunità, vincendo, di garantirsi un passaggio ai 16esimi di finale in una buona posizione nel girone. Alla prossima!
3: Grazie Andrea Salvati. Facciamo il punto però anche su tutte le gare della notte con Nicolò Pompei. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Sì, partiamo dal match della Croazia, che nella notte ha battuto 1-0 di misura Panama eliminato dal mondiale, ma dobbiamo dire che in realtà meritava qualcosa di più in questa partita, perché la Croazia non ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo, anzi le migliori occasioni forse ce le ha avute proprio Panama. La Croazia però è stata solida in difesa e brava nel secondo tempo, soprattutto con i cambi, a sfruttare le poche occasioni create. Una su tutti, quella che poi valsa il gol di Budimir, che ha deciso appunto questa partita. La Croazia doveva vincerla questa partita assolutamente, dopo la sconfitta nell'esordio contro l'Inghilterra per 4-2. Croazia che quindi si mette lì alle spalle proprio di Inghilterra e Ghana, che hanno pareggiato 0-0 e che quindi sono ferme a 4 punti. Si deciderà nel gruppo L davvero tutto all'ultima giornata. Poi nella notte alle 4 ha giocato la Colombia, che invece è riuscita a staccare il pass per i 16 con un turno d'anticipo, battendo il Congo. Qui è stato un assedio totale dall'inizio alla fine, o quasi. Poi il risultato dice che la Colombia ha vinto solo 1-0, ma il Congo deve ringraziare il suo portiere Mpassi, se il risultato non è stato molto più ampio. Quindi la Colombia ha ampiamente meritato il vantaggio e meritato la vittoria, e quindi 16esimi conquistati con un turno d'anticipo. Direi che è tutto, ci sentiamo più tardi.
1: Grazie Nicolò Pompei. Chiudiamo con Tommaso Angelini e chiudiamo il cerchio con il programma delle partite di oggi. Ciao Tommaso, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Questa sera alle 21 occhi puntati sul gruppo B, dove si giocano in contemporanea Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Bosnia e Qatar arrivano da pesanti sconfitte e sono chiamate a reagire per restare in corsa verso i 16esimi, mentre Svizzera e Canada si contendono il primo posto del girone dopo un avvio molto convincente. A mezzanotte riflettori sul gruppo C, uno dei più incerti del torneo. Il Brasile affronta la Scozia in una sfida da dentro o fuori per gli scozzesi. La Seleção vuole blindare la qualificazione al primo posto, ma la squadra di Clark ha ancora tutte le carte per sorprendere. In contemporanea il Marocco sfida Haiti. I nordafricani partono favoriti e con un successo sarebbero certi del passaggio del turno. Nella notte alle 3 italiane si chiude il programma del gruppo A. Il Messico, leader a punteggio pieno, è già certo di un posto ai 16esimi di finale, affronta la Repubblica Ceca. Dall'altra parte Sudafrica-Corea del Sud vale tantissimo. Ai sudafricani serve vincere per continuare a sperare, mentre ai coreani potrebbe bastare anche un pareggio per raggiungere la fase eliminazione diretta. A voi e buona giornata.
1: Vedremo che succederà. Grazie a Tommaso Angelini, a tutta la nostra redazione sport. L'appuntamento con i mondiali per fare il punto torna domani mattina a quest'ora. Ultime news.
6: Aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Spagna, lo ricordiamo, in alcune regioni si sono toccati i 45 gradi.
1: In una lunga intervista con Maurizio Pietro, la presidente del Consiglio Meloni si dice sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, ma afferma che non intende continuare ad alimentare il confronto e che il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. Italia e Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento, ha aggiunto Meloni.
6: Calcio, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. In una nota alla società bianco

0: Celeste fa sapere di accogliere il tecnico con particolare soddisfazione. Ed è tutto, adesso c'è la viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, qui tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Milano sono 5 km di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra tre auto. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra il bivio con la tangenziale est di Milano e Monza per chi è diretto verso Torino, coda per un tamponamento tra due auto. Anche qui traffico che defluisce su due corsie. Ed ora, rimanendo in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, tra Bussarsizio e Milano Nord verso Milano, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla tangenziale di Napoli si registra coda per il traffico in direzione Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta e verso Capodichino tra Vomero e Capodimonte. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Alle 8:18 minuti. Ci ha molto colpito questa intervista che oggi su Repubblica a un medico, il dottor Giorgio Costantino della Società Italiana di Medicina Interna. Gli chiedono, professore, ma gli effetti del caldo su di noi a livello comportamentale quali sono? Dice, ecco, c'è un piccolo problema, perché quando sentiamo tanto tanto caldo siamo più nervosi e soprattutto più aggressivi.
4: Sentito che traffico che c'è, quindi è anche un invito alla calma, fa caldo, tutte queste cose qui. Allora, restate con noi, perché tra poco focus sulla Lombardia e focus su una cosa che sappiamo fare bene: gli imprenditori.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Sofì.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa,

0: Non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Somebody that I used to know su RTL 102.5 alle 8:28 minuti. Allora, ben sintonizzati, ci proiettiamo, l'abbiamo anticipato poco fa, a un evento della prossima settimana, 29 giugno alle 18:30, Super Studio Più, via Tortona a Milano. Si parlerà di impresa, si parlerà di autoimprenditorialità, con uno sguardo anche a quelle che possono essere, e speriamo che siano, no, le ambizioni di una nuova generazione di imprenditori. A organizzarlo è Regione Lombardia, e allora nello specifico è con noi l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi. Bentornato su RTL 102.5 e grazie.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: E allora, perché è importante partire dai più giovani per stimolare, no, quella spinta a fare impresa che è tanto tanto lombarda, diciamo la verità?
1: Beh, perché la storia è lombarda questa, no? Una storia di sfide vinte individualmente che diventano però successi di tutta la comunità. La storia della Lombardia racconta sostanzialmente questo: noi siamo impegnati a cercare di cambiare le regole europee per fare in modo che le nostre aziende siano più competitive, siano messe in migliori condizioni per essere più protagoniste del mercato. Siamo impegnati sui costi energetici, siamo impegnati in tante cose che non dipendono da noi, alcune invece dipendono da Regione Lombardia, e stiamo provando a farle, come le zone di innovazione e di sviluppo. Ma se ci riuscirà tutto questo, c'è una condizione ineludibile che consentirà o non consentirà alla Lombardia di continuare ad essere la prima regione manifatturiera d'Europa, cioè quella di generare una nuova classe di imprenditori. È per questo che è molto importante diffondere nei più giovani la cultura di impresa.
0: E questo lo si fa naturalmente mettendo in campo quelle che sono le opportunità, ma anche le storie, no, di chi ha fatto quella scelta con dei risultati eccellenti.
1: Sì, noi facciamo alcuni incontri, abbiamo già organizzato alcuni incontri tra imprenditori di grande successo, con storie estremamente diverse, no? Di settori estremamente diversi, che incontrano i più giovani e raccontano la loro storia, e per cui attraverso quella storia c'è il successo professionale di una passione anche in ciò che si fa, dal punto di vista anche dell'entusiasmo, della quotidianità con cui si affronta la sfida, c'è il successo economico, professionale, e anche il fatto di poter contribuire alla comunità dal punto di vista sociale attraverso anche l'offerta di tanti posti di lavoro. Lunedì faremo qualcos'altro. Lunedì abbiamo convocato, tra virgolette, chiesto la disponibilità di imprenditori lombardi giovani di successo che parleranno ai giovani rispetto alla loro sfida vinta dell'autoimprenditorialità in settori tradizionali ma con mezzi estremamente innovativi e più contingenti.
0: Ecco, se un giovane dovesse chiedere oggi la prima cosa che serve, perché poi per fare impresa a volte si dice non basta un'idea, no? Ci vogliono tante altre caratteristiche, gli ingredienti sono molti, ma secondo lei da dove bisogna partire?
1: Beh, sicuramente dal coraggio, intesa come l'idea e la voglia, diciamo così, di sfida, di sfidare se stessi. Noi cerchiamo di creare le condizioni affinché questo possa avvenire nell'ambiente ideale per farlo, e per cui a noi spetta il compito di mettere nelle condizioni quei giovani che vogliono sfidare se stessi di poter riuscire nelle loro sfide. Poi ovviamente è il mercato che dà il giudizio finale, però serve quello, serve il passo in più, no? Serve la conoscenza di questo tipo di opportunità, e attraverso un incontro anche di lunedì noi cerchiamo di far conoscere l'opportunità dell'autoimprenditorialità. Poi la regione, le istituzioni, insomma l'ambiente, diciamo così, in cui si gioca la sfida, deve cercare di

0: accompagnare questa sfida e di sostenerla.
1: Quindi da un lato le nuove idee, le forme di autoimprenditorialità, e dall'altro vorrei anche sottolineare le tante imprese familiari, no? Che ci sono, magari molti ci stanno ascoltando, perché questa è l'ora in cui magari si va al lavoro, si va in ufficio. Portare avanti l'eredità, ecco, l'eredità di famiglia, pensando alle imprese familiari, è anche quella una bella sfida. Attualizzarla, saperla far dialogare, no, con i giorni nostri e con le nuove sfide.
0: È una grande sfida, perché poi dopo il cambio generazionale ti dà la possibilità ovviamente di dare continuità all'attività, ma anche di implementarla dal punto di vista dell'innovazione, perché poi il cambio generazionale vuol dire insomma giovani che prendono in mano l'azienda, e quando la prendono in mano inseriscono innovazione, no? E per cui sono assolutamente anche più contemporanei, però con i piedi piantati ben a terra, perché poi gli insegnamenti dei loro predecessori, cioè dei genitori, dei nonni, così, sono estremamente fondamentali, perché ci sono regole non scritte in alcune aziende e in alcuni mercati, e quelle sono estremamente fondamentali per rimanere sul pezzo e vincere poi dopo la concorrenza. E la cosa più affascinante però di tutto questo è il connubio che c'è tra l'impresa, la famiglia e l'impresa, cioè la storia dell'impresa spesso coincide con la storia della famiglia, e questa insomma è la Lombardia anche che a noi piace raccontare.
1: Sì, quella è la base, no? È il terreno dal quale partire. E non possiamo non approfittare di lei anche per provare a fare una fotografia dei giorni che stiamo vivendo, che non sono esattamente giorni semplicissimi. È vero che gli imprenditori sono ottimisti per natura, però insomma raccontiamo ai nostri ascoltatori la verità, e questa intervista doveva tenersi tra alcuni giorni perché lei sarebbe dovuto essere in una missione importante, no, negli Stati Uniti. Poi è successo quello che è successo, la lite a distanza Trump-Meloni, la missione è stata annullata. È una situazione che preoccupa questo. La Lombardia sa il fatto suo in quanto a rapporti con gli Stati Uniti.
0: È una missione economica, politico, istituzionale, è rimasta la missione economica. Io ho deciso di non andare, il governatore Fontana ha deciso di non andare negli Stati Uniti. Abbiamo sostanzialmente fatto seguito alle decisioni e condiviso le decisioni che sono state prese dal governo italiano rispetto ad un rapporto con gli Stati Uniti che non può essere quello che non trae conseguenze da ciò che ha detto il presidente degli Stati Uniti rispetto al nostro presidente del Consiglio, e per cui è stata una scelta decisa, ma è stata una scelta assolutamente condivisa. Detto questo, c'è un rapporto economico molto importante, no? I dati delle esportazioni nostre lombarde sono molto importanti verso gli Stati Uniti, ci sono filiere assolutamente complementari, noi non possiamo fare a meno di loro, ma loro non possono fare a meno di noi rispetto a tanti prodotti, alla componentistica, a tanti settori su cui noi forniamo quella flessibilità, quel servizio e quella qualità che fa diventare, che fanno crescere gli Stati Uniti. Ecco, quello spazio atlantico dal punto di vista economico va assolutamente consolidato e rafforzato, e per cui noi dobbiamo cercare il più possibile di rialimentarlo dal punto di vista della convenienza reciproca, evitando ciò che c'è stato negli ultimi giorni. Perché quel tipo di atteggiamento, l'atteggiamento del Presidente degli Stati Uniti, rischia di rompere un rapporto che è consolidato dal punto di vista non solo diplomatico, ma anche economico.
1: Ecco, questa questione della convenienza reciproca va sottolineata, perché poi è vero che a noi fa comodo e è evidente che sia una ricchezza esportare prodotti negli Stati Uniti, ma agli americani non sui prodotti piacciono tantissimo, e quindi insomma sarebbe uno svantaggio anche per loro.
0: Assolutamente sì, non solo i nostri prodotti piacciono tantissimo, e per cui al consumatore americano piacciono i nostri prodotti, ma tanti prodotti che vengono fatti negli Stati Uniti non sarebbero fatti nella loro completezza se non avessero forniture dalla Lombardia, per esempio, no? E per cui la complementarietà è assolutamente naturale, ed oramai è diventata anche una quotidianità che le imprese reputano assolutamente naturale. Non è naturale un atteggiamento come quello del Presidente degli Stati Uniti.
1: E allora, lo dicevamo, appuntamento lunedì 29 giugno 18:30 per Generazione Impresa, per ragionare insomma di questa nuova classe di imprenditori che deciderà evidentemente di farlo in Lombardia e di farlo in generale, aggiungerei. Grazie a Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, e appuntamento lunedì, giornata che seguiremo anche con

0: RTL 105 in modo particolare.
1: Assolutamente, l'invito è rivolto a tutti i giovani che vogliono giocarsi la loro sfida in quella che per noi è la Lombardia, che è la casa delle idee. Grazie, buona giornata.
0: Grazie assessore, grazie.
2: Il ministro iraniano Araghchi in Pakistan, paese negoziatore nei colloqui con gli Stati Uniti, resta il nodo sul nucleare. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo, secondo l'Iran invece non c'è alcun accordo. I controlli ci saranno, ha affermato il direttore generale della IEA Grossi. In Germania è ripreso il traffico ferroviario dopo il blocco totale della circolazione a causa di un problema tecnico di grossa portata, probabilmente legato al crollo del segnale radio. Lo stop, durato 90 minuti, ha riguardato tutto il territorio tedesco. Grave incidente stradale la scorsa notte sull'A18 Messina-Catania. Un uomo di 30 anni ha perso la vita, ferita la figlia piccola. La vettura guidata dall'uomo ha tamponato un autobus rimasto in panne prima dell'uscita della Galleria Taormina. Non ci sono altre notizie per il momento. L'informazione dunque torna più tardi. A dopo.

0: Vecchia coppia Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme in questo brano. E allora occupiamoci di maturità. Cosa succede all'orale quest'anno?
1: Perché si comincia con gli orali e quest'anno i ragazzi, le ragazze devono aprire il loro colloquio raccontando un po' di sé, una presentazione personale. Gli amici del Messaggero sono andati a raccogliere un po' di umori su questo tema e pare che questa cosa aiuti molto a combattere l'ansia, a mettere a proprio agio i vari candidati.
2: Certo, almeno la prima risposta
1: quella la so.
2: Tipo, chi sono,
0: tipo, sono Giusy Legrenzi, sono capito. Natà, eccetera, eccetera. Mamma
3: bello,
0: mia.
3: ci piace.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Sabato 27 giugno, c'è Gardaland Summer Festival.

0: & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special & Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Il ministro iraniano Araghchi è in Pakistan, paese negoziatore dei colloqui con gli Stati Uniti, ma resta il nodo del nucleare. Secondo Trump, Teheran ha accettato di avere ispezioni nucleari di lungo periodo. Secondo l'Iran, invece, non c'è nessun nuovo accordo. I controlli ci saranno, ha affermato il direttore generale dell'AIEA, Grossi.
1: Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi saranno 16 le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, domani saranno 17, non va meglio però nel resto d'Europa, con temperature decisamente sopra le medie stagionali. La situazione più grave è in Francia, dove ci sono 40 persone morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi i laghi e fiumi.
0: Alessandro Impagnatiello avrebbe progettato di uccidere Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, già molti mesi prima dell'omicidio avvenuto il 27 maggio 2023. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione.
2: 8:50 minuti, in chiusura di puntata torniamo ad occuparci dell'attualità, lo facciamo con il direttore del Foglio Claudio Cerasa, che è tornato a trovarci. Buongiorno direttore.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, allora partiamo dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni ieri sulla questione di questa lite a distanza tra lei e Trump che abbiamo visto lo scorso weekend con degli strascichi inizio settimana. La Premier si dice colpita da Trump ma assicura i rapporti bilaterali non cambiano. Il caso è chiuso o è più aperto che mai? Perché mi pare che una via di mezzo non ci sia in questo caso.
3: Mi sembra che con Trump non esistano strade che possano andare in mezzo, ovvero con Trump il discorso è aperto, Giorgia Meloni ha scelto di sfidarlo, l'ha fatto per ragioni di tutela dell'interesse nazionale, ma anche per posizionarsi in un modo tale da non essere attaccabile, da non essere più sospettabile di amicizia col trumpismo, e dunque direi che più che pensare che è caso aperto dobbiamo aspettare il prossimo episodio di House of Meloni.
4: House of Meloni è molto, molto bello.

0: Sul Foglio intervistate il ministro della difesa Guido Crosetto. Andrà a Villa Taverna, gli hamburger sono sempre stati buoni, vi ha detto, però cioè, per dire che adesso lo scopo è cercare di ricucire e cercare anche di trovare una soluzione a questa storia, per esempio dei fondi SAFE, quindi sulle spese militari. Quello rimane un tema un po' controverso anche all'interno della maggioranza.
1: Beh, diciamo che Crosetto esprime una posizione credo intelligente, nel senso che è evidente che in questa fase Italia e Stati Uniti dal punto di vista della leadership non si trovano allineate, ma allo stesso tempo non si può boicottare l'America semplicemente perché non si va d'accordo con Trump. Quindi farebbero molto bene i ministri ad andare a Villa Taverna quando si festeggerà il giorno più importante dell'indipendenza americana. Ma credo anche che dal punto di vista delle spese militari l'Italia, come molti paesi europei, viva una contraddizione molto forte, perché da un lato cerca di distanziarsi da Trump, da un lato prova a dimostrare che l'Europa debba essere più autonoma e dall'altro lato però fa poco per aiutare l'Europa a essere più autonoma sui temi della difesa. E di fronte a un Trump che minaccia di spostare alcune apparati militari dall'Italia, l'Italia dovrebbe reagire provando a fare qualcosa per rafforzare la sua difesa e la difesa europea. Da questo punto di vista, purtroppo, la demagogia oggi vale ancora più della realtà.
2: Direttore, sulla prima appunto del Foglio si fa anche un po' un bilancio di quello che fa l'Europa quando è minacciata. L'occasione è stata proprio quella dei 10 anni di Brexit ieri, ed effettivamente l'Europa, spesso attaccata, criticata militarmente, politicamente, ecco, pare però che poi riesca a trovare delle opportunità di crescita proprio in queste aggressioni. Qual è allora lo stato di salute dell'Europa?
1: Ma noi siamo abituati sempre a raccontare il mondo provando a valorizzare gli aspetti negativi. Evidentemente la Brexit nel 2016 è stato un elemento negativo, ma c'è un punto di contatto tra l'aggressione all'Europa del 2016 e quella di Trump all'Europa di quest'anno, che l'Europa quando è sotto stress reagisce, sa come rispondere e sa come crescere. Se pensate che nel 2016 il grande tema successivamente all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea era se uscire o no dall'Europa, e tanti paesi con tante leadership ci pensavano, oggi il tema dell'Europa è cercare di capire quanto velocemente si possa accedere all'Unione Europea. Pensate al caso dei Balcani, pensate anche al caso dell'Ucraina, che preme per entrare il prima possibile. Ed è interessante che rispetto a 10 anni fa, Giorgia Meloni, per esempio, che dopo la Brexit esultò dicendo che quella era una strada che anche l'Italia avrebbe dovuto valutare, oggi non si può dire che sia un europeista del 100%, ma certamente quando rimprovera l'Europa la rimprovera non perché deve fare di meno, ma perché deve fare di più, e quindi questo è un elemento interessante. Poi anche Meloni dovrebbe fare qualcosa per far fare l'Europa ancora di più, per crescere, ma questa è un'altra storia.
3: Certo, detto direttore che nonostante i 10 anni di Brexit, e questo non è un dettaglio, insomma, da poco, il Regno Unito è sempre stato in maniera compatta con l'Unione Europea su quelle che sono state le grandi sfide, no, degli ultimi anni, dall'Ucraina all'Iran.
1: Eh sì, l'Europa da questo punto di vista, per pensare a come crescere nei prossimi 10 anni e come gestire le tante crisi che ci saranno, ovviamente deve pensare, come ho detto prima, a rafforzarsi militarmente, aiutare sempre di più l'Ucraina a essere il nostro scudo contro le interferenze russe nella nostra quotidianità, ma soprattutto deve dotarsi di una famosa politica estera che non ha mai avuto e che difficilmente potrà avere se continua ad avere una politica estera divisa e diversa per ogni paese membro. Quindi la grande sfida è quella, se dovessimo fissarne due, è superare l'unanimità che tiene in ostaggio l'Europa e le impedisce di prendere decisioni più efficaci, e superare anche un certo pacifismo utopistico che ha trasformato la difesa della pace semplicemente in una difesa della bandiera bianca. Questo va superato per essere più autonomi, più indipendenti, più forti.
4: Grazie naturalmente al direttore del Foglio Claudio Cerasa per essere stato con noi questa mattina. A presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: RTL 102.5. 8:56 minuti, il gran finale di oggi.
4: Lui si chiama James Brown.
2: Questo è un pezzo che metaforicamente, no, parla di un nuovo inizio, una nuova fase.
0: Ecco, una metafora molto interessante, devo dire, che va attraverso a new bag, Papa's got a brand new bag, ce la

0: Eccoci qui, finita, 8 e 58 minuti, siamo pronti per i saluti e i ringraziamenti.
1: E allora grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, da Cinzia Filiteri, grazie a Michela Finizio del Sole 24 Ore, i nostri cronisti per il Mondiale, grazie all'assessore di Regione Lombardia Guido Guidesi e grazie ovviamente al direttore del Foglio Claudio Cerasa.
2: In regia Milano Ricchi Ristarco e Più Ingegno, grazie a Andy Ceccarelli a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento news e prima di chiudere dobbiamo fare dei ringraziamenti speciali.
0: Come sempre in questa settimana Mailboxes eccetera, che con MBA Commerce Plus vi offre una soluzione all in one per gestire il vostro business online.
1: Ritiro prodotti, logistica, gestione ordini, imballaggio, spedizioni, può fare tutto Mailboxes eccetera.
3: E allora scegliete l'efficienza per far crescere il vostro business, scegliete MBA Commerce Plus di Mailboxes eccetera, cercate il centro servizi più vicino su mba.it.
2: E allora domani con Giusy Legrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao. Ciao.
4: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere alle Last Call il 4 luglio a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a Campiglia Marittima in provincia di Livorno, le 9. Buona giornata.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo dall'ondata di caldo che non abbandona l'Italia e rende complicato anche dormire la notte. Sentiamo Ludovica Marafini.
6: Un giugno torrido ben oltre le previsioni. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, ovvero quelle segnalate dal Ministero della Salute al più alto livello di rischio per possibili effetti negativi sulla salute. Domani dovrebbero salire a 17, ma nel resto d'Europa non va meglio, a partire dalla Francia, dove è stata registrata la notte più calda dall'inizio delle rilevazioni, vale a dire dal 1947. Nel tentativo di rinfrescarsi si ricorre anche alle acque di laghi e fiumi non balneabili, che secondo le autorità hanno già causato dal 18 giugno 40 morti. Un'afa che ha costretto alla chiusura anticipata anche due simboli di Parigi, la Torre Eiffel e il Louvre. Aria bollente anche in Spagna, con massime che in alcune aree toccano i 45 gradi. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, è il monito che lancia l'OMS.
5: Per il presidente americano Donald Trump, dal Senato degli Stati Uniti è arrivato un voto contro la sua gestione del conflitto in Medio Oriente. È stata approvata infatti una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto inopportuno e privo di significato secondo il capo della Casa Bianca, che intanto è alle prese con un deciso calo di popolarità nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è infatti precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% approvava le mosse del tycoon e il 64% le bocciava. E ora uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, occhi puntati in particolare sui titoli tecnologici in difficoltà ieri, e diamo uno sguardo all'apertura della borsa che è leggermente negativo. FTSE MIB apre a meno 0,01%. Chiudiamo con lo sport, il calcio è

0: Mondiali torna in campo Cristiano Ronaldo e il Portogallo ha battuto così l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro per 5-0. Inghilterra Ghana 0-0, Panama Croazia 0-1, Colombia Congo 1-0. E ora attenzione a meteo e traffico.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Emma Parigi, un'altra giornata molto calda, quella odierna su buona parte della nostra penisola, soprattutto sono le regioni centro-settentrionali a risentire di temperature elevate, prossime anche ai 36-37 gradi o anche qualcosa in più in alcune località. Per il resto un caldo che si farà sentire anche nella notte al mattino e pensate in ulteriore accentuazione nel fine settimana. Qualche localizzato temporale di calore si rinnova nel pomeriggio su Alpi, Appennino, dettagli sull'app e Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto. Per chi viaggia verso Bologna, 2 km di coda. La tendenza all'aumento, la causa un tamponamento tra 4 auto e traffico che scorre su una sola corsia. Ci spostiamo sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone. Per chi viaggia verso Gravellona, 1 km di coda anche qui con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria in galleria. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est per il traffico e tempi di percorrenza di 30 minuti. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso, tra Como Centro e la Dogana Merci sono 3 km di coda in aumento per lo svolgimento di attività doganali. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci, buongiorno! Buongiorno, è mercoledì 24 giugno, 9:05 minuti, come sempre uniti tra Roma e Milano, capito Ricky?
7: Si fa lo
8: Che fatica!
6: We are family, buongiorno!
7: Manu, Luca, Sara, JJ Lee.
6: Buona mattinata ragazzi, dica.
9: Scusate, faccio notare che Giulia non ha cantato no, sulla famiglia giù al nord.
8: Avete ragione, cioè, se la che voce nessuno non la c'è svegli. Neanche più, hai ragione.
10: Allora, io la vedo come una cosa positiva, se posso. Ma non è
8: no, devo andare più spesso a dei matrimoni, sì, questo è quello sì. Che vorresti
10: secondo
8: dire.
10: Secondo me sì, perché hai fatto tardi stanotte.
8: Scusa, facciamo fare le presentazioni a Emanuele, che lo vedo lì che sta tremendo. No, vai Emanuele.
6: Io ero curioso del matrimonio, comunque vabbè, ciao Luca, ciao Sara, Jay, Giulietta, Riccuzzo, Lopio, ma qui adesso c'è un po' di sapere certo. Come è andato il matrimonio di Paoletta.
8: Allora, dovete sapere una cosa.
10: Paola Di Benedetto, diciamo.
8: Esatto, Paoletta, nostra Paoletta. Collega. Il signorino Emanuele mi ha scritto durante la cerimonia. Ci ha detto con tutto il bene, mandami le foto. Ma adesso.
6: Ma sì, ma sono curioso.
8: Ma
6: scusa. Ma
8: aspetta, come tutti gli altri che vengono messi sui social. No, no, ma lui voleva l'anteprima, capito?
6: Ma guarda.
8: Voleva vendere l'esclusiva corona.
10: No, secondo me tu non hai capito bene il senso della cosa. Lui era in zona e voleva. Sì, volevi andare come DJ.
8: Come più uno.
10: Voleva fare il DJ. Guarda,
8: erano attrezzatissimi, ragazzi.
9: Scusate.
8: Non ho preso il bouquet, volevo solo dirvi questa cosa.
10: Vabbè,
8: non sarò io la prossima.
9: Volete sapere il peggio?
8: Sì.
9: Anch'io ieri sono andato a un matrimonio. Quando sono arrivato all'ingresso, suono, dico buongiorno, sono invitato al matrimonio. Mi dicono, ci può dire il nome degli sposi?
8: Raul e Paola.
9: Momento, chiamato a casa, come si chiamano gli sposi?
10: Ma perché sei stato invitato?
9: Perché sono un parente, però non mi ricordavo i nomi.
10: Ma non di Paola, un altro matrimonio, Jay.
8: Infatti, ma strano che non sapeva come si chiama.
10: Ci sparino i Uber. Veloce?
11: Ah sì, perché che giorno è?
8: Mercoledì.
11: Yahoo!

0: Lady Gaga, 9:13, è mercoledì, siamo tornati noi della famiglia tra le 9 e le 11. Aspetta che Luca alza la mano, quindi Luca.
1: No, ma prima c'era qualcuno che ci scriveva, no? Più di un nostro ascoltatore ha scritto per dire che non abbiamo segnalato 10 km di coda in direzione di Verona all'altezza del lago di Garda.
2: Benissimo.
1: C'è da dire che lì sono in coda dal 1922.
2: No.
1: Sì. Non è più una notizia.
2: Io però non c'è traffico poi su quel tratto.
1: Ci sono dei lavori in corso,
2: ecco.
1: Quindi insomma
2: non aggiungiamo polemica che già sono incavolati.
1: È vero, era dal 21 che sono in coda.
2: Basta Viscardi. Allora, scusate, non abbiamo avvisato Ricky noi che volevamo parlare
3: dei mondiali. Ma tanto lui
2: ce l'ha
3: pronta,
2: una base.
0: Mazza, che dito pronto, Ricky? Caldissimo,
2: Oh, vabbè. Perfetto. Quindi, che è successo ieri sera?
0: Beh, doppietta intanto.
3: La
0: cioè,
3: Cuba.
0: Ronaldo, sì, due cose. Ronaldo che ha fatto la doppietta e quindi sì, ancora sta sul pezzo. E poi, oh, ieri le abbiamo tirata l'Inghilterra.
2: Ma non
0: e,
2: noi.
3: No. La maga, la gufa.
2: La strega della Ghana. Del Ghana. Comunque non si è fatto male, per fortuna, Harry Kane, però non ha giocato bene, diciamo.
3: Ci dispiace un sacco.
2: Comunque è uno 0-0, voglio dire, non è che abbia perso l'Inghilterra.
1: Però 1-1.
2: No,
1: 0-0.
3: Vabbè.
0: No, 0-0.
3: Nel dubbio, forza Messico.
2: Oh, ma stamattina, ma che problema ci avete?
0: Vabbè, fa caldo,
1: peraltro,
0: signori.
1: Ronaldo ha segnato per il sesto mondiale, sì, quindi è il primo giocatore nella storia a segnare in 6 mondiali di calcio diversi.
2: Allora, io ci avrei anche uno scupettino di un economista tedesco.
1: Attenzione.
2: Che ci dice chi vincerà quest'anno. Questo ha indovinato per 3 volte consecutive i mondiali, 2014,
0: sì,
2: 2018, 2022, rispettivamente.
0: Quindi scommessina, facciamo scommessina.
2: Sì, rispettivamente Germania, Francia e Argentina. Lui ha detto, si chiama Joachim Clement, ha fatto proprio un modello statistico da cui è venuto fuori
0: che
2: i vincitori dei mondiali 2026 sono
3: Italia.
2: The winner is, dai, dite una cosa.
3: Il Brasile.
0: La Francia.
2: No, ve lo dico fra poco.
0: Ma
2: adesso.
0: Ma dillo subito. Dai, ma dillo adesso.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Buongiorno amici RTL 125 922. C'è grande attesa, si è fermata l'Italia intera, sì, perché, certo, perché sarà
2: pensa
1: trovato.
2: Che sulla 4 sul lago di Garda hanno allungato la coda per sapere che cosa chi vincerà i mondiali.
3: Viscardi, scusa, mollerei il colpo su sta cosa, io te l'ho detto, poi non dire che non te l'ho detto. Ecco,
1: ma figurati se domani c'è un articolo su Luca. Allora, no, dicevo questo: chi vince i mondiali di calcio? Sara ha trovato un articolo scritto da un amico suo, vediamo un po'.
3: No, ma non è un amico mio, è un economista tedesco che le ha azzeccate nelle ultime tre volte in cui ci sono stati i mondiali.
4: Allora,
3: ripeto.
4: Il paese inizia con che lettere?
3: Aspetta, 2014, 18, 22 le ha beccate, vediamo se becca il 26. L'hanno indovinata al 378-378-1025. Sì, ce l'hanno segnalata.
4: Niente, non ce la vuole dire.
1: Ma
4: no, siamo qui da 40 minuti.
3: Perché mi piacerebbe indovinarsi.
4: Dai, la lettera.
3: L'Olanda.
4: Ah, ok.
1: Vabbè. Sì. Vabbè.
4: Ha detto l'unica che non ha detto nessuno. Ha fatto quello
3: allora,
4: che ha
3: però provato. Questo ci ha preso per tre volte consecutive. Non è che
1: l'Olanda vince il mondiale, ragazzi, mi sembra francamente.
3: Però metti che non succede, ma se succede,
4: vabbè, primo anno in cui sbaglia.
5: Posso dire che hanno un fan base fantastico. Però non so se avete visto gli arancioni in giro per le città come festeggiano.
3: È vero, tanti.
4: No, mi manca.
5: Sono il numero uno, veramente.
3: Anche i norvegesi festeggiano molto. Non so se avete beccato anche che hanno fatto finta di bogare, no?
1: Sì,
3: alla
1: sì,
3: vichinga style a New York.
2: Beh, poi non so se avete visto anche i video che hanno creato proprio con questo movimento del vogare che incredibili proprio di promozione della nazionale.
5: Cercate arancioni di Olanda, è meraviglioso.
4: Manu, cerca arancioni di Olanda.
2: Allora,
4: vai,
2: allora
4: vai,
2: penso all'Olanda, vediamo che cosa penso quando penso all'Olanda. Sì, l'arancione.
5: Salutiamo il nostro Wim che è dall'Olanda.
3: Ciao Wim, ciao arancione, ciao.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: 1978 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
8: Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Buona mattinata con RTL 102.5. Ciao a tutti, da tutta la famiglia, Luca, Sara, Jay. Non saluto Buongiorno. Giulia che non mi ha mandato le foto del matrimonio di ieri.
1: Ti ho detto adesso post faccio la carrellata sui social.
2: Io voglio sapere della torta.
3: Sai che Jay siamo scappati noi durante la torta.
2: No, ma dai.
3: Perché io faccio questo duro lavoro. Non potevo, ho capito, non potevo venire qui devastata dalla
2: questo,
3: torta.
2: Questo duro lavoro, sottolineo.
4: Una certa prestazione. A che ora era la torta per capire?
3: Era dopo mezzanotte.
4: Ok.
3: Basta comunque, abbiamo finito. Cioè, voglio dire,
4: allora, salutiamo avanti. Tutti quelli che oggi festeggiano il patrono, perché sono tantissimi: Firenze, Genova, Torino, Monza, Cesena, Busto Arsizio, Bobbio, Ragusa, Sesto San Giovanni e chissà quanti altri ne dimentichiamo.
5: Sì, esatto, e salutiamo tutti i Giovanni e le Giovanne all'ascolto.
3: Certo,
5: cioè, che anche gli auguri a voi per il vostro onomastico. Ieri c'è stato il farò a Torino, appunto, perché è il patrono della città. Sapete che questo farò, Emanuele, ti ricorderai dagli anni passati che ne abbiamo parlato.
3: Lo dirà lui, scusami, se lo ricorda così
0: cioè,
3: bene.
0: Cioè, praticamente, parliamo di Torino
3: sentiamo,
0: intanto,
3: sì?
0: Giusto?
3: Sì.
5: Vai, l'ho appena detto.
3: Guardalo.
0: Ora, io non c'ho memoria, cioè, non so voi l'ascolto se ne avete più di me. Qualcuno accende il fuoco, se va a sinistra o destra si capisce come sarà l'annata.
5: Allora,
0: questo è.
5: No, se la dici così sembra una roba politica.
0: No,
5: allora, alle 22:15 del 23 giugno, il toro al centro della pira, ok?
4: Sì.
5: Toro di legno,
4: Okay.
5: Pira infuocata in Piazza Castello, deve cadere appunto o verso una cosa, o verso un palazzo, verso, è caduto verso Palazzo Madama, e il che, adesso ve la faccio breve, vuol dire che l'anno in corso sarà un mix di sfortuna e fortuna.
3: Comunque ci eravamo già accorti di questa cosa.
5: No? Cioè, però poteva andare meglio, perché poteva essere solo fortuna o peggio.
2: Ma
5: solo
2: scusa
5: sfortuna.
2: La mia lentezza, ma cos'è che è caduta? È
0: un perfetto, Jay.
5: Allora, è un toro di legno che viene bruciato a seconda di dove cade.
2: Dove cadono le ceneri?
5: Il toro, Jay. Il toro.
4: Vabbè, niente, domani, dai. Auguri.

0: Stars su RTL 105 pezzone, così come tutto l'album merita il nostro rispetto. Jay, quindi hai capito la storia del, del
1: più
0: toro?
1: Più o meno.
2: Aspetta.
1: No, non gli torna. Sì, non gli torna.
2: Ma non è che sia così rilevante se viene compreso o meno. Cioè,
1: no,
2: il
1: perché?
2: Toro è andato da quella parte lì.
1: Ma basta. Sì, ma se lei non ha mai visto bruciare una grande struttura in legno, giustamente si fa delle domande.
3: Ma
1: noi
3: ho visto Burning Man a Las Vegas, però.
1: Sì, che poi non è una cosa così comune vedere strutture in legno bruciare.
3: Beh, però, per esempio, a Carnevale, ti faccio un esempio mio, che sono di origine pugliese, a Carnevale da noi si brucia la Befana, tra virgolette, che è comunque una struttura grande. Vabbè, perché nei paesi deve essere vista.
2: Io direi, visto che fa freddo, facciamo un esperimento noi oggi pomeriggio, no? Mettiamo lì qualcosa e vediamo cosa succede.
3: Io so solo che quando avevamo un camino, mettevo dentro la legna per bruciare e faceva ceneri.
1: Vabbè,
0: posso dire, un bel argomento.
2: Sono d'accordo.
1: Va bene, andiamo avanti. Sì?
2: Non funziona l'acqua di San Giovanni. Qua
1: non
2: c'è gente che si lamenta, dice: io ieri ho raccolto l'erba e non è successo niente, sono ancora uguale.
1: Porta pazienza.
3: No, avrai sbagliato qualcosa sicuramente, perché quando noi diciamo le cose
0: non
1: ci sbagliamo. Quindi,
3: allora, per esempio, una cosa che non ho avuto tempo di precisare è che i fiori raccolti, visto che anche Barbara con l'amica sono andate a raccogliere fiori mentre camminavano, eccetera, i fiori, le erbe raccolte non devono essere di città. Perché la città è altamente inquinata e quindi ricca di roba. Quindi è meglio andare in campagna.
4: A proposito, posso dire che vedo alcune persone in mezzo alla tangenziale, cioè di fianco dove c'è l'erba, a raccoglierlo.
3: Ecco, a posto.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
6: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Luca Carboni insieme a Fibra 951, buon mercoledì. Chi è?
1: Buongiorno dal Salento, non dalla Puglia, dal Salento.
0: Salento.
1: Allora,
0: sì.
1: Che io sappia, questa storia della bacinella con l'acqua non la conosco. So per certo che si fa il nocino il 24 giugno di San Giovanni. Ci si prepara per l'inverno. Per riscaldarsi d'inverno. Ciao da Elisa.
2: Scusate.
3: Ciamene.
2: Cos'è il nocino?
4: Il nocino è un amaro, un liquore, più che altro.
5: Cioè, il nocino sta alle noci come il limoncello sta al limone,
4: sì,
5: più o meno.
4: Perfetto, sì. E in diverse posti, diverse città italiane fanno questa cosa qua. Non sapevo del Salento, vedi, la ignoravo.
0: Sì. Diciamo, Giulia, che passi un bel sabato sera
2: con il nocino.
0: Che comincia
2: però in Salento, però bello
4: peso,
2: questo test.
4: Bello peso. Sì. Allora, c'è anche il calcio storico a Firenze oggi, perché anche lì patrono San Giovanni, per cui tu l'hai visto.
2: Sono stata due weekend fa, se non sbaglio. Noi siamo team azzurri, cioè mio fidanzato team azzurri, bellissimo. Devo dire che sono date tante di quelle botte.
4: Aia.
2: Che io poi tra l'altro ero una delle poche donne, perché effettivamente era molto maschile come sport.
5: Diciamo che il fair play non è la linea guida principale.
2: No, però è una tradizione storica.
4: Bella, ce l'hanno segnalato. Ma se parliamo di calcio, riparliamo di mondiali con la storia, ragazzi. Oggi è il 24 giugno.
0: Sì.
4: L'arrivo degli alieni.
2: Oh, finalmente ci porta
3: arrivano in campo?
4: Eh sì, l'abbiamo detto qualche giorno fa, no? C'è questa notizia, stanotte a mezzanotte. C'è Brasile-Scozia. Durante quella partita, secondo la Santona, la sensitiva Bobaiana.
0: Chi?
4: Bobaiana si chiama.
0: Bobaiana.
4: Ecco, arriveranno 100 alieni, attenzione. 100
2: Mazza.
4: Alieni e rapiranno 700 spettatori e giocatori, anche giocatori.
0: Che pure è complicato, quindi ognuno deve rubarne 7.
4: Per portarli a bordo delle astronavi.
2: Ok.
0: Bello.
5: Caspita, che autobus grande che hanno gli alieni.
2: C'hanno da fare stasera.
3: Aria fritta.
2: Tanto hanno troppo caldo, se ne vanno
3: ma
2: subito.
3: Ci credi.
5: Io non devo dire che ho visto già due extraterrestri l'altro giorno. Messi prima e Ronaldo dopo.
3: Ma poi qualcuno crede veramente?
2: Allora, io ci credo.
4: Se riesco a rispondere a una cosa, vi rispondo dopo a tutte le domande che avete fatto. Dopo la canzone.
3: Arriva!

0: Robbie Williams nella famiglia in chiusura della prima ora in questo mercoledì. Signora mia, fa caldo ma arrivano anche gli alieni.
1: Oh, non
0: so
1: finalmente.
0: Se le due cose sono corrette. Finalmente fa caldo o arrivano gli alieni?
2: Tutte e due.
1: Finalmente arrivano gli alieni, ragazzi.
2: Sì, in effetti è quello che dicono anche gli ascoltatori. Cioè finalmente un po' di novità almeno. Poi magari portano anche il fresco, ci hanno suggerito qualcosa.
1: Magari.
2: Potrebbe essere. Allora, le motivazioni serie invece di questa storia, di questa brasiliana che ha detto arrivano gli alieni.
3: Durante la partita del Brasile di questa sera.
2: Sì. Pare che, siccome non si riuscivano a vendere i biglietti della partita,
1: stai davvero scherzando?
2: Sì, abbiano diffuso questa notizia e da lì, davvero, perché
1: adesso siamo arrivati, ragazzi.
2: Sì, io non. No. Vabbè. Poi,
0: no.
2: Aspetta, che arrivo anche su Jay. Poi pare che invece il secondo motivo sia Donald Trump.
1: Ah sì?
2: Cioè,
1: cosa ha fatto stavolta?
2: Perché lui ha fatto pubblicare centinaia di documenti governativi su fenomeni paranormali.
1: Ah, certo, l'avevo raccontato.
2: E quindi
1: sì,
2: da lì,
1: lui ci crede, è vero.
2: Vedi, crede anche agli alieni.
0: Quindi prendetevi Trump.
3: Ciao.
4: Anche a Partengo, Pertengo, Vercelli, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo negli Stati Uniti per il presidente americano Donald Trump. Non è certo un buon periodo tra il deciso calo di consensi e l'ultimo voto del Senato sul conflitto in Medio Oriente. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: The Donald fa The Donald e nonostante il periodo complicato sul piano dei consensi, il presidente degli Stati Uniti non rinuncia alla sua retorica trionfalistica. La valutazione del popolo americano e non solo sull'operato dell'amministrazione Trump è in netto calo. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Un minimo storico pesante che riguarda peraltro anche la percezione internazionale. I leader dei paesi occidentali tendono ormai a sfuggire all'abbraccio mortale del tycoon per paura di essere trascinati in basso nei sondaggi. Un'altra crepa, seppur solo formale, si è aperta nel mandato di Trump. Il Senato americano ha approvato, anche con 4 voti repubblicani, una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e riafferma il ruolo del Congresso nelle decisioni sull'uso della forza. Uno smacco per The Donald, che ha subito marchiato il voto come privo di significato e ha esaltato i risultati raggiunti in Medio Oriente. Sarà, ma le trombe della propaganda sembrano indebolite.
6: E ora i numeri della borsa di Milano, Marco Castelletti.
8: Buongiorno, apertura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,58%, negativo anche il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,39%. Tra le blue chips si distinguono Poste Italiane più 1,11%, STMicro più 0,71%, in controtendenza Avio meno 6,47% e Leonardo meno 4,38%, invariato lo spread BTP Bund a 73 punti, in leggera diminuzione infine il petrolio a 76 dollari al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
6: La cronaca: in provincia di Brescia ha scoperto un vasto traffico illecito di rifiuti, 20 le persone indagate. L'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente al peso di oltre 50 milioni di capi d'abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. Siamo ai mondiali di calcio, oggi in programma alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Herzegovina, Qatar a mezzanotte, Marocco, Haiti e Scozia, Brasile alle 3, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, viabilità.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra la barriera di Milano Nord e Cascina Merlata. Per chi viaggia verso la 4 Milano-Brescia, coda per un incidente tra un camion ed un'auto, traffico che scorre su due corsie. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, qui tra Como Centro e la Dogana Merci, coda per lo svolgimento di attività doganali. Ora in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova tra Bolzaneto e Busalla, per chi è diretto verso Milano un chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla tangenziale di Napoli, coda per il traffico in direzione di Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta e verso Capodichino tra Camaldoli e Capodimonte. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
3: Rieccola alla famiglia, buon mercoledì 24 giugno 10.05. Ciao Ricky, Pio, buongiorno Luca, Sara, Jay, no, Giulietta.
4: Buongiorno.
3: No, sì che l'ha già fatta.
5: Guarda, io rifarei no. Tutto da capo.
4: La rifacciamo, dai, ma sì.
3: Sì, ma sono le 10, non le 9, amici.
4: Manu, Luca, Sara, Jay, ma che ce frega, arrivano gli alieni, facciamola due volte oggi che domani non ci siamo più.
3: Brava, famo tutto quello che possiamo fare oggi. Brava Giulia, bravo.
6: Sì, giusto. Poi soprattutto così gli alieni sanno i nostri nomi, capito? Ce li facciamo amici e non succedono cose brutte perché,
3: no, ma il concetto è corretto. Se uno avesse 24 ore alla fine di tutto, no? Che ti rubano gli alieni, cosa faresti in quest'ultime 24 ore? Prima...
6: Guarda, lo sapevo io.
5: Tu cosa faresti, Emanuele, adesso che l'hai lanciata lì? Cosa faresti?
6: Forse... si tocca il naso, è imbarazzato.
5: Forse questo, forse quello che rappresenta il suono.
3: No, no. Mangiare, no, forse mangiare.
6: No, facciamo una domanda, 378-378-1025.
7: Qual è l'ultima cosa da fare? Dai,

0: Allora, devo dire che c'è grande curiosità nel capire anche cosa faremo noi se arrivassero gli alieni. Anzi, a mezzanotte il Santone ha detto che arriva l'alieno.
1: La Santona.
0: Vabbè, insomma, quella che è, arriverà. Vabbè, arriverà qualcuno a rubarci, insomma,
1: a rapirci. Per chi si trova nello stadio durante la partita Brasile-Scozia,
2: ho capito. Manu, però se non sai
1: fare il tuo lavoro,
0: ma il concetto era chiaro, era evidente.
1: Comunque, se devi disfare quello che gli altri fanno,
0: comunque cioè, il concetto era chiaro. Infatti, sono arrivati i vocali degli ascoltatori.
3: Ultima cosa farei? Prenderei un bel volo dalla Polonia fino a Napoli e mangerei una bella pizza al tramonto sul lungomare di Napoli.
4: Questa è la cosa che meraviglia.
3: Ciao ragazzi, bacione alla Polonia.
4: Ciao.
1: Puoi fare tutti i giorni anche adesso.
4: Però qui c'è un gusto diverso, cioè sentiamo.
5: L'ultima cosa da fare prima dell'arrivo degli alieni? Beh, sicuramente facciamo l'amore. Ciao, un bacio.
0: Anche mi mandi questo vocale, Ricky?
1: Perché lo inoltri a tua moglie?
0: No, perché me l'ascolto.
1: Pensa, ancora peggio. Che immagine di te, caro.
2: 24 ore sono poche.
0: Facciamo l'amore.
1: Da solo che si ascolta.
0: Conciandogli gli occhi.
6: Dal caldissimo Salento, se io potessi scegliere l'ultima cosa da fare, sicuramente vorrei incontrare la Jennifer.
1: Bravo. Ma dai, vieni qui che beviamo un caffè, non è impossibile. Ecco, Jay, dai, mi fa piacere.
7: Attenta, perché quando dici vorrei bere un caffè, poi c'è dell'altro.
1: Dici che un ciliegio tira l'altro.
4: Sentiamo.
8: Ciao famiglia, se dovessero arrivare gli alieni e avessero cattive intenzioni, penso che farei un bel lancio col paracadute. Senza il paracadute.
4: No, vabbè.
8: Se invece avessero buone intenzioni, farei una pizza da condividere con loro. Poi se c'è anche Carocci, facciamo una carbonara. Bravo. Ciao ragazzi,
1: l'alieno ciliaco. Comunque bisognerebbe scegliere qualcosa impossibile da fare. Una cosa che vorresti fare oggi, ma dici: ma non è possibile.
7: 24 ore sono pochissime. Questo
1: per esempio,
7: è il problema. Nel nostro caso, cose impossibili da fare è lavorare.
1: Quindi
7: noi andremo a lavorare, ragazzi, in quelle ore che ci rimangono per gli alieni.
1: Ma poi cosa fai con i soldi?
7: Lo so, Jay.

0: Sempre la famiglia 10:22 RTL 1025 vocali Ricuzzolo, prego.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Secondo me gli alieni appena ci vedono scappano, fanno marcia indietro e dicono no. Ma perché ci dobbiamo rovinare? Sì,
2: ma sì, te credo.
1: Ritorniamo a casa che è meglio.
2: Meglio, sì.
1: Bacione per Maria da Napoli.
3: Ciao, buona giornata.
2: Ha ragione, ragazzi.
4: Sì,
2: comunque,
4: sì, ma infatti. Ma secondo me ci sono già stati, sono andati via, sì, non lo sappiamo. Sì, sì. Questo è il tema. Dai, ancora.
5: Alieni in arrivo. Sì. Finalmente qualcuno di normale. Mi buona giornata.
3: Buona giornata.
2: Sì, è vero. Senti, perché vedi dei casi umani qua in giro.
4: Guarda noi.
0: Allora, cosa farebbero gli italiani se arrivassero sti alieni a mezzanotte? Ai primi posti c'è mandare messaggi imbarazzanti. Cioè, allora, il messaggio imbarazzante si divide in due, attenzione. O scrivere a quella persona tutto quello che prova, rancorosi. Oppure finalmente dichiararsi a lui o a lei dei vostri sogni.
2: Ma farlo prima, no? Scusami. No, questo è quello che intendevo. Le cose che vorresti fare oggi, ma non hai coraggio.
4: Sì, che faresti solo sapendo che un domani non c'è. Sì.
3: Però
4: in una sola parola, essere te stesso, perché il vero problema, secondo me, è questo: che ci mettiamo delle maschere, ma sono seria, e facciamo quello che va fatto.
3: Senti, pronto? Invece, pronto? Sì. Sì, sono io. Volevo dirti da circa 12 anni
2: che sei un.
3: No. Basta.
4: Sì, e poi invece non arrivano gli alieni e ciao, e te la pigli in saccoccia, questo è.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

0: sa di felicità.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: in diretta RTL 102.5 10.33, c'è la famiglia, buongiorno, buona mattinata. Insomma, non so se anche voi avete questa scimmia che io ho, cioè sto amore per le stazioni ferroviarie. Ce l'avete anche voi, l'amore per alcune nostre
1: un amore moderato, però sì.
2: Allora,
1: sì.
2: Quelle belle soprattutto hanno una pila importante.
3: Vogliamo parlare della stazione Mediopadana, quella fatta da Calatrava lungo l'alta velocità.
1: Sì, parliamo
3: a Reggio
1: ma non
3: Emilia,
1: so cosa
3: è bellissima.
1: Ah, quella di Reggio Emilia, certo.
3: Oh, che sì. Meraviglia.
0: Oppure quella storica, insomma, di Milano Centrale, sì, che da romano comunque trovo veramente.
1: Torino Porta Nuova. Posso dire una cosa? Quella di Roma, sì. Però, ragazzi, sempre aia. Peggio.
0: Ma è
1: sempre...
0: Oh, no, arriva questa!
4: Quella di Santa Maria Novella.
0: Bellissima. Ok, ho capito che piace anche a voi.
3: Venuti a Santa Lucia.
2: Scusate, volevo solo dire una cosa sulla stazione di Milano, perché la stanno ristrutturando, rifacendo le cose, perché è un anniversario importante.
1: Oh,
2: quindi vedi, poi cioè, ci si mettono anche le mani, giustamente.
1: Sì, esatto. Facessero la stessa cosa quella di Roma.
0: Ah, yeah. Oh, beh, guarda che l'hanno rifatta quella di Roma.
1: Non
0: perché
1: so,
0: viene vabbè. Tanta gente qua, capito?
1: Ho capito, perché a Milano invece non viene mai nessuno.
0: Beh, più a Roma, allora facciamo la gara.
1: No, vabbè, io ho lanciato una provocazione, adesso mi insulteranno, ma tanto sono abituata.
2: Io vorrei difendere la stazione di Bari, così per uscire dall'argomento.
0: Comunque quella di Milano è davvero molto bella. Però perché ne parliamo?
2: Sì.
0: Attenzione, se no.
2: Perché?
0: Perché la Fondazione FS, le Ferrovie dello Stato, ha detto: sapete cosa c'è? Apriamo delle sede delle sale storiche, sì, in alcune stazioni, per farvi vedere come erano belle anche ai tempi. Quindi Torino, Roma Ostiense, Montecatini Terme, Firenze, Taormina e Monza avranno nei prossimi mesi questa apertura ancora più belle di alcune sale.
2: Allora, mi piace, ma aggiungerei una cosa. Posso rilanciare e inserire una proposta?
1: Vai.
2: Ma perché non frequentarle con i vestiti tipici dell'epoca?
3: Esatto. Con il baule
4: in questo
3: anche.
4: Caldo,
2: no, metti i bustier. Sì, tutta la vita proprio. Potessi vivere in un'altra epoca, tipo nell'Ottocento.
1: Metti come si chiama la...
2: Il busto. Ma già ce l'ho, Jay, non si vede?
1: Cioè, no. Già il busto, è vero.
0: Quella è per
2: busto
0: la schiena.
2: Busto o pancera?
0: Quella
1: è vero,
0: diversa.
1: È vero.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time. La diretta di RTL 1025 alla fine piangevano.
1: No, era Jennifer. Wiz Khalifa.
2: No, di solito sono gli effetti finali di Jennifer sulle canzoni, no?
3: No, non ero io.
0: Allora attenzione, perché Francesca Michelin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato.
4: Da novembre porterà la sua musica nelle principali città italiane per un'esperienza dal vivo unica. Non perdere l'occasione di partecipare. Acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com.
5: Oh, molto bene. A proposito di stazioni ferroviarie, di iniziative legate anche al mondo turismo, no? Perché poi alla fine quello è anche un turismo interno e va benissimo. Ci sono dei dati che riguardano gli italiani, cioè sulle nostre vacanze prossime. Quest'anno più che mai vacanze a tutti i costi, cioè il senso è piuttosto stringo, faccio meno giorni, vado in posti magari meno fighi, meno lussuosi, però ci vado lo stesso. Perché? Perché abbiamo bisogno di staccare.
2: Però la domanda è: oltre quanti giorni è vacanza?
3: Cioè, stavo per fare la stessa domanda.
0: Siete
3: collegati.
0: Due,
3: hai visto, siamo connessi.
5: Però. Mamma che paura.
3: No, però è vero.
5: Sì, allora non c'è il numero di giorni, perché ovviamente poi è molto soggettivo, dipende da quanti anni hai, da che lavoro fai, da tante cose.
0: Però la domanda è corretta.
5: Sì,
0: no?
5: Però allora, se volete vi posso dire che cos'è la vacanza per gli italiani.
3: Sì,
5: la vacanza
3: volentieri.
5: È due punti trattino aperte le virgolette. Tempo libero. Contatto con la natura e gustare il cibo con calma.
3: Sì, non fare niente, ragazzi, relax.
5: Sì,
3: cioè,
5: ma
3: calma.
5: Vanno nello specifico.
3: Quindi, sì, no, però sono cose rilassanti, voglio
2: certo.
3: dire.
2: Quindi ogni domenica è vacanza, nel senso che basta quello.
3: Dura troppo poco, 24 ore non bastano.
5: Ma vacanza è puntini.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: sempre fan del sax finale, un po' ogni 80, sì, ma suona sempre bene. The Weeknd, RTL 102.5, chi è?
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
1: No, per me il concetto di vacanza è praticamente non avere orari, non continuare a guardare l'orologio per incastrare i vari impegni.
0: Giusto, giusto.
1: Se voglio fare una cosa la faccio oggi, se no la rimando domani. Non avere programmi, ecco, sì. Non avere cose stabilite, vivere la giornata, fare quello che ti viene in quel momento e godermela.
2: Vero.
1: Ciao.
2: Ecco perché è un lusso che ci si può permettere, certo. Poco, perché poi in realtà sei comunque connesso ad altre persone, quindi certo. È più difficile, sì. A prescindere.
3: La vita richiede organizzazione per forza.
2: È così, senti la milanese in bruttezza.
0: Sentila, no, mamma mia.
3: Ma pensavo di aver detto una cosa intelligente, però.
2: Allora bisogna lavorare.
3: Bisogna lavorare, bisogna organizzarsi.
4: Possiamo salutare, sì, i nostri amici dal social TV? Sono tantissimi e sono carinissimi, veramente. Andrea, Ines, Alessandro, Giancarlo, Barbara.
2: Bravi.
4: Tutti
2: sono,
4: quanti
2: sono già in ferie loro? Fernando. Sono già in vacanza?
4: No. Ci scrivono
5: ma
4: sempre,
5: sono in vacanza da una vita perché ascoltano RTL 102.5.
3: Che stress,
2: ma lo sospettavo perché poi sulla social TV scrivono sempre e quindi vabbè, non c'è un desiderio degli italiani da queste ultime ricerche che stanno facendo di disconnettersi dal mondo digitale. Questo vuol dire che anche quando siamo in vacanza e siamo rilassati, le cose, il telefono è sempre lì, la mail è sempre lì, e quindi non
0: male se posso.
5: No, anche perché scusa, se non hai il telefono come fai a farti i fatti degli altri? Esatto. Andando a curiosare cosa pubblicano online,
3: a vedere,
5: scusami,
3: se stanno divertendo più di te, se fanno una vacanza più bella di te, c'è tutta quella parte.
2: Tempo
3: lì,
2: massimo,
3: no?
2: In cui avete staccato cellulare, cose?
3: Un mese. No, però no, cellulare davvero? Cosa intendi?
2: Proprio spento il cioè disconnesso da chat, cose, no, zero.
5: Ma contatto in secondi o in millisecondi?
3: La notte.
2: Mai fatto?
3: No, come fai? Anche perché poi magari devi sentire i tuoi parenti, cioè.
2: No, io l'ho fatto. Qualche
3: davvero?
2: Volta l'ho fatto. Ho avvisato mio papà, non ti preoccupare, ma io adesso per qualche ora spengo il telefono. Sì.
4: Manu, tu ti sei staccato completamente, mi ricordo, da Instagram e tutti i social.
0: Sì, ma perché io non ho amici.
3: Non è vero.
0: Allora,
3: e noi cosa siamo?
0: Sono solo da solo. Vabbè, storia triste.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, se potete, amici, andate avanti voi, perché io sto leggendo questo articolo fondamentale della mia vita.
3: Vai.
2: In forma per le vacanze con 30 giorni di esercizio.
3: Sì.
2: Quindi io
3: aspetta e spera.
2: No, no, beh, c'è l'articolo.
4: Vabbè,
2: quindi.
4: Sì. Sì,
2: è una
4: sì.
2: Tendenza longevity fitness, si ricalibra il fisico in vista delle partenze estive e con 30 giorni, dice l'esperto, ce la faccio.
4: Puntiamo io... tutto sugli alieni, guarda. Allora, Manu, scusa, come si chiama la rivista? Miracoli?
2: Sì, Miracoli, Miracoli Sportivi.
3: Tra l'altro, 24 giugno, allora se qualcuno si mette in agenda, 24 luglio, controllare fisico Carocci.
5: Sì. No, Manu, okay. C'è una cosa solo, mi dispiace dire, ma chiudi la bocca.
2: Chiudo la bocca,
4: non
2: grazie.
4: Devi mangiare.
2: Ciao, grazie.

0: Shakakan, shakakan, shakakan.
1: Vai, vai, sali di tonalità adesso. Questo è facile da cantare. Tra l'altro, è un pezzo quello semplice.
2: Shaka Khan disponibile anche per assemblee condominiali.
0: No, non
2: perché
0: è.
2: Ho appena visto che il 18 e 19 di settembre suona nel New Jersey al North Beach Condominium.
3: Anch'io però lavorerei nella riunione di condominio. Chissà che bello.
2: Allora, scusa, è l'halftime show a metà dell'ordine, dell'ordine del giorno.
0: Ma i condomini negli Stati Uniti non sono come quelli di Bergamo, di Milano, di casa mia, del mio paese.
3: Sono abbastanza civili, diciamo.
0: No, ma come grandezza intendo, okay. Jay, qui parliamo di una roba.
2: Però immagino, prima del quarto punto all'ordine del giorno, ladies and gentlemen, Shaka Khan.
4: Scusate, Emanuele, come vedete, è assente perché sta pensando come farcela in 30 giorni a dimagrire. Cioè, lui è completamente...
3: Quando ho detto di chiudere la bocca, era per quello.
1: Ma certo, ma io ieri ho iniziato con la palestra, quindi state tranquilli che in 30 giorni sverrò più volte.
0: Ma noi non vediamo l'ora. Mister Italia, Emanuele Carocci, per questo 2026.
1: Sì, sì. Saluto il mio pubblico, a domani, grazie.
0: Sì, sì, sì.
2: Torniamo domani?
0: Sì, forse, puntuali, non lo so. Okay. Ciao Ricky, ciao Pio.
3: Ciao,
0: ciao,
3: ciao
0: family.
3: Ciao.
0: A domani. Dici?
1: Guarda il bicipite, Jay, guarda qua che...
0: Anche a Masio, provincia di Alessandria, sono le 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Non si placa l'ondata di calore che da giorni sta interessando l'Italia e per avere una tregua bisognerà aspettare ancora alcuni giorni. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: Non è più un luogo comune né una semplice questione meteorologica. Il grande caldo è una vera e propria emergenza sanitaria in tutta Europa, con punte da record. Oggi saranno 16 le città in Italia con il bollino rosso del Ministero della Sanità per i rischi legati alla salute. Domani saranno 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, la pianura padana è dove si soffre di più, con temperature percepite fino a 50 gradi. Non va meglio nel resto d'Europa. La situazione più grave è in Francia, dove dal 18 giugno in 40 sono annegati mentre cercavano refrigerio immergendosi in canali e fiumi. 1800 le scuole che sono rimaste chiuse e chiuse o con limitazioni d'accesso anche le grandi attrazioni del paese come la Tour Eiffel e il Louvre. In Gran Bretagna è stato sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace e a Windsor. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha snocciolato dati preoccupanti. In 4 anni il caldo ha causato 200.000 decessi.
6: Al processo per l'omicidio di Giulio Regeni a carico di 4007 egiziani, intervento questa mattina dell'avvocato della famiglia del ricercatore Alessandro Ballerini. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, affermato nell'aula bunker del carcere di Rebibbia. Siamo ai mondiali di calcio, sentiamo Enzo Tamborra.
8: La seconda giornata della fase a gironi si è chiusa con un solo verdetto, l'eliminazione di Panama, sconfitta per 1-0 dalla Colombia, nonostante le grandi parate in impasi. Lo squillo più forte è arrivato da Cristiano Ronaldo, 2 gol nel 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan di Cannavaro, con il record dell'iscrizione sul tabellino dei marcatori per il 6° mondiale consecutivo. Sorride anche Modric, alla 200ª partita in nazionale, la sua Croazia si è rilanciata battendo 1-0 Panama, deludente lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Oggi 4 le gare in programma, alle 21 quelle del gruppo B, Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, a mezzanotte per il gruppo C, Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Infine, doverosi gli auguri a Leo Messi, oggi l'intramontabile fuoriclasse argentino, 5 gol nelle prime 2 gare del mondiale, compie 39 anni.
6: Viabilità.
5: Via Radio.
9: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in deciso miglioramento, restano solo alcune segnalazioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per chi viaggia verso Bologna tra Calenzano e la Direttissima. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 20 minuti.

0: minuti. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra il nodo di Pera e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre verso Torino c'è coda per un incidente avvenuto tra Cormano ed il bivio con l'A8 Milano-Varese. Ci sono poi code in A7 Serra Valle Genova, qui c'è traffico intenso tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera per chi va verso Genova. Troviamo invece un chilometro di coda per lavori verso Milano tra Bolzaneto e Busalla. Vi ricordo a tal proposito che all'interno dei cantieri bisogna limitare la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, ci fermiamo, a più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Evviva l'Italia, viva l'Italia, anzi, evviva gli sposi,
5: viva gli sposi, viva gli sposi.
4: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo piazzato la nostra Paola Di Benedetto.
5: Oh. Auguri!
6: Meravigliosi Paola e Raul, veramente meravigliosi, è stato un matrimonio incredibile,
4: molto
7: ma...
4: molto,
7: ma io vi vedo, bello, di solito uno arriva, bello, sai, dici fa caldo, invece siete arrivati, no, oggi sorridenti, sì, freschi. Oh, applausi.
6: Sì, applausi, grazie,
7: grazie, grazie Ricky, grazie.
4: Soprattutto freschi.
7: Ti è piaciuto il mio accento? Noi siete freschi.
4: Buongiorno a tutti, inizia Viva l'Italia, c'è qui la Jessica.
6: Buongiorno, buon mercoledì 24 giugno. E c'è anche la Ceci, buongiorno.
7: Buongiorno, io ieri non sono andata a un matrimonio, ma sono stata a cavallo fino al tramonto.
6: Abbiamo, ecco,
7: nei campi.
6: Hai sudato più tu forse.
7: Tantissimo, ecco, sì, ecco, una cosa tremenda.
4: Tu e il cavallo.
7: Poverino, sai che poi gli ho fatto la doccia. Un applauso ai cavalli, lo possiamo fare, Ricky, grazie. Grazie. Con noi Angelo Baiguini.
6: Buongiorno Angie.
4: Bene, che volete fare?
6: Ma insomma, siamo reduci da un matrimonio, ecco, guarda, beh, io parlerei anche di outfit. Abbiamo visto degli outfit incredibili.
7: Beh,
6: location, outfit, mamma mia, è stato
4: fashion
6: un sogno.
4: Police.
7: Allora,
4: fashion
7: scusate,
4: police.
7: Voto all'abito di Paola.
4: 100.
7: Ho visto quella coda.
4: Sì,
6: una coda incredibile. Sì, poi beh, ha fatto più cambi, se non sbaglio.
7: Bello, chic, sì, mi chic. Piace questa cosa.
6: E beh, insomma, abbiamo visto tanti tanti outfit carini. Vediamo di capire anche un po' quali sono le mode degli outfit di questi matrimoni, del 2026.
7: Sì, no? Anche perché ora iniziano i matrimoni estivi, quindi bisogna essere stilosi, ma
6: freschi,
7: anche funzionali.
6: Ma freschi.
7: Esatto.
6: Ma quante camicie hai cambiato, Angie?
4: Tre.
7: Ma prima mi hai detto due.
4: No, tre.
7: Ah, le hai usate tu?
6: Tutte, quindi.
4: Tre camicie ho cambiato. E poi ne parliamo.

0: Come il cielo sopra l'Italia in questi giorni, questo cielo limpido porta temperature piuttosto sopra la media, diciamo così.
1: Mamma mia.
2: Qualche grado, giusto qualche grado giusto sopra la media, no?
0: Stamattina quando siamo usciti di casa c'era già 30, sì. Almeno a Milano.
1: Sì, sereno. La mia macchina poi la dimentico sempre al sole perché faccio i calcoli come se fossi Galileo Galilei. Dico, se la lascio qui sicuro domani all'ombra, puntualmente sbaglio, mi segnava 39 quando l'ho accesa.
0: Stamattina?
2: No, no.
1: Sì, perché era bollente, perché era sotto il sole, quindi lei si è surriscaldata.
0: Sempre riscaldata, no? Ieri, da ieri sera.
1: Mia, sì.
0: Allora, vogliamo tornare un secondo a come si sopravvive a una giornata in un matrimonio con 40 gradi, quindi gli outfit, diciamo, voi ragazze siete un po' avvantaggiate.
2: Sì, dai, siamo molto scollate,
0: anche se l'abito
2: schiena,
0: tendenzialmente è lungo, sì. Però comunque svolazzante.
1: Ma un materiale leggero, esatto. Poi sì. Puoi fare la seduta un po' sexy che ti scopri un po',
0: certo,
1: la coscia.
0: Certo.
1: Invece voi, secondo me, dovete giocare sul materiale, Angelo. Mi devi procurare per i prossimi matrimoni un completo di lino.
0: Di lino.
2: È
1: chic,
2: vero,
1: però,
2: è vero.
1: Cioè,
0: sì.
1: Magari con dei colori un po' più
0: ma si stropiccia in un attimo. Sembri scappato di casa dopo mezz'ora. Dai, veramente.
1: Ok, però da qualche parte devi fare delle rinunzie. Cioè, non è che
0: certo,
1: mi puoi...
0: Certo. Allora, l'alternativa è...
1: Sì.
0: Più camicie, come ho fatto io.
1: Più camicie.
0: Oppure... Sì. Superare la regola del bon ton e a un certo punto togliere la giacca. Cioè, devo dire, ieri pomeriggio. Tutti i ragazzi,
2: tutti
0: poi insomma.
2: Tolta, assolutamente sì.
0: Tutti i ragazzi, altro, tutti in camicia.
1: Forza.
2: Un altro trucchetto che abbiamo trovato proprio ieri al matrimonio della nostra Paola: nei bagni, non so se anche nel bagno degli uomini, c'era un contenitore con all'interno tantissimi deodoranti, tantissimo kit incredibile.
0: Preventivo.
2: Esatto, preventivo comunque di supporto, diciamo, per la giornata intensa. Era un po' di

0: Buongiorno da RTL 102.5, le 11:23. Eccoci qui, Jessica, Ceci e Angelo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: I nostri amici al 378-378-1025 stanno condividendo le loro esperienze e il loro escamotage per godersi la bella festa di un matrimonio a 40 gradi. Esatto. È corretto, così?
2: È corretto. Allora, prima di sentire una voce, volevo leggere un messaggio che è veramente utile, che dice: ciao, io personalmente ho sempre adottato il metodo dei Tuareg. Quindi, anche quando da ragazzo facevo il bagnino, canotta di cotone, sopra t-shirt di cotone, sopra maglietta di cotone a maniche lunghe, isoli il corpo e mantieni la temperatura costante, detto dai Tuareg che vivono nel deserto.
0: Certo. Sì. Molto e poi utile. Comunque assorbe. In ogni caso.
2: Esatto, il cotone assorbe, dopo un po' fa effetto asciughino, fa effetto carta.
1: Non
2: carta
1: che faccia
2: cucina.
1: Benissimo, però insomma. Vabbè, poi ci scrivono: buongiorno, sono Samuele, io non sono mai stato in matrimonio con la cravatta, perché vabbè, non ne ha neanche, in estate solo camicia manica corta.
0: Okay.
1: Questa è la sua regola.
0: Con
1: lei
0: sopra
1: dice
0: la
1: che
0: giacca, comunque.
1: Sì. Ma lui dice solo camicia con manica corta. Quindi secondo me la giacca. Esatto, dice
0: se non c'è un dress code, no, non apriamo il capitolo dress code per piacere.
1: Qua si apre su un mondo.
2: Però se c'è il dress code camicia manica lunga, ti metti a camicia manica lunga, se no stai a casa. Funziona così.
1: Questo è vero, questo.
2: Le regole sono regole, altrimenti non ci sarebbero.
0: Esatto.
2: Voilà.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Tarzan D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: Che bello riascoltare Calvin Harris, Ragamon Man con Giant. Buongiorno da RTL 102.5, sono le 11:33 minuti. Buongiorno. Eccoci qui tutti insieme, fantasticamente pronti per ascoltare alcune voci, sì?
1: Assolutamente sì, stiamo parlando di dress code, insomma di outfit perfetti
2: di
1: per
2: dress code.
1: Per i matrimoni estivi sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: È semplice, matrimonio 1° d'agosto a Roma, sì. Mio cugino ha invitato tutti in un agriturismo con piscina. Quando siamo arrivati ha detto: ragazzi, per i maschi la camera numero non mi ricordo,
0: X.
3: Per le donne l'altra camera, andate e cambiatevi, mettetevi il costume che andiamo tutti in piscina.
2: Bello.
3: Così, se è possibile. È stata veramente un'esperienza bellissima.
1: Bella idea, devo dire.
0: È finita al fresco, diciamo.
2: Sì. Bello, tu immagini tutti gli invitati con il calice in mano. Che viene trasportato da quei gonfiabili a forma di magari
1: certo,
2: unicorno,
1: vero,
2: che galleggia il tuo appoggio, il tuo calice, te la stai. Bellissimo.
1: Ma che bello, bello.
2: Invitatemi la prossima volta.
0: Esatto. C'è un'altra, dai.
4: Ciao ragazzi, Alex da Torino. 19 anni fa, 23 giugno 2007, mia moglie ed io ci siamo sposati. Un caldo boia come oggi. So che mi ricordo che a metà del pranzo mi sono rifugiato all'interno del ristorante perché pranzavamo in una tensio struttura nel giardino. Mi sono andato a cambiare, mi sono ripresentato sotto il tendone con bermuda, camicia vaiana e infradito. E lì ho incominciato a dire: ok, il viaggio di nozze può partire.
0: Ah, pronto, certo. Beh, sai, però se lo fa lo sposo, poi
1: lo
0: libera
1: tutti.
0: Tutti.
1: Sì,
2: sì,
1: è vero, è vero.
2: Perché a quel punto tutti si sentono altro che la giacca, Angelo, altro che rimanere in camicia.
1: Le infra.
2: Se lo sposo aveva le infra, tutti passavano le infra.
0: E devo dire, ieri sera sotto qualche abito un infra a un certo punto è apparso.

0: Dance No More, Harry Styles, RTL 102.5. Buongiorno, buongiorno sempre, buongiorno. La Ceci, Jessica, Angelo, eccoci qui pronti per rinfrescare questa tarda mattinata del 24 di giugno.
1: È già il 24 di giugno.
0: Beh, un attimo, sì. È già iniziata l'estate da tre giorni.
1: Ma scusa, in teoria 2, vero? Adesso si è spostato al 22 o siamo sempre 21. Al 21?
2: O il 21.
1: Sempre il 21?
2: O il 20?
0: Non ho guardato a che ora è scattato il solstizio d'estate, sinceramente.
1: Diciamo che era già, diciamo, estate conclamata con
0: nell'aria.
1: L'inizio del Power Hits, dai.
0: Sì.
1: C'è stato il Power Hits a Roma, è stato ufficialmente iniziato l'estate.
0: Lo starter, dai. Ufficiale.
1: Sì.
2: Allora, stiamo parlando di dress code, ci scrivono: sono andata ad un matrimonio dove il dress code prevedeva che tutti gli invitati indossassero abiti delle tonalità celeste.
1: Sì.
2: Addirittura insieme alla partecipazione era stata inclusa una vera e propria scala di colori tra cui scegliere, così infatti da mantenere una palette uniforme durante l'evento.
0: Ecco.
2: È difficile comunque quando si presenta
1: soprattutto
2: un colore così. È molto bello.
1: Vabbè, però se ci pensi, il celeste vuol dire che poi puoi stare sui blu, gli azzurri. Cioè è una cosa carina perché poi
0: celeste
1: l'impatto...
2: Celeste è uno.
1: Ma se c'era una palette di colori vuol dire che c'erano varie declinazioni, no?
2: Sì, ma blu. Non puoi passare dal celeste al blu. Ma
1: vogliamo fare come il Diavolo Veste Prada. Quello non è azzurro, quello non è celeste, è precisamente ceruleo. Va bene. Okay. Però secondo me, dai, davano un ampio respiro, no?
0: Sì.
1: Anche a me avevano detto di vestirmi di rosa per un matrimonio. E
2: c'è arrivata?
1: Giallo.
2: Ecco.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Crema, make-up, integratori, il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
5: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it. Una donna
6: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.

0: Adele su RTL 102.5 Turning Tables. Mancano in questo momento 11 minuti a mezzogiorno in questo caldo mercoledì 24 di giugno. Vorrei tornare un attimo ai dress code, alle palette di colori che sono consigliati, sì, o richiesti in alcuni casi. Cioè, se c'è un dress code scritto sull'invito.
1: Sì.
0: Uno deve.
1: Quello è certo, richiesto. Deve seguirlo. Richiesto. Assolutamente, okay. Sì.
2: Certo. Sì, sì, sì. Se c'è, non so, consigliato colori pastello, allora poi uno può decidere, ma se c'è scritto dress code, vuol dire che c'è un codice che devono seguire tutti attraverso il colore dei propri abiti.
0: E allora adesso confessate. Dai. Al
1: sì,
0: 378-378-1025. Al vostro matrimonio avete messo un dress code? Oppure siete stati invitati a un matrimonio con un dress code quantomeno complicato, quantomeno difficile da realizzare, quantomeno curioso?
1: Curioso, esatto, eh? Che ci sono delle tonalità anche difficili da
0: ma
1: trovare.
0: Ma a parte le tonalità, no? Anche il cioè.
1: Beh, ma non penso che
0: dress code Hawaiian
1: no,
0: style.
1: Beh, ma quello forse è il matrimonio.
2: Però
1: no,
2: lì
1: forse
2: è anche più divertente.
1: Ma veramente esistono matrimoni con un dress code?
2: Sì,
1: ma
2: io non
1: pensavo
2: classico.
1: Solo a livello di colori.
2: Cioè, no, no, magari anche no, delle cerimonie a
1: mai
2: tema.
1: Capitato.
0: Se, okay. Se uno scrive dress code
2: medievale. Ma come ti vesti? Vieni a cavallo?
0: Passiamo sui classici.
2: Ah, scusa.
1: Ok, sì.
0: Smoking per l'uomo. Tu ti devi mettere lo smoking, che non tutti hanno, anzi nessuno,
2: esatto,
0: credo.
2: E poi anche sui colori, capisci che se tu mi dici mi stai in una palette di azzurri, di celeste, un conto, ma se mi dici allora i colori richiesti sono mattone, cioè che tipo arancione,
1: sì, certo,
2: scura,
1: certo.
2: È molto
1: dove lo trovo il mattone? Dove lo trovo? Vedo.
2: Mattone e burgundi, e uno dice che
1: senti,
0: burgundi
2: è tipo
1: un bordeaux.
2: Bordeaux. Sì, è tipo un vinaccio.
1: Un vinaccio, esatto.
2: È un traso de ciucca.
0: Ah, quello lì.
2: Ok, esatto.

0: giorno. È arrivato anche il santo del giorno, Giovanni Perria. Auguri Giovanni.
1: Grazie mille.
0: E a tutti Giovanni all'ascolto. Beh, festa grande a Firenze, giusto?
2: Credo sia Firenze.
0: Allora, ascoltiamo le ultime notizie e torniamo tra poco. State qui con noi. Ma dov'è? Dov'è?
3: Andiamo a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, quasi mezzogiorno.
2: Bene. Stupendo.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: È mercoledì 24 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia a Roma e nelle sue prime parole la denuncia sulle condizioni del sistema carcerario italiano. E allora sentiamo Max Viggiani, a te.
5: Buongiorno Giovanni, esco dal carcere da innocente, così l'ex sindaco di Roma Gianni Alemán, lasciando il penitenziario di Rebibbia dopo un anno e mezzo e cinque mesi di detenzione per traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell'inchiesta romana conosciuta come Mondo di Mezzo. Ho visto e conosciuto una realtà terribile, ha detto Alemán. Il carcere è una vergogna per la Repubblica, un'offesa per come tratta la gente, non dà a chi se la merita una possibilità di cambiamento. Il Parlamento faccia una legge trasversale sul sovraffollamento, ne parlerò con Vannacci, ha aggiunto precisando che lo incontrerà questa sera a cena. È un volto nuovo, una nuova esperienza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa, concluso Alemán parlando naturalmente sempre di Vannacci. A te.
1: Grazie, voltiamo pagina. Pubblicata oggi la relazione del Parlamento sulle dipendenze in Italia. Ci sono dati allarmanti, in particolare sui giovani. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Cannabis e cocaina, le droghe più diffuse, ma il dato posto in rilievo dall'indagine è che nel 2025 quasi 350.000 studenti under 18 hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno. Si tratta del 23% della popolazione scolastica minorenne, percentuale peraltro in aumento rispetto al 2024 che segnava un comunque preoccupante 20%. E quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia diffusa oggi? Crescente anche la diffusione di prodotti ad alta potenza e di nuove sostanze psicoattive, in particolare cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi.
1: Diamo uno sguardo ai numeri della borsa di Milano, una giornata piuttosto incerta questa mattina per Piazza Affari. Il FTSE MIB in questi minuti segna meno 0,42%. Siamo allo sport, parliamo dei mondiali di calcio, oggi in programma alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Non ci sono altre notizie per il momento, ora gli ascolti televisivi con Marco Castoro.
7: Anche ieri sera il programma più visto della serata TV è La Ruota della Fortuna su Canale 5, con 4,3 milioni di media spettatori e 25,3% di share. Su Rai 1 Affari Tuoi Mundial 3,7 milioni e 22,6%. Inghilterra-Ghana, partita del Mundial, 3,8 milioni e 29%. Su Canale 5 la replica di Gigi e Vanessa insieme 1,6 milioni e 14,3% di share. Sulla 7, 8,5, 1,4 milioni e 8,7%. Su Rai 3, Che ci faccio qui, 1,1 milioni e 7,6% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico in netto miglioramento, anche se restano alcune segnalazioni da fare. Partiamo dalla 14 Adriatica, ci sono 4 km di coda per un veicolo che era in fiamme tra San Lazzaro e Castel San Pietro per chi va verso Ancona. Ci sono poi 4 km per incidente avvenuto tra due auto in A26 dei trafori tra Ovada e Masone per chi viaggia verso Genova Voltri. Il traffico scorre su di una sola corsia. E chiudiamo con la 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda per traffico intenso tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna, e un chilometro di coda per incendio che riguarda la vegetazione tra Firenze Sud e Scandicci per chi va sempre verso Bologna. Tal proposito vi invito a non gettare mai dal finestrino mozziconi di sigarette accese, perché con questo caldo il rischio di incendi è particolarmente elevato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione!

0: Attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: È diventato un super classico dei Negramaro. Attenta qui su RTL 102.5, mezzogiorno e 11 di questo 24 di giugno, e mancano pochi giorni a un altro dei grandi eventi dell'estate. Noi ci colleghiamo adesso con Luisa Forestali, che è la direttrice marketing di Gardaland Resort. Buongiorno e ben ritrovata, come sta?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, non vediamo l'ora di avervi qui.
0: Allora, noi arriveremo sabato sera, perché cosa succede sabato sera?
2: Sabato sera, l'immancabile appuntamento alla nostra grandissima festa con voi, dove artisti del calibro di Baby K, D'Argent Amico, Merken Kremlin, Mr. Lane faranno infiammare la folla di Gardaland, ballare e danzare con voi. Non vediamo l'ora.
1: Wow, che spettacolo! Beh, non vediamo l'ora anche noi. Beh, il sabato 27 giugno, appunto, ricordiamo Gardaland Summer Festival, ovviamente trasmesso in diretta nazionale sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play. E diciamo che diamo proprio il via, no, alle serate estive del resort, anche perché è un'apertura straordinaria fino a l'una di notte sabato. Quindi siamo pronti a ballare e a scatenarci tutta notte.
2: Esattamente. E tra l'altro, come dire, è proprio la nostra estate che si inaugura, la stagione che noi chiamiamo Night is Magic, perché siamo aperti tutti i giorni fino alle 23, e quello di sabato è l'evento che dà proprio il via a questa fantastica stagione. Infatti mi dispiace tantissimo non essere lì con voi, ma Prezzemolo mi ha trattenuta perché vuole essere in perfetta forma.
0: Certo,
2: per accogliervi e per mettere tutto a puntino. È molto anche interessato al mondo DJ, Prezzemolo, ha mille interessi.
0: Lo aspettiamo in console, perché nel corso della serata in diretta su Radio Z e su RTL 102.5 noi ci scateneremo anche con i DJ set del nostro Sautufao, con la discoteca nazionale, e secondo me Prezzemolo a un certo punto una capatina su quel palco nella piazza Jumanji ho come l'idea che la farà. Cosa sì. Ne dice?
2: Ma allora secondo me è lì che spera che succeda e dice non dice, perché insomma sappiamo che non

0: non parla, cioè lui si fa capire, si fa capire a gesti, no? Come un po' il linguaggio della, della musica che va dritto alle emozioni ed è in grado di emozionarli, di stupire come, come facciamo insieme grazie a voi in questo grandissimo evento. E la musica si lega a Gardala in modo dissolubile, indissolubile, e quindi sì, secondo me succederà qualcosa.
1: Allora, oltretutto, per chi non lo sapesse, per conquistare Prezzemolo e farlo apparire, sapete qual è il suo piatto preferito?
2: No, qual è?
1: Io lo so perché...
2: Come fai a saperlo, scusa? Come
1: perché
2: fai?
1: Ho passato tutta la mia infanzia a Gardaland. Chiedo alla dottoressa Forestali se è giusto. È ancora la pizza con le fragole?
2: Ah, è vero!
0: Oh,
2: anch'io
0: ma sì, ma certo, ma bravissima!
1: Certo, io ero proprio una grande fan e lo sono tuttora. E volevo infatti, prima di salutarla, farle quest'ultima domanda, che lo so che è molto aperta, ma magari ce la può riassumere lei. Perché una persona come me che ha 30 anni va ancora a Gardaland? Perché ancora oggi il parco ha un pubblico super eterogeneo a livello di età, a livello di personalità? Che cos'è che ha reso questo parco nella sua storia e tutt'oggi, soprattutto oggi, lo rende così attuale?
0: Perché è riuscito con la sua proposta a consolidare nel tempo quel legame emotivo nei propri ospiti, e perché quando si varcano i cancelli di Gardaland succede qualcosa di straordinario, si lasciano a casa il proprio ruolo, le preoccupazioni, si smette anche ove necessario di essere adulto e si vive insieme un'esperienza reale, un'esperienza che connette le persone. Quindi cioè è un mondo libero, un mondo dove l'immaginazione prende il volo, e penso che tutti, senza distinzione alcuna, ne abbiamo sempre più bisogno.
2: Che bello, anche perché ragazzi ricordiamoci che l'anno scorso Gardaland ha fatto 50 anni, ha compiuto i 50 anni,
1: portati da Dio,
3: portati molto Dio, bene, veramente. Sempre con tante novità, tante iniziative e tanta voglia di condividere questi momenti di spensieratezza, come giustamente diceva poco fa la dottoressa Forestali. Noi ci vediamo sabato sera, la serata inizia presto perché cominciamo verso le 19 e poi la nostra diretta a partire dalle 22, i nostri ospiti che abbiamo detto poco fa, ma ripetiamoli perché sono Baby K, Dargen D'Amico, Merkel Cremo, The Mr. Rain, più ci saremo anche io e Jessica.
2: Certo, certo, ci siamo anche noi.
1: E diciamolo.
0: Però vi voglio vedere anche sulle attrazioni, perché il concerto si può vedere anche dalle attrazioni.
1: Ah, tutti certo. Sul blu tornato.
2: Io sono un po' fipona, devo dire la verità. Mi accontento del bruco, non so, qualcosa.
0: Se ne abbiamo per tutti i gusti.
2: Perfetto, perfetto.
3: Lo sappiamo. Grazie, ci vediamo sabato sera a Gardaland.
2: Grazie.
3: Grazie.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo,

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera,

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Cara Italia.
1: UTVB.
0: TVB, TVB. VVB.
1: TV un K di B.
2: Un K8 di B. Un K8,
1: ah, perché tu
2: dici
1: un casotto di bene. Invece per me era ITVB un K di B 4E, perché già me la tiravo.
2: Per sempre.
1: Forever.
2: Oh my god.
1: Oppure mettevi XS, perché per era una X.
0: Allora, queste che stanno parlando una lingua sconosciuta ai più sono Jessica Brugali e Cecilia Songini.
2: Sì, siamo proprio
1: il linguaggio dei millennials.
0: Nomi e cognomi.
2: I diari dei millennials.
1: È perché quando uscì Per dono di Tiziano Ferro,
0: X-dono.
1: Ragazzi, sì. Ho anche Perverso, io lo leggevo X-dono quando ero
2: tutti
1: piccola.
2: Gli sms erano così, comunque, se ti ricordi bene, tutti i nostri
1: XK.
2: SMS.
1: A
0: tra poco, state qui con noi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.

0: Con gli Imagine Dragons e Bad Liar siamo arrivati alle 12.34 e questa è sempre RTL 102.5 in questa calda estate del 2026.
1: Buongiorno.
0: Con la Jessie. Buongiorno Jessie.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: La Ceci.
2: Angelo fa caldo.
0: È
1: il nostro Angelo. L'angelo.
0: Chiamatemi come volete.
1: Angelo l'angelo.
2: Bisogna chiamare Anto, giusto per fare recitazione.
0: No, Samantha.
2: Samantha fa caldo. Ormai siamo diventati quelli che prendono le vecchie pubblicità e le buttiamo.
1: Siamo proprio anziani, questo ormai significa solamente. Ma l'avete fatto a proposito la barca di San Giovanni questa notte?
0: Non mi son, diciamo che ieri sera
1: non sei arrivato a casa dopo matrimonio a buttare.
0: Vuoi sapere cosa ho fatto ieri sera quando sono arrivato?
1: Sì, subito, sì, vogliamo saperlo.
0: Mi sono buttato a crocifisso sul letto e mi sono svegliato così stamattina, pancia in giù. Così.
1: Però vabbè, scusa. Giusto, giustamente.
2: Io ammetto, ho scoperto di questa tradizione grazie a Jessica oggi.
1: Sì, ma dice che è una tradizione delle nostre zone, no?
0: Ma adesso lo chiediamo. Allora, la barca di San Giovanni.
1: Cos'è innanzitutto? Allora,
0: nella notte tra il 23 e il 24 di giugno si dovrebbe mettere all'interno di una bottiglia dell'albume.
1: Una bacinella, secondo me. Bacinella d'acqua.
0: Ah, sì. Però una bottiglia se ti viene più bella.
1: Sì. Perché viene
2: Bicchiere. Raga, ma va bene anche un bicer. Va bene anche
0: Nel bicchiere forse è un po' piccolo. Bacinella. Trasparente comunque. Okay. Dell'acqua e dell'albume d'uovo. Giusto?
1: Esatto,
0: senza mescolare.
1: Senza mescolare.
0: Nel corso della notte c'è una reazione, diciamo, che non sappiamo data da cosa.
2: No, perché questo programma è Viva l'Italia, non è piccolo chimico.
0: Non è piccolo chimico.
2: Okay,
0: vabbè, insomma, la mattina si dovrebbe formare delle
1: Delle vele,
0: sì, quelle che se le guardi sembrano le vele di un veliero.
2: Okay.
0: E a seconda della dimensione delle vele, che cosa succede, Jessica?
1: Allora, se sono se abbiamo delle vele ovviamente molto larghe, ok, è un segno positivo, quindi ovviamente è un segno positivo per il nostro futuro. Okay. Si legge un po' il futuro.
0: Se
1: le vele sono strette, sono un po' piccolino, è ovviamente un segno negativo, quindi si va a leggere.
0: Potrebbe piovere.
1: Sì, ma anche cose magari. Vabbè, no, dai, adesso non esageriamo, sì. Cose...
0: cioè è più bello se vengono le vele.
1: Belle.
0: Va bene. E allora al 378 visto che siamo curiosi come le scimmiette, questa notte vi è venuta la barca di San Giovanni o ve ne siete completamente dimenticati, oppure un veliero pazzesco che adesso
1: quanta fortuna, quanta ricchezza
0: state mostrando orgogliosamente sui social network.
1: Non li ho visti sui social,
2: e vi ringrazio anche di avermi insegnato questa cosa. Il bello di questo programma è che mi state facendo imparare cose che non sapevo.
0: Le vene di San Giovanni.
1: Bellissimo.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Ma tra poco è San Pietro e Paolo, ce ne sono anche per San Pietro
2: e Paolo. Perfetto, ma io visto il periodo eviterei di chiedere.
0: Ma invece attenzione, l'abbiamo detto prima, sarà con noi sabato sera a Gardaland Baby K.

0: Tuca Tuca Macarena Baby Cake, che bello questo mix, il Tuca Tuca
1: sì, molto la... com'è così Tuca Tuca
0: ah, sì, Macarena. Però io voglio la t-shirt che indossa Claudia in questo videoclip, quella con scritto limoni limoni limoni, la metto sì, la metto sabato
2: tutti,
0: sera,
2: hai detto che dovevamo aprire la nostra attività, no?
0: limoni. Allora cosa vogliamo dire? La barca di San Giovanni si fa a Firenze, la barca di San Pietro si fa a Roma, così siamo tutti contenti.
1: Mamma mia, c'è un po' di sì, vero? Sì, un po' di vite, eh?
0: Va bene, va bene.
3: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. La
5: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Kungs This Girl, che bello riascoltare e ballare al ritmo non troppo violento di questa canzone, perché insomma l'ora è quella che è, anche perché mancano 10 minuti all'1.
1: No, ma in che senso? No,
2: perché? Allora,
0: ci siamo infilati in un mare d'acqua, le acque dei

0: Santi.
1: Una barca in un mare increspato proprio.
0: Ok, allora pare che la tradizione della barca con l'albume d'uovo sia più sentita per la notte di San Pietro,
2: esatto,
0: e Paolo,
2: che è a fine giugno, okay?
0: Però si fa anche a Firenze, quindi valgono entrambe. Ognuno poi sarà libero di fare le barche,
2: esatto,
0: che gli pare.
2: Diciamo che il rito della barchetta cambia secondo appunto delle usanze, delle epoche, della famiglia a famiglia, insomma, okay, dei posti.
1: Però è sempre a giugno.
0: È sempre
2: a giugno, però okay, entrambe le date sono giuste.
0: Ok, okay, valgono tutte e due. Poi, se vogliamo essere precisi su Firenze, e in generale sulla notte prima di San Giovanni.
1: Dimmi questa cosa importante.
0: La sentiamo da una voce.
1: Perfetto.
0: Prego.
3: Ciao RTL. Ciao. Io ho preparato invece l'acqua di San Giovanni,
1: okay,
3: che si prepara al tramonto delle 23,
1: sì,
3: raccogliendo delle erbe aromatiche, dei fiori, rosa o fiori che siano nel giardino, nel campo. Si mette in una bacinella, si sciacquano, si riempie con l'acqua e si lascia fuori al balcone, okay, sotto la rugiada. L'indomani mattina si filtra e con quell'acqua ci si sciacqua la faccia e le mani.
1: Bello.
4: Super bello.
0: Che super bello. Sì. Un'altra voce, prego.
5: Tutti. Allora, secondo le mie conoscenze, nella notte passata si doveva fare l'acqua di, okay, San Giovanni, perché oggi è San Giovanni.
0: Certo.
5: Okay. E quindi mettendo in una ciotola l'acqua con dei fiori di campo lasciati macerare nella notte e che prendano la rugiada. Mm-hmm. Mentre nella notte tra il 28 e il 29 giugno si fa la barca di San Pietro,
0: okay,
5: con la procedura che avete detto voi, cioè con l'albume d'uovo e lasciato sempre all'esterno in una caraffa d'acqua,
0: sì,
5: e poi al mattino infatti si possono vedere delle vele, ecco, sì, quello che riuscirà. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Guarda, la voce fiorentina, ce la facciamo a sentirla?
0: Ce l'abbiamo?
1: Non ce l'abbiamo.
0: Ah, scusa,
1: ce l'abbiamo.
0: Non la voce in generale, così. Va bene, okay, ascoltiamo Brescia.
1: Sai che cosa? Dopo questa mi sento proprio da Dio.
0: Wow.
1: Da Dio.
2: Bella questa, l'ha detta bene.
1: Che dice Cavallone, che freddo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Solo un consiglio, alzate il volume più che potete.
3: Al massimo proprio, al massimo.
4: E se puoi fare anche un piccolo falò proprio in questo momento, anche in ufficio,
3: adesso,
4: fallo.
3: Così.
5: Ne trecce gli occhi azzurri e poi

0: a Ricky e Pio per la parte tecnica, a tutte
1: grazie,
0: e tutti voi
1: grazie.
0: Per averci seguito, ma soprattutto grazie Jessica, grazie Ceci,
1: grazie Angelo.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Chi va dove?
1: Andiamo a Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi, anche lì le 13.
2: Ah, è sì? Passato il Papa.
1: Sì.
0: Ah sì.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano l'ondata di caldo che ha investito l'Europa, un'afa anomala per il mese di giugno che non lascia respiro soprattutto in città. Valentina Iannicelli.
5: Un'emergenza a tutti gli effetti ormai, il caldo torrido che ha investito l'Europa. In Francia sono annegate in queste ore altre due persone, un bimbo di 6 anni e un adolescente, portando il numero dei decessi a 42 dallo scorso giugno. Le vittime, anche in questo caso, erano alla ricerca di refrigerio dalla morsa dell'afa. Bollino rosso in 16 città della penisola, tra le quali Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Caldo record nella capitale. Il Papa, a fine udienza generale del mercoledì, ha ringraziato i fedeli presenti nonostante le temperature roventi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che il gran caldo è a tutti gli effetti un'emergenza sanitaria. I blackout sono una delle conseguenze del nuovo clima tropicale. Il boom dell'utilizzo dell'aria condizionata non è supportato dalle infrastrutture elettriche del paese. Intanto a Parigi limiti di orari e di accessi al Louvre e alla Tour Eiffel, mentre a Londra si sospende il cambio della guardia davanti a Buckingham Palace e Windsor.
4: Dopo quasi un anno e mezzo di detenzione, questa mattina l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere. Per lui l'occasione per parlare delle condizioni dei detenuti, ma non solo. Max Viggiani.
6: Buongiorno Ivana, ho visto e conosciuto una realtà terribile. Il carcere è una vergogna per la Repubblica, un'offesa per come tratta la gente, non dà a chi se la merita una possibilità di cambiamento. Lo ha affermato proprio Gianni Alemanno uscendo dal penitenziario romano di Rebibbia dopo un anno e 5 mesi di detenzione per traffico di influenze illecite nel processo sul cosiddetto mondo di mezzo. Il Parlamento faccia una legge trasversale sul sovraffollamento, ne parlerò con Vannacci, ha affermato l'ex sindaco di Roma, precisando che vedrà il generale questa sera a cena. Comunque esco dal carcere da innocente, ha concluso Alemanno.
4: Gabriele Popovici, il 18enne in carcere a Milano con l'accusa di omicidio stradale per la morte di 3 ragazzi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. L'autista e le altre 3 vittime erano a bordo di un'auto insieme ad altri 5 giovani, auto che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica. Ora andiamo negli Stati Uniti. La popolarità del presidente Trump è impicchiata in patria e all'estero. Giovanni Perria.
7: Con i negoziati di pace per il Medio Oriente che sembrano non fare passo avanti e le elezioni di midterm che si avvicinano, i sondaggi sulla popolarità di Donald Trump iniziano a diventare un serio problema. L'ultimo, pubblicato dall'American Research Group, parla di un tasso di gradimento al 30% tra gli americani, addirittura il 66% non approva il suo operato. All'estero, peggio di Trump solo Netanyahu, ma almeno lì non si vota per il Congresso. Anche per questo la Casa Bianca, secondo quanto riporta Politico, avrebbe deciso di cambiare strategia comunicativa e concentrare l'attenzione sull'economia e sui presunti successi ottenuti dal presidente, in generale sui temi di politica interna che più stanno a cuore agli elettori. Dunque più rassicurazioni sull'inflazione e comizi in giro per il paese per promuovere i tagli delle tasse e la corsa di Wall Street. In questo contesto, dal Senato americano a maggioranza repubblicana non è proprio arrivato un assist. È stata infatti approvata una risoluzione che limita i poteri di guerra in Medio Oriente e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Un voto insignificante, inopportuno per Trump, che di certo si è segnato i nomi di quei 4 senatori repubblicani che gli hanno votato contro. La resa dei conti è infatti vicina e si consumerà alle elezioni di midterm a novembre.
4: Grazie Giovanni. La borsa ora a FTSE MIB -0,41%. Il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
4: Iniziamo dalle partite giocate con il riscatto di Cristiano Ronaldo e la prestazione opaca dell'Inghilterra. Paolo Pacchioni.
2: Il riscatto di Cristiano Ronaldo è arrivato. La doppietta all'Uzbekistan ha un valore storico perché il portoghese è l'unico calciatore ad aver segnato in 6 diverse edizioni del Mondiale. Una risposta ai record di Messi che proprio oggi compie 39 anni. Ha invece deluso l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana con Harry Kane che ha sbagliato un'occasione clamorosa. La Croazia ha faticato a battere 1-0 Panama, ma

0: ci ha comunque festeggiato la presenza numero 200 in nazionale. 1-0 anche dalla Colombia contro il Congo. Un lutto ha intanto colpito Didier Deschamps. È morta la madre del CD francese, che è tornato a casa per i funerali. Non sarà in panchina dopodomani per Francia-Norvegia.
1: E ora sentiamo quali saranno le gare delle prossime ore. Rivedremo anche il Brasile. Tommaso Angelini.
2: Si entra nel vivo del mondiale con una notte decisiva per diversi gironi. A mezzanotte il Brasile affronta la Scozia, la Seleção vuole blindare qualificazione primo posto. In contemporanea il Marocco sfida Haiti con la possibilità di staccare il pass per la fase eliminazione diretta. Alle 21 si gioca invece nel gruppo B Bosnia-Qatar, è una sfida tra due squadre chiamate al riscatto dopo le pesanti sconfitte dell'ultimo turno, mentre Svizzera e Canada si contendono il primato del girone. Alle 3 del mattino il Messico, già qualificato, affronta la Repubblica Ceca. Grande equilibrio invece in Sudafrica-Corea del Sud. Ai Bafana-Bafana serve vincere, mentre ai coreani potrebbe bastare un pareggio.
1: Grazie a Tommaso Angelini, a tutta la nostra squadra mondiale. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
3: Good afternoon, here's the latest world news in English. France is bracing for another day of exceptionally hot weather, with more than half the country remaining under a red heat alert. More than 1,000 schools in the UK have closed. The heat wave is expected to spread to other parts of Western Europe today and Eastern Europe over the next few days. So far, France, Spain and Italy have been hit the hardest. Ukrainian forces struck a railway bridge in Crimea that it said was being used to supply Russian forces. In sports, the World Cup on the pitch today, Switzerland, Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Morocco, Haiti, Scotland, Brazil, South Africa versus South Korea, and the Czech Republic versus Mexico. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole su gran parte del nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe, specie del versante tirrenico e sul Piemonte. Giornata di domani con situazione pressoché analoga e calde d'afa che continueranno a farsi sentire sia di giorno che di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. In A13 Bologna-Padova ci sono 4 km per incidente tra Altedo e Ferrara Nord per chi va verso Padova, mentre in A23 Palmanova-Tarvisio i chilometri sono 2 di coda tra Pontebbo e Govizza in direzione di Tarvisio per traffico congestionato. Fine a 1 km di coda per incendio tra Firenze Sud e Scandicci per chi viaggia verso Bologna in A1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
1: Ora Miseria e Nobiltà, grazie, a più tardi.
4: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà.
0: Mi piace tum. Mi ripiace
2: tum.
0: Sembra incredibile, siamo vivi.
2: Siete vivi, vegeti. Com'è andata?
0: Bello, molto bello.
1: Molto
0: meraviglioso.
2: Matrimonio della nostra Paola, di Benedetto.
0: A parte tutte forse per il caldo.
2: Impegnativo.
0: Però
2: anche perché poi voi avete fatto la diretta ieri, siete partiti da qui, siete arrivati, avete fatto il rito, lei ha cercato di stoppare il matrimonio, ma non ce l'ha fatta.
1: E come al solito il conte si è fatto accompagnare a casa e questa mattina si è fatto riportare in radio.
0: Ah, c'è l'ambrogina d'oro.
2: Piccolina, ecco. E allora faccia subito un saluto nobile, dai.
0: Buongiorno, un saluto noblesse oblige. Voglio dire, la vecchiaia dovrà servire a qualcosa, qualche agevolazione.

0: Pipo LP, Miseria Nobiltà nel nostro mercoledì, le 13:15 su RTL 102.5. Conte Galè, la nostra Princess of China, Virginia Chang e Wozzappone. Allora, Conte, dunque.
1: Sì, poi chiudiamo l'argomento.
0: Sì, no, perché, insomma, perché noi siamo un po' pettegoli, noi che non c'eravamo.
2: Ecco.
0: Cioè, ma chi c'era?
1: Che vivete di luce ripresa.
2: C'eravate voi?
0: No, sì.
1: C'era un po' di VIP, c'era. Sì, salutiamo tutti. C'era l'Aurora, la Matrote, c'era la Jonathan.
0: Sì.
1: C'era la Salemi, c'era Aiutami.
2: Mezza Atalanta, immagino.
1: Cioè, no, c'era il portiere della Atalanta.
2: Io non li riconoscevo.
1: Che l'ho conosciuto.
2: Però
0: li ha guardati.
1: No, io ho riconosciuto.
2: I Conti li ha guardati.
1: Il portiere, sono andato anche a salutarlo.
0: Ma va.
1: Bellissimo, sembra un modello.
0: Alto come Angelone.
1: Alto come Angelone, sì, il portiere.
0: Allora, quello è la sua radice lì.
1: E poi non tutti conosco tutti.
0: Ah, beh, naturalmente. Beh, è stato un matrimonio elegante. Questa è la parola chiave, dico bene.
1: Il paesino delizioso, la chiesa meravigliosa, quasi medievale.
2: Bella anche all'interno. Stupendo.
1: Poi l'organizzazione a livello comunale
2: si mangiava
1: forse
2: da Dio.
1: Okay. No, volevo fare una piccola polemica. Sì, i vigili non si sono comportati benissimo, perché non bisogna abusare della divisa che si ha. Questo lo dico al comune di dove si sono sposati. Non bisogna mandare in giro degli squilibrati che se ne approfittano un po' della situazione.
0: Per una
2: questione
0: di multe,
2: in pratica abbiamo ricevuto tutti una multa,
1: insomma, abbiamo invaso il paese per un'ora e mezza, due, mica 24 ore, voglio dire.
2: No, ma poi c'era benissimo lo spazio per passare.
1: Era proprio una presa di posizione antipatica,
0: okay,
1: di dire no, ma non c'è perché nel matrimonio non dovete invadere. Dove si mettevano? Si portavano dentro la chiesa?
2: Secondo me dava fastidio il fatto che fossero personaggi pubblici.
1: Brava,
2: quello dava fastidio.
1: Io proprio che fossero personaggi famosi.
0: Chiarissimo,
1: pensi un
0: chiarissimo.
1: Po'.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: The Strumbellas su RTL 1025, le 13:23, miseria e nobiltà. Comunque era tutto benissimo.
1: Benissimo, poi tanto di qualsiasi cosa si parli, c'è sempre qualcuno che capisce e qualcuno che non capirà mai, neanche se parlo in stampatello.
0: C'era
1: detto
0: una bella
1: questo,
0: band, vero? Mi
2: sì,
0: avete detto?
1: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Poi dei musicisti incredibili.
0: E anche ottimo cibo, sì, come ripetiamo.
1: Tutto, molto bene.
0: Allora, tra poco voglio condividere con voi, naturalmente con tutti i nostri veri normal,
1: un argomento,
0: delle piccole abitudini quotidiane. Sì, sì, che spesso diamo per scontate, ma senza le quali staremmo malissimo.
1: Oh là là.
2: Che sono il vero lusso della vita.
0: Brava, il vero lusso.
1: Veramente.
0: The luxury of the life.
2: Chissà cosa sta pensando il Conte in questo momento.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.

0: c'è il zucchero, su RTL 105, miseria nobiltà. Allora, noi vediamo lusso, perché sì. Ma noi siamo pieni di lusso, di abitudini che riguardano noi, ma tante volte perché le ripetiamo nei giorni e
1: siamo
0: le lasciamo perdere.
1: Siamo pieni di tante
2: pieni in
1: cose.
2: Siamo pieni
0: fino
2: pieni
0: a qui.
2: Rasi. Esatto.
1: Mi è presa anche un colpo di tosse.
0: Perché
2: siamo
0: pieni.
2: Karma.
0: Conte, ma inizia a dirci che cosa è secondo.
1: No, ce lo dica
0: ricerca.
1: Lei perché
0: ma allora vado io, ma
1: ce l'ha
2: allora, a volte il vero lusso è il primo sorso di caffè al mattino.
1: Ecco, è vero? E questo ce l'ha scritta anche la nostra amica. Ciao ragazzi, ognuno ha i propri riti quotidiani. Sì. Quei piccoli gesti che se ignorati fanno partire male la giornata o la rovinano. Ad esempio, non devo parlare prima del caffè. Non riescono a comunicare prima del caffè. Sì. Oppure ho bisogno di quei 5 minuti di silenzio per pensare ad organizzare la giornata. È vero, anche questo è importante. Io quando mi alzo da letto spesso mi siedo un attimo sul letto. Devo anche capire bene
0: chi è?
1: Le gambe, le ginocchia, se mi reggono prima di fare il primo passo. Quindi, quei 5 minuti no.
0: Ma ci sta, ma perché uno deve fare un piccolo reset dopo
2: a volte il vero lusso invece è sentire il sole sul viso in una tranquilla mattina di domenica.
0: È vero anche quello, anche quello. Quante volte dopo una settimana di pioggia, di nubi, di tempo uggioso, diciamo, oh che bello, finalmente c'è il sole e ce lo godiamo.
2: Sì, no, anche quando riesci a fermarti un attimo, no? E a goderti veramente il momento.
1: Ecco, in questi giorni invece bisogna tenere quasi le persiane chiuse, gli scuri chiusi. Perché il sole acceca, poi a me di mattina batte proprio verso casa mia, quindi c'ho ste vetrate che mi illumino di me, insomma.
2: Sai che il battere con lei c'entra sempre.
1: Ecco. Il battere.
0: Si sbatte e basta. Monica ci dice: la mia piccola e irrinunciabile abitudine quotidiana è passare 2 ore la sera sul divano tranquilla con mio marito. Quando abbiamo finito tutti i lavori, che possono essere anche lavori di casa.
1: Certo.
0: Bel New It, Bruno Mars.

0: Little Talks, il chiacchiericcio.
1: Proprio quello ce l'avevo sulla punta della
0: lingua. Anche quello è un lusso, potersi confidare con un amico o un'amica e prendersi del tempo. A proposito di caffè,
1: gli amici servono anche a questo, ma anche a fare qualche pettegolezzo.
0: È un lusso
1: sano, perché dei sani pettegolezzi non fanno male a nessuno. Delle malignità, delle cattiverie,
0: anche per carità.
1: Poi tanto vi ritornano.
0: Conte, volevo dirle che la nostra Caterina da Linarolo dice: ragazzi, la mia irrinunciabile abitudine è leggere tutti i giorni almeno una ventina di pagine di libro. Brava. Credo sia tra le opzioni.
1: Però la terza è: a volte il vero lusso è emozionarsi ancora con quella canzone che hai ascoltato mille volte.
2: Ecco, mi fa siamo un assist perfetto, però lo sa Conte. Perché Francesca Michelin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato. Da novembre porterà la sua musica nelle principali città italiane per un'esperienza dal vivo unica. Non perdere l'occasione di partecipare, acquista subito il tuo biglietto su vivoconcerti.com.
1: Concerto.
2: E potremo emozionarci.
1: La Michelin ha dei pezzi che ogni volta che lo risenti è sempre un piacere, ti emoziona.
0: Poi posso dire, è anche una persona con la quale parlare è un lusso, perché è una ragazza molto intelligente,
1: molto preparata.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.

0: con la libertà di Farrell su RTL 102.5. Grazie ai tanti che ci dicono: sì, per me una piccola ma grande abitudine è il mio lusso quotidiano, è poter accendere RTL 102.5 anche grazie all'app e quindi seguirvi nel mondo.
1: Ecco. Ah, che poi l'app è un'invenzione meravigliosa. Toglietemi tutto, ma non l'app di RTL.
0: No, lo faccia perché, come uno spot.
1: Ma toglietemi tutto, ma non l'app di RTL. Perché mentre mi alleno in palestra sull'ellittica, braccio e gambe, io riascolto tutta la puntata. Ascolto noi, il voi, podcast. Tutto.
0: È vero.
2: Allora, a volte il vero lusso è avere una giornata libera e godersela senza fare assolutamente nulla. Sono d'accordissimo. Nada. Che bello. Sì.
0: Bellissimo. Già pensi, magari fai tante cose, per esempio anche il workout quotidiano, già sai che domani è il giorno di riposo e te lo godi, no? Lavori.
1: Senta,
0: anche meglio.
1: Workout. Dica. Che non è altro.
2: Poi, a volte il vero lusso è infilarsi nel letto con le lenzuola appena lavate. Aggiungerò con il pigiama appena lavato e dopo essersi fatti una doccia.
1: E con qualcuno che si è appena lavato. Aggiungo io, lei no.
0: Con te. Ma lei va a letto solo con due gocce di quel profumo lì.
1: Quello che mi sono portato dietro.
2: Molto più di due gocce, poi le spruzzo anche sul cuscino.
1: Sì, ieri l'ho spruzzato a tutti.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ordinary World, Duran Duran su RTL 105, che questo è un lusso.
1: Un lusso.
0: È un lusso, ascoltare buona musica, ma vogliamo darne un altro di lusso secondo gli esperti?
1: Diamoli, diamoli, devo dare la Virginia stavolta.
2: Ecco, bravo, assurda. Bravo, che non sono pronto.
1: Devo riattivare.
0: Ce l'abbiamo.
2: Anch'io. Allora, a volte il vero lusso è iniziare finalmente quel libro, come dicevamo prima, che voi volevi leggere da tempo e godertelo fino in fondo.
0: Ragazzi, leggere è un'abitudine che non va persa. Sì.

0: Buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di parlarvi del grande caldo che sta letteralmente soffocando l'Italia e non solo. Mario, vai.
1: Il caldo stringe l'Europa in una morsa senza tregua. In Italia aumentano le città da bollino rosso. Erano 15 ieri, 16 oggi e 17 domani. Temperature fino a 40 gradi tra Firenze e Pianura Padana, con accessi al pronto soccorso in aumento del 15%. Da venerdì l'ondata di calore investirà anche il sud, dalla Campania alla Sicilia. Situazione critica anche nel resto d'Europa. In Francia almeno 42 morti per annegamento dal 18 giugno, scuole chiuse e nuovi orari per Louvre e Tour Eiffel. In Spagna toccati 45 gradi, mentre in Germania venerdì si attendono picchi di 40. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Degli ultimi 4 anni il caldo avrebbe causato in Europa 200.000 morti.
0: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista televisiva ha sottolineato il sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi del vecchio continente per supportare la missione. 500 aerei statunitensi sono decollati anche dalle basi americane in Italia, ha precisato Rutte. E anche la guerra contro l'Iran sta facendo calare la popolarità del presidente americano Trump. Massimiliano Mantiloni.
2: Donald Trump si avvia ad aprire festeggiamenti per i 250 anni dell'America solo con 3 statunitensi su 10 che si dicono soddisfatti del suo operato. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%. Quasi il 70% degli americani lo boccia su più fronti, dall'economia alla politica estera, dati che rischiano di trascinare l'intero partito repubblicano, complicando il cammino verso le elezioni di metà mandato. E non va sicuramente meglio all'estero, dove solo Netanyahu incassa un'opinione peggiore della sua. Secondo un sondaggio condotto in 36 paesi, solo il 23% degli intervistati ripone fiducia in Trump.
0: Cambiamo ancora argomento, parliamo di un importante riconoscimento che riguarda l'aeroporto di Roma Fiumicino. Valentina Iannicelli.
3: L'esperienza piacevole del viaggio inizia ancor prima di decollare. L'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è stato nuovamente votato come miglior scalo d'Europa da una giuria indipendente di istituzioni e enti dell'aviazione civile. La cerimonia di presentazione è avvenuta a Praga. Dal 2018 a oggi Fiumicino ha ricevuto per 8 volte l'ACI Europe Best Airport Award. Nelle motivazioni si legge che il premio è stato assegnato tenendo conto dell'eccellenza del personale, della trasformazione digitale e della sostenibilità delle strutture aeroportuali. Grande soddisfazione è stata espressa dall'amministratore delegato di ADR Marco Troncone. Nel 2025 l'aeroporto Fiumicino ha superato la soglia dei 51 milioni di passeggeri all'anno.
0: E fine allo sport, i mondiali di calcio, oggi in programma alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 della prossima notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È davvero tutto, c'è il traffico in Via Radio.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con pochi disagi. Sulla 1 Milano-Napoli per un incendio nei pressi della competenza autostradale troviamo 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, a seguito di un incidente, si sono formati 4 chilometri di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
7: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
8: Ci siamo, miseria e nobiltà!
9: Fatto bene a mano con questa manina da Tigianino Fiorentino Piccolo!
8: Sì, ci stiamo lavorando, magari con il Nino, che questo caldo terribile sulla nazione nei prossimi giorni.
9: Senta,
8: un velo
9: Nino
8: di qua e un velo di là, il Conte Galè, via tutto quanto. Dai,
9: diciamo quale può essere il vero lusso, non di vedere me nudo, ma...
8: Sì, qual è?
9: Il vero lusso è ricevere quel lungo messaggio vocale che aspettavi da tanto tempo.
10: Posso dire, per me ricevere chiedere un lungo messaggio vocale non è mai un lusso.
9: Troppo lungo, no.
8: Per lei anche solo ricevere un messaggio diventa.

0: Impegnativo, dica la verità.
1: Ma quello lì, una chiamata,
0: quello
1: dai.
0: Da 10 minuti della canzone di Tommaso Paradiso? Proprio no, quello lì, sì, ti mando un vocale da 10 minuti.
2: Manda
0: da
2: lei spararsi. Un vocale da 10 minuti sta
0: non, non l'ascolterà mai.
1: Mai. Ma neanche.
0: Dai che ripartiamo seconda ora insieme di Miseria e Nobiltà con la Sienna Spyro.

0: quella di Mahmood, ma ve la ricordate?
1: Davvero?
0: La coreo con i cellulari, pronto, Misera nobiltà RTL 102.5, anche indossare una bella tuta dopo una giornata di lavoro, tutti incravattati, tutto pettinato, magari non adesso che ci sono 40 gradi,
1: magari no,
2: magari dei pantaloncini corti,
0: come le donne che dicono non vedo l'ora di arrivare a casa e togliere il reggiseno.
2: Ha capito, ma lei che Conte? Ne sa di quella situazione?
0: Io ascolto le voci di corridoio.
2: Pure togliere le scarpe col tacco, tanta roba, posso dire.
1: Niente, sì. Leggete allora, voi perché mi ha già esaurito sta cosa.
2: È che qualcuno ti chieda come stai e sentire che vuole davvero conoscere la risposta. È vero, perché quante volte qualcuno ci chiede come stiamo e non ascolta neanche cosa diciamo.
1: Ecco.
2: Quindi tu finisci per dir bene, se magari non stai proprio benissimo.
1: Tanto vedi, non gliene frega niente.
0: Esatto. Quelli con i quali magari non c'è tutto questo rapporto, no? È così alla fine. Però a tanti piace anche sia ascoltare sia spiegare. Ma abbastanza bene, normale. C'è questa moda di dire normale. Sto normale, no?
1: Ma poi cos'è normale?
0: Normale, ma cos'è
2: secondo
0: normale?
2: Voi? No, a me piace rispondere. Come stai? Sto.
1: Sto.
0: Ah, vedi, lo fa? Sto.
2: Sì, sto, rispondo io.
0: Non saranno troppe parole.
2: No, è che quando proprio non sai più cosa rispondere, dici sto.
1: Ma avete mai notato che le persone che si credono normali sono le più anormali sì, vero, di questo mondo?
2: Beh, con te noi non possiamo parlare.
1: No, io posso parlare perché sono considerato il più strano di tutti.
0: E invece
1: poi facendo un confronto con quelli che si credono
2: che
1: normali, io sono strano ma loro non sono più di me.
0: Quali sono le vostre piccole ma che poi diventano grandi abitudini senza le quali stareste veramente male? Fatecelo sapere.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: c'è la musica tutta la notte. Persone vere, di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore.
1: Anche godersi un bel concerto allo stadio, possibilmente seduti, almeno per me, è un bel lusso.
2: Su quando RTL non fa troppo caldo. Sì.
1: No.
3: Possibilmente seduti e quando non ci sono 40 gradi.
1: Bravo, come dice Tiziano Ferro. Andiamo da Diegone in regia perché sentirei un vocalone.
4: Il modo migliore per rispondere a come stai, forse lo aveva mio papà, arrivato alla tenera età di circa 88 anni, quando gli chiedevo ciao papà per telefono, via

0: niente, come stai? Tutto bene? Lui diceva in piedi. E questo spiegava tutto.
1: Sì, che carino.
0: Buona giornata, siete favolosi. Grazie.
2: Anche a te.
3: Anche perché anche suo padre che diceva in piedi.
4: È bella questa cosa dei figli che avevano l'abitudine di chiamare i genitori ancora in vita e sembrava normalissimo. Bene, in piedi, seduto, e poi quando non ci sono più, insomma, lì ti accorgi delle piccole abitudini.
1: E a proposito di genitori e di nonni, a volte è il vero lusso ascoltare per la decima volta quella storia che rende così felice tuo nonno, tua nonna.
3: Siamo sul pezzo.
4: Come facciamo noi con lei, Conte, l'ascoltiamo
3: e
4: sempre.
3: E comunque dire
1: tutte le sue storie preferite sono tante.
3: Dire a una certa età sono in piedi vuol dire tanto, perché le gambe
4: Bravo, Conte.
1: Cedono.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Tutto sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.

0: In Bandit su RTL 102.5, vedete, Maria Rosa dice: io se non dormo almeno 9 ore. Mamma mia, sembra veramente un tantissimo. Sto male a proposito di lusso.
1: Anch'io, ti capisco.
0: Andiamo da Diegone, sentiamo un bel vocalone, dai.
2: Sono dalla Bologna. Per me è lusso, un'applicazione RTL 102.5. Che immaginate, stando dall'altro lato del mondo, vi posso ascoltare tutti i giorni, e questo per me è un momento di lusso mentre lavoro, che mi fa dimenticare di alcuni problemi e pensare positivo mentre lavoro. Questo è lusso
0: però,
2: per me.
0: La signorina si impone.
1: Tommy è un po' catastrofico dall'altra parte
0: da
1: del Polonia. Mondo.
0: No, però scusate, voi dovete immaginare un italiano, italo-polacco, possiamo dire così, che lavora con, magari con tutti i polacchi e con l'app della radio italiana.
3: Ma poi gli serve per
0: italiana.
3: Continuare a parlare italiano, a ricordarsi l'italiano, se no lo dimentica.
0: Abbiamo detto tutte le vibes
1: positive. No, non le abbiamo dette tutte.
3: No.
1: A volte il vero lusso è vedere quella luce di felicità negli occhi di una persona che ami.
0: Bello, vero.
3: Intanto avere una persona che ti ama, che ami, è già un lusso.
1: Sempre per rimanere in tema persone che ami, a volte il vero lusso è camminare mano nella mano con la persona che ami.
0: Bello. Bene. Conte quasi è spento.
3: Io vado sulle cose più pratiche. Ragazzi, care, avete ragione, un vero lusso è tornare a casa e liberarsi degli abiti. Quando li tolgo mi sembra di tornare a respirare. Normalmente un altro piccolo lusso che mi concedo: uno spazio dove nessuno mi disturba e posso immergermi in un libro.

0: Passito, passito, despassito degli Yankees su RTL 102.5 e 14.39. A proposito di piccole ma grandi abitudini che sono un po' il lusso della vita di tutti i giorni, andiamo a ascoltare un altro vocalone.
1: Sì, sì. Ma non posso proprio fare a meno di fare una doccia quando arrivo a casa la sera. Bravo. Cosa che dovrebbero fare in molti. Faccio il tassista ed immagino grande. Che cosa ci sta in sto periodo in macchina.
0: Un bel consiglio.
1: Ciao, un saluto particolare al mitico Conte.
0: Ciao, grazie, Ale.
2: Caro, gli odori ne sente, mi sa,
0: sì,
2: in taxi.
0: Sì. Mamma mia. Taxi.
3: Rendetevi conto quando andate a prendere un taxi che condizioni siete.
0: Poi,
3: e come invadete
2: l'aria di
3: altrui.
0: Anche perché poi voglio dire, ogni cliente purtroppo a volte sporca anche i sedili in malo modo.
3: Sì.
0: E quella è la macchina del tassista. Cioè,
2: comportatevi bene, per
3: anche
2: favore.
3: Se pagate il viaggio.
0: Ti è piaciuta questa paternale?
3: Bravo. Oggi è tutta una paternale.
2: Un buon bon ton fatto dalla miseria. Oh,
3: ho iniziato io con i vigili.
0: È vero. Tra poco gli ultimi consigli o anzi piccole attenzioni che riguardano il lusso quotidiano.
2: Diteci le vostre anche, scriveteci, aspettiamo i vostri messaggi.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 160

0: 79,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
2: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: on fire, Alicia Keys su RTL 102.5. Andiamo subito da Diegone perché c'è un bel vocalone.
1: Sentiamone.
2: Ragazzi, il vero lusso è l'avere la salute, di potersi alzare la mattina e avere il potere di fare ciò che si può e si vuole.
3: E il bello è che ci rendiamo conto salute. Solo quando stiamo male.
1: Esatto.
3: Quando stai male e non riesci a fare qualcosa, ti rendi conto di quanto stavi bene
0: la
3: prima.
0: La salute.
1: Quando funziona tutto, dai tutto per scontato, capito? Comunque, l'ultimo di tutti questi consigli, saggio, comandamenti, a volte il vero lusso è sentirti semplicemente in pace con te stesso.
0: Beh, bello. Racchiude al meglio tutti i punti che abbiamo esplorato insieme. Giustamente, è vero, quando non hai rancori verso te stesso, verso altri o verso storie d'amore, amicizie andate così, è uno in pace. Anche con quello che fa nel lavoro,
3: ma
0: tutti i giorni.
1: E poi c'è chi non vede l'ora di ascoltare, come Silvana da Giovinazzo, la sua sana abitudine ad ascoltare con la radiolina ancora.
0: Bellissimo,
1: con la radiolina, neanche con la radiovisione, la radiolina adoro. Grazie, Silvana.
3: Per me è un lusso quando sono in ferie e posso prendermela con calma.
0: Giusto.
3: Ecco, il primo giorno di ferie, che bello è il primo giorno di ferie. Perché poi già arrivi a metà e dici: no, è già finita. Aiuto, come faccio?
0: No, allora se sei diciamo adolescente e vai ancora a scuola, non pensare ai compiti, perché magari tanti li fanno già la prima settimana.

0: settimana.
1: No, ma sentite,
2: ma chi? Io non li ho mai fatti, manco l'ultima.
1: Sentite in questi giorni qual è il vero lusso. Dice: vero lusso per me avrei avuto oggi mezza giornata libera, all'improvviso stare chiusa, blindata in casa al fresco ad ascoltarti col caldo che fa.
2: Brava,
1: il vero lusso
2: Erika.
1: Di oggi.
3: Il vero lusso è anche avere un po' di condizionatori in casa.
1: Esatto.
3: Dico tanti, ma uno piccolino.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sapete che vado pazzo per i nostri millennium, ma quando sono italiani e si possono cantare a squarciagola, per di più del nostro carissimo, non dico amico, ma fratellone, maestro Gigi D'Alessio.
3: Certo.
2: La proviamo a cantare anche noi?
4: Va bene.
3: Non dirgli mai.
2: Che cosa? Vent'anni dopo però.
3: Esatto. Eccola.

il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

0: non è mai finita.
1: La meraviglia Gigi D'Alessio, non dirgli mai, 20 anni dopo.
2: Bella sta versione.
1: È andato anche in sottrazione con gli strumenti per esaltare maggiormente questo testo straordinario.
2: Esatto, bravo.
1: Il nostro Millennium in questo mercoledì chiude le 2 ore di Misera e Nobiltà su RTL 102.5. Abbiamo parlato di buoni, piccoli, grandi lussi.
3: Ecco.
1: Di tutti i giorni.
3: Esatto, quindi ci dicono: guardate il lusso che avete adesso, che state trasmettendo dallo studio con l'aria condizionata.
2: Certo,
3: pensate invece ad agosto, immaginatevi con il caldo a trasmettere dal track.
1: Dal drag, tesoro.
2: Che no,
3: dovremmo apprezzare.
2: Ci sarebbe,
3: avete ragione.
2: Ci sarebbe anche sul track l'aria condizionata, ma a quest'ora. Da come picchia il sole sulle lamiere nere.
3: Vedete il contenuto?
1: Contenuto non vedo l'ora. Grazie a tutti voi come sempre per i vostri messaggi vocali. Grazie alla nostra regia. Grazie Conte Galè, signorina Simpone.
3: E lo Zappone, ciao.
2: A domani, ciao.
4: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere alle Last Call il 4 luglio a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Anche a Monte di Procida, in provincia di Napoli, sono quasi le 15.
4: RTL 102.5 giornale orario.
6: È mercoledì 24 giugno, buon pomeriggio da Max Veggiani. Subito le polemiche sull'uso delle basi americane in Europa nella guerra contro l'Iran. È tirata in ballo anche l'Italia. Sentiamo perché. Alessandra Giannoli.
7: Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che

0: parte delle opposizioni sulla scia delle dichiarazioni del numero uno dell'Alleanza Atlantica. È doveroso che la Meloni venga in Parlamento a fornire chiarimenti, ha detto il leader dei 5 Stelle Conte, chiarimenti chiesti a gran voce anche dal PD.
1: Cambiamo argomento. Questa mattina Gianni Alemanno ha lasciato il carcere romano di Rebibbia dopo un anno e mezzo di detenzione, condannato per traffico di influenze illecite. L'ex sindaco della capitale, letteralmente assediato dai giornalisti, ha affermato che questa sera sarà a cena con il generale Roberto Vannacci e con lui parlerà anche dell'emergenza sovraffollamento delle prigioni italiane. Ascoltiamo Alemanno.
2: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, è una questione che riguarda la Repubblica italiana, tutta la Repubblica italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti, perché tutti devono responsabilizzarsi a questo punto. Quindi ne parlerò con Vannacci, come cercherò di parlare con il ministro Nordio.
1: Cambiamo decisamente argomento, occupiamoci di cinema. Mario Vai.
3: Trionfo di Paolo Sorrentino ai Nastri d'Argento 2026. Il suo film La Grazia conquista 8 premi, miglior film, regia e sceneggiatura. I premi agli interpreti Anna Ferzetti, Tony Servillo e Milvia Marigliano, oltre a fotografia e sonoro. Premi speciali a Giancarlo Giannini per Il Vangelo di Giuda, Barbara Boucher per Finale Allegro e Mariano Rigillo per La Salita. Miglior soggetto alla Valle dei Sorrisi, mentre il nastro SIAE va alla sceneggiatrice Giulia Calenda. Tra i giovani talenti premiati ci sono Beatrice Savignani, Tommaso Cassissa e Adriano Moretti. Miglior scenografia a Duse, mentre la miglior canzone originale è Le cose non dette, interpretata da Mahmood.
1: Prima di chiudere questa edizione facciamo gli auguri a due campioni rispettivamente di televisione e radio e del mondo del calcio. Oggi infatti compie 89 anni il maestro Renzo Arbore, 39 invece gli anni di Lionel Messi. È davvero tutto, c'è il traffico naturalmente in via radio.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete con pochi disagi. Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa del traffico intenso, si sono formate delle code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Stessa situazione anche sulla A13 Bologna-Padova, dove troviamo incolonnamenti tra Altedo e Ferrara Nord per chi viaggia in direzione di Bologna. Al momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
7: Amici, 4 minuti, mercoledì 24 di giugno 2026. Ben trovati, come va?
8: Benissimo, in questa vigilia del 25 di giugno, però non vi preoccupate che è un attimo spaventarsi. Ben trovati amici a voi in radio e in radiovisione al 36 del digitale terrestre. Lei è la Zacca.
7: Lui è Matteo Campese. Allora, come va? Tutto arrosto?
8: Sì, quello sicuramente.
7: La
8: sì,
7: temperatura sì. È sicuramente quella lì.
8: Sì, anche un po' al vapore, se ti metti sopra i tombini adesso è parecchio, cottura
7: sì,
8: al vapore.
7: Sì. Amici, noi cercheremo di rinfrescarvi con la nostra musica, non so se funzioni, però insomma, se uno magari sai quelle robe dove ti devi concentrare sì, e immaginarti non so su un ghiacciaio
8: sì tibetano come Silvestri
7: hai capito? E lì magari ascoltando la musica giusta
8: sì, se non ci riusciamo così vi rinfreschiamo almeno la memoria perché magari andiamo bravo, a raccontare delle bello, cose capito che bello, arrivano da un po' di almanacco che comunque fa sempre bene
7: direi proprio di sì. E poi nella seconda ora come sempre tempo di classifica partiamo
8: facciamolo con Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead.

0: Hey Brother, Avicii su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti. End the Flight, che poi si traduce facilmente con Ehi fratello, bella zio, eccetera, eccetera.
1: Vabbè, ma ormai si dice bro.
0: No? Bella bro, no? Immagino sia un saluto che si dicono anche Giova e Rick Rubin. Hey bro. Non lo so, secondo me la vedo.
1: Rick Rubin non lo vedo tanto da bro, però.
0: No,
1: eh?
0: Dici, no. Però comunque è confidenziale.
1: Maestro, secondo me si fa chiamare maestro.
0: Adesso
1: sì, lascia stare, lascia stare.
0: Allora, tutto questo per dire che si è tenuta la seconda edizione del Festival del Sole in Val d'Elsa, in Toscana, che sembra essere un po' il paradiso dei musicisti e di chi ama la musica. È un festival che un po' cerca di nascondersi, un po' no, perché molto, se vuoi, no, non annunciato, però comunque sui social, per cui alla fine finisce sempre dappertutto, c'erano grandi nomi e Rick Rubin a fare un po' da nome tutelare.
1: Rick Rubin è un grande. Veramente.

0: Africa.
1: Miles Smith, nice to meet you, su RTL 102.5.
0: Non dirgli Miles Smith, guarda. Era così, la butto lì. Una suggestione. A volte gli universi si incontrano, è bello farli incontrare, non frenare.
1: Tra l'altro Miles Smith che è presente anche nella Power Hits estate insieme a Niall Horan. Però c'è un singolo nuovo, c'è un disco nuovo che tra l'altro pare sia proiettato verso la posizione numero uno della classifica inglese.
0: Ah, in Inghilterra però, certo.
1: Sì, sì, sì, no, le prime proiezioni lo danno come vincente, staremo a vedere.
0: E noi aspettiamo queste proiezioni con i popcorn, allora, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Giorgia con Non mi ami su RTL 102.5 alle 15:30 minuti in the flight.
1: Un saluto anche agli amici che ci stanno seguendo da TikTok, da Twitch, dalla social TV, che ci salutano, che scambiamo insomma informazioni, pubblicazioni di singoli nuovi, insomma tanta roba ancora che deve uscire, quindi chissà.
0: Sì, è un po' mercatino, ci scambiamo le cose, io c'ho questo, tu c'hai questo, ce lo manca, noi lo facciamo volentieri.
1: Insomma, poi vedremo che piega prenderà la Power Hits estate. Intanto, vero, tra un'oretta circa, meno, avremo un aggiornamento, quindi non perdetelo.

0: Outside, la meraviglia di George Michael su RTL 102.5 alle 15.37 in The Flight.
1: Grandissimo artista che purtroppo è passato a miglior vita già un po' di anni fa, a dire il vero.
0: Leggevo e non ricordavo che questo è il primo singolo che è stato pubblicato

0: infatti nel video c'è un po' la parodia, no?
1: Esatto.
0: L'avevano beccato in un bagno.
1: In un bagno, pubblico, esatto, con un compagno, e quindi lui, diciamo, gioco forza, ha dovuto raccontare un po' della sua vita, diciamo, alla stampa e al mondo.
0: Se non l'avete visto, guardatevi il documentario sulla storia degli Wham, perché insomma si racconta veramente anche un George Michael al completo.

0: Conan Gray con Lovely Danza su RTL 102.5 alle 15.44.
1: Che ricordi? Un paio d'anni?
0: Ma era un paio, sì.
1: È un paio d'anni
0: non
1: fa.
0: Era l'anno scorso, era due anni fa. Sì,
1: quante
0: sì.
1: Gioie ci ha dato questo artista.
0: Mamma mia, sì, sì.
1: I nostri pomeriggi assolati. Sì,
0: sì. Questo ha fatto gli addominali al mio velopendulo, nel senso che proprio questa cosa qui sotto proprio te la allena, capisci?
1: Amici, lo so, è così. Siamo fatti così. Sono le 15.44 minuti, attenzione, tra non molto quindi entreremo nel magico mondo della Power It's estate 2026. Confermi, 2 anni?
0: Era 2 anni fa, 2024, okay. Esatto. Dicevi bene di classifica di Power It's estate 2026, tra un quartino d'ora cominciamo con l'aggiornamento di quest'oggi e vedi, questo disco qua cade a fagiolo, è Somber anche lui in classifica con la sua Potential.

0: e lo di con due su RTL 102.5 alle 15.51 in the flight. Ma buon pomeriggio, amici.
1: Ma ben trovati.
0: Che piacere, che grande piacere.
1: È mercoledì 24 di giugno 2026. Incredibile, sono solo tre giorni che è estate.
0: Sì, certo.
1: Vorrei già che fosse dicembre, ma quello è un altro discorso.
0: Ma sono calcolati nel tempo dei gatti, che valgono 7 anni l'uno.
1: Capito? Ogni giorno.
0: Ogni giorno. È vero. Anni. Incredibile.
1: Sì, amici, vi siamo vicini e portiamo del buon vento.
0: Ma
1: va?
0: Sì,
1: dai.
0: Che serve. Era un po' di

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: How Will I Know? Whitney Houston su RTL 102.5, riascoltata sempre con grande piacere.
1: Ma certo che sì. Stavo cercando chi suona il sassofono in questa canzone.
0: Allora, io avevo questo ricordo di Clarence Clemons, ma credo che non sia Clarence Clemons.
1: Allora, secondo il mio amico internet, no, ma può darsi che abbia suonato con
0: non
1: lei.
0: Ricordo
1: in qualche...
0: però aveva collaborato con... Forse
1: sì, sì, sì, ma in una, credo in un'altra canzone. Kirk Wallum si chiama così, questo,
0: ah,
1: questo
0: sì,
1: turnista, questo sassofonista,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ha registrato,
0: sì,
1: con,
0: sì,
1: tanti,
0: sì,
1: tanti,
0: sì,
1: grandi artisti.
0: Amici, tra poco c'è la classifica, subito le news.
1: Anche a Fontanetto Po, in provincia di Vercelli, le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Apriamo subito con un fatto di cronaca. Una tragedia familiare si è consumata nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia. Poco prima delle ore 15, un uomo di poco più di 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie di 50 anni e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, hanno richiesto immediato aiuto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi. Adesso parliamo di caldo in Italia e in tutta Europa. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Afa in aumento in gran parte d'Europa. L'ondata di calore che in Italia sta interessando prevalentemente il centro-nord da venerdì si estenderà al meridione. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saranno 17 e sono attesi picchi sopra i 40 gradi nel fine settimana, in particolare nella pianura padana. A Lodi, un agricoltore 58enne trovato privo di vita nei campi sarebbe morto per un colpo di calore. A Firenze, stop alla vendita dei biglietti per entrare agli Uffizi con i condizionamenti.

0: E un'altra notizia arrivata adesso in redazione, va agli arresti domiciliari. Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani fra i 17 e i 18 anni che erano tra i 9 ragazzi, lui compreso, a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale di Villa Rosi a Senago nel Milanese. Adesso parliamo della vendita di Villa Certosa, la famiglia Berlusconi l'avrebbe venduta alla famiglia reale del Qatar. Ascoltiamo Massimiliano Montiloni.
1: Un affare da 350 milioni di euro, sarà lo sceicco Altani del Qatar a comprare Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere, ma erano solo semplici contatti o rumor che circolavano senza trovare alcun riscontro. Ora invece è stato reso noto il nome dell'acquirente in gallura, già effettuato altri investimenti dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital, ex San Raffaele. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. La dimora storica in Sardegna di Silvio Berlusconi è stata venduta a Constellation Hotels Holding, società di investimenti con sede a Lussemburgo, braccio immobiliare della famiglia catariota Altani.
0: Grazie, ora lo sport, i mondiali di calcio e i suoi protagonisti. Ascoltiamo Paolo Pacchioni.
2: Ieri sera il 41enne Cristiano Ronaldo si è rilanciato con una doppietta, provando così a rimandare l'imbocco del viale del tramonto. Oggi Leo Messi compie 39 anni e lo fa da protagonista assoluto. I 5 gol segnati fin qui dall'Argentina portano tutti la sua firma. E a proposito di nomi di prestigio, a mezzanotte Neymar potrebbe fare il suo debutto in questo mondiale con la maglia del Brasile. Onei è recuperato, Ancelotti potrebbe schierarlo come falso 9 contro la Scozia. I verde oro saranno impegnati in un duello a distanza con il Marocco che affronta Haiti. In palio c'è il primo posto del girone e potrebbe essere decisiva la differenza reti che per ora vede avanti il Brasile. Scontro diretto per il primo posto nel gruppo anche tra Svizzera e Canada che si affronteranno alle 21 in contemporanea con Bosnia-Qatar. Alle 3 Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. Messicani già qualificati, ai coreani basta un punto.
0: E adesso il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su gran parte della nostra rete, con solo pochi disagi alla circolazione. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente avvenuto sulla corsia di sorpasso si sono formate delle code tra Pero e Cormano per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre in direzione opposta segnaliamo code per lavori. Spostiamoci sulla 26 dei Trafori, sempre per un altro incidente troviamo un chilometro di coda tra Masone e Ovada per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure. Spostiamoci sulla 14 Bologna-Taranto, dove invece a causa del traffico particolarmente intenso registriamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Ancona. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al momento non ci sono altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!
0: È tutto anche per noi, grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
7: Dire che sulla social TV scrivono
8: certo, compra una vocale, come si diceva una volta. Amici, seconda ora insieme e quindi appuntamento che cambia e che diventa Power It's Estate 2026. Ben arrivati a tutti quelli che hanno appena acceso la radio o la radiovisione. Questo è l'appuntamento con la classifica, con le canzoni che più state votando.
7: Sì, facciamo, prendiamo un po' a caso perché ma lo fai apposta. Scusa, ma io voglio fare un discorso.

0: discorso serio e tu cominci a ballare. Vabbè, amici, seguite Matteo Campese con i suoi balletti. Se vi sentite ispirati per, non so, quest'estate andate in un villaggio, fate qualcosa, potete mostrare a tutti come sì. Tra te e il Conte Galè non so chi è che no, balli
1: dovrei,
0: peggio.
1: Dovrei guarda. Fare così, sai che ecco, il Conte Galè fa le
0: partiamo,
1: rotelle.
0: Partiamo, va con Anna, posizione numero 12.

0: Una delle nuove entrate di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, White Girl Wasted di Anna, che si trova in questo momento alla posizione numero 12.
1: Esatto, produzione di Miles, che torna a lavorare con lei dopo successi, insomma, di qualche anno fa. Allora, la coordinata di riferimento è quella, ve la ripetiamo ancora una volta all'inizio del nostro appuntamento, RTL 102.5 Play, per votare, per esprimere la vostra preferenza.
0: Siamo soltanto alla quarta settimana, sono 13 in totale, e, insomma, il nostro cammino è bello lungo, quindi può succedere veramente di tutto, tipo trovare Karol G alla 28.
2: Salida del volo con destino

0: boca, llega.
1: Carol G con la base di Manu Chao, viajando por el mundo su RTL 102.5 alle 16.13 in Power It's estate 2026 in questo momento. Complice anche un breve refresh, che comunque io ne farei un altro per sicurezza. Ma sì, che uno non si sa mai. Posizione numero 28 adesso in base ai vostri voti. Vi ricordiamo che la coordinata di riferimento è RTL 102.5 Play.
2: E per quanti magari si stanno chiedendo, ma cosa vuol dire fate il refresh?
1: E lunga.
2: Noi abbiamo qui un computer davanti dove c'è questo apposito link che ci porta direttamente nel cuore, nevero, della Power Hits estate. Noi vediamo in tempo reale le canzoni che vengono votate.
1: Alla numero 41 adesso c'è Alex Warren con la sua Fever Dream.

0: California USA, Alex Warren con Fever Dream. In questo momento è alla posizione numero 41 in Power It's Estate 2026.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 del lunedì alle 12 del venerdì, potete votare per la classifica settimanale che poi avremo sabato e domenica tra le 15 e le

17 con tutte e 50 le canzoni posizionate definitivamente per quanto riguarda i voti arrivati in settimana. Poi durante il weekend potete comunque continuare a votare quelle canzoni che votate. Tutti i conteggi andranno alla fine, quando poi il primo di settembre ci sarà la serata, la grande serata del Power Hits Estate all'Arena di Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Yo, Angelina. Ah no, non era. Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore, nuova entrata questa settimana, che si piazza bella in alto perché è subito andata alla numero 8, il che vuol dire che A, le radio la stanno sostenendo, B, la cosa più importante, tutti voi con i voti state portando in alto questa canzone su RTL 102.5 Play.
2: Comunque, per comodità li chiamiamo i Mangoni.
1: Beh, voglio dire, sfondi una porta aperta, lo sai. Sì, sì. Posso ballare come super giovane se vuoi.
2: Bene, no, non cominciare a ballare perché sai che poi dopo io vado in blocco. Sentiamo tra pochissimo ancora con la Power Hits Estate 2026. Voi continuate a votare su RTL 102.5 Play. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: anche, oh.
1: Ma sì, un bel coro va bene, dai. Annalisa con canzone estiva su RTL 102.5 in Power It's Estate 2026, lei che in questo momento si trova alla posizione numero 14.
0: Allora, da un primo esame delle posizioni, sì, che abbiamo detto fino a questo momento, meglio delle canzoni che abbiamo ascoltato, potrei evidenziare

0: che Anna ha recuperato posizioni, è attualmente alla 10 e i Mangoni sono alla posizione numero 8, mentre erano partiti un po' più arretrati.
1: Mi fa troppo ridere dei Mangoni. Mangoni, come sapete, è un componente fondamentale degli Elio e le Storie Tese, che balla e basta. Capite che fa ridere. Elisa con Amore adesso alla 40.

0: bellezza fugge, scattare una foto.
1: Amore di Elisa, posizione numero 40 nel nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Tutte queste posizioni, vediamo, sono assolutamente provvisorie perché è un attimo che cambia, sì, no? Cioè, può succedere in qualsiasi momento.
2: È tutto un attimo, come
1: è
2: diceva
1: tutto un attimo. Anna Oxa.
2: Anna Oxa, esatto. Elisa che sta facendo anche un grande salto in avanti in termini di dimensioni dei suoi live, lo sapete, ha annunciato per l'anno prossimo Campovolo, che è un grande risultato, la prima artista donna a esibirsi lì, a fare da headliner in un concerto in questo spazio gigantesco che sapete essere già stato frequentato da grandi artisti, e quindi siamo molto molto contenti per lei, visto che è un bellissimo traguardo, quindi tutto il meglio per Eli, ti mandiamo un abbraccio.
1: Oh, altra canzone che sta prendendo posizioni, almeno nel corso degli ultimi 10 minuti, Another Talk to You, numero 15.

0: Another con 54 Ultra, Talk to You su RTL 102.5, anche loro in classifica, anche loro presenti in Power Hits estate, in questo momento alla posizione numero 15.
1: Un po' in lotta con Annalisa, stanno facendo un po' di scambi, capito? 14-15.
0: Si tirano la coperta.
1: Esatto, sì, un po' io, un po' tu. Staremo a vedere, voi continuate a votare su RTL 102.5 Play per sostenere le vostre canzoni preferite, perché siamo in cerca del tormentone dell'estate 2026. E lo sapremo solo il primo di settembre.
0: C'è chi lo è stato nel 2017, prima edizione. Risponde al nome di Francesco Gabbani, Sam Funk, adesso alla numero 4.

1 della seconda settimana di Power Hits estate 2026. Francesco Gabbani con la sua Summer Funk attualmente alla posizione numero 4.

Rimaniamo in zona alta della classifica, per la precisione all'interno della top 10, il che vuol dire che le canzoni sì, le radio le sostengono perché le passano, però voi le fate rimanere belle in alto perché sono i voti a mantenere invariata la posizione o addirittura a migliorarla, sempre andando su RTL 102.5 Play. Per la precisione, alla posizione numero 9 c'è Noemi con Vito Salamanca alla produzione. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Lotto col caldo, credo.
1: Sì, lotto col caldo, oppure potresti votare.
2: Ah, certo.
1: La Powerhits estate 2026. Come si fa? Su RTL 102.5 Play bisogna essere iscritti alla community e quindi poi potete ogni giorno dire oggi voto questa.
2: Non ci mi scappa un voto di qua.
1: Oppure magari votate sempre la stessa a seconda delle vostre preferenze.
2: Esatto.
1: Siete voi i protagonisti, gli artefici del vostro...
2: Sì, non c'è nemmeno un orario, potete votare proprio quando vi pare, da oggi fino al mezzogiorno dell'ultimo giorno della classifica, 13ª settimana, per cui hai voglia, tra poco.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. La
1: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa quando

0: aggiunge lo spazzolino.
1: C'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Baby I Can't Wait, Bob Sinclair e Kaija nella nuova versione di un pezzo dei New Shoes degli anni 80.
1: I Can't Wait, posizione numero 34 per loro in Power It's Estate 2026. Vediamo se ancora così dopo il refresh. Sì, ancora così, il che vuol dire che è anche stabilità, e questo può essere un buon segno. Dipende ovviamente dal percorso che ogni canzone compie all'interno della classifica.
0: Ovvio che per noi che refresciamo ogni 3 secondi ci diverte di più quando si,
1: certo,
0: quando si cambiano le posizioni, sì, sì, sì, perché così insomma riusciamo a vedere i movimenti, no? Mm-hmm. Oh, questa canzone al momento si trova alla posizione numero 44 ed è quella di Bresh, che si intitola Da Dio.

0: Brash con Dadio su RTL 102.5, posizione numero 44 per quanto lo riguarda in questo momento, lo sottolineiamo sempre, lo sapete, in Power It's Estate 2026.
1: Che è successo? Non si accendeva il microfono. No, perché poi perlustrando la classifica si vedono poi, se le guardi tutte 50, ci sono le canzoni che si muovono e come, sì. E che noi prendiamo a caso proprio perché non riusciremmo altrimenti a fare un countdown preciso. Perché
0: certo
1: in qualsiasi momento può cambiare tutto. In questo momento invece Dito nella piaga è alla 26.

0: nuovo di dito nella piaga, Businessman si piazza alla posizione numero 26 per la precisione, perché sai, con tutto sto refresh uno a un certo punto vede i numeri,
1: si incrociano gli occhi, perché appunto riuscire a seguire le canzoni non è facile. Siamo qui apposta nel corso di quest'ora, prendiamo un po' delle canzoni a caso, random, e le seguiamo nel loro percorso, ammesso che ce ne sia uno, nel senso che
0: possono anche stare
1: lì, rimanere fermi e immobili, però ci sono invece delle canzoni che stanno cambiando posizione, questo ci fa piacere. Per esempio, una di queste è quella di Elettra Lamborghini.
0: La sua Bam Bam Bambina si trova alla 38.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra, posizione numero 38 in classifica in questo momento. Lo sapete, noi lo sottolineiamo sempre perché è tutto provvisorio fino al weekend. Che poi anche il weekend, se vogliamo vedere, è mica definitivo. È chiaro che è semplicemente un momento in cui facciamo doppio clic, pausa, tac, okay. Vediamo com'è messa la situazione
2: questa settimana e poi ripartiamo. Dopo, per capire la classifica generale finale, dovete aspettare però il primo di settembre sul palco dell'Arena di Verona. Altra canzone, l'ultima tra l'altro che ascoltiamo oggi, è quella di Samurai J, che era presente nella Top 50 prima anche con Ossessione, adesso è presente solo con Flamenco Paranoia, che è alla posizione in questo momento numero 20.

0: Franco, Paranoia, Samurai J nella Power Hits Estate 2026. Votate RTL 1025 Play. Andiamo.
1: Sono
0: con
1: già
0: Refresh.
1: Pronto. Vado.
0: 3, 2, 1.
1: Andata. Eccola qua. Ah, attenzione. Numero 3, Giova e Alfa con Buon Vento.
0: Numero 2, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: E ancora la numero 1, Irama con la sua Cabana.
0: E allora votate. Noi ci sentiamo per un altro aggiornamento domani pomeriggio.
1: Ovviamente dalle 16 alle 17, la seconda ora del nostro appuntamento. Grazie ai nostri registi, grazie Zac.
0: Grazie Matteo Campesi, a voi.
1: Ciao. Ciao.
0: Anche a Magliano Romano, provincia di Roma, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 24 giugno, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura la cronaca tragica che è arrivata proprio questo pomeriggio dalla Versilia, da Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Alessandra Giannoli.
4: La tragedia familiare si è consumata verso le 15 tra le località di Pieve e Casoli in Versilia. Piero Moriconi ha sparato alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 nella loro casa. Mi sono liberato di loro, così il 63enne avrebbe giustificato il folle gesto. Ai parenti e ai vicini accorsi sul luogo del crimine, l'uomo avrebbe poi raccontato di aver rimesso a posto il fucile da caccia utilizzato per il duplice delitto. Il 63enne è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Le vittime sono Katie Andreoni e il figlio Mirko. Quest'ultimo, sempre secondo una prima ricostruzione, era stato a pranzo da dei congiunti prima di rientrare nell'abitazione. La lite finita nel sangue sarebbe verosimilmente scoppiata in poco tempo. Era un bonaccione, ma non ne poteva più. In quella casa urlavano e lo volevano anche picchiare. È andato fuori di testa, ha raccontato un parente di Moriconi.
3: Cambiamo argomento. Questa mattina Gianni Alemanno, dopo un anno e mezzo, ha lasciato il carcere romano di Rebibbia. Massimiliano Mantiloni.
5: Era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha scontato un anno, 5 mesi e 24 giorni. Ad attenderlo fuori dal carcere un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica, in mano due borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente, e ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha sottolineato: il governo Meloni non ha fatto niente, quindi ha annunciato: vedrò questo

0: A Qatar è una sfida tra due squadre chiamate al riscatto dopo le pesanti sconfitte dell'ultimo turno, mentre Svizzera e Canada si contendono il primato del girone. Alle 3 del mattino il Messico, già qualificato, affronta la Repubblica Ceca. Grande equilibrio invece in Sudafrica-Corea del Sud. Ai Bafana Bafana serve vincere, mentre ai coreani potrebbe bastare un pareggio.
1: Con questo è tutto, ora gli aggiornamenti sul traffico, naturalmente in Via Radio.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento su tutta la nostra rete. Partiamo subito dall'A14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incendio si è resa necessaria la chiusura della stazione di Bologna-San Lazzaro in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene dall'A1 Milano-Napoli, e si sono formate code in direzione di Bologna per curiosi. Spostiamoci sull'A1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo fermo da poco rimosso si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Val d'Arno per chi viaggia in direzione di Firenze. Sulla 1 direttissima, sempre per un mezzo fermo in avaria, segnaliamo 4 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Badia per chi viaggia sempre in direzione di Firenze. Infine sulla 8 Milano-Varese, a seguito di un incidente, al momento segnaliamo 1 km di coda tra Fiera Milano e Cascina Merlata verso Milano, con il traffico che scorre solo su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
5: Le 17:04 minuti su Password con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna, con tanti amici, soprattutto uno da Cologno Monzese?
6: Si chiama Fulvio Giuliani, non so se ci sente forte e chiaro oppure
5: io
6: no.
5: L'ho attaccato il microfono. Guarda tu, ma guarda
7: tu. Ho attaccato e sentivano i rumori stink, strank, strump.
6: È l'emozione della tua prima diretta, Fulvio.
8: No, ti spiego, no, quello sicuramente. Il problema qual è? Che io cambio l'asta del microfono, altrimenti non riesco a stare in piedi. E quindi, sai, tacca, stacca, eccetera, può capitare.
6: Si
8: grazie a Anthony che ha salvato tutto. È tornata Carolina, è tornata la Russi, è tornata la Pettinelli. Ieri ti abbiamo vista, Cianna, ma hai dato un'occhiata. Hai dato un'occhiata
5: al vestito, al vestito. Posso descriverlo? Vai. I vestiti da matrimonio Carolina Rossi Pettinelli, un tubino blu scuro,
6: blu scuro.
5: Con dei tacchi non eccessivi, se
6: no,
5: posso.
6: No, dei tacchi a spillo non eccessivi, vedi? Però molto spillo.
5: Comodo, un matrimonio comodo?
6: Bello,
5: fresco,
6: matrimonio bello.

0: Poetico, poetico. Cesare Cremonini, una delle più amate. Nessuno vuole essere Robin. A Roma è tornata Carolina, reduce dal matrimonio dell'anno, credo di poterlo dire serenamente.
1: Sì, che vi abbiamo fatto seguire anche sui nostri social, abbiamo pubblicato tante foto di questa tavolata RTL 102.5, che era molto felice ieri, forse tra le più felici di quelle che c'erano.
2: Ho visto bei sorrisoni anche sui social, ho visto anche tanti invitati contenti, lei contentissima, Paola di Benedetto sì, contentissima. Sì. Oggi primo giorno da sposi, perché ieri io e Fulvio chiacchieravamo pensando a cosa si pensa i secondi prima del matrimonio. È il giorno dopo che si pensa.
0: Vabbè, te la godi, è un giorno bellissimo, ti relax, sì, scarico d'adrenalina.
1: Ma forse ti rendi conto anche che non è successo niente ed è successo tutto. Nel senso che siamo sempre io e te, per sempre, così sarà per sempre, sì, però insomma, questi siamo e questi eravamo.
0: Oh, poi ogni tanto, se qualcuno pensasse anche allo sposo, adesso non me ne voglia Paola, però
2: Raul,
0: si parla sempre solo della sposa, è giusto, è la protagonista assoluta, il vestito, l'abito, chi pensa all'abito dello
1: perché
0: sposo?
1: Perché c'è anche lo sposo.
0: Ecco, vedi. E non è giusto, non è carino.
1: È il giorno della sposa.
0: Ho capito,
1: quello.
0: Però un minimo, proprio un'antecchia, come si dice.
1: Vabbè, perché l'ha scelto bene.
0: Mettiamo, ecco,
1: questa
0: ecco
1: è l'unica
0: lì,
1: cosa
0: ecco
1: che può
0: lì, allegria,
1: essere.
0: Allegria. Carolina, una notizia per te.
1: Sì.
0: So che non stai nella pelle. Vuoi sapere quale sarà la prima partita del campionato 2026-27?
1: Meno male che ce lo dici, Fulvio.
0: Inter Monza e Udinese Como.

0: dei Coldplay, Charlie Brown. Sono le 17:20 sulla vostra RTL 102.5. Cianna, Fulvio Giuliani e Charlie Brown, che in questo brano non compare mai, pensate, non perché c'è. L'hanno chiamato come uno dei protagonisti dei Peanuts, perché all'inizio era nel testo, poi Chris Martin l'ha levato, ha detto però il titolo mi piace, lo terrò così.
1: Bell'idea, senza bella senso, idea. Comunque. Non compare, scegli un'altra scelta tecnica, per esempio una scelta che potremmo prendere noi è focalizzarci sul fatto che chi se ne importa dei mondiali, perché tanto non ci siamo, tra due mesi riparte la Serie A.
2: Spider-Man
1: che esce tra un mese.
0: E allora ne parliamo dopo, io sposto la coda di cavallo.
1: È vero, perché ieri Tom Holland e Zendaya erano a Roma davanti a Castel Sant'Angelo.
0: Sì, illuminati dal loro stesso amore. Che cosa carina. E poi andavano a mangiare un gelatino.
2: Carolina, io sono preoccupato, però non ti mando più ai matrimoni. Perché se mi torni così, immersa nella melassa, io.
0: Ma in realtà io, Fulvio Giuliani, ho un cuore glassato. Il problema è che nessuno lo capisce. Poi siamo nell'era delle situationship. Io fingo di essere cinica.
2: Che cosa, scusa,
0: delle situation?
1: Spiega cos'è
2: la situation.
0: Quando due persone si frequentano ma non abbiamo un nome, perché non dobbiamo dare delle etichette, che palle.
1: Tu non fare questa voce e tu non dire mamma mia, che entrambi ci siete finiti, e no, chiunque all'ascolto ci è finito tantissime volte.
2: Sì.
0: Io solo quelle ormai.
2: Ma secondo voi io ho mai usato il termine
1: situationship?
0: No, ma tu le avevi e non le chiamavi così.
2: Senti, allora, comunque non stiamo a parlare né di me né di Cianna, perché il tema è solo uno. Tu ieri sei andata al matrimonio dell'anno, del lustro,
0: sì.
2: E sei tornata senza un fidanzato. E
0: sì,
2: questa cosa io la trovo,
0: perché ho un cuore impegnato da un uomo che non mi vuole.
2: Quella,
0: è bellissimo.
2: Come si chiama? Costui.
0: Pubblicità.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Non invecchia, non invecchia, Only the Horses. Adesso ce la accenna in italiano Carolina Russi Pettinelli.
1: Solo i cavalli.
2: Wow, bello però. Suona secondo
1: comunque
2: me anche meglio.
1: Tutto in italiano fa un po' ridere se ci pensate. Cioè, in inglese è tipo Only the Horses, solo i cavalli. Cioè, non sembra normale.
2: Tante canzoni, sì, ma tanta roba di Maroon 5 anche.
0: Ma sai, hai ragione comunque, Carolina, hai assolutamente ragione. Sai chi in questo era un mago e quando faceva ancora i live, il grande Guccini, si divertiva a prendere in giro noi italiani e la nostra esterofilia, perché diceva in inglese è tutto figo,
1: tutto figo,
0: poi con la sua parlata, non quella R arrotata di Guccini, faceva la parte dell'americano che sulla Route 66 va con la Pontiac e diceva immaginate sulla statale Emilia con la 127
2: non funziona allo stesso modo. Vedi, pure quando Alberto Sorri aveva cominciato a fare cose del genere lì, poi a un certo punto si è andati più verso la
1: no direzione. Ma è vero, non funziona. Infatti non è una bugia che il campano, per esempio, che è una lingua molto legata, molto musicale, per scrivere la musica è molto più facile rispetto a qualsiasi altro dialetto italiano, anche l'italiano più puro.
2: È il più riconoscibile all'estero.
1: Difficile.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door, le 17:36 minuti, RTL 102.5, Carolina Russi Pettinelli, Cianna e Fulvio Giuliani all'interno di Password.
1: Oh, eccoci qui, ho una domanda per voi. Prima, giustamente,
2: eccoci,
1: Carolina
2: sì,
1: ricordava la meraviglia dei nostri dialetti, no? Che è anche in relazione alla musica. A parte i dialetti, i modi di dire, la terminologia che cambia a seconda delle regioni e delle città. Prima è passato qui il nostro direttore Angelo Beguini, doveva attaccare una cosa al muro. Comunicazioni interne di servizio, bla bla bla.
2: Sì.
1: E io ho detto: prendete,

0: mette una punessa.
1: Una punessa?
0: Ovviamente
1: una
0: non mi ha capito.
2: Allora, una punessa sarà secondo me una puntina.
1: Ma dici che è napoletano oppure un
2: è un termine di Publio Giuliani, che dobbiamo conoscere meglio Publio.
0: No, si usa a Napoli, anzi 378-378-1025, amici, aiutate. Cos'è una punessa?
1: Una punessa, allora, sarà una spada.
2: Se non è una spada, puntina, no, sì, spada da disegno, non avrebbe senso. Sarà, non lo so, una che si è comportata male, una da punire, una punessa. No,
1: prendete una punessa, che ne so, un pezzo di, no, una colla, no, sto immaginando qualcosa per attaccare, un martelletto, che ne so.
2: Prendete una clave.
0: No, beh, la spada dove ti è uscita, scusa.
2: La spada nella roccia, l'ha visto l'altro
1: che
2: ieri.
1: Che sei un po' violento, a volte
2: ma
1: magari
2: cosa,
1: volevi
2: ma
1: fare.
2: Ma come un po' violento?
1: Volevi fare una battaglia,
2: vero.
1: Volevi giocare.
2: Direttore rispettabile di un giornale serio.
1: Ma che scherzi, però magari un fioretto, potrebbe essere un attack.
0: No, ci ha preso subito Carolina, che è di un livello diverso da te.
1: Ti ha detto Carolina,
0: è la puntina. È
2: la puntina.
1: La punessa.
2: Scusate, riagito la coda di cavallo.
3: Regina, ma che bel sorriso.
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
13: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: YouTube su RTL 102.5, sono le 17:48 minuti. Cianna, Carolina Russi Bettinelli, Fulvio Giuliani e gli scatti che abbiamo trovato da pochissimi minuti di Laila Zanovic con il nostro Yannick Sinner abbracciati passionali sotto il sole cocente della Sardegna.
1: Tra l'altro eravamo così distratti da questi scatti che ero convinto ci fosse discollegato.
2: Ma sì,
0: ma non importa.
1: Eravamo presi io e Anthony a parlare, ma dove erano? In Sardegna, quale spiaggia?
2: Sì, immagino che fosse proprio lì a dire. Laila com'era?
1: No.
2: Ma, sì. Ma perché siete nuovi appassionati di gossip tu e Anthony?
1: Vabbè, Sinner dai, è un po' solito.
0: Facendo le sciure.
2: E poi si avvicina a Wimbledon adesso.
1: Sì. Esatto, ha riportato ieri tra l'altro il trofeo. Ma Carolina, raccontaci un pochino di queste foto. Dai, un flash.
0: Allora c'era Laila Zanovic che dava un bacetto a Sinner che comunque faceva la faccia un po'.
2: Perché è sempre un po' così.
1: Ma lei era biotta?
0: Lei era che?
1: Biotta? Nuda?
0: Ah!

0: Live to Tell Madonna, o come direbbe Carolina Madonna.
1: Madonna.
0: Ma tu sul serio, tu sul serio diresti Madonna.
1: Tu sei sul serio psicopatica.
0: No, vabbè, comunque.
1: Però è perché lei nelle registrazioni, quando la chiamano, anche i producer dicono Madonna, mica l'ho chiamata io così.
2: Ho capito, ma lei si chiama Madonna.
0: A Carolina.
1: Lei si chiama Madonna.
0: Carolina, tu sei di Roma Nord. Non sei una producer di, che ne so, di Soho. Sei Carolina di Roma Nord, quindi dici Madonna, che tra l'altro ricordo, mi piace ricordare che insieme ai giovani BTS, giovani, oddio, mica più giovanissimi, ma insomma ancora giovani, e Shakira saranno i tre grandi protagonisti del Lifetime Show della finalissima dei mondiali il prossimo 19.
1: Ma non aprire questo argomento con Cianna che non ne posso più.
2: No, io soffro il fatto che tra un tempo e l'altro si mettano a cantare, è una cosa che proprio non sopporto.
1: Ma invece di ringraziare per lo spettacolo musicale,
2: ma che ringraziare, tra l'altro ci sarà anche Donny, Monsieur Donald Trump, che è uno di quelli che però non ti dà fastidio dire Trump, perché tu con la coerenza potresti anche dire Trump.
1: No, invece perché nessun producer ha mai registrato questa cosa. Quando lo faranno deciderò che pronuncia adottare.
0: Carolina, insisto, sei di Roma Nord, che è una bellissima zona.
1: Ma mi sono evoluta, ho fatto la scuola inglese, quindi
2: tra poco il giornale orario.
0: Anche a Trequanda, provincia di Siena, pochi istanti alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 24 giugno, buona serata da Max Viggiani. In tutta Europa il caldo sta facendo soffocare, le temperature sono ben al di sopra delle medie del periodo. In Gran Bretagna si sono sfiorati i 35 gradi, non succedeva dal giugno del 1976. In Italia un uomo di 61 anni, notizia di pochissimi istanti fa, è morto oggi in provincia di Piacenza. Era a lavoro in una vigna da questa mattina. Alessandra Giannoli.
5: AFA in aumento, 16 le città con bollino rosso, domani si sale a 17, venerdì si arriverà a 18, l'ondata di calore che nel nostro paese sta interessando prevalentemente il centro nord si estenderà progressivamente al meridione, sono attesi picchi sopra i 40 gradi nel fine settimana, pianura padana roventa, l'odio di un agricoltore sarebbe morto per un colpo di calore, mentre blackout vengono segnalati in varie città, alerta rossa in Francia dove è salita a 42 la lista degli annegamenti, caldo record in Gran Bretagna, il termometro ha superato i 35 gradi nel Surrey, chiuse oltre 1000 scuole per precauzione, in Spagna si contano altri due morti a causa del caldo estremo, allarme dell'OMS, le temperature in tutta Europa stanno crescendo a un ritmo circa doppio rispetto alla media globale.
4: Mi sono liberato di loro, così l'uomo di 63 anni che oggi ha ucciso a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca in Versilia la moglie di 52 anni e il figlio di 24, ha sparato loro con un fucile, i motivi del gesto sono ancora da chiarire. Passiamo all'economia, sentiamo come hanno chiuso le contrattazioni in borsa oggi a Milano e non solo. Buonasera Marco Castelletti.
6: Buonasera, chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,74%, negativo anche il FTSE Italia Midcap a meno 0,35%. Tra le blue chips si distinguono di Azorin più 3,13% e Telecom Italia più 1,99%, in controtendenza Leonardo meno 4,76% e Avio meno 3,69%. Invariato lo spread BTP Bund a quota 72 punti e leggera in diminuzione infine il petrolio a $74 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
4: Grazie, infine lo sport con i mondiali di calcio che RTL 102.5 vi sta raccontando dall'inizio anche con il nostro format show Noi Dire Mondiali, il programma delle prossime ore con Paolo Pacchioni.
7: A mezzanotte tornerà in campo il Brasile contro la Scozia. Carlo Ancelotti ritrova Neymar che dopo l'infortunio partirà dalla panchina e che a gara in corso potrebbe fare il suo debutto in questo mondiale. I verde oro saranno chiamati a un confronto a distanza con il Marocco che affronterà Haiti. In palio c'è il primo posto nel girone, al momento le squadre sono appaiate e potrebbe essere decisiva la differenza reti che adesso vede i brasiliani avanti di 2 gol. Alle 21 Svizzera-Canada e

0: Su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra un'autovettura e un mezzo pesante si sono formati 4 km di coda tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia in direzione di Milano e il traffico che scorre su due corsie. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, dove in questo caso per il traffico congestionato sulla viabilità esterna si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona troviamo code a tratti con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: A più tardi!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E questo è Password con a Roma loro, Cianna e Carolina. Beh, direi più Carolina e Cianna, è rigoroso.
5: Perché ha più cognomi, no?
6: Perché, no, perché prima mi ha preso in giro, ora cerca di riportare la situazione.
4: Su cosa ti ha preso in giro?
6: Madonna.
5: Ah, Madonna.
4: Madonna. Sì. Ah, a proposito, stiamo per suonare un pezzo che ti potrebbe dare delle soddisfazioni, perché sarebbe Dracula.
6: No!
5: Ecco. No, siamo mai che scherzi, Dracula.
6: No, dai, perché è Dracula.
4: Ma per cortesia.
6: Ma se voi sentite il ritornello, lui dice, dice Dracula.
5: Tu immagina, magari chi ci sta ascoltando in questo momento in macchina, sta tornando dal lavoro... E dice alla persona accanto a sé: guarda che bel pezzo, credo che si chiami Dracula. Non credo che dirà mai: guarda che bel pezzo, credo che si chiami Dracula.
6: Dice Dracula, se no, se volete lo chiamiamo Er Vampiro de Twilight.
5: No, ma basta Dracula, ma perché deve essere di Roma? Può essere anche di che ne so, di Milano, può essere di Palermo.
6: Ma voi Magic English da piccoli non l'avete guardato?
4: No,
6: mai.
4: Ho capito, mai. Però perdonami, Dracula non si può sentire.
6: Allora, aspettate che l'annuncio. Dracula.
5: No, Dracula.

0: Ed Sheeran, RTL 102.5, io, Chan e Carolina siamo persi a parlare di un noto programma che trovo il trionfo assoluto del trash, però
1: appuntamento di stasera, per cortesia.
2: Sì, no, diciamo che è quel programma che rivela forse, diciamo, le parti più turbolente delle relazioni sentimentali umane.
1: Che meraviglia, il trionfo del falò, che tra l'altro non si può fare, lo dicevamo un po' di mesi fa, se tu volessi replicarlo, metti, tu che stai ascoltando adesso, devi risolvere una situazione con la persona che magari ti mette anche le corna, non puoi accendere un falò in spiaggia.
2: No, ma poi che angoscia, veramente, che le fa, scusa amore, quella era troppo buona, veramente.
1: Bello.
2: Ma io ti amo. Beh, in realtà hai spalmato la crema per un'ora e mezza.
0: Però la cosa
2: però
0: meravigliosa.
2: Sì.
0: Beh, no, a parte questa, vabbè, ma quella è show, ha ragione Chan. È la guerra dichiarata al congiuntivo. Perché io non capisco per quale motivo. Che va fatto il congiuntivo?
2: Però
0: che,
2: ragazzi, che guardate che tutto questo per la, è attraentissimo per chi lo guarda.
1: Ma posso dire,
2: a me mette paura, ma c'è chi lo ama.
1: L'imperfetto è più facile, però, obiettivamente.
0: Capito,
1: se ero facevo, suona meglio. Se ero bravo, facevo lo speaker.
2: E poi dopo tutte quelle edizioni non hanno imparato che se mettono la crema è finita. Non mettete la crema, è finita.
1: Non si bruciano.
2: Cioè, magari quelli hanno parlato, non lo so, di altissime conversazioni, argomenti seri, e invece poi crollano tutti sulla crema. Fulvio, non ti fa mettere la crema da nessuno, per carità, eh?
0: Beh, parliamone.

0: vivere il momento. Portugal, be man, live in the moment. Sono le 18:19 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani che mi fa fare queste cose. Cianna che lo guarda e ride di me. Siete contenti?
1: No, beh, eccessivo. Guardate che cosa, di che stai parlando?
2: No, guardate, perché chi era con noi sull'Extra, secondo me si è molto divertito, perché Cianna e Carolina, istigati da me, hanno fatto la parte di quelli che litigano in televisione.
0: Al falò di confronto.
1: Esatto. Domani l'Extra è a pagamento. Esatto. Grazie a questa cosa.
2: Ma sono di un bravo. Sul serio.
1: Dovremmo fingere di metterci insieme e andare a
2: tentazione. Ma proprio bravi.
0: Non credo che lo faremo veramente. Però tante altre cose possiamo farle e loro mi fanno disannunciare i dischi in inglese per poi prendere il giro. Non è carino.
2: Tra poco parliamo di Trump. Ma prima di parlare di Trump, quando vi siete insultati per finta, no? Facendo quelli che sono a Temptation Island, mi hai fatto morire Cianna, questa la dovremmo rivendere, quando sei partito con tu mamma.
1: Quella è devastante, eh. Tua madre è il logo di questo programma.
0: Tua madre non sa fare manco le lasagne,
1: che è un
0: beh,
1: modo molto gentile ed educato, secondo
0: quella besciamella tutta incollata,
1: beh, tu però stai attaccando quella figura materna di mia madre che magari potrebbe non cucinare.
0: Tu hai messo la crema a quella solo perché era bionda, io non so bionda, allora...
1: Invece dare della cornuta a una persona dicendolo però in maniera così, esatto, no, leggera, non è scontato.
0: Io lo sapevo che eri come tutti gli altri. Mi sta venendo da piangere, guarda, veramente
1: rimasta
2: comunque
1: nel programma.
2: Lei entra nel personaggio meravigliosamente. A proposito, tu mamma è il logo di questo programma, mi hai fatto pensare a un leggendario film di decenni e decenni fa con Totò, quando c'è un insulto che però può capire solo un napoletano.
0: Capire
2: funicolare senza corrente.
0: Funicolare. Serve a niente,
2: esatto,
0: praticamente.
2: La totale inutilità di una funicolare che senza corrente.
0: Carina,
2: sta ferma.
0: Me la rivendo,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: The Chainsmokers Closer, bellissima, ma proprio bella. Poi non so, a quest'ora, Chan, Carolina, immagino sei in auto, possibilmente non sul grande raccordo anulare, in coda.
1: Possibilmente.
0: E te ne vai, che ne so, direzione mare, come ieri Chan che è andato ad Ostia.
2: E pensi al fatto, se ti fidi o no, di Trump, ecco. Che è quello che pensi sul raccordo anulare, che Donald pensano
0: Trump.
2: Tutti
0: Trump. Allora abbiamo una notizia che ha scovato la nostra Carolina, che Trump non sia, scusate, Trump non sia proprio al top della popolarità in patria, è noto. Ma questo è un sondaggio globale.
2: Globale, sì, il sondaggione chiedeva, insomma, a chiunque ha partecipato, ma tu ti fideresti o no di Trump? Tu ti fidi o no di Trump? E soltanto 2 persone su 10 si fiderebbero di Trump nel momento in cui deve prendere delle decisioni a livello globale.
3: Strano. Sì, sai chi la sa questa cosa? I bookmakers. Se tu adesso vai a vedere quali sono le quote di Trump, ma degli altri vincitori, magari ipotetici in futuro, il 2028, lui è bassissimo e salgono gli altri.
2: Ma voi state immaginando Trump che legge questa indagine su di sé, che sbatte i pugnoni sul tavolo della Casa Bianca, incavolato nero?
3: Tant'è che cambia le quote.
0: Io più che altro vorrei conoscere i due.
2: Allora, uno è il secondo è
0: cioè quei 2 su 10 che si fidano del soggetto. Fatemi riconoscere.

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Måneskin alle 18:38 minuti, torna a casa, resta su RTL 102.5 con Caro, con Fulvio Giuliani, con Cianna e con il caldo che ha chiuso un sacco di cose. Per esempio stamattina, no, oggi pomeriggio leggevo che sono chiusi gli Uffizi, hanno chiuso gli Uffizi per pochissimo perché i condizionatori erano rotti, faceva troppo caldo.
2: No, ma fa troppo caldo e poi è pericolosissimo, vero Fulvio?
3: Pericoloso sì. Noi non siamo messi bene, ma Francia in condizioni terribili e addirittura leggevo poco fa in Gran Bretagna è stato toccato il record storico 37.5, adesso vado a memoria, spero di non sbagliare, mai registrato nel mese di giugno. Mai.
1: Infatti hai visto di Wimbledon, perché anche lì hanno avuto dei disservizi, hanno dovuto interrompere dei match perché hanno già cominciato le qualificazioni, sì. Visto che hanno smesso di funzionare i lati più tecnologici, quelli che ti permettono di registrare un punto banalmente.
2: Signora mia, non esistono più le mezze stagioni.
1: Ecco. No, decisamente no.
3: Per me la colpa è di Trump.
1: Sì, anche questo è vero. Potremmo cominciare a farlo al contrario, infatti, a dare noi la colpa per qualsiasi cosa.
3: Ma sai perché lo dico? Adesso, a parte le battute più ovvie e scontate, il presidente degli Stati Uniti da sempre è un negazionista del cambiamento climatico.
2: Sì,
3: per
2: è vero,
3: lui...
2: dice non è assolutamente vero, non è così.
3: Sciocchezza.
2: Beh, perché lui ha anche un dottorato in biologia marina sì. Poi anche una specialistica in batte la pesca meteo e c'era tutte lui. Quindi,
1: ma poi la tesi è sempre, ma tanto è già successo. E che c'entra? Il fatto che sia già successo non con queste temperature non dovrebbe farci
2: stare. I ghiacciai non si stanno sciogliendo, non è così, no.
3: Ragazzi, a Londra una temperatura del genere in giugno non si è mai registrata. Quindi adesso con buona pace di Trump.
2: Ecco.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Una donna
5: non può. Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Crema, make-up, integratori. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a occuparmi di tutti questi ordini?
8: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Magazzino, inventario, etc. Preparazione degli ordini, etc. Gestione delle spedizioni. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
9: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a 1 di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben trovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, ci sono momenti in cui possiamo contare sulla comprensione degli altri, in cui sappiamo che i nostri limiti e le nostre debolezze sono accettate e perdonate. E si sta meglio. Cari Toro, la luna opposta entra in posizione di scontro con la vostra Venere, per questo è possibile che le parole o gli atteggiamenti di qualcuno possano deludervi o ferirvi. Gemelli, sarete in bilico tra forma e sostanza, un po' dubbiosi se andare dritti al punto o se rispettare certe regole e le apparenze. Ricordatevi che siete un segno pragmatico. Cancro, il sole dal vostro segno si scontra con Nettuno e con le sue promesse apparentemente belle, forse interessanti. Avete bisogno di grande chiarezza e di parole definitive. Leone, Venere caldissima dal vostro segno, dialoga con Saturno. Per questo avrete voglia di convincere qualcuno di qualcosa, trasferendogli il vostro ottimismo. Amici del segno della Vergine, non dite troppo per non danneggiarvi, per non affermare qualcosa che potrebbe andare contro i vostri interessi. Siate misurati con le parole, tanto a voi la prudenza non manca. Bilancia, il vostro bisogno di realizzare qualcosa dimostrando la vostra azione nel mondo non può accettare gli indovinelli e le esitazioni di quel Nettuno opposto. Esigerete risposte precise. Amici del segno dello Scorpione, la luna è nel vostro segno, ma proprio la sua forza emotiva potrebbe diventare causa di tensioni o di incomprensioni con la persona che amate. Prendetevi più spazio. Cari Sagittario, iniziate a percepire il bisogno di essere più importanti, di apparire per condividere la vostra energia, il vostro entusiasmo. Vi sentite pronti per qualcosa che conta. Capricorno, per potervi davvero fidare di qualcuno, andandogli incontro e condividendo impegni e pensieri, dovete prima percepire un'assoluta chiarezza di intenzioni. Acquario, deciderete di raccontare sempre qualcosa di bello e di gentile, anche se andrete contro certi programmi, perché la grazia sarà uno sforzo destinato a farvi molto bene. Infine, cari Pesci, questa luna amica ma sofferente sembra rendere urgente qualcosa che non lo è. Non coltivate l'ansia di inseguire realtà rimandabili, prendetevela comoda e rilassatevi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, Carolina, ho bisogno di te.
3: Sì.
2: Dopo aver seguito in radiovisione il grande Sal, un saluto sempre con la sua poesia, io Cianna con la giacca a pelle, come Sal da Vinci, ce lo vedo bene.
3: Sì.
4: Perché
3: sì,
4: sei
3: sì.
4: dubbiosa però?
3: No. Per il caldo, le temperature sono alte, quindi non glielo farei adesso.
4: Per novembre
3: una giacca
4: sì,
3: di pelle.
4: Vabbè,
3: che ci parliamo a novembre.
2: No, ma non la giacca di pelle, la giacca, quella dell'abito, no? Come Sal nel video.
3: Sì, sì.
2: Senza la camicia, senza il sottogiacca. Quindi a pelle.
4: Bello.
2: Lui che è muscoloso. Che
4: vabbè,
2: è...
4: io sono obiettivamente un uomo prestante. Un uomo richiesto, un uomo che dà, che sa dare
3: un
4: anche le volte.
3: Un uomo che sa dare,
2: insomma, cosa dai?
3: Richiesto, perché non ho mal di stomaco. In the doors, please.

0: Roadhouse Blues, The Doors. Furono un lampo, durato una manciata d'anni, però insomma siamo ancora qui.
1: E questa era una live session, leggevo che in realtà non era nata come un pezzo proprio scritto, no? Sai, la sessione in studio. No, era jam session tutti insieme e poi hanno detto figo, registriamo.
2: Si sente infatti, perché ci sono gli strumenti messi lì che sembrano un po' a creare qualcosa che non è già creata, invece alla fine è uscita questa.
0: Grande.
2: Sono durati poco.
0: Pochissimo, perché poi vabbè, quando se ne andò Jim Morrison, di fatto il gruppo provò, ma...
1: No.
0: Era andata via l'anima, anche se musicalmente parlando poi l'anima dei Doors era molto più, secondo buona parte degli osservatori e degli esperti, Ray Manzarek, il tastierista, leggendario tastierista dei Doors, più che lo stesso Morrison, che era un incredibile frontman, ma musicalmente parlando
1: anche lui è Club 27.
0: Sì.
1: Ah, vedi, sì. Club dei 27. Poi ne parliamo.
2: Apprezzerebbero secondo voi lo show di stasera? Ragazzi, lo show di stasera
0: non
2: arriviamo impreparati.
1: No. Ciao Fulvio, a domani, grazie Italia,
2: gente...
1: grazie alla regia.
2: Le
1: grazie
2: corna, dai.
0: La facevano seria, diciamo.
3: Anche gli eroi muoiono. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Kid Yugi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Verzegnis, provincia di Udine, le 19 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la tragedia di oggi a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio. Poi un commento agghiacciante: mi sono liberato di loro. Alessandra Giannoli.
5: Mi sono liberato di loro, così Piero Morriconi avrebbe giustificato il folle gesto che ha scosso nel primo pomeriggio Pieve di Camaiore. Il 63enne ha ucciso a colpi di fucile, un fucile da caccia, la moglie Katie Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko di 24 nel piazzale situato all'esterno della loro abitazione, dove sono state appunto ritrovate le salme. Dopo il duplice delitto non è scappato, avrebbe rimesso a posto l'arma e si sarebbe poi seduto sul muretto quando sono arrivati i carabinieri che lo hanno prelevato e portato nella caserma di Viareggio. Non ha opposto resistenza all'origine della tragedia. Si ipotizzano liti familiari protrattesi nel tempo, non ne poteva più, urlavano, lo volevano anche picchiare, è andato fuori di testa, quando veniva a casa mia lo vedevo che c'era qualcosa che non andava e mia moglie diceva speriamo che Piero non combini qualcosa, ha riferito un parente di Morriconi. Dopo il duplice omicidio gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto. In cui è maturata la tragedia.
4: Si è riaperta la discussione sul tipo di utilizzo delle basi americane in Italia. Secondo il segretario della NATO Rutte, dal nostro paese sono partiti voli per l'Iran, ma poi c'è stata una precisazione. Allora sentiamo cos'è accaduto da Alberto Ciapparoni.
6: Mark Rutte dunque ha citato il nostro paese a Fox News e ha affermato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran, affermazioni che hanno subito spinto il ministro della difesa Crosetto a diramare una nota di precisazione per chiarire che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari e degli accordi esistenti. Insomma, soltanto voli tecnici, diversi quindi dai voli cinetici che si riferiscono all'impiego diretto della forza fisica, cosa poi confermata dalla stessa NATO. E poco fa ha parlato la Premier Meloni da Berlino, dal vertice E5 con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, e lo ha fatto in questa maniera.
7: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
6: Intanto le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, chiedendo che la Premier Meloni riferisca subito in Parlamento. A te.
4: Oggi l'ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito dal carcere.

0: L'uomo nuovo della destra italiana, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa. Alemanno ha detto di voler impegnarsi in politica con Vannacci.
1: In Italia e in diverse zone d'Europa è emergenza caldo. Nel nostro paese le temperature sono di molto al di sopra della media stagionale. Max Viggiani.
2: Il ministro della Salute Schillaci ha annunciato una riunione tecnica per domani sull'emergenza afa. In provincia di Piacenza un agricoltore di 61 anni è stato trovato morto nella vigna in cui stava lavorando da questa mattina. Malori sono stati segnalati in molte città. A Firenze stoppa la vendita dei biglietti per la Galleria degli Uffizi e visite contingentate a causa di problemi all'aria condizionata. A Roma una pioggia di chicchi di grandine, grandi come palle da golf, ha investito la città nel pomeriggio. Secondo la CIA Agricoltori Italiani, questa ondata di caldo potrebbe costare all'agricoltura oltre 1,5 miliardi di euro. Per Coldiretti sono a rischio riso, mais e pomodori. All'estero non va meglio. In Francia è stata la giornata più calda di sempre, raggiunti 30 gradi di media in 24 ore. Nel fine settimana, dicono gli esperti, si supereranno i 40 gradi. Nelle ultime ore 40.000 persone sono rimaste senza luce a causa di ripetuti blackout. Ieri in serata addirittura in 120.000. In Gran Bretagna infine si è arrivati a 35,7 gradi, temperatura record per questo mese. A te.
1: Grazie Max, la chiusura in borsa negativa, FTSE MIB meno 0,74%. E ora il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
1: Iniziamo dal Brasile, che tornerà in campo a mezzanotte contro la Scozia, nello stesso girone Marocco-Haiti. Paolo Pacchioni.
4: La grande novità è il ritorno di Neymar, che, smaltito l'infortunio, è di nuovo a disposizione, anche se stasera partirà dalla panchina. Titolarissimo invece Vinicius. A mezzanotte il Brasile affronterà la Scozia a Miami, ma dovrà seguire con attenzione anche quanto accadrà contemporaneamente ad Atlanta, dove il Marocco affronterà Haiti. In palio c'è il primo posto nel girone, le due rivali al momento sono a pari punti e potrebbe essere decisiva la differenza reti, che al momento vede il Brasile in vantaggio di 2 gol. Chi arriva al primo posto potrebbe trovare nei sedicesimi di finale una tra Giappone e Svezia. Chi si piazza al secondo posto potrebbe invece pescare l'Olanda.
1: Ma non è tutto, perché nelle prossime ore ci saranno anche altre 4 partite. Nicolò Pompei.
5: Il girone B sarà il primo ad emettere verdetti nella serata di oggi. Sapremo sicuramente le prime 2 classificate alle 21. In programma entrambe le partite, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, tutte hanno ancora la possibilità di qualificarsi direttamente senza dover aspettare la classifica completa delle migliori terze. Quel che è certo è che Svizzera e Canada si giocano il primo posto. Le partite del gruppo A invece sono in programma alle 3, ora italiana. Il Messico potrà giocare senza pressioni, già certo del primo posto, affronta la Repubblica Ceca, costretta invece a vincere per sperare di passare il turno. La Corea del Sud invece ha bisogno di un pareggio contro il Sudafrica per avere la certezza di passare ai sedicesimi da seconda classificata.
1: Allora è prontissima la nostra squadra dei mondiali, ora il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì ancora piuttosto caldo ed afoso su buona parte dell'Italia, specialmente al centro-nord, dove si raggiungeranno localmente anche i 37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto del paese. Inizialmente splenderà il sole, poi segnaliamo isolati temporali di calore pomeridiani sui rilievi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano registriamo 5 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento si transita su 2 corsie. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa. Ci spostiamo poi sulla 7 Serravalle Genova, dove per 2 cantieri distinti verso Genova registriamo 1 chilometro di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Bolzaneto. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito e buona serata. Ora protagonisti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ci hanno vietato di fare spoiler. volevamo dirvi che RTL

0: 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Hermanos and hermanas, brother and sister, Simioli e Simiole, buonasera, benvenuti a Protagonisti. Oggi c'è l'uomo più bello di Napoli.
2: Vero. Oh yeah. Che sta cercando, stiamo cercando l'uomo più fortunato della Sardegna, che ha appena pescato un tonno che pesa 168 kg. Fatti avanti.
1: Beato lui.
2: Avanti, perché io e fratella ti chiamiamo per business. Vuoi partecipare anche tu, Taranto?
3: Certo, cioè, perché che facciamo? Facciamo in scatola.
2: Comprare sto tonno.
1: Tonno Rinelli.
2: Esatto. E cominciamo la nostra azienda.
3: Quante scatole si possono fare con quel tonno?
2: Vabbè, chissà. Ne parliamo con lui. No, premiata ditta Fratella Simioli Taranto.
1: Esatto.
2: Tonno,
1: qui ci arrestano,
2: come quello
1: qui
2: di una volta.
1: Ci arrestano.
2: Perché, fratella, scusami?
1: Ma secondo me finisce male, però andiamo a parlare di...
2: Tonno come si faceva una volta, lo vendiamo.
1: Vabbè, comunque, per parlare di cultura, anche il sindaco di Potenza. Però prima chi salutiamo?
3: Un saluto speciale va a Mail, Boxes, eccetera, che con MVE e-commerce Plus vi aiuta a far girare il vostro business online.
1: Ritiro dei prodotti, gestione degli ordini, imballaggio, spedizioni e anche stoccaggio e aggiornamento inventario. Resi, insomma, Mail, Boxes, eccetera, può occuparsi dei vostri e-commerce in ogni suo aspetto.
2: MBE e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi proprio su mbe.it. Cominciamo?
1: Power it!

0: One Republic Someday, 19-16 minuti in apertura di Protagonisti, subito Mission e subito chiaramente anche un sindaco. Tra l'altro, strano per
1: power,
0: noi, ma dobbiamo parlare esatto di cultura. Questo
1: beh,
0: è strano.
1: Già ci viene da dire, ma
2: sono
1: cultura.
2: Molto contento,
1: noi,
2: mi sentirò a mio agio.
1: Che cosa c'entriamo noi con la cultura?
2: Io finalmente mi sentirò a mio agio, perché lo sapete che sono sprecato, vorrei fare un programma di cultura, magari uno stop news, l'ho già
1: sì,
2: detto.
1: Sì, autostop news.
2: Lasciate fare a me, lasciate fare a me questa telefonata così.
1: Tra l'altro, scherzando, Gianni ha anche scritto un libro che lo ricordiamo.
0: Vetture scunizze.
1: Esatto.
0: Certo.
2: Secondo te perché voglio parlare io con questo
1: sindaco? No, c'è il sindaco di Po?
3: Di
1: Pordenone. Però sigla sindaci, vai.
4: Senti qua. Oggi nostro sindaco quotidiano.
1: È felice e culturale questa sigla remixata.
0: È un po' sul cammello questa sigla.
2: Sindaco.
3: Devo dire la verità, è una bella sigla.
2: Grazie, cantiamo noi, è il nostro coro, va bene. Senta, allora è ritornata a Potenza il bibliomotocarro, si chiama così?
3: Il bibliomotocarro, sì, perché è appunto una biblioteca sul motocarro.
1: Ecco, quanti libri ci sono dentro?
3: Ma una marea.
1: Una marea?
3: Tanti.
1: Lei è l'ultimo che ha letto, io le dico quello che ho fotocopiato perché l'ha scritto un amico, e poi glielo dico, chi è? Che è qui con noi, però l'ultimo libro che ha letto lei, sindaco?
3: No, io l'ultimo libro che sto leggendo in questo momento è, diciamo, una raccolta di Diabolik.
0: Mi piace
3: Diabolik? Diabolik.
2: Cultura,
3: quello che c'è in questo momento sul comodino.
1: Cultura pop, a casa, cultura adesso a casa, pop. Quindi.
3: No, ce l'ho sul comodino il libro.
1: E che ha sul comodino?
3: Questa raccolta.
1: Oltre al libro, non mi dica la bajour perché non ci credo.
3: No, però potrei avere la sveglia.
0: Giusto.
2: Senta, ma questo bibliomotocarro animato, se non ricordo male, dal maestro La Cava, che fa? Gira tutta la tutta Potenza?
3: No. È stato qui con noi per l'ultimazione di un evento PNRR. Ora voi sicuramente vi metterete a ridere perché
1: il
3: nome di questa azione posta in essere si chiamava Pippi.
1: Si chiamava?
3: Pippi.
0: Vabbè, perché dobbiamo ridere?
1: Pippi come urina?
3: No, Pippi con due P. Pippi calze lunghe.
1: Pippi calze lunghe.
2: Sono qui, Pippi calze lunghe, così mi chiamo.
1: Ma come sei retro? C'è anche Pippi maniche corte, no? Giusto, oltre ai calze lunghe.
0: Adesso perché fa caldo.
2: Vai, fratella, vai.
1: No, in tutto questo lei che sta facendo? Sta presentando, sentiamo dei rumori. Dov'è il sindaco?
3: In questo momento sto facendo delle premiazioni per tutti i ragazzi che durante l'anno si sono in qualche modo
1: distinti,
3: hanno raggiunto risultati, si sono distinti nei loro sport.
1: Bravo,
2: senta,
1: bravo.
2: Sindaco, ma quando arriva Biblio Motocarro arriva tanta gente intorno, curiosi?
3: Tanti bimbi. Anche perché è un Biblio Motocarro che aveva all'interno anche un cinema che poteva essere visto da 4 bimbi la volta, quindi una parte era cinema. Una parte libri.
1: E pensare che io e Gianni e Taranto con un'ape, quello lì, no? Biblio motocarro, volevamo fare la porchetta in giro per la Puglia. Perché noi siamo di cultura becera.
3: I lupini.
1: Bravo.
2: In questo momento, però, non conosco la temperatura di Potenza. Se arriva il gelato motocarro, la granita motocarro, facciamo affari d'oro.
0: È buono.
3: Diciamo che ci prendiamo tutti solo perché ci sono in questo momento più di 30 gradi.
1: Ma si guadagna più col mangiare o con la cultura? Ci dica proprio dal cuore. Che ne penso?
3: Al momento purtroppo con il mangiare.
1: E allora Gianni buttiamoci sul mangiare.
2: Aggiungo che il cibo è cultura. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. A chi Lauro vai.
1: Comunque letture scugnizze.
0: Grazie sindaco. A chi Lauro, comuni immortali. Eccola.
5: E ciao.

0: comuni immortali, Achille, Lauro, e a proposito di comuni andiamo dai sindaci. Questa volta andiamo a Bari perché il cigno nero, ve lo ricordate, ha partorito.
1: Pure.
2: Quanti piccoli cigni, Frede?
0: Non lo so, uno credo.
2: Chiamiamo il sindaco di Bari, Vito Lecceso, faccio la sigla veloce. Dacci oggi il nostro sindaco quotidiano.
0: Proviamo a chiamarlo.
1: Era la versione robot. La versione robot.
2: Non possiamo rimetterla sempre.
1: No, no, beh, cioè.
0: Ecco, si presenti, poi le mando la sigla. Si presenti.
3: Sì, pronto? Sono Vito Recce, sindaco di Bari.
0: Sigla!

0: per questa nascita
1: mi sembra molto alpino per raccogliere il sindaco di Bari.
0: A noi sembra più grappino, che va bene sia a Bari che a Trento,
2: se e a questo ora poi le dico come si chiama il cigno?
0: Auguri, eh?
1: Beh, i cigni sono diversi.
2: I cigni.
0: Quanti sono?
1: Ho messo su famiglia, devo dire che sono cinque.
2: Cinque? Addirittura.
0: Tanti auguri, farete le bomboniere, che ne so. Farete la festa, il battesimo, no?
1: Abbiamo rafforzato l'attrattività turistica, abbiamo più del 22%.
2: Grazie cigni, ma ce n'è uno maschio?
1: Grazie, non so, credo siano tutte cigne.
2: Cigne, se no lo chiamava Nicola, no? Per...
0: Nicoletta è Nicoletta femminile, no?
1: Nicoletta. Nicola va bene sia al maschile che al femminile.
2: Lo chiami Nicola.
0: Allora sono tutte e cinque Nicola si chiameranno, sai che casino per la mamma.
1: Perché la prima apparizione è avvenuta l'8 maggio, proprio durante
2: San Nicola.
0: Quindi Nicola primo, Nicola secondo e Nicola
3: Nicola Pinto, no?
2: No, Nicola Pinto no,
3: è un altro.
2: Senti, lo chiami che... Nicola 102.5, così ci fa anche felice, no?
0: Però una potrebbe chiamarla Vasca, no? In onore di Vasco Rossi.
3: Vasca, ma come Vasca?
1: Ha fatto 110.000 spettatori.
0: E perciò
1: in due giornate
0: una chiamiamola Vasca.
2: E lui, il sindaco, distribuiva la Focaz, giusto?
0: L'abbiamo vista.
1: Infatti, il calzone di cipolla. Infatti, Vasco mi ha detto: ma che cos'è il calzone?
2: Ma scusate, dove trovate un sindaco come lui? È il numero uno. Vito Leccese, grazie.
0: Forza,
2: ti vogliamo bene.
0: Forza
1: grazie,
0: Bari, forza
1: grazie,
0: sindaco.
1: Anch'io.
2: Forza Bari.
0: Vasca, mi piacerebbe Vasca.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Ci

0: 1878 sa di felicità.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo, 19-32 minuti, una canzone che peraltro parla anche di noi, parla di questo programma, parla di dell'aeroporto di Roma, Fiumicino, dove c'è Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui ragazzi, buonasera, qui all'aeroporto di Roma Fiumicino è in corso una grandissima festa, perché proprio ieri a Praga il nostro aeroporto è stato premiato come il migliore d'Europa e Best European Airport.
0: Oh.
1: L'amministratore delegato di ADR, ovvero Marco Troncone. Ciao, buonasera.
2: Buonasera.
1: Grandissima soddisfazione, anche perché è l'ottava vittoria, 5 vittorie anche consecutive, quindi grande traguardo.
3: Proprio così. Quello che è straordinario non è tanto, non solo che abbiamo ricevuto questo riconoscimento che ci posiziona un po' al vertice dell'Europa, ma è la ottava volta di fatto negli ultimi 9 anni,
1: sì.
3: 5 volte di seguito negli ultimi 5 anni, è qualcosa di straordinario, questo è davvero un orgoglio italiano.
1: Assolutamente sì, ma non ci fermiamo qui, eh.
3: Assolutamente, non ci si ferma, è perduto,
1: non
3: ne andiamo avanti.
1: Non ci si ferma mai.
3: Parte diciamo nel mirino abbiamo le 10 per avere magari la stella.
0: Beh, certo.
3: E questo, noi abbiamo l'obiettivo di creare quello che stiamo creando adesso, abbiamo di fronte ai nostri occhi,
1: sì.
3: Un crocevia di emozioni, un crogiolo di emozioni per i nostri passeggeri, per la nostra comunità aeroportuale, per tutti quelli che passano di qua.
1: Anche perché noi lo ricordiamo ogni sera qui in diretta su RTL 102.5, ricordiamo l'unica radio ad avere una postazione all'interno di un aeroporto, ricordiamo ogni sera
2: siamo noi. Tra l'altro Troncone, diciamo anche che è importante, è stato premiato da una giuria indipendente di enti e istituzioni.
3: Certo, non ce lo siamo dati da soli, ma è una giuria di grandi, come dire, opinion makers europei, di istituzioni, dell'industria, eccetera, che appunto si riunisce e fa delle valutazioni discrezionali. Infatti in questa valutazione quello che è straordinario è questa giuria, che pressoché è sempre la stessa negli anni, si pone anche un po' l'imbarazzo, ma sempre a Roma.
0: Esatto.
1: Sempre qui, assolutamente.
0: Però quando è meritato, insomma, quindi.
1: In questo aeroporto non si trova da nessun'altra parte, lo possiamo dire?
3: Lo possiamo dire, non lo dice solo questa giuria, ce lo dico anche ai nostri passeggeri. Ci sono tante, come dire, riconoscimenti, tante serie, tante misure oggettive che ci posizionano davvero in cima. Torno a dire, questo è davvero un grande orgoglio per tutti noi, per chi ci lavora, per chi ci transita, è un po' davvero per il nostro paese, è un fiore all'occhiello.
1: Fantastico, noi ora lo lasciamo anche perché qui festeggiamo in tutti i
0: dobbiamo
1: modi possibili.
0: Andare a... Vai!
1: Andare a ballare, poi troverete tutte quante le storie e reel sui nostri profili Instagram di RTL 102.5. Allora grazie mille Marco Troncone,
3: grazie a voi.
1: Buona serata.
4: Grazie. New hit.

0: Charlotte, 19:41 su RTL 102.5, signor Taranto.
1: Ma ora parliamo di e-commerce.
2: Guarda, mi piace comprare abiti online perché è comodo, è facile e veloce.
0: Già, ma per chi vende online le cose a cui pensare sono tantissime. La bella notizia è che può fare tutto mailboxes eccetera con MBA Commerce Plus.
2: Dalla gestione degli ordini all'imballaggio, dalle spedizioni ai resi, lasciate che se ne occupi mailboxes eccetera. Con MBA Commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mba.it.
0: Ah, bene, allora andiamo subito a cercarlo, ma tra poco dobbiamo cercare un barbiere che ha pescato un tonno di 168 kg.
2: Dobbiamo fare questo investimento tutti e tre, ce lo compriamo e facciamo, capito, il tonno.
0: Tonno subito, tonno subito.
2: Tonno subitissimo, facciamo soldi.
3: Sabato 27 giugno c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo il 27 giugno a Gardaland Resort.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.

0: Stand di Lenny Kravitz, 19:51 minuti all'interno di Protagonisti.
1: Ma vogliamo provare a chiamare una pischeria in
0: Attenzione,
1: Ugliastra?
0: Certo.
1: L'Ugliastra, che noi sappiamo dov'è.
0: Per, in, beh, in Sardegna. Sardegna, no? Sì.
2: Anche perché dopo ci dobbiamo collegare con
0: certo.
2: questo
0: che
2: lui in realtà, no, non è un pescatore, mi dicevi, scusa.
1: Ma è un barber che però per hobby va a pescare, però ha pescato un tonno di 168 kg.
0: Tu pensa se non avesse fatto per hobby, cioè,
1: Gianni, che ti è successo?
2: Non lo so, si è bloccato il telefono. Allora.
0: Troppe volte il PIN sbagliato. No.
1: Sì, troppe chiamate. Che, sì. Ma pronto, siamo qua. Che pronto?
2: Pronto?
1: Che dici,
2: pronto?
1: Vabbè, vuoi chiamare qualcuno?
2: Sto chiamando, guarda, non si collega. Mi sto collegando col golfo di tu lo
1: Ugliastra.
2: Sai.
1: Ugliastra. No, di Arbatax.
0: Certo.
2: Pronto?
1: C'è qualcuno? No.
2: Pronto? Pescheria Ugliastra? Ecco, volevo sapere se avete un tonno di 168 kg.
3: Magari.
2: Ma ha saputo del ragazzo che l'ha pescato nel golfo?
3: Certo.
2: E come ha fatto, secondo lei? Felice. Come ha fatto?
3: Aveva le natiche grandi,
2: ma tra poco lo confermerà. Secondo me c'ha le natiche che pesano il doppio del tonno,
1: cioè, a culo,
0: per dire, esatto.
2: Grazie.
1: Scusate, posso dire, metti l'asterisco, entra nella scuola di questi protagonisti.
2: Sempre se con questioni di culo.

0: James Blunt su RTL 102.5, You Are Beautiful. Ma che salto, non soltanto indietro nel tempo, ma anche nell'acqua, nel mare, se state guardando in TV il videoclip di questo brano. Bene, e dove andiamo?
1: Attenzione,
0: tra poco?
1: Andiamo a Catania, tra l'altro, oltre che in Sardegna, perché a Catania è stata inventata l'unica ricetta misteriosa per combattere il caldo.
2: È vero, è vero. Posso dire che l'ho anche provata anni fa, l'ho provata.
1: Quella cosa col limone, non spoileriamo, però ci devi.
0: Ma
1: poi ma te lo
0: vigevano, l'hai provata?
2: L'ho provata proprio a Catania. Però
1: ma
2: ecco, andrebbe sfortato.
1: Si beve. Dopo sentiremo il sindaco di Catania.
0: Gio.
2: Anche a Molinella, in provincia di Bologna, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. Apriamo con lo straordinario caldo di queste ore. Ci spiega tutto Valentina Iannicelli.
5: Un'emergenza a tutti gli effetti ormai, il caldo torrido che ha investito l'Europa. In Francia sono annegate in queste ore altre due persone, un bimbo di 6 anni e un adolescente, portando il numero dei decessi a 42 dallo scorso giugno. Le vittime, anche in questo caso, erano alla ricerca di refrigerio dalla morsa dell'afa. Bollino rosso in 16 città della penisola, tra le quali Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Caldo record nella capitale, il Papa, a fine udienza generale del mercoledì, ha ringraziato i fedeli presenti nonostante le temperature roventi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che il gran caldo è a tutti gli effetti un'emergenza sanitaria. I blackout sono una delle conseguenze del nuovo clima tropicale. Il boom dell'utilizzo dell'aria condizionata non è supportato dalle infrastrutture elettriche del paese. Intanto a Parigi limiti di orari e di accessi al Louvre e alla Tour Eiffel, mentre a Londra si sospende il cambio della guardia davanti a Buckingham Palace e Windsor.
4: Voltiamo pagina. Poco fa da Berlino, dal vertice 5, ha parlato la Premier Meloni, che ha colto l'occasione per tornare a parlare di Ucraina, così.
6: Sull'Ucraina ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita, ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura. L'Italia, come sapete, in questo senso continua a essere impegnata, in particolare siamo impegnati per quanto riguarda le infrastrutture critiche e la resilienza energetica, fronte decisivo che il presidente Zelensky ha rimarcato anche nei giorni scorsi durante il G7 e il Consiglio europeo.
4: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con noi c'è Nicolò Pompei, ci divertiamo stasera?
7: Ci divertiremo sicuramente, buonasera Alberto, inizia tra circa un'ora, quindi la terza giornata. Da oggi si giocano 6 partite al giorno, quella dello stesso girone ovviamente in contemporanea. Alle 21 si parte con il gruppo B, Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada, tutte ancora in gioco. L'unica cosa certa è che dal match tra Svizzera e Canada verrà fuori la prima classificata del gruppo. Poi a mezzanotte occhi puntati sul Brasile di Ancelotti, che sfiderà la Scozia, c'è attesa anche per il possibile esordio di Neymar, anche se quasi sicuramente partirà dalla panchina. Alla stessa ora il Marocco, 4 punti in classifica, proprio come il Brasile, sfiderà Haiti, squadra già eliminata. Il programma si chiude alle 3 ora italiana con Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. A te.
4: Grazie, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Valori minimi stabili con calde d'afa anche di notte, valori infatti tropicali. Le massime stazionarie con punte fine 37 gradi, specie al centro-nord. Dettagli su Trebi Meteo.
3: Via Radio.
0: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 Seravalle Genova, dove per la

0: cittadina, tra Doganella e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, buona serata, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Michele. 20 e 5 minuti, il nostro grido di battaglia per far cominciare anche la seconda ora di Protagonisti. Dobbiamo andare ovunque, in Sicilia, in Sardegna.
6: Ma non parliamo di sesso nella seconda ora.
5: Dobbiamo fare anche se c'è,
7: domani,
5: tutto dobbiamo,
7: dobbiamo farlo.
5: No,
7: domani
5: avremo sarebbe...
7: un momento shock, non vi diciamo altro. Però sentite ragazzi, ma faccio bene se dico al ragazzo che ha pescato il tonno record che la pescheria della sua stessa città ha detto che non è stata bravura ma soltanto
5: natiche,
7: diciamo...
5: Natiche
6: io...
5: abbondanti.
6: Io proporrei di mettere in collegamento il ragazzo con la pescheria, magari noi col 10% ci pigliamo qualcosa.
7: Ma facciamo l'inciucio, creiamo competizione in un golfo che è notoriamente pacifico.
6: Col
7: dai.
6: Golfo? Beh, si ingolfa un po'.
7: Vediamo.
6: Se ci sei, batti un colpo, lui fa il parrucchiere, ma è nel Guinness dei primati per il tonno.
7: Hai capito?

0: Alfa, buon vento, 20:13 è la seconda ora di Protagonisti, buona serata, andiamo in Sardegna dove è stato pescato da un barbiere, pensate un po'.
1: Barbiere, un barbiere. O parrucchiere? Barbiere,
0: no,
1: o
0: barbiere, barbiere, barbiere,
1: bella bello barbiere.
0: Che cosa hanno pescato?
1: Un tonno che pesa 168 kg, ce l'abbiamo già collegato il nostro Federico?
0: Lo chiamiamo subito perché va come bene. Sapete tutto live, lui non sa nulla.
1: Glielo dico quello che ha detto.
2: Beh, certo, riferiremo.
1: Della pescheria, il pesce.
0: Vediamo prima se ci risponde, perché magari
1: glielo dico, ragazzi, certo. Glielo dico così sentiamo la replica e facciamo una specie di forum.
0: Federico, ci sei? Zero, non ci risponde, hai già cambiato
1: idea. Ma Federico poco fa mi ha scritto pregandomi mandatemi in onda.
0: Che ti devo
1: rispondere
0: dire?
1: Al
0: aspetta, lo chiamiamo su WhatsApp perché non ha campo, mi ha appena scritto.
2: Eccolo
0: qua. Federico.
3: Buonasera a tutti.
0: Allora, che botta di QR code che hai avuto, diciamo la verità. Di nati che...
3: Bellissima. Innanzitutto vi ringrazio per l'interessamento a questa vicenda che per me è stato un traguardo veramente importante. Tutto mi sarei immaginato in questa battuta di pesca, tranne che un pesce così grosso.
0: Beh, certo. Occhio ai pesci grossi.

0: Però diciamo che quando già dai primi minuti
1: hai
0: era
1: capito.
0: Chiaro che era un pezzo. Mm. Sì.
2: Facci vivere il momento, no? Gianni, tu volevi conoscere la suspense.
1: Volevo conoscere soprattutto se c'è ancora e se possiamo comprarcelo io, Taranto
0: no,
1: e Fredella.
0: Assolutamente no.
1: E quanto vale? No. Quanto vale un tonno di 168 kg, Federico?
0: Stimato. Ora non saprei, non mi sono nemmeno informato.
1: Ma dove sta il nostro tonno? Dove sta?
0: Sapete più voi di me.
3: Ma quindi non hai venduto, scusa, esatto, no, se non sai diciamo quanto
1: dove
3: vale.
1: Si trova?
0: No,
1: all'obitorio.
0: Noi abbiamo una famiglia. Abbiamo una famiglia grande e ci piace fare.
2: Lo siete già mangiati?
1: Ma ve lo siete mangiato già tutto? Eppure è rimasto qualche cosa? Niente, non c'è più niente.
0: Guarda, ti dico la verità: ancora non ne abbiamo mangiato niente perché l'abbiamo messo in congelatore ad abbattere perché voglio fare un sacco di tartare.
2: Ma ci inviti almeno per una tartare? Ossia, non te ne frega nulla di noi.
1: Senti, vai.
2: No, Gianni, tu volevi sapere che mestiere
1: no,
2: fa.
1: Io...
2: Chiedi quella roba.
1: Lui fa il barbiere, giusto?
0: Esatto. Sì, faccio il barbiere a Cardello.
1: Una domanda che facciamo a tutti i barbieri: no, ma tu fai l'appoggio?
2: Io me ne vado.
0: Allora, generalmente cerco di non farlo. Quando capita preferisco che il cliente metta i gomiti.
3: Incredibile, comunque noi lo chiediamo a tutti e tutti sanno perfettamente
1: tutti
3: comunque di cosa si parla. Cioè,
1: ecco,
3: non è che uno dice ma di che state parlando? Se si capisce, è sempre chiaro.
1: Ovviamente se il cliente attraverso diciamo la gestualità lo richiede, tu glielo fai, st'appoggio, lo accontenti?
0: Assolutamente no. Però voglio che si ritiri il cliente. Che i gomiti così.
2: No, vabbè, che le sue poltrone, da quello che capisco, hanno i poggiabracci, giusto?
1: Va bene.
0: Certo, però a molti diciamo che gli piace sporgersi.
2: comunque la domanda ai barbieri la facciamo sempre, siete tutti preparati?
3: Preparatissimi.
2: Grazie Federico.
1: Grazie, complimenti per il tonno.
2: Andiamo avanti, io non ho parole.
1: Vai, Katy Perry.

0: Never Really Over Katy Perry, 20 e 20 minuti. Allora, attenzione, è il caldo è tanto, mia,
1: però c'è lime, poi
2: che calore.
0: Sì, no, limone, penso.
2: Lime. Limone,
1: lo dico in barese, lime,
2: no, o limone, o limone. Allora hanno inventato, ma credo già da tempo,
0: sì,
2: perché Taranto l'ha provato questo,
0: sì,
2: metodo, sì. Una, che cos'è, una bevanda contro il caldo,
0: esatto, cioè il famoso seltz, limone e sale, no, che il nostro, per esempio
1: seltz,
0: il nostro Beppe, ma anche il nostro Manu, che sono siciliani,
1: si chiama, ah,
2: uno, seltz,
0: giusto,
2: seltz,
0: no, dico bene, Beppe, ti ho detto bene, sì, mi conferma.
1: Abbiamo il sindaco di Catania, vediamo se c'è sindaco.
3: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera, ci canti che calore, appicciate sti ventilator, se può, ce la può cantare, se ce la vuol cantare, che calor, appicciate sti ventilator.
3: Ma con una melodia mia, perché non la conosco.
1: La faccia come vuole lei, la faccia in catanese.
2: O fa pure così, la può declamare come...
3: Vai. Che cauro, addomamo sul ventilatore.
1: Perfetto, promosso. Vai.
2: Test. Allora, sindaco, ma è un'invenzione nuova questo seltz? Si pronuncia così?
3: Seltz, limone e sale?
1: Sì.
2: Certo.
3: Ma
2: sì,
3: stiamo scherzando, a partire dalle nostre tradizioni storiche. Quando è stato inventato il seltz, quindi le bombole con cui si alimenta il seltz, costituisce una delle bevande a cui ricordiamo maggiormente per vincere la sete.
1: Cioè, come si fa? Ce lo
2: come
1: dica.
2: Si fa, ecco.
3: È la cosa più semplice del mondo. Ci sono questi chioschi in giro per la città, che sono un po' dei luoghi della nostra tradizione,
2: sì,
3: in cui viene riempiti il bicchiere con il seltz e vengono spremuti due limoni e aggiunto a piacimento, ma tutti lo mettiamo, il sale.
1: Con l'acqua?
0: Sì,
1: con l'acqua.
0: Io mi ricordo che quasi esplode, cioè questo bicchiere praticamente esce, no?
2: Sindaco,
0: straborda,
2: io le parlo da Napoli,
0: esatto,
1: è la limonata, no?
2: Le parlo da Napoli, somiglia un po' alla nostra limonata a cosce aperte, non so se la conosce.
3: Sì, la conosco, non l'ho mai bevuta, la conosco, la cosa che appartiene alle vostre tradizioni,
2: sì.
3: La nostra è più pudica, ma altrettante.
1: No, non è pudica, si chiama cosce aperte perché quando la bevi apri le gambe, non è nulla di porno, sì,
2: esatto, perché noi ci mettiamo il bicarbonato e quindi anche in quel caso, insomma,
0: certo,
2: rischi di bagnarti,
0: certo,
2: quindi le cosce aperte non sono un richiamo sessuale,
1: che doppi sensi, sindaco, è capitato nel programma del sesso, no, ma noi non volevamo parlare di sesso, volevamo parlare di sete, no? Di come si combatte il caldo.
2: Quanti sels ha bevuto finora, sindaco, oggi che c'è un gran caldo ovunque?
3: Guardi, noi da questo punto di vista siamo anche più fortunati, nonostante la nostra latitudine e maggiore esposizione al caldo, abbiamo un particolare afa, ma non c'è la temperatura che c'è in questo momento da voi, quindi abbiamo 32 gradi, è più sostenibile.
1: E infatti noi non facciamo sales stasera, perché
0: no,
1: è il caldo.
0: No,
1: giusto,
0: questo
2: abbiamo la forza.
1: Abbiamo la forza.
0: No, vabbè.
1: Sindaco, noi stasera guardiamo la TV a gambe accavallate.
0: Rigorosamente.
3: Sì, ma perché gli altri prendono gli integratori, prendono queste cose, noi invece la Dupama Sense, che è una mera,
0: ma buonissimo.
1: Proviamo.
2: E io sono d'accordo, integratore supernaturale. Grazie sindaco,
3: esatto,
2: grazie Catania.
3: Grazie.
1: Sindaco di Catania, grazie. Ci saluti tutta Catania che ha dato i Natali, lo ricordiamo, al nostro Jack Moore,
0: è vero, il principe che ancora forse cerca moglie, perché venerdì scorso cercava moglie, ti ricordi,
1: caro? Ma se non scrive il codino non la troverà mai la moglie.
2: E poi partendo da Foggia, che ha dato i Natali a Fredella, facciamo gli auguri anche a Renzo Arbore e Edoardo Vianello, che
0: grandi,
2: oggi compiono gli anni.
1: Renzo, se ci sei,
2: Renzo,
1: con l'acqua di Colonia, tanti auguri.

0: Napoli e pure da Taranto.
1: Ma assolutamente.
2: E pure Edoardo.
1: Auguri, zio, auguri, zio maestro, auguri, maestro.
0: Ecco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Billie Eilish, Ilo Milo, 20:32 minuti, ritorniamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, ritorniamo da Martina Rinelli, questa volta con delle passeggere, giusto Marti?
1: Bene, la doppiamo.
0: Ci doppiamo.
2: Sono con delle passeggere. Ciao. C'è una ragazza.
0: Ciao ragazzi, sono Martina Rinelli da
3: Roma. Corfù.
2: Ma no, non vado.
0: Vai Marti,
2: Corfù.
0: Prova.
3: Eccola qua.
4: Buonasera, ovviamente.
5: Buonasera.
4: Ciao, come vi chiamate?
5: Stella e
4: Priscilla, bene, dove andate di bello?
5: Corfù.
4: Ah, quindi iniziate ufficialmente la vostra estate con un bel viaggetto tranquillo proprio, Corfù, cosa farete a Corfù? Fateci un po' indovinare. Musei.
5: Le brave ragazze. Mare.
1: Pesca subacquea. Le vongole. Le
3: ci sono dei tonni a Corfù, ragazzi.
0: Esatto, come in Sardegna.
4: Dove vai questa meta? Come l'avete scelta?
5: Non lo so, l'ha scelta Priscilla.
4: Allora, Priscilla, dici.
5: Mi piacciono particolarmente, poi la Grecia ci è sempre un po' piaciuta, quindi ho detto premo questa Corfù, vediamo un po', e il primo viaggio insieme, quindi
4: che bello.
5: Abbastanza vicino.
4: Voi da quanto vi conoscete?
5: Un anno preciso.
1: Avete mai litigato?
3: Lo faranno durante il viaggio.
4: No, non litigheranno sicuramente, no, perché io pensavo che vi conosceste da molto più tempo, perché mi hanno detto siamo compagne di vita, amiche da una vita, invece
5: scherzavo,
4: no.
5: Scherzavo.
0: in realtà sì, odiano, in realtà sì.
4: Mentre c'è qualcuno che fa le acrobazie dietro di noi.
1: Sì, ciao, stanno facendo acquagym, diciamo, fanno acquagym.
0: Ma ciao. Vengono a Corfù con voi, no? Oppure non c'entrano nulla, no, non so.
4: Vengono a Corfù con voi.
1: No. Qual è la sagra di Corfù? Ve lo dico io, il ragù.
0: No,
1: il ragù,
0: non credo, non so neanche
1: sì,
0: cos'è
1: il ragù.
0: Ma
1: si fa Corfù, il ragù, è certo.
0: Con la feta lo fanno, a parte questo dettaglio.
3: Ma adesso vabbè. Ci credono, andranno a cercare sta sagra a Corfù. Buon viaggio ragazze, Martina.

0: sera, buon ciao. Viaggio.
1: Ciao. Fate buon viaggio, divertitevi. Buona serata, ciao. Ragazzi.
2: Ciao Marti.
3: Perché parlano nel microfono? Non riesco a capire. Vabbè, andiamo avanti.
0: New Hit.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me?
1: Mr. Rain con Lunedì Nero, che è passato da qualche giorno, perché poi il lunedì è sempre un po' per tutti noi così.
2: Sì, è vero.
1: No, un po' nero.
3: Soprattutto con 37 gradi.
2: Diciamo quello sì.
1: 38. Ma tu non lavori manco il venerdì, pensa che anche tu che natiche che hai, grandi natiche.
3: Vedrai che presto non lavorerò neanche il lunedì.
2: No, non fare. Pensavo non lavoro proprio, no.
1: Ah sì, aggiungi due giorni di riposo, non uno.
3: No, io veramente ne approfitterei, pure perché è il luogo più fresco Taranto, di andare in cantinetta per scegliere il Millennium, che ci indicheranno i nostri veri normal people che devono fare Taranto.
2: Scriverci al 378 378 125. Abbiamo già l'artista che vorremmo, oppure non sappiamo.
1: Ma mandate un fax,
2: mandiamo un fax,
3: no? Tom Jones, che ne dite? Grande.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. La
6: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy.

0: e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora tra poco il millennium, finiamo un po' prima perché possiamo ringraziare i mondiali, grazie perché ceniamo un quarto d'ora prima.
3: È vero, un po' una porta santa, diciamo così.
4: Allora, avevamo deciso Tom Jones, sì. Io e Taranto, sì. Ma i nostri veri normal invece hanno richiesto, condizionati da Fredella, la versione original di un classicone,
3: È vero, sì, perché in effetti tu, caro Fredella, hai sempre questa ascendente sui nostri ascoltatori. E quindi dicono sì, ok, Tom Jones, ovviamente, ma noi vogliamo proprio l'originale.
2: In un'altra vita io ero un ascensore, questa è la verità.
3: No, vabbè.
4: Ram,
3: Black Betty.
4: Black Betty.

0: Blackberry, i Ram Jam, 20:48 minuti, Millennium Hit, appunto dicevamo un pochino in anticipo rispetto al solito perché vi lasciamo a noi dire mondiali, seguiremo Svizzera, Canada in particolare.
1: Beh, tutti tifiamo per la Svizzera, soprattutto tutti gli anni, no?
2: Beh, sarei stasera più per il Canada, guarda.
1: Ah, sì? Quando mai sei stato in Canada tu?
2: Ma perché c'ho degli zii.
0: Ah, è famoso
1: zio d'America.
0: Che facevano
1: campeggio con la canadese, no?
2: Sì, per rispetto a loro, forza Canada, ci ciao zio.
0: Ci ciao,
1: ah, infatti
0: zio,
1: alla sagra di Toronto lui è vero.
2: Capito, capisci. Quando arrivo lì, chi ringrazi? Taranto, vabbè, invece vai, tu. Vai.
0: Allora, noi ringraziamo in chiusura Mailboxes, eccetera, che con MBA e-commerce Plus vi offre una soluzione all in one per far crescere il vostro business online.
2: L'e-commerce è una grande opportunità, ma bisogna sfruttarla nel modo giusto. Con Mailboxes, eccetera, dalla gestione degli ordini all'imballaggio, dall'espedizione alla gestione del magazzino e dei resi, MBA e può occuparsi davvero di tutto.
1: Fate girare il vostro business online con MBA Commerce Plus di Mailboxes, eccetera. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mba.it e noi diamo la linea.
0: A domani. Ciao. Anche a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, alle 20:50.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in Versilia per un delitto dai contorni sempre più inquietanti. Sentiamo Giannoli.
5: Mi sono liberato di loro, così Piero Morriconi avrebbe giustificato il folle gesto che ha scosso nel primo pomeriggio Pieve di Camaiore. Il 63enne ha ucciso a colpi di fucile, un fucile da caccia, la moglie Katie Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko di 24 nel piazzale situato all'esterno della loro abitazione, dove sono state appunto ritrovate le salme. Dopo il duplice delitto non è scappato, avrebbe rimesso a posto l'arma e si sarebbe poi seduto sul muretto quando sono arrivati i carabinieri che lo hanno prelevato e portato nella caserma di Viareggio. Non ha opposto resistenza all'origine della tragedia, si ipotizzano liti familiari protrattesi nel tempo, non ne poteva più, urlavano, lo volevano anche picchiare, è andato fuori di testa, quando veniva a casa mia lo vedevo che c'era qualcosa che non andava e mia moglie diceva speriamo che Piero non combini qualcosa, ha riferito un parente di Morriconi. Dopo il duplice omicidio gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.
4: Ora passiamo alla bufera sulle parole del segretario generale della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Dichiarazioni che vengono smentite dal Ministero della Difesa, ma scatenano l'attacco delle opposizioni. Così il leader 5 Stelle, Conte.
6: Oggi Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran che ha fortemente danneggiato la nostra economia, l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Quindi Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani, venga in Parlamento a riferire.
4: Intanto via libera in commissione alla Camera la riforma della legge elettorale scritta dalla maggioranza che sarà in aula per la discussione generale venerdì mattina. E chiudiamo con i mondiali di calcio con Paolo Pacchioni. Ci divertiamo stasera, Paolo?
7: Speriamo che sia così. Entriamo nella terza giornata della prima fase, quindi con i primi verdetti, con i gironi che esprimeranno la loro classifica. Vancouver stanno per affrontarsi i padroni in casa del Canada e la Svizzera. Entrambi sono sicuri ormai del passaggio ai sedicesimi di finale, sono appaiati a pari punti e dunque in palio c'è il primo posto nel girone. Nello stesso girone si gioca anche la sfida fra Bosnia e Qatar. Chi dovesse vincere sarebbe comunque quantomeno sicuro di essere ripescato come migliore terza. E poi naturalmente nella notte ci sarà l'appuntamento con la partita del Brasile contro la Scozia. Brasile che dovrà guardare anche al risultato del Marocco contro Haiti. Entrambe le gare cominceranno a mezzanotte. È tutto, a tra poco con noi dire mondiali.
4: E adesso allora c'è Via Radio e il traffico.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Doganelle e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Savona. Per il momento è tutto, buon viaggio!
4: È tutto anche per noi, buona serata, ma restate con noi perché c'è lo speciale sui mondiali.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5.
9: Very Normal People. Noi dire mondiali.
0: Mondiali.
10: Mondiali.
0: Yes. Mondiali, mondiali,
10: mondiali,
0: mondiali, mondiali, mondiali, mondiali, 20 e 54, sì. Buonasera, bentrovati, vabbè. Parlo io,
10: no.
0: Siete su Bravo. RTL 102.5, sì. Noi dire mondiali, una sì. serata non importante,
10: importantissima. E tra l'altro stasera riusciamo anche a fare la doppietta, che insomma arrivati a una certa età è anche insomma importante, vero Paolo?
7: Assolutamente, beh. Noi ci alziamo in piedi per l'inno sì, nazionale della Confederazione Elvetica.
10: Sì.

0: Evviva, evviva, evviva il Canada, un inno bellissimo.
1: Sì, allora, se siete d'accordo, io stasera a sorpresa sui quattro inni sentirei solo questo del Canada.
2: Bello,
1: mi sembra una novità importante.
2: Anche perché non abbiamo ancora detto, a parte chi siamo, sì. Simone Palmieri, Nicola Giustini, insieme per fortuna Andrea Salvati, buonasera. Paolo Pacchioni e Nick Pompei. Ciao ragazzi, buonasera anche a voi.
3: Buonasera,
2: nel frattempo,
3: salve.
2: E seguiremo Svizzera, Canada, Paolo, ma poi c'è anche un'altra partita, giusto?
4: C'è Bosnia-Qatar, che verrà comunque tenuta d'occhio dal nostro Nick Pompei. Soprattutto, ripetiamo, in questo girone Svizzera e Canada si affrontano per il primo posto del girone, sono certe già del passaggio del turno, però le altre due, chi vince è sicura quantomeno di arrivare terza da migliore ripescabile, quindi insomma c'è qualcosa in palio anche lì.
2: Allora, noi a proposito di inni ascoltiamo prima di iniziare la partita quello di Shakira e poi ritorniamo qui per noi dire mondiali.
1: Così, amici del Canada, scusate.
2: Scusateci.

0: Dai dai Shakira, quella. Born a Boy alle 20.59 RTL 102.5, la squadra di noi dire
1: mondiali.
0: We say World Cup.
2: Sì.
1: Vai, vai. Basta,
2: basta. Allora, ogni giorno cambia.
3: Ma notate allora che i due ragazzi siete in divisa stasera,
0: sì,
3: entrambi.
0: Entrambi
3: Paolo,
0: vestissimi.
3: A noi ci escludono, perché l'altro giorno Fredella invece, allora, Fredella era vestito da gondoliere insieme
1: sì,
3: a
1: con la giacca Cacerato di
3: e invece
1: Saldamici,
3: qua però sono vestiti o da buttafuori
0: locale
3: o da tronisti, ma non mi sembra il caso. Esatto.
2: Quindi, perché no? Dici che non saremo portati, ma comunque chi se ne frega, perché inizia la partita. Paolo,
1: comincia in questo istante la sfida di Vancouver fra Canada e Svizzera. Canada in maglia bianca, Svizzera in completo rosso. Come detto, sono entrambe a 4 punti, quindi entrambe già sicure di andare ai sedicesimi. Però chi vince stasera arriva primo nel girone, chi non vince arriva secondo. Per quanto riguarda l'ipotesi pareggio, si andrà dovrà andare a vedere la differenza reti. Comunque sarà un discorso che affronteremo dopo. Le volete le formazioni?
2: Dai.
1: La Confederazione Elvetica si schiera con Köbel in porta, Elvedia, Kanji, Jacquet e Rodriguez in difesa, Freuler, Chaka e So a centrocampo e poi Manzambi,
3: tipico
1: Embolo e Vargas in attacco. Manzambi è il ragazzo che è entrato nella sfida di qualche giorno fa e ha segnato 2 gol nel finale. Nel Canada risponde con Crepeau in porta, Johnston, questo è difficile,
3: De Frogrelloas,
1: no aspetta,
4: Paolo,
1: De Fugerols, Cornelius e Laria in difesa, Buchanan, Chonier e Saliba a centrocampo, Larin, Jonathan David e Hamed in attacco. Si gioca, come detto, a Vancouver. Siamo a 1 minuto e 10 secondi, 0-0 parziale.
0: Ecco, io vorrei fare già una domanda a Nicolò Pompei, come sempre.
4: Dimmi.
0: Ma che partita dobbiamo aspettarci questa sera?
4: Si gioca del primo posto, quindi sono le due squadre in teoria più forti di questo girone, ma senza in teoria, anche in pratica. Poi il Canada, secondo me, è cresciuta nel corso del torneo, nel senso dalla prima alla seconda partita è cambiata molto. La Svizzera, secondo me, uscirà ben presto a questo mondiale, perché non mi ha convinto in nessuna delle due partite, anche se poi ha segnato 4 gol grazie ai cambi, è cambiata un po' la squadra e gli 11 titolari, ma vedo il Canada favorito in questa partita. Quindi credo che assisteremo a una bella partita ricca di gol, ma uscirà vincitrice, vittorioso il Canada.
2: Ricca.
1: Io continuo
2: di gol,
1: a dire che questo qua era il girone dell'Italia, sì. Cioè, comunque c'è sto tarlo che ancora
4: non esistiamo più.
2: Ci sta, è giusto sottolinearlo. Quindi vi aspettate una partita ricca di gol e non uno 0-0 come quello di ieri sera, entusiasmante.
0: Tra l'altro io stavo facendo anche una riflessione.
3: Ma io ve lo dico io, il problema è che ieri sera c'era il nostro grande statista, che non è Bettino Craxi ma era Tony Angelini. Esatto, lui ha questa capacità di far finire le partite 0-0,
2: però, ragazzi,
3: perché
2: pazzesco,
3: sì, ve lo dico per esperienza, e vedrai che stasera 3-2 ti dico.
2: 3-2 per
3: chi non si sale, sì, io non faccio il profeta.
2: E per chi hai giocato?
3: No,
2: dici?
3: Io nessuno in mondiale, ho deciso di non giocare, io mi sto dedicando al colmone finlandese che regala grandi giochi la Serie B finlandese.
2: Sì. Io giocano,
0: allora, sì, certo, voglio lanciarvi una provocazione.
2: Lanciala.
0: No? Perché sono settimane dove si riparte, visto che Paolo ha citato l'Italia, no?
2: Sì.
0: Si riparte da Malagò. Alcuni dicono che potrebbe tornare addirittura Conte.
3: Ehi.
0: Ok? Però poi vedo Palestra che poteva andare all'Inter e che poteva fare bene, giocare in una squadra italiana in un determinato modo, poi prende e va al Chelsea per 6 milioni l'anno a fare il panchinaro. Però va a fare il panchinaro.
3: Compra il
0: Aspetta, allora come li facciamo crescere questi ragazzi italiani che devono giocare nella nostra nazionale? Se se ne vanno.
2: Mi permetto di fare a Riccardo Trevisani e Simone Palmieri una domanda. Lei sa chi è il terzino titolare del Chelsea, visto che dice che Palestra farà il panchinaro?
0: Vuoi vedere che fa il panchinaro Palestra?
2: Vuoi vedere? Perché in teoria
1: sicuro, diciamo che c'è il rischio, questo si
2: però
1: può dire,
2: anche vero che
1: nel senso che probabilmente arrivi all'Inter, andato via Dumfries, sei titolarissimo.
0: Bravo.
1: Vai al Chelsea, parti titolare, ma questi sono matti, magari domani te ne comprano un altro.
2: Questo
1: rischi di fare un po' come hanno fatto tanti italiani che hanno cercato fortuna all'estero. Insomma, sono pochi quelli che sono rimasti, sono quasi tutti tornati indietro.
0: Sì, infatti, è vero. Non è che Calafiori, io ne ho sentito tanto parlare quest'anno, oppure Sandro Tonali, oppure Federico Chiesa, che ha fatto
2: tutto il rispetto del mondo per gli altri due nomi.
1: Però
3: Benito Esposito aveva fatto molto bene.
0: Chi?
3: È un giocatore degli anni 90 che Paolo vedi si ricorda.
0: No, ma allora la mia provocazione, la mia domanda che faccio a Nicolò Pompei è: se se ne vanno tutti e poi rischiano anche di fare la panchina, noi come ripartiamo da loro?
1: Facciamo fatica, ma ragazzi, vi do un dato. Allora, avete

0: Dovremmo anche imparare a rispondergli a tono, no?
1: No, ragazzi, quelle sono persone di esperienza e che lo fanno da 30 anni.
0: Loro, tu no.
1: No, infatti, riporto solo le parole e le provocazioni.
2: Comunque, Palestra non è che se va a giocare al Chelsea non può giocare in nazionale. Cioè, comunque può giocare in nazionale.
1: No,
2: e, infatti, e non è detto che al Chelsea non giochi. Cioè,
0: esatto, faccio l'avvocato del diavolo. Sì. Il Chelsea ha venduto il suo terzino in quella posizione titolare, che era Cucurella, che è andato al Real Madrid. La posizione si è liberata. Xabi Alonso ha chiamato personalmente Palestra,
3: sì,
0: e gli ha detto vieni per giocare.
3: Questi sono tutti bei discorsi di retorica, bellissimi discorsi di retorica.
0: Io sto dicendo che il calciatore fa bene in questo caso, perché gli danno più soldi, gli promettono una progettualità comunque più concreta.
3: Sì. Allora, dell'Inter, adesso ti faccio vedere come ti distruggo Nicola Pompei in 30 secondi. Nicola,
0: cosa c'entra Pompei? Io sono io.
3: Scusate, il tempo passa per tutti. Mi chiamate uguali, cioè Nicolò e
0: Nicola. Lui si chiama Nicolò con una C.
2: Però dimmi cosa ne pensi.
3: Il concetto è il nostro Giustinio, che sono uno che ci tiene, lui è uno che ci tiene alla maglia qui, la maglia di RTL. Se domani, quanto prendi qua? Si può dire adesso, per legge si può dire.
0: No,
3: quanto
0: prendi? Non voglio dirtelo.
3: Vabbè, ok, facciamo ipoteticamente.
0: Tu quanto prendi?
3: Sto parlando di te. No, facciamo ipoteticamente. Prendi 10.
2: Dai,
3: se domani ti chiama la radio, quello che deve fare le comunicazioni al porto di Cosenza. Sì. C'è il porto a Cosenza, sì.
2: Sì.
3: Quello che deve fare gli annunci.
1: Non c'è il mare.
3: La stazione di Cosenza, quello che fa l'annuncio dei treni, e ti dice ti do 70.
2: Ok.
3: Tu che cosa 70 fai?
0: Cosa? Cioè,
3: il rapporto è 10 qua, banane. 70 là. 7 volte quello che prendi qua. Tu domani
0: ma ragazzi, siamo d'accordo che non è lo stesso paragone.
3: Ma come no?
0: Lui sta andando al Chelsea, appunto. Mica a fare la voce nella stazione di Cosenza.
3: Ma cosa c'entra?
0: Cioè,
3: ma
0: dalla prima radio d'Italia non funziona.
3: Ma guarda che i treni a Cosenza comunque
0: potevi distruggermi, avevi una chance, la prima chance.
4: Diciamo così,
0: sprecata.
4: Ti chiama la BBC.
2: Esatto.
4: Ti chiama la BBC e ti dice:
0: Io chiamo Lorenzo nel frattempo.
2: Buonanotte.
3: Sì. Chiamiamolo. Possiamo fare il collegamento.
0: Ma io non capisco proprio il senso di questa riflessione. Anche perché lì parliamo di milioni.
3: Sì,
0: di
3: ma
0: euro,
3: esatto,
0: di
3: che a Palestra non gliene frega niente di giocare all'Inter, al Cesena, al Chelsea, al Real Madrid.
2: Qual è il fatto? È solo un fattore economico.
3: Certamente, ma sfido chiunque.
0: Esatto, cioè sfido chiunque. Poi in più vai a giocare al Chelsea, non vai a quello che sto dicendo io. Non è che vai a giocare
3: da Peppino. Ma io sinceramente tra Londra e Milano.
4: Ma sono stati decimi, questa c'è una squadra che non è che top del campionato inglese.
0: È vero,
4: cioè,
0: però
4: è comunque una squadra dove ci sono stati mille casini
0: l'anno scorso. Però l'anno prima hanno vinto la Coppa del Mondo della Champions League delle squadre. Ragazzi, però che palle, cioè nel senso anche l'Inter ha vinto lo scudetto quest'anno e l'anno scorso no.
3: Nervosissimo.
0: Non vi capisco.
3: Io lo so perché lui aveva puntato tutto sul suo fantacalcio.
0: Spegni il microfono di J-Ax, di
3: Salvaggi. Chiamiamo anche J-Ax, così vediamo se ha qua J-Ax come ti. Andiamo.

0: J-Ax, IPIO, però anche no, su RTL 102.5 noi dire mondiali. Dai, chi è che ci racconta?
1: Grande chance per la Svizzera, siamo sempre 1-0, ma la Svizzera ha avuto una doppia occasione un minuto fa con Embolo, che si è presentato praticamente solo davanti al portiere Crepo, che è stato molto bravo a respingere la conclusione. Ma la palla è arrivata a Mazzambi, anche lui ha cercato il tiro di prima intenzione, ma ha trovato la deviazione di Cornelius, che con il corpo ha fatto scudo e ha evitato un gol che sembrava fatto. Quindi prima palla gol importante, duplice per la Svizzera, però si è salvato il Canada, sempre 0-0. Attenzione adesso, un pasticcio difensivo da parte di Elvedi, che però è stato sanato dal fatto che Jonathan David era scattato in fuorigioco, e quindi ci sarà punizione in azione difensiva in favore della Svizzera, un decimo 0-0.
2: Sassiattol invece 0-0 tra Bosnia e Qatar, anche qui un'unica occasione da gol poco fa in favore della Bosnia con Sunic, il suo tiro è andato di pochissimo fuori. Comunque ricordiamo che da questo match potrebbe uscire una qualificata al terzo posto, perché vincendo sia Bosnia che Qatar sarebbero certi della qualificazione. Come
1: peraltro si gioca Vancouver e a Seattle, che sono molto vicine, anche se Vancouver è in Canada e Seattle è negli Stati Uniti, però sono sulla costa ovest, sull'oceano Pacifico, e sono credo un paio d'ore di macchina di distanza, quindi sono due campi molto vicini.
0: Vogliamo ripartire dal discorso?
3: No, è arrivato un messaggio a quel proposito, 378-378-125, che dice insomma quello che confermava Andrea Salvati e me poco fa, anche se sembrava avessimo due pareri diversi, eravamo sulla stessa lunghezza.
0: No, giovani, capito,
3: i soldi bisogna portarli a casa quando si appalesano, il resto sono parole al vento.
1: Bravo,
3: e questo
1: bravo.
3: È un dato,
1: sì, però
3: di fatto.
1: Non è che uno che prende 2,5 milioni all'anno fa la fame.
3: No, però
1: è chiaro che 6 sono quasi il triplo, questo non ci sfugge, ovviamente.
4: Poi sai, è anche vero che magari uno dice qua me li danno, magari me ne danno due, poi mi faccio male e mi infortuno, se mai come va.
1: Occhio, c'è l'attacco del Canada, ma credo ci sia un grande fuorigioco. Il pallone scasso. Comunque viene salvato molto bene dal portiere Kobel. Ancora il pallone verso il centro, il tiro deviato, ma vediamo un po', adesso si alzerà la bandiera dell'assistente con Riccardo Rodriguez, che dice ma aspetta ancora un po' a tirarla su sta bandiera.
3: Ma mi spiegate il motivo di io non lo capirò mai.
1: Il motivo è che è successo che magari il guardaline tira sulla bandierina, in realtà non era fuori gioco, il gioco viene fermato però facendo così tu consenti in caso di errore, se c'è stato un gol, comunque di poter tornare indietro.
3: Tra l'altro, a questo punto a cosa servono i guardalinee?
4: A niente.
1: A poco.
2: A sventolare le laterali.
4: Ma infatti secondo me bisognerebbe fare la novità i due guardalinee, uno con la bandierina di una squadra e uno con la bandierina dell'altra, così ogni tanto lo sventolano e sembra i tifosi in campo. Tra l'altro, avete visto la grande performance di Larin, o Larin? Attenzione, mi ha appena scritto Trevisani, Palmieri.
0: Sì.
4: Ha appena scritto Trevisani. Cosa ringraziando, dice? Dicendo che il Milan è su Larin. Vista questa azione, adesso Jerry Cardinale subito in questo istante.
3: Il patron.
4: È veramente stato.
1: Ma secondo me sai cosa, Andrea? È arrivato De Concedere, lui era il primo a sapere di essere fuori gioco.
4: Dici.
3: Sì, quindi
1: probabilmente non ha avuto proprio il 100% della concentrazione su quell'azione lì.
3: Anche perché Larin credo che sia uno di quei giocatori che ha segnato già due gol nelle prime due partite, no? Se non vado errato, cioè ci sono due grandi bomber in questa partita, perché da
1: Messi e Larin. Ah no, pensavo nel mondiale.
3: No, è vero, c'è anche lo svizzero che ha fatto doppietta.
1: Sì, come no? Mazzambi.
3: Tra l'altro,
1: l'ha detto Angelini, mi fido.
3: L'altra volta l'avevamo un po' preso in giro dicendo non sappiamo dove gioca. Invece ho scoperto che è stato tipo uno dei capocannonieri dell'Europa League con il suo Friburgo, è arrivato in finale di Europa League e poi in finale non ha giocato particolarmente bene, però insomma è uno degli uomini con più mercato in Europa, tantissime squadre lo vogliono, e dopo questi due gol al mondiale credo che il suo valore sia schizzato.
4: Andrà al Chelsea, Palmieri, cosa dici? Anche a Mazzambi? Adesso il fuori onda ne discutiamo tra di noi, che così vediamo un po' più.
5: Va bene, ragazzi, niente, non volevo comunque accendere, però è importante fare questo tipo di riflessioni anche in futuro per quanto riguarda la nostra nazionale. Io ne sono molto preoccupato.
3: Sì,
5: molto preoccupato.
3: Ma la GO pare che ti voglia chiamare come consulente.
5: Farebbe bene, saremmo finiti.
3: Sceglierebbe i giocatori in base alle fidanzate.
2: La scelta è tra Conte, Mancini e Palmieri.
1: Palmieri in ambito dirigenziale.
4: Palmieri, consulente. L'osservatore.
5: Bisognerebbe ripartire da più Esposito. Ora la domanda è: ma se arriva il City l'anno prossimo e dice a Pio Esposito ti offro 10 milioni l'anno,
0: però fai la panchina perché non sei il primo attaccante, sei il secondo. Tu cosa fai?
3: Vado subito. Tutta la vita.
0: Vai subito?
4: Subito.
0: Ma perché vai
4: subito? Vado subito con terrore di infortunarmi da qui all'anno prossimo, che poi non mi danno più quei soldi.
3: Sono panchinaro all'Inter, faccio panchinaro al City a quel punto, pagato.
0: No, no, no, io sto dicendo all'Inter sei titolare, perdonami. All'Inter sei attaccante titolare.
3: Io finché ci sono Thuram e Lautaro continuo a non vedere la possibilità.
2: Secondo me non è una scelta così facile da prendere, intanto. Io però, se l'Inter mi dà 5 milioni, mi dice puntiamo su di te per i prossimi 10 anni, io rimarrei all'Inter, personalmente.
0: E questo è un punto.
3: Comunque faccio solo una puntualizzazione. La Norvegia è una squadra molto forte, una nazionale molto forte. Nessuno dei giocatori gioca in Norvegia. Poi non dobbiamo arrivare a questo.
4: Esatto.
3: Però l'importante è creare dei giocatori. Poi chi se ne frega.
1: Guarda uno scatto di Mazzanti, ha recuperato 20 metri dall'avversario. Ha preso il pallone, rigore, adesso va giù in area di rigore. L'arbitro dice che non c'è nulla. Naturalmente si controllerà il VAR. Molto deciso l'arbitro brasiliano Abatti nel dire che non c'è nulla, ma quello che è stato impressionante è stato lo scatto di Mazzambi, perché sul lancio molto lungo sembrava nettamente in ritardo rispetto ai due difensori che lo precedevano, è riuscito a superarli, ha preso il pallone, poi in effetti no, non mi sembra ci sia nulla di particolare, quindi non fallo, non rigore.
3: E tra l'altro anche la Svizzera, no? È un'altra nazionale che ha qui tanti giocatori, quanti giocano nel campionato svizzero?
1: No. Sì, questo è vero. Sai cosa? Il problema è che se tu vai in Premier League e giochi titolare sempre, naturalmente puoi essere poi molto incisivo, molto decisivo anche con la tua nazionale. Nell'istante in cui vai, non sarebbe il caso di Palestra, e proprio finisci ai margini, come è capitato ad alcuni italiani che sono andati all'estero.
3: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Allora lì fai più fatica anche poi a trovare spazio in nazionale.
2: Guarda Chiesa.
1: Guarda Chiesa.
4: Sì, però signori, Palestra ha fatto una stagione. Qua stiamo parlando stiamo parlando di Palestra come se fosse Paolo Maldini nel
0: Prime. Allora, ti chiedo anche questa cosa: perché una squadra come il Chelsea va a prendere Palestra che ha fatto una stagione buona?
4: Per toglierlo all'Inter, secondo me.
3: Secondo
4: me per dispetto
1: provano a capire, cioè provano a individuare un prospetto, perché tu lo prendi giovane nella speranza poi che questo qua diventi una colonna della tua squadra. È un investimento,
3: come fa il mercato il Chelsea. Questo lo vuole l'Inter, lo compro io. Allora dico al Chelsea: occhio che l'Inter vuole Rafa Leão. Ho detto tutto, occhio. Ci sono Tiziano Ferro e Lazza su RTL 102.5 con la loro Perdono.
0: Una domanda: ma Scamacca gioca ancora nell'Atalanta?
3: Sì,
0: nell'anno, cioè non ha mercato in questo momento.
3: Vedremo.
1: Non credo.
0: Ok, perché è un attaccante che a me piace molto. Tutto qua.
1: Però anche lui è un altro di quelli che gioca, non gioca, un po' in panchina, poi si rompe, poi ritorna, poi fa polemica, poi riparte, poi si riferma. Perdono, va.

0: Tiziano Ferro e Lazza, alle 21:21, ecco. RTL 105. Noi dire
1: mondiali.
0: Evviva.
2: Minuto a Vancouver, sempre parità 0-0 sulla Svizzera e Canada. Vi ricordiamo un'occasione importante per la Svizzera, che però non l'ha sfruttata. Poco fa ci ha provato il Canada con un tiro però telefonato, tranquillo, rasoterra, senza nessun problema. L'intervento di Cobel, 21esimo, 0-0 da Vancouver, linea Seattle.
3: 0-0 anche tra Bosnia e Qatar, siamo anche qui al 22esimo minuto del primo tempo. Poco fa un'altra occasione per la Bosnia con Ivan Basic, che tenta di impensierire il portiere con un tiro da lunga distanza, la palla finisce di pochissimo alta sopra la traversa, 0-0 quindi.
0: È arrivato un bel messaggio comunque al 378-378-1025.
4: Dai, no? Ritorniamo a parlare di quello?
1: Sì, sì, certo.
4: Basta,
1: un momento di gloria.
4: Mia,
1: no, però
4: ragazzi,
1: quest'ultimo se legge quello che ho letto anch'io è molto interessante.
2: Vabbè, se no fate voi il programma, no, io posso stare
1: come sempre, tra l'altro oggi stasera hai bevuto la Red Bull prima di venire.
4: Aspetta il secondo tempo.
2: Lo leggiamo questo messaggio.
0: Sì, infatti, dai. I romani nella loro grande saggezza dicevano: meglio essere l'ultimo a Roma o il primo in Gallia?
1: Che qua non è né il primo né dalla parte né dall'altra, e separando del palestra.
4: Non è né il primo dalla parte né l'ultimo dall'altra.
1: No.
0: Tutto
1: no,
0: vabbè, adesso lui non si riferiva nel caso specifico a palestra, lui diceva in generale.
4: Nella vita
0: generale.
4: Io preferisco essere il primo in Gallia.
0: Ok.
4: Se devo dire la mia, poi lui l'ha chiesto, io ho risposto.
0: No, hai fatto prima bene.
1: Dov'è la Gallia?
4: Dov'è la Gallia?
0: È nord ovest rispetto all'Italia.
4: Nord ovest, ma
2: giusto.
4: Che cosa?
2: Bravissimo.
4: A caso. Quali nazioni rappresentano?
0: E allora, Svizzera state with us, la Francis.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni. Una donna
1: non può. Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Saif, buona domenica, 21 e 29 su RTL 102.5. Noi dire
1: Mondiali,
0: stiamo seguendo Svizzera, Canada e poi un'altra partita grazie all'aiuto.
2: E attenzione,
3: si è sbloccata la partita al 29esimo minuto, Bosnia in vantaggio 1-0 contro il Qatar. Ovviamente non abbiamo assistito al gol, ma credo abbia segnato Alaj Begovic. O meglio, questo mi è sembrato di capire. La Bosnia in vantaggio, con questo risultato la Bosnia passerebbe da migliore terza in questo girone, che lo ricordiamo è il gruppo B. Infatti è proprio Alaj Begovic che, tra l'altro, ho letto ultimamente che sarebbe entrato nel mirino, oltre che della Roma, che sapevamo già, ma anche dell'Atalanta
1: e del Chelsea. Anche il Chelsea.
4: Il compra tutti,
5: però il Chelsea lo compra solo quando l'Inter dirà lo voglio.
4: Esatto,
5: anche io.
3: Vediamo il gol un attimo della Bosnia con Alaj Begovic, scusami, che prende il pallone praticamente al limite dell'area, si fa tutto il campo e poi lascia partire un destro micidiale, un gran gol di Alaj Begovic, che fa una serpentina al limite dell'area, poi sul primo palo beffa il portiere, ma la palla era davvero partita fortissimo e quindi il numero 19 segna un gran gol, 1-0 Bosnia contro il Qatar.
1: Ma il signor Abunada in porta non mi è sembrato reattivo come nella prima partita, è andato col braccio di richiamo, probabilmente se fosse andato invece con il braccio più vicino forse avrebbe potuto deviare la palla. Comunque bel gol di Alaj Begovic, Bosnia che ha sbloccato. Invece fra Svizzera e Canada la situazione è sempre di 0-0, non è una grande partita, c'è stata un'occasione duplice per la Svizzera e poco altro.
5: Tra l'altro il Canada sta giocando con la seconda maglietta, seconda divisa, quella bianca.
4: Bella, tutta bianca.
5: Secondo me invece, mentre quella rossa del Canada è molto bella, dove si vede anche la foglia, no? Bellissimo il rilievo. Questa bianca sembra una di quelle da torneo dell'oratorio, non
6: hai
5: so se siete d'accordo.
6: Hai ragione, Nick, su questo aspetto io gli do ragione. La foglia è la foglia di un acero?
1: Acero.
6: Grazie.
5: Non volevo dirlo perché penso sia una delle domande.
6: No, scherzo. Scusami.
1: Intanto fra Chaka e un altro giocatore Larin c'è stata un po' di ruggine, ammoniti entrambi. Allora, sulla maglietta è vero che è molto basica questa del Canada,
5: ma anche le scritte,
1: insomma,
5: cioè,
1: nell'istante in cui noi abbiamo visto maglie inguardabili, non soltanto al mondiale, cioè anche insomma con
5: però
1: delle fantasie
5: mondiale non
1: un po' particolari.
5: Sto mondiale le magliette
4: la
5: non malissimo.
4: La maglia di Panama di ieri sera un capolavoro.
3: A me piace quella nera della Norvegia.
4: Sì, anche quella, ma la maglia blu della e anche devo dire la maglia dell'Austria molto austera l'altro giorno, veramente bella,
6: Bella.
5: Paolo, dicevi?
1: No, dicevo che insomma in questo momento in cui ci sono magliette un po' fantasiose anche nel campionato italiano, soprattutto le seconde e le terze maglie, una bella maglia pulita, bianca, col numerino rosso, tutto sommato, non mi dispiace. Attenzione allo scatto del Canada, che si mette in rigore proprio con Larin, ha di fronte solo avversario, cerca il piazzato, tiro debole, parata da parte di Kobel, aveva di fronte solo avversario, ha cercato anche giustamente con il piattone di mettere il pallone sul secondo palo, l'idea era giusta, è mancato un po' di potenza force a questo tiro ed è stata non difficile la parata di Kobel. 33esimo minuto, anche il Canada ha avuto dunque una chance importante dopo quella di Embolo per la Svizzera, però non sono state realizzate queste occasioni, quindi il parziale si è di 0-0 fra Svizzera e Canada, mentre lo ricordiamo la Bosnia è in vantaggio 1-0 sul Qatar.
0: Ecco. Vorrei riprendere un discorso di ieri che stavamo facendo con Tommy Angelini, il nostro pallone preferito di un mondiale.
1: Mi dispiace interromperti perché il discorso era interessantissimo, ma c'è la Svizzera all'attacco, c'è un tiro cross di Vargas, pallone deviato e parato dal portiere Crepeau, per fortuna possiamo tornare da testa.
0: No, volevo un vostro parere, cioè per esempio il mio preferito è quello dell'Italia, tra l'altro l'avevo anche comprato, l'Italia quando ha vinto nel 2006. Il vostro pallone preferito di un mondiale?
1: Tango. Sono un nostalgico tango, anche io, che peraltro fu un'eccezione,
4: doppio mondiale,
1: Spagna 82 e Messico 86.
4: Esatto,
0: tango
4: come la canzone di Tananai, che se adesso fosse
5: ce l'abbiamo. No, a me piaceva anche molto anche quella del 2002, quello pure era un bellissimo pallone, era figo,
4: era un buon ricordo,
5: vallo a cercare, era molto bello, molto bello. Nick?
3: Ero affezionato a un pallone che mi regalarono nel 2014 che, se non mi sbaglio, si chiamava il Brazuca, che era quello del 2014.
5: Del Brasile.
3: Esatto, Brazuca. Ed era molto colorato, quindi me lo regalarono. Quindi io dico quello, dai, anche perché gli altri non è che li ricordo poi così bene.
0: Ma ecco. Speravo almeno i palloni.
5: Mi pare che Paolo e Andrea abbiano detto che il loro preferito
4: Perché il tango
5: era... Tango.
4: Sì,
5: tango.
4: E allora, a sorpresa?
1: A sorpresa?
4: A sorpresa?
1: Vai,

0: allora ancora più largo il vantaggio sul Qatar al 33esimo minuto di gioco. Vediamo adesso chi è l'autore.
1: Poteva aver segnato più
0: gol.
1: Esposito contro il Qatar.
2: Tra l'altro, scusate, posso lanciarmi in una ricostruzione logica che ho appena fatto, ma non so se è giusta. Cioè, se la Svizzera questa sera battesse il Canada con questo risultato della Bosnia, la Bosnia potrebbe passare,
1: potrebbe arrivare anche seconda,
2: seconda,
1: sì, dipende
2: giusto?
1: Dalla differenza reti, sì, adesso sì. Facciamo due calcoli, sì, e vi diciamo.
3: Però voi dimenticate che la Bosnia ci ha battuto, che qua sembra che
2: no,
3: sia stata,
2: noi...
3: è arrivata per sorteggio la Bosnia,
2: no,
3: mondiale,
2: no, no,
3: cioè
2: ma
3: ha
2: no.
3: Fatto alla fiera del
2: lo dicevo per quello, perché sai che per me la Bosnia è l'Italia in questo mondiale, no?
3: Sì.
2: Quindi in questo momento io spero che la Bosnia arrivi seconda, perché sarebbe la miglior posizione possibile per l'Italia, capito cosa voglio dire?
3: No,
2: certo, vabbè, certo. Ci sono i REM su RTL 102.5, nel frattempo recuperiamo anche Palmieri, eh.

0: R.E.M. Alle 21.40, RTL 105, noi dire mondiali. Svizzera-Canada 0-0 e poi c'è Bosnia-Erzegovina.
1: Contro Qatar.
0: Ma lo ricordavo, non è che riesco di tutto.
2: Bosnia poco fa, palo clamoroso di Edin Dzeko, vicinissimo al gol del 3-0 per la Bosnia.
3: È il derby.
4: Invece, fra Svizzera e Canada, nulla da segnalare negli ultimi minuti. Partita piuttosto equilibrata, non bellissima. Comunque, al momento sarebbero qualificate entrambe. Sono qualificate entrambe con il Canada primo e la Svizzera seconda. La Bosnia sarebbe terza, già sicura del ripescaggio, perché a 4 punti sarebbe già una delle migliori terze.
3: Oh, allora, ragazzi, visto che la partita
4: è bruttina. Stava succedendo adesso Ahmed, che si è presentato in area di rigore. Potenzialmente era molto interessante come azione, molto bello il passaggio di Jonathan David, però Ahmed ha lasciato partire un tiro debole.
1: Ho come la teoria che qui ci sia un gran bel biscottone tra queste due.
4: Ma che interesse c'è?
1: Perché se sicuro è prima, tra i primo
4: tanto
1: o secondo,
4: prima e seconda.
1: Ma se magari terza per qualche motivo poi non passi, perché gli altri gironi fanno più punti, più differenza.
4: No, sono a 4 punti, sono già aritmeticamente qualificate entrambe.
1: La famiglia Adams intanto dalla Canada.
3: No, comunque volevo dire, visto che non succede niente, assolutamente niente in questa partita, a parte questa occasione, perché non provare a rianimarla noi come facciamo di solito? Non so se siete d'accordo.
4: D'accordissimo.
3: Allora, intanto questo calcio d'angolo non ha portato a niente, come voleva si dimostrare. Dobbiamo solo decidere quale delle due squadre in campo è la nazionale di RTL 102.5 questa sera.
0: La Svizzera.
1: La Svizzera, anche per vicinanza geografica.
3: Ci sta, per il fatto che.
1: Poi perché si pagano meno tasse, preferirei.
3: Preferiresti vivere in Svizzera?
1: Tra Svizzera e Canada,
3: ci sta. Allora, quindi questa sera la nazionale di RTL 102.5, la Svizzera, sfida la nazionale dei giocatori più scarsi che voi vi potete ricordare, ok? Che sarebbe il Canada. Cominciando ovviamente da Paolo Pacchioni, partiamo, prego Paolino.
4: C'è subito l'attacco della Svizzera con Sergio Gadda che cerca di aggredire la profondità, peraltro Sergio Gadda capitano questa sera e viene comunque anticipato. E allora adesso c'è il pallone che viene controllato da Gabigol che apre sul settore di sinistra, dove riceve il pallone ancora Simone Pepe, che viene però anticipato.
3: Grande.
4: C'è ancora l'intervento da parte di Giuliani in interdizione, ma è ancora la nazionale degli scarsi che si porta in avanti con questo pallone che ovviamente essendo scarsi viene sbagliato,
3: certo.
4: Ma c'è il break ancora da parte degli scarsi che continuano ad attaccare. Il passaggio verso il centro per Pistone, che però viene anticipato all'ultimo momento, colpo di testa da parte di un difensore e prova a ripartire la nazionale di RTL 105. Forse Galletti fa fallo, commette fallo secondo l'arbitro, ha allargato un pochino il gomito, poi naturalmente c'è chi ne approfitta, interviene l'arbitro, scarso anche lui, e comanda il calcio di punizione in favore degli scarsi, sempre 0-0. Non poteva che essere così.
2: Nel frattempo ha accorciato le distanze il Qatar.
3: Bosnia
2: 2 Qatar 1.
3: Chi ha segnato?
2: Non lo so, adesso
1: uno vediamo. Che da domani girerà con il Rolls Royce Phantom.
3: Rolls Royce.
0: Ma non ci conveniva seguire l'altro, mi pare più divertente.
3: Evidentemente abbiamo sbagliato in pieno, però chi se ne frega. Nick, lo so che devi seguire il gol della Bosnia.
2: Hassan Al-Aidos
3: Al-Aidos. Tocca a te, Nick.
0: Vai, Nick.
2: Tocca a me, che non posso guardare adesso.
4: Lui
2: la
4: adesso sul suo monitor alla Bosnia. Aspettiamo, perché sta seguendo su diretta gol. Aspettiamo,
3: Nick,
4: facciamo salvati. Arriva adesso. Ah no, ancora la Bosnia.
3: Vai.
1: Questi siamo noi, giusto?
3: I bianchi sono loro.
1: Attenzione, Montolivo al sinistro. Palla che si spegne sul fondo. C'era Fresi tutto libero alla sua destra. E palla che quindi finisce in rimessa dal fondo con Vicari, che incomprensibilmente dà qualche informazione ai compagni che ripartono ora a basso per Ria.
3: Sì.
1: Ripartenza dal basso per la squadra di RTL con Perria, che l'entra in sottosezione rallentì, che andiamo a rivedere il tiro di Montolivo che si spinge sul fondo.
3: Fuori.
1: Parte Perria sulla destra per Fredella, che arretra ancora per Vicari.
3: Qui è
1: un biscottone.
3: Dai,
1: bello,
3: ragazzi,
1: grande,
3: forza,
1: grosso.
3: Ragazzi, forza.
1: C'è anche André Silva che si fa vedere. Prova a fare un pressing molto levile. Blando, anche Vampeta qui sulla sinistra. Si prova, niente, palla che torna sempre sui piedi di Vicari. Prova sulla fascia sinistra dall'altro lato per Tommy Rizzo dentro. L'1-2 qua con Gadda. Attenzione, perde il pallone, si riparte con Milanese dall'altro lato e Palla che finisce imbarazzante.
3: Cioè, ma forse è la partita delle 21 che porta sfiga, perché non è che abbiamo su due settimane di mondiale abbiamo visto una partita buona, Paolo, forse.
4: È vero.
1: 4 minuti di recupero. Pure, ha avuto pena anche l'arbitro. 3 doveva dargli per forza e uno.
3: Ma ha detto Beppe di Dio che dobbiamo mettere il disco che è meglio, New Hit.
1: Sì, è vero.

0: Madame, mamma non mamma, novità 21:48 RTL 125. Stiamo seguendo ben due partite dei mondiali questa sera: Svizzera, Canada e Bosnia contro.
1: Dai, che ce la fai?
0: Non me lo ricordo
2: dai.
0: Più.
2: Dai. Non te lo puoi scrivitelo. Scrivilo. La penna.
0: Qatar.
2: Qatar non sa dove scriverlo adesso.
0: Niente, vabbè. Comunque, la partita tra Bosnia e Qatar 2-1 per la Bosnia. Mentre.
3: Attenzione, che qua c'è un tentativo d'attacco da parte di Mazzambi per la Svizzera. Tocco dietro per Ciaka, controllo. Ciaka. Si fa vedere a Kanjin, proiezione offensiva. Viene servito Embolo. C'è spazio per il cross. Avanza ancora Embolo. Passaggio invece dentro l'area di rigore. Colpo di tacco di ritorno. Embolo che fallo in attacco. Interviene l'arbitro e comanda dal calcio di punizione in favore del Canada. Continua, non succede mai niente. Mancano 30 secondi alla fine. 0-0 fra Svizzera e Canada a Vancouver. Andiamo a Seattle.
1: A Seattle la Bosnia in vantaggio 2-1 contro il Qatar. Dopo 40 minuti di dominio bosniaco si sono svegliati i catarioti o catarini, non so come preferite chiamarli.
2: Cataresi.
1: Al 40esimo minuto hanno segnato il gol del 2-1 e poco fa c'è stato un palo clamoroso di Afif. Qatar quindi vicinissimo al gol del 2-2.
0: Bene Andre, tu come le vedi queste partite a sto punto?
4: Te l'ho detto, l'altra non la sto vedendo, però so che presumo che sia una partita più divertente, più aperta. Questa, secondo me, insomma, come dicono, meglio due feriti che un morto, come si diceva una volta.
0: Ho capito.
4: Perché comunque è vero che se vinci il primo, secondo, ma quanto stiamo capendo cambia poco, poi nel proseguio. E quindi secondo me per evitare poi che insomma perso invece un pareggio ci sta, se perdi però abbiamo perso, chiaro. Sai, cala l'entusiasmo, invece così vabbè, secondo chiaro. Me la vedo anche perché anche le due o tre occasioni che hanno avuto ha tirato poco convinti, molli,
2: sì, cioè, è vero, vero.
3: Non mi intanto è finito il primo tempo, sì, è 0-0. Grazie, sì.
2: Nick, scusami, quanto manca la fine del primo tempo della Bosnia?
1: È finito anche qua.
0: Oh. Ottimo, allora andiamo, dai.
2: Dove andiamo?
0: Andiamo via. A riposarci anche noi per un attimo, perché
2: noi
0: tra poco
2: ci riposiamo mai.
0: Su RTL 105 ancora con noi dire mondiali. Seguiremo queste due partite meravigliose. Il secondo tempo sarà in grado di regalarci altrettante emozioni? Beh, lo scopriremo.
3: Intanto è partito il solito spot di Filippo

0: tempo.
1: Brava, Elisabetta, cioè, sempre molto brava. Elisabetta sempre molto molto brava. State con noi perché non ci perdiamo neanche un minuto di questi mondiali 2026. E qualcuno direbbe, sapete dove? Su
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Anche a Saluzzo, in provincia di Cuneo, sono le 21:53 minuti.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura al caldo intenso che sta colpendo l'Italia e l'Europa, sentiamo il servizio di Mario Vai.
7: Il caldo stringe l'Europa in una morsa senza tregua. In Italia aumentano le città da bollino rosso. Erano 15 ieri, 16 oggi e 17 domani. Temperature fino a 40 gradi tra Firenze e Pianura Padana, con accessi al pronto soccorso in aumento del 15%. Da venerdì l'ondata di calore investirà anche il sud, dalla Campania alla Sicilia. Situazione critica anche nel resto d'Europa. In Francia almeno 42 morti per annegamento dal 18 giugno. Scuole chiuse e nuovi orari per Louvre e Tour Eiffel. In Spagna toccati 45 gradi, mentre in Germania venerdì si attendono picchi di 40. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Degli ultimi 4 anni il caldo avrebbe causato in Europa 200.000 morti.
6: Cambiamo decisamente pagina. Oggi è uscito dal carcere l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Massimiliano Mantiloni.
8: Era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha scontato 1 anno, 5 mesi e 24 giorni. Ad attenderlo fuori dal carcere un centinaio di sostenitori che hanno scandito il coro Gianni Gianni e decine di giornalisti e cameraman. Camicia blu, pantaloni neri, scarpe da ginnastica, in mano 2 borsoni. Alemanno ha detto: esco da innocente, e ha parlato del sovraffollamento delle carceri, per cui ha sottolineato: il governo Meloni non ha fatto niente. Alemanno ha detto di voler impegnarsi in politica con Vannacci.
6: Infine, i mondiali di calcio, sono 2 le partite in corso.

0: Racconta tutto in diretta, Paolo Pacchioni.
1: Due partite ma poche emozioni, specie a Vancouver dove 0-0 fra Svizzera e Canada, entrambe sono già aritmeticamente qualificate per i sedicesimi di finale. Questo è uno spareggio per arrivare al primo posto, in caso di pareggio primo posto per il Canada. Canada che ha concesso alla Svizzera un'occasione importante con Embolo all'inizio del match con bella parata di Crepeau, e c'è stata poi un'occasione dall'altra parte per Larin e lì è stato bravo invece il portiere svizzero Kobel. Però ripetiamo, poche emozioni. Un pochino più viva l'altra sfida, quella che vede la Bosnia-Herzegovina in vantaggio per 2-1 sul Qatar. Stando così le cose, la Bosnia-Herzegovina sarebbe sicuramente qualificata come una delle migliori terze. Ed è tutto.
0: Bene, adesso c'è il meteo e poi il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Valori minimi stabili con calde d'afa anche di notte, valori infatti tropicali. Le massime stazionarie con punte fine 37 gradi, specie al centro-nord. Dettagli su Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino alle 5 di domani sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica per chi viaggia verso Ancona, mentre sulla 26 dei Trafori sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra la diramazione Predosabettolo e Masone verso Genova. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 21.57, RTL 102.5, noi dire mondiali. Tra poco torniamo con ben due partite. Bosnia, Qatar,
6: sì,
5: e Svizzera, Canada. Me le sono ricordate entrambe.
6: Bravo,
5: Simone. Molto bene, molto
6: bravo.
5: Bene. Con Paolo Pacchioni, Andrea Salvati, Nicolò Pompei, Nicolò Giustini e Simone Palmieri. Con voi in realtà poi stiamo anche fino alla mezzanotte, ma in questa oretta circa ancora seguiremo il secondo tempo delle partite che tra pochissimo inizia. Prima Merck & Cremont.

Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.

0: Tutta la notte cabana, lo dice Irama alle 22.03, RTL 102.5, noi dire mondiali, mi vorrei confrontare a Roma. Si sono in postazione Paolo Pacchioni, certo. Nicola Pompei, ripartiamo, ripartono oppure no?
1: Stanno per rientrare in campo, almeno qui sul terreno di gioco di Vancouver, le nazionali di Svizzera e Canada, ma manca ancora almeno un minutino, direi. Non so come sia la situazione a Seattle.
2: A Seattle è finito con un paio di minuti in ritardo il primo tempo, quindi credo che mancheranno appunto ancora un paio di minuti prima di riniziare questo secondo tempo tra Bosnia e Qatar, in cui la Bosnia, ricordiamo, è in vantaggio 2-1.
1: Invece qua siamo, perché sì, la Svizzera adesso è schierata a centrocampo, ha preso il pallone Embolo, quindi siamo pronti per raccontarvi questo calcio d'avvio del secondo tempo della sfida fra Canada e Svizzera che si gioca a Vancouver. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, di fatto una buona occasione per parte, ma poche emozioni. Tutto pronto per il calcio d'inizio, non so se venga attesa la contemporaneità dell'altro campo,
3: allora
1: cosa che potrebbe anche essere. No. E allora stiamo lì fino a domani.
3: Tra l'altro notavo.
1: No, si comincia.
3: Notavo che rispetto alle partite che si giocano negli Stati Uniti, in Canada lo stadio si svuota meno durante l'intervallo.
1: Perché mangiano meno hot dog.
3: Mangiano meno hot dog, è vero.
1: Partita in quest'istante alla sfida nel secondo tempo fra Svizzera e Canada.
3: Salvati, è molto diversa l'alimentazione dei canadesi da quella degli americani?
4: Molto, molto diversa. Canadesi, insomma, cacciagione, selvaggina.
3: Cacciagione, sì.
4: Selvaggina,
3: sì,
4: esatto.
3: Sì, sì.
4: Gli americani invece più
3: migliata,
4: roba preconfezionata, fast food, queste cose qua, sì, sì, sì, sì.
3: Qual è il tuo panino preferito americano, Andre?
4: Il cheeseburger senza cetrioli e senza cipolla. Senza cipolla.
1: La Svizzera in vantaggio, ha segnato Vargas dopo 43 secondi dalla ripresa, una conclusione potente e precisa, palla che sbatte sul palo interno e poi si infila in rete per il vantaggio della Svizzera con Vargas, ripetiamo, e quindi cambia la gerarchia nel girone, perché adesso ad essere prima nel girone è la Svizzera, secondo il Canada.

0: subito verificare.
1: Che è...
2: Comunque c'è stata un'azione, per raccontare l'azione, c'è stata un'azione di Mazzambi sulla destra, il sempre cross lui verso il centro, Embolo fa da velo sul primo palo all'altezza del secondo
0: al Siviglia,
2: palo.
0: Pardon, scusate, gioca al Siviglia, errore mio, mea culpa, mea grandissima culpa, però a mio
2: assolvo
0: discapito, va anche detto che non avendo le stampanti, almeno il mio profilo non è abilitato alla stampante a colori, in bianco e nero i due stemmi sono molto
1: simili,
0: molto simili,
1: vero,
0: esatto, quindi
1: vero,
0: gioca il Siviglia, chiedo venia.
2: Comunque insomma, quello che conta che questa sera non è finita 0-0, mi sembra già una buona consolazione, e quindi la Svizzera di vantaggio 1-0, adesso vedremo un po' se il Canada avrà un sussulto, anche perché gioca in casa e quindi immagino che voglia cercare insomma di dare una bella dimostrazione di forza, una bella reazione.
1: Sì, anche perché dopo l'ultimo mondiale in cui era andata tanto male, questo magari in casa, finire da prima nel girone nel suo girone in casa, secondo me non sarebbe male, no?
2: Assolutamente, no, assolutamente. No.
3: Ma i sedicesimi, secondo voi, cioè, ci proporranno partite più interessanti o siamo su questa lunghezza?
2: In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Nel senso che ci saranno sicuramente degli accoppiamenti interessanti. Penso, per esempio, al gruppo della Spagna che andrà a incrociare il gruppo dell'Argentina. Ah. E quindi potrebbe esserci addirittura uno Spagna-Argentina ai sedicesimi, o uno Spagna-Uruguay. Però potremmo avere, oppure anche il Brasile che potrebbe incontrare o l'Olanda o il Giappone o la Svezia, quindi comunque squadre un certo rilievo. Poi però si profila per esempio adesso uno Svizzera un Canada Sud Corea al prossimo.
1: qualità.
0: Quindi, guarda che la Sud Corea, che io ho avuto l'onore di fare ben due volte in orari un po' praticati, non gioca male
3: no
0: nel modo più assoluto, esatto.
3: Ha ragione.
1: Poi la Corea tra l'altro deve ancora finire il suo girone, potrebbe anche passare come prima la Corea,
0: appunto,
2: è Messico aritmeticamente primo.
1: Vedi, io ho detto una stupidata.
2: Il Messico è aritmeticamente primo, la Corea è abbastanza vicina la qualificazione, credo che basta le passi un pareggio questa notte.
1: Certo, sì,
3: ma nel Messico gioca James Rodriguez, ragazzi.
1: Sì, James. LeBron James Rodriguez.
2: James.
4: È comunque la Colombia.
3: Ah, in Colombia, hai ragione.
0: Però
3: scusate,
0: ogni tanto quando va in vacanza in Messico gioca anche lì con gli amici il giovedì.
3: Ma gioca ancora, perché io me lo ricordo come un grande campione che poi si è perso completamente.
4: Lui gioca praticamente solo in nazionale, perché nelle ultime esperienze con i club gioca praticamente due partite l'anno, poi fa panchina costantemente. Però in nazionale è uno di quei giocatori che gioca sempre titolare, numero 10, storico giocatore della Colombia, che tra l'altro ha segnato 6 gol ai mondiali, ma solo in quel mondiale lì in cui poi scoprimmo James Rodriguez, quando fece quel gol clamoroso, traversa gol da fuori area al volo.
3: Mi spiegate un po'
1: l'allora d'oro di quel mondiale, se non mi ricordo male, il miglior giocatore del mondiale.
3: Ma mi spiegate un secondo,
2: occhio ancora a Embolo in area di rigore, si gira, non arriva in tempo sul pallone, c'è comunque ancora Chaka che prova a tenere viva l'azione. Riccardo Rodriguez potrebbe andare al cross, invece sceglie il passaggio sul breve, ancora Vargas, punta l'avversario, ed è filato a sinistra, passaggio verso il centro, Chaka dentro il pallone per Mazzambi, contro la male Mazzambi, chiede un rigore che però onestamente non mi pare esserci, e dunque fa bene l'arbitro a far proseguire. Quinto minuto, Svizzera 1 Canada 0.
3: No,
2: dicevi?
3: Chiedevo solo, Rodriguez ha giocato per caso anche nel Real Madrid, tipo?
4: Sì, secondo me sì, nel Real Madrid, nel Bayern Monaco,
3: cioè ha fatto tutti i club comunque
1: e
3: molto importanti,
1: ha vinto due Champions League,
3: ha vinto più Champions League di Ibrahimovic.
2: Io e Ibrahimovic abbiamo vinto lo stesso numero di Champions.
1: Ma pensa te, ma è incredibile, questa cosa ti ha scioccato.
2: E invece Simone, sai come si chiamano come li chiamano quel nomignolo della nazionale colombiana?
3: No, non ne ho la minima idea.
2: I cafeteros, perché sono quelli che vengono dalla nazione del caffè.
0: Perché la Colombia è nota in tutto il mondo per l'esportazione di caffè.
1: E qua mi fermerei.
3: Lo sai perché c'è una grande crisi. A proposito, stavo parlando con una persona che lavora a livelli alti in un'azienda che produce caffè.
0: Pensavo
1: a tre argomenti in questo programma. Ultimo il caffè, vai.
3: No, e mi stava raccontando come
1: c'è la crisi del caffè.
3: Che c'è grande crisi di caffè perché ce n'è poco, il caffè costerà negli anni sempre di più.
0: Quindi Cognetti
3: perché
0: smetterà.
3: Anche i paesi orientali che sono sempre stati abituati invece a bere il tè, per esempio, hanno scoperto da qualche anno il caffè, e quindi è aumentato tantissimo l'export in quei paesi di chicchi di caffè, e quindi comincia a scarseggiare qua.
0: Andiamo a prendere un caffè allora, dai.
1: Grazie, c'è Sommer su RTL
2: 125. Pensavo fosse una cosa interessante.
0: Ma a proposito, no, c'è Sommer, ma Sommer dove è finito?
2: Sommer ha lasciato la nazionale.
0: Che peccato.
1: Sommer. Però questo è Sombre.
0: Appunto,
1: non è
0: ma
1: Sommer.
0: Io volevo chiedere.
1: Ah, tu hai sentito
0: esatto, non hai capito.
1: Certo.

0: Bomber alle 22.13 su RTL 102.5, Svizzera, Canada, Bosnia, Qatar.
1: Bravo,
2: grande.
0: Te lo sei ricordato.
2: Allora, situazione sui campi, decimo minuto a Vancouver, Svizzera in vantaggio 1-0 sul Canada con gol di Vargas al primo minuto del secondo tempo. Seattle.
3: Sesto minuto di gioco nel secondo tempo, sempre la Bosnia in vantaggio 2-1 sul Qatar. Poco fa occasione per la Bosnia con l'assist per Edin Džeko, che per un soffio davvero non arriva sul pallone sul secondo fallo, quindi Bosnia vicino al gol del 3-1.
4: Allora ragazzi, scusatemi, ma Palmieri ha appena coniato l'insulto di questo mondiale 2026. Ha detto: ti mando a Vancouver.
2: E okay, vede, una gran bella città.
4: E lo fa ridere, tra l'altro, lo fa ridere. Quindi da oggi in poi, durante questo programma, se vogliamo insultarci tra di noi, ci si manda a Vancouver.
5: A Vancouver, Andre.
1: Beh, ma non è una brutta città.
2: Esatto, poteva andare peggio.
1: Dove abiti tu? Cioè, basta.
4: Comunque, a proposito, scusatemi, a proposito di Vancouver, ci scrivono al 378-378-1025. Ciao da Vancouver, go Canada go. È bello avere doppia cittadinanza, visto che l'Italia non sta giocando ai mondiali da Luca. Però bene, ci seguono anche da Vancouver.
0: Da Vancouver, grazie all'app RTL 102.5 Play.
1: Che domani grande novità. Però, scusate, potremmo spoilerarla, come si dice adesso. Sì,
2: Un'anticipazione. Attenzione al Canada, palla che sfila sul fondo. Lari non è arrivato su questo cross.
4: Facciamo così. Se tu vuoi fare un'anticipazione, me lo dici. Io abbandono lo studio in precedenza.
1: Poi, tutti i capitani coraggiosi qua, sempre. No, tutti schettino qua.
4: Questo è una cosa che purtroppo non dipende da noi. No, però domani preparatevi, perché avete sentito anche i nostri promo. Ci sarà una bella novità.
1: Più di una.
2: Attenzione, Embolo si vola, è solo. È scarso, si gira su se stesso, si incasina un po'. Riesce comunque a passare la Banzaghi. Raddoppio della Svizzera, ma sempre che errore da parte di Crepo!

0: il portiere del Cannac ha trattenuto questo tiro di Mazzambi che non era irresistibile. 2-0, doppietta della Svizzera nel giro di 11 minuti. Svizzera che pone un'ipoteca sulla vittoria di questa sera e anche sul primo posto del girone. Azione che era partita con un lancio lungo per Embolo, che di fatto aveva la strada spianata, misteriosamente ha controllato in modo un po' strano,
1: si è dovuto
0: girare su se stesso, ha trasformato però questa azione macchinosa in un'opportunità perché ha fatto da sponda per la corrente Mazzambi. Che poi ha colpito verso la porta, tiro, ripeto, non perfetto.
2: Sì, ma il difensore è scarso, vero?
1: I due difensori.
0: Ma anche il portiere, guardate il portiere, due perché lisci. Il tiro di Mazzambi, non è irresistibile.
1: No, non male.
0: E Paolo Crepè qui la tocca, ma non la trattiene. E la palla entra in rete per il raddoppio della Svizzera.
1: Segnano solo loro, Vargas e Mazzambi. È da due partite che segnano solo loro. Bravi, c'è sto ragazzo comunque molto giovane, 3 gol al mondiale. Questo
2: sorridente, è un nuovo Leao, guardalo, anche lo ricordo, sorridente con le treccine.
1: Gliel'hai tirata male.
3: A chi? No, Leao che si è svegliato o sbaglio?
2: Ha fatto un gol, contro la nazionale cantanti, dai.
0: Però considera che è entrato all'80esimo minuto sul 4-0, quindi partita decisa, peraltro era entrato sbagliando i primi due dribbling, poi però ha avuto questa bella occasione, ha scaricato la palla in rete da dentro l'area di rigore. Insomma, certo, un sorriso in un momento difficile, però non è che adesso Leao è tornato quello di anni fa, perché ha fatto un gol.
3: Già un po' cambiato versione sul futuro, perché ha detto, ha iniziato a dire no, Amorim, dai,
2: non lo vuole nessuno, nessuno lo cerca.
3: Ora quando arrivo a comunque Milano, Nick, allora, cambio
2: sul gol della Svizzera, stavo dicendo tu non te la senti, domani potremo però dire quante sono le novità, perché non è una sola novità, potrei contare quante sono, almeno dire il numero delle novità di domani.
1: Sono 4.
2: Vado a contare. No, sono 4. Cioè, allora, c'è la...
1: No,
2: poi
1: basta.
3: Vabbè, comunque possiamo dire che è una sorpresa dedicata agli ascoltatori.
2: Beh, ma a mezzanotte, si può dire, a mezzanotte?
1: No, non lo so quando... Ma perché dobbiamo farlo in diretta?
2: No, perché io poi sono via. Attenzione alla Svizzera!
0: Attenzione
2: perché
0: con la Svizzera, con Vargas che entra nel rigore, viene anticipato all'ultimo istante dall'intervento di Johnston, che poi passa dietro al portiere che rinvia la palla.
1: Johnston, dai Beppe, per favore, Amelie. Non è Francesco, Amelie. Beppe, screccia la base.
3: Francesco, non è Francesco.
1: E chi è?
3: È Amelie.
0: È Francesco.
1: Francesco. Francesco.
3: Lui non

0: Non è Francesco, lo diciamo lì. E poi lo scopriremo alle 22:21 RTL 102.5. Svizzera Canada 2-0 addirittura per la Svizzera.
1: Confermiamo, sì, con i gol di Vargas e di Manzambi. All'inizio della ripresa, il primo gol al primo minuto, al sedicesimo della alla quattordicesima della ripresa, il gol del 2-0. Invece Bosnia.
2: Sono sempre 2-1 per la Bosnia sul Qatar, anche se il Qatar poco fa che si è fatto vedere sull'ala sinistra con Afif, un gran sinistro che poi si è spento sull'esterno della rete, quindi sempre in vantaggio la Bosnia 2-1.
1: Adesso il Canada sta cercando, dopo un momento di comprensibile smarrimento per 1-2 della Svizzera, di riportarsi in partita un paio di situazioni in area di rigore svizzera, ma senza aver creato delle grandi chance.
3: Comunque, gli ascoltatori di Noi Dire Mondiali sono bellissimi perché commentano con noi. E per commentare questa partita ci hanno mandato l'emoji di una persona che si mette dentro al frigorifero con un letto con le coperte tirate su, scrivendo buonanotte. Credo che sia il più bel messaggio che abbiamo ricevuto da quando abbiamo iniziato, no? Perché noi ci mettiamo tanta buona volontà e poi le partite sono queste.
0: Ma non è che ci possiamo fare molto, però.
1: Ma noi le ravviviamo con le nostre iniziative, bravo, col quiz, con la radio sgangherata.
0: Bravo. Quando è la finale di questo mondiale, ragazzi?
1: 19 luglio.
0: Ma c'è un botto di tempo ancora. Ma dura più di un mese.
1: Perché essendoci più squadre, c'è un turno in più, ci sono i sedicesimi di finale che una volta non c'erano, e quindi è più lungo.
0: Mannaggia, ragazzi, che dura
3: ogni tanto alle cose che dici, ci pensi oppure
0: no? Io le dico,
3: ma tu le dici?
0: Io le dico, qualcuno risponde, io faccio delle domande, io pongo
3: ci sta,
0: fare una domanda è cortesia, rispondere è lecito.
2: Il prossimo mondiale, tra l'altro, potrebbe essere ancora al contrario, più squadre, tipo 64 68
1: dura da giugno a metà settembre il prossimo.
4: Beh, però bastava, Paolo, fare come fanno oggi, due partite in simultanea, che lo trovavo molto più interessante.
1: Ma poi dopo non ci sono i giorni di distanza fra una partita e l'altra. Se fai giocare tutte insieme in due giorni, vuol dire che poi tutte non recuperano e ritornare in campo dopo tre giorni, e non ci sono invece i tre giorni che sono obbligatori di pausa fra una partita e l'altra di una stessa squadra.
4: Vabbè, non ho capito, ma mi fido testualmente sulla.
2: In caso dovrebbero interrompere magari per un giorno in cui non si gioca.
1: Lo so, però non voglio lasciare dei buchi.
0: Ma ci siamo dimenticati di una cosa: Nicola Pompei non ha portato animali e curiosità di niente questa sera.
2: Abbiamo già fatto,
4: sono
2: tutte
4: già stati
2: quattro.
4: Fatti, basta. Sempre quelli sono.
2: No, una curiosità ce l'ho, sulla Svizzera. Ho letto questa cosa molto interessante.
0: Occhio alla curiosità sulla Svizzera, Nick.
2: Perché la Svizzera nel 2007 ha invaso accidentalmente Liechtenstein. Non so se lo sapevate.
0: Cosa vuol dire accidentalmente?
2: 170 soldati svizzeri si persero nella pioggia e sconfinarono in Liechtenstein.
3: Ma perché confinano?
1: Quindi bisogna, no, il Liechtenstein è proprio all'interno della Svizzera, è come se fosse San Marino un po' più grande.
3: Ma veramente?
2: Sì, certo. Quindi lo Stato accettò le scuse che poi arrivarono dalla Svizzera, affermando che sono cose che succedono e nessuno se n'è davvero accorto.
3: Cioè è come se tre carabinieri andassero a prendere un panino al Vaticano.
1: Esatto,
2: un'invasione educata.
4: Però mi fa piacere, Nick, che vedo che hai fatto le stesse scuole di Piccolillo, perché ieri Piccolillo sosteneva che chi ha giocato ieri Panama fosse un altro emisfero rispetto all'Europa.
3: No, scusatemi, io chiedo scusa, io sfido tutte le persone che stanno seguendo a sapere dov'è il Liechtenstein.
0: Cioè, io sta roba la sapevo,
3: tu non lo sapevi, tu lo sapevi.
1: Ieri viene sempre il Liechtenstein. Capitale del Liechtenstein, Vaduz. Peraltro, sopra la città c'è un bellissimo castello molto grande che sovrasta la cittadina che c'è sopra.
0: Con la pesce di Martino, musica leggerissima.

0: Metti un po' di musica leggera perché non ho voglia di niente.
1: Non hai mai neanche capito la canzone, perché non è che non ho voglia di niente, perché ho voglia di niente. Pensa, cambia totalmente la canzone. Oh, sì. Ci metti.
0: Ma le cover dicono che bisogna rivisitarle a modo nostro.
2: Ma non i testi. Ma non i testi.
0: Ah, ok. Pensavo anche i testi. Con la pesce di Martino su RTL 102.5. Noi di Re Mondiali, Svizzera, Canada. Prego.
3: Siamo al 70° minuto. Sempre 2-0 per la Svizzera sul Canada. Canada che adesso sotto i due gol sta cercando di alzare un pochino il baricentro. Ma la sensazione che sia un pochino tardi. Però comunque ci sono ancora 20 minuti di recupero. 20 minuti più recupero di partita. Quindi insomma si può ancora considerare tutto aperto. Invece sentiamo la situazione a Seattle.
4: 67° minuto in corso, sempre la Bosnia in vantaggio 2-1 sul Qatar. Si sono un po' scambiati i tempi. Qui a Seattle è successo tutto nel primo tempo, qui invece tutto nel secondo. Poco male.
3: Abbiamo fatto bene a non cambiare, cioè restare fedeli alla nostra sfida, perché abbiamo anche pensato, no, a metà della partita. Secondo tempo facciamo Bosnia
0: a Seattle. Tra l'altro è girato un videogame bellissimo che poi è diventato una serie TV, ovvero The Last of Us.
4: Ah, davvero?
0: Sì. È ambientato a Seattle.
3: Città molto bella su un lago. Sì. E peraltro a Seattle c'è la Boeing. Io peraltro consiglio agli appassionati di aeronautica di andare al museo della Boeing, che è di fronte all'azienda. È veramente un paradiso per gli appassionati. Cooling break, anzi Hydration rotation break.
0: Ma Boeing allora non era un canale televisivo, né?
1: Noi mettiamo Sienna Spyro.
3: Sì, Boeing è anche un canale televisivo. Infatti, te lo confermo.
0: Grazie.

0: Sienna Spyro, Material Lover alle 22.33, RTL 102.5. Noi dire mondiali. Svizzera, Canada 2-0 per la Svizzera. Paolo Pacchioni.
1: Siamo esattamente al 29esimo minuto del secondo tempo, un po' di cambi, entra anche Widmer adesso nella formazione della Svizzera, ricordiamo primo tempo che sarà concluso sullo 0-0, accelerata della Svizzera nei minuti iniziali del secondo tempo con due gol, il primo di Vargas, il secondo di Mazzambi, e partita che sembra indirizzata. È uscito Buchanan ed è entrato David, nel Promise David però, perché Jonathan David è già in campo nel Canada, senza che insomma si sia notato moltissimo.
2: Vabbè, ma bisogna dargli tempo al ragazzo.
3: Vabbè, no, ha fatto sempre 2-1 per la Bosnia sul Qatar, qui con qualche minuto di ritardo è iniziato il secondo tempo, infatti è iniziato in questo momento il cooling break. Poi è uscito un dato sugli spettatori a Seattle, se vi può interessare, 66.925.
2: non so se Paolo hai visto che è stata venduta la villa in Sardegna di Berlusconi.
1: Sì.
2: Hai visto che roba? 350 milioni
1: milioni di euro, tipo 126 camere, che dicevo.
0: Come ti è venuto in mente? Ma tu cosa stai seguendo? Tu che programma stai facendo? Fammi capire.
2: No, nulla.
0: È ma perché bullizzi me e non bullizzi mai lui? Scusa.
4: Perché è troppo. Allora, tu devi capire che allora dopo.
0: Bullizza da solo.
4: Nei suoi sono due differenti. Nei suoi
1: anche non arriva il gol con Promise David.
2: Te l'ho detto.
1: Appena entrato in subito. Spaccata. Riesce a mettere il pallone in rete. Con il cross che arrivava da destra sul lancio lungo, Provis David all'altezza dell'area piccola, forse un metro anche prima, è andato in spaccata e ha messo la palla in rete, riaprendo la partita, accorciando le distanze per il Canada. Adesso siamo al 31esimo del secondo tempo e la Svizzera in vantaggio, ma solo per 2-1. Vi confermiamo l'autore del gol, Promise David, non Jonathan.
2: Va bene, niente. Di cosa stiamo parlando? Ah sì,
1: di Berlusconi,
2: della villa di 350 che ha comprato uno sceicco, no? Un
1: Altani.
2: Emiro, giusto? Ok.
0: Non uno sceicco, Altani.
2: Altani.
3: Lo sceicco Altani.
2: Lo sceicco.
4: Sì, non uno sceicco, Altani è lo sceicco.
2: Ah, vabbè, ho capito.
0: È il marito di Melanie.
2: Beh, sarebbe clamoroso.
0: Però effettivamente, scusatemi, noi nella suite abbiamo un'amica svizzera, grande tifosa della Svizzera.
1: E chiamiamola.
0: Non credo che sia...
1: È vietato?
0: No, non lo so.
2: Si potrebbe chiamare, lei è sposata da una vita con uno sceicco.
0: Con un emiro.
2: Con un emiro, perché non ho idea di come si chiami.
1: Ricordo.
2: E sarebbe curioso chiedere se effettivamente è suo marito che ha fatto la transazione.
4: Non credo, sinceramente.
2: La transizione.
3: Bonifico.
2: Ho sbagliato.
4: La transazione. Allora,

0: Anzi, tra poco facciamo la radio cronaca bislacca, perché mi sembra che qui se lasciamo.
1: Chi è la signora che applaude, canadese entusiasta?
0: Melanie.
1: È proprio Melanie. Sul monitor di servizio.
2: La transazione.
0: Beppe, facciamo così: c'è un calcio d'angolo. Sì, seguiamo un calcio d'angolo e poi mettiamo
3: il calcio d'angolo per il Canada, che adesso insomma sente di poter riaprire la partita. Siamo al 32esimo minuto, 2-1 per la Svizzera. Promis David ha accorciato la distanza poco fa, e adesso il Canada va a battere il corner dalla bandierina di sinistra. Tutto molto affollato in area di rigore. La Svizzera adesso si sente un pochino meno sicura. Il Canada ci crede, parte il cross verso il centro, colpo di testa da parte di Manzambi, che va a liberare la propria area di rigore, e il Canada deve ripartire da capo. 2-1 al 32esimo.
0: Eros Ramazzotti.

0: Una canzone bellissima questa nostra stagione, Rosso Ramazzotti, 22:40, RTL 102.5, Svizzera-Canada, Paolo 2-1.
1: Siamo esattamente all'81esimo minuto, quindi 9 più recupero alla conclusione di questa partita, con il Canada che adesso è tornato nel match grazie al gol di Promise David, che ha accorciato le distanze, e poco fa Cornelius ha cercato il colpo di testa e il pallone è uscito non di molto alla sinistra della porta di Cobel, quindi insomma Canada che adesso sta spingendo alla ricerca del pareggio. Seattle.
2: Bosnia in vantaggio, sempre 2-1 sul Qatar. Siamo al 78esimo minuto, non accade assolutamente nulla nel corso di questo secondo tempo. Tutto infatti è accaduto nel primo, con la Bosnia che si è portata in vantaggio con il gol di Alaj Begovic, poi l'autogol di un difensore.

0: del Qatar e alla fine Al Aizon a segnare il gol del 2-1 che ha accorciato le distanze, ma Qatar che non si è più reso pericoloso nella metà campo della Bosnia.
1: Però ragazzi è quel momento lì, allora Beppe per favore

0: mondiali.
1: Oh, no, Radio Cronaca Bislacca. No. Questa sera, con la poca voce che mi rimane, vi dico quali personaggi dovrete interpretare, ricordando sempre che Salvati questa cosa non la vuole fare. Allora, partiamo da Paolo Pacchioni, che questa sera è il venditore di automobili usate.
2: Eccolo. Ok. Basta, è tutto lì, Paolo. Su, stasera sei il venditore di auto usate.
1: No, vai, parti.
3: E allora benvenuti in concessionaria, siamo all'83esimo minuto, avete ancora 7 minuti di tempo per acquistare dei veicoli che tra poco si qualificheranno per i 16esimi di finale e costeranno di più,
1: diciamo,
3: e quindi voi dovete comprarli adesso che siamo ancora nei gironi.
1: Dai.
3: 2-1 per la Svizzera sul Canada. C'è questo modello elvetico di auto che recupera la strada e prova ad involarsi sullo Jungfrau, ma il pallone viene messo in fallo laterale. Dunque ancora la Svizzera che si prepara a ripartire, a sgommare con queste auto
1: bello.
3: Sembrano vecchiettine.
1: Quanti chilometri hanno, Paolo?
3: Tanti, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali, quel naso triste come una salita, quegli occhi dei italiani in gita. Attenzione, approvisi il cross verso il centro, la parata da parte del portiere del Canada, che si conferma avere un'ottima tenuta di strada. Avete visto in questa situazione il portiere come è rimasto fermo al suo posto, non ha sbandato ed è riuscito a tenere benissimo la strada e ha rintuzzato questo attacco degli elvetici.
1: Scusa Paolo, l'ultima domanda prima di lasciarti andare, ma hai tirato indietro un po' il contachilometri, sii onesto?
3: Giammai, noi elvetici e noi canadesi siamo dei modelli di onestà, ma attenzione, bisogna tornare a Seattle.
4: Cambia il risultato a Seattle, finalmente il secondo tempo si sblocca, la Bosnia segna il gol del 3-1 contro il Qatar all'88esimo, complice purtroppo anche un po' una papera del nostro amatissimo Abu Nada, che ci aveva tanto fatto sognare nel primo match di questo mondiale.
1: E poi basta però.
4: E invece qui c'è una papera sul tiro di un centrocampista bosniaco, per la precisione Basic, di nuovo Basic,
1: sempre lui, sempre Basic,
4: 81esimo, 3 Bosnia 1 Qatar.
1: Allora Nick, con te adesso, visto che tu non stai seguendo solo la partita, tu farai la radiocronaca di tutto quello che ti passerà davanti,
4: qualsiasi
1: cosa, e il tuo personaggio di questa sera è un essere umano, un uomo molto insicuro che deve chiedere sempre tutto. Vai.
4: Deve chiedere sempre tutto
1: ai maestri.
4: Il permesso per qualsiasi cosa.
1: Vai.
4: Benissimo, sapete come sempre che quando tocca a me ci sono replay continui e non si gioca mai, ma iniziamo comunque. Posso andare?
3: Chiedere alla regia di andare con le immagini in diretta, per esempio.
4: Possiamo chiedere alla regia di chiedere le immagini in diretta. 84esimo minuto, allora Svizzera-Canada, adesso siamo a Vancouver. Posso continuare? 85esimo minuto, la Svizzera in possesso di palla con il pallone spazzato lì, vediamo, questo dovrebbe chiedere se potrebbe battere la rimessa laterale, ma in realtà nessuno si avvicina al pallone.
1: Non l'ha fatto.
4: E allora il pallone rimane lì fermo, forse i giocatori non si avvicinano perché giustamente non hanno ricevuto nessuna autorizzazione a battere questa rimessa laterale. Qui il CT del Canada guarda tutti quanti molto in maniera molto arrabbiata, perché ovviamente nessuno gli ha chiesto il permesso di poter calciare il pallone. E qui il campanile alzato dal difensore del Canada. Ancora la Svizzera in fase offensiva, cerca di attaccare, potrebbe passarla lì indietro, signorie, per favore, ancora più indietro, perché ci siamo un po' scocciati qui di andare continuamente in avanti, vogliamo andare costantemente all'indietro,
1: fare una melina.
4: Ma che cacchio di personaggio mi hai chiesto di
1: fare? Ma l'insicuro è una persona che non sa bene quali sono i propri limiti e quali siano le proprie difficoltà. Però sei stato bravo, posso dire.
5: Andrea cosa doveva fare? Fammi capire un attimo.
1: Quello di Andrea era bello, perché sarebbe stato il bagnino della spiaggia libera.
2: Bagnino della spiaggia libera.
1: Come farebbe il bagnino della spiaggia libera?
2: Cioè, mai frequentate?
3: Ma non c'è il bagnino della spiaggia libera.
1: No, appunto.
3: Quello del salvataggio al massimo.
1: Però guarda che tu magari stai facendo il bagnino e in spiaggia ci sono questi 22 che stanno disturbando gli altri, no? Che sono in spiaggia.

0: viaggio, cosa gli diresti se fossi il bagnino?
1: Poi allora lì con sta palla basta, che qui c'è gente che ha pagato, è in vacanza, si sta rilassando, non rompete le balle adesso con questo corner, rapido, rapido, occhio, tira fuori, bene, è andato basta, così, attenzione, fuori. Resta ancora lì, rapidi, dai, occhio. Via, via, di là, occhio che si va di là, attenzione, questo è fallo, giallo vale. Anche.
2: Attenzione.
1: Giallo, attenzione, rimetti bravo. Subito la maglietta.
2: Bravo, bravo Andrea, bravo Andrea, novità.
1: Quella.

0: Gianni Morandi, Ale Amoroso, Hit Parade, novità alle 22.49, mamma che caldo qua. Su RTL 102.5 noi dire mondiali. Svizzera, Canada, 89esimo.
1: Sì, 50 secondi, quindi siamo vicinissimi al 90esimo. Tra poco conosceremo l'entità del recupero. La Svizzera in vantaggio 2-1, 6 minuti. Quella. 6 minuti ancora da giocare per questa sfida di Vancouver, che serve per stabilire la prima classificata del girone. Ricordiamo, già prima dell'inizio erano entrambe qualificate per i sedicesimi di finale, c'è però da capire chi arriva prima nel gruppo. Ovviamente, stando così le cose, sarebbe la Svizzera. Se però il Canada pareggiasse, sarebbe il Canada a passare come primo. Il cross verso il centro non la colpisce nessuno, è arrivato Cornelius sul secondo palo per il Canada, ma non ha colpito la palla che è terminata fuori. Quindi 5 minuti e mezzo ancora da giocare. Svizzera 2, Canada 1.
2: Vai. A Seattle siamo sempre sul 3-1 per la Bosnia sul Qatar, partita che ormai possiamo definirla chiusa, quindi questo girone, stando così le chiose, si chiuderebbe con Svizzera al primo posto, Canada secondo, Bosnia terzo, ma qualificata tra le migliori terze.
1: Sei già sicura, perché con 4 punti è comunque una delle migliori terze.
3: Quindi continua il sogno bosniaco, eh?
1: Sì, l'incubo italiano.
3: Grande rammarico, però insomma è inutile continuare a dirlo, anche perché questo è il momento del quiz, raga. Ci siamo, finalmente siamo arrivati. Questa sera due sfidanti, il campione imbattuto e indiscutibile Pompei e Palmieri, che si sfidano.
2: Però se l'avete toccata anche quella.
3: No, stavolta no. Avete, no, non avete barato voi due anche stavolta.
4: No.
3: Comunque tu guardi me. Per favore, Beppe, abbiamo la sigla. Sono 5 domande come i calci di rigore. Partiamo da Palmieri. Vi ricordiamo il nuovo regolamento introdotto ieri da Paolo. Giustamente, se si risponde. Ma che schifo fai? Mentre sto parlando, guardi le risposte.

0: incredibile, ragazzi. Tengo così. No, perché poi guarda quell'altro, non posso, sono sotto attacco. Due punti se si risponde senza, sì, senza chiedere, sì, le, e un, sì, punto se invece con, sì, le, sì, risposte.
1: Sì, vai, vai, dai, dai.
0: Palmieri, quale leggendario tennista svizzero si è ritirato nel 2022 conquistando ben 20 titoli del Grande Slam?
1: Voglio la le risposte.
0: Benissimo.
2: No, veramente.
0: Vavrinka, Federer, Djokovic o Nadal?
2: Federer.
0: Bravo, un punto per Palmieri. Pompei, quale famosa prelibatezza dolciaria, celebre per la sua caratteristica forma triangolare, è stata inventata a Berna nel 1908?
2: Beh. Aspetta, non ho capito, ripeti.
0: È un dolce a forma triangolare inventato a Berna nel 1908. Ah. Vuoi le risposte?
3: L'Emmental.
2: Un dolce? Sì, dammi le risposte.
0: Il Lindt, Toblerone, Milka o Ovo Maltina? Dai, facile. No, veramente, questo è facile, raga. Questa...
2: Milka?
0: No! No! Forma triangolare, il Toblerone!
3: Il Toblerone!
0: Il Toblerone! Allora, ripartiamo
3: Svizzero?
0: Da Nick.
3: No.
0: In quale popolarissimo sport, Nick, sport invernale, le squadre canadesi si contendono ogni anno la prestigiosa Stanley Cup? Vuoi le risposte?
2: L'hockey.
0: Bravissimo. No. 2-0 per Nick. Simone, qual è l'animale simbolo ufficiale del Canada, storicamente legato al commercio delle pellicce?
3: La marmotta.
0: È la tua risposta definitiva?
3: Sì.
0: È sbagliata, era il castoro. Ripartiamo.
3: Vabbè,
0: non è la stessa cosa.
3: Ma sono identici. Se ti metto una marmotta e un castoro, mica lo riconosci.
0: Ah, perché marmotta te l'ha detto Salvati, è per quello che fa la faccia da marmotta bastonata. Attenzione, questa l'ho voluta mettere apposta perché l'abbiamo già fatta al primo giorno per vedere quanto sei attento e per dimostrare che dormi. Quale celebre e suggestivo ponte in pietra del XVI secolo oggi è patrimonio dell'umanità UNESCO in Bosnia?
3: Dammi risposta.
0: Il ponte di Barche di Visegard, il ponte latino di Sarajevo, il ponte vecchio di Mostar, ponte di Capra.
3: È Mostar.
0: Bravo, bravo, bravo, un punto per Palmieri.
2: Senza di Mostar e la mostarda. Mostar. Esatto.
0: Un punto per Palmieri, due per Nick. Andiamo con Nick. Quale celebre scrittore jugoslavo, Nick, vinse il Nobel per la letteratura nel 61 grazie a Il ponte sulla Drina? Vuoi le risposte?
2: Sì.
0: Allora, Ivo Andrić, Mesa Selimovic, Danilo Kish, Miroslav Kresla.
2: Il secondo.
0: No, era il primo! Annaggia, sempre 2-1 per Nick.
3: Ma, no, beh, ma due, che 2-1? Oh, io ne ho beccate due.
0: No, tu ne hai fatta una e Nick ne ha beccata una senza chiedere la
3: risposta. Io l'ho fatto anche la prima. Anche la prima, Federer ho azzeccato.
0: Ah, 2-2, c'era ragione. C'era Federer, ragazzi. C'era Federer.
3: No, ragazzi.
0: Nick, quale famosissimo e avveneristico stadio del Qatar, ispirato alle tende dei nomadi del deserto, ha ospitato la prima partita, quella inaugurale, della Coppa del Mondo nel 2022? Vuoi le risposte?
2: Risposte.
0: Allora, il Lusail Stadium, la Al Yanub Stadium, Al Bayt Stadium, Education City Stadium.
2: Il primo.
0: No, era il terzo.
2: Il primo è quello della finale.
0: Era il terzo.
2: Era l'unico che ricordavo.
0: Allora, Palmieri, quale famosissima emittente televisiva di informazione internazionale diffusa in tutto il mondo, sia in lingua araba che in lingua inglese, ha la sua sede principale proprio a Doha, in Qatar?
3: Le risposte.
0: Al Arabia, Al Jazeera, BBC Arabic, Sky News Arabia.
3: Al Jazeera.
0: Bravo, 3-2. 3-2.
2: Il zampione salvato.
0: Allora, Palmieri, nella seconda giornata della fase a gironi, quanto è finita Giordania-Algeria in questi mondiali?
3: 1-2.
0: Che schifo, fai schifo, Salvato.
3: Mi ha chiesto lui, faccio schifo.
0: Quindi,
3: io,
0: 5 punti per Palmieri.
2: Aiutami, Paolo.
0: Allora, Nick,
2: per forza.
0: Adesso ho bisogno del risultato esatto della partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica di questo mondiale.
2: Che vuol dire, scusa?
0: Quanto è finita?
2: Aspetta, Repubblica Ceca, Sudafrica?
0: Sì.
2: Non ricordo. 1-0.
0: No! No!
3: Era 1-1, mannaggia!
0: Mannaggia!
3: Hanno vinto sempre lui!
0: Giuro che stavolta non abbiano rubato.
4: Come facciamo?
3: Grazie ragazzi.
0: Ovviamente non
3: si
0: l'ho
3: vince
0: specificato
3: con la cultura, ragazzi. Sì. Con lo studio.
0: Cucurucucu cultura. Comunque non l'ho specificato, ma erano 4 domande, una per paese delle 4 squadre che stiamo
3: seguendo.
0: È finita?
3: È finita!
0: È finita!
3: È finita!

0: 2-1 sul Canada. Dunque, Svizzera qualificata da prima nel girone, Canada secondo, terza la Bosnia, che comunque ha già la certezza di essere ripescata come una delle migliori terze.
1: E ci sarà Sergio Gatti in questo momento, che a Castano primo è partito fuori con i fumogeni rossi e sta suonando il clacson per le tre vie di Castano primo.
2: Beh, comunque, raga, adesso scherzi a parte, per la Svizzera è un gran...
1: per Castano primo.
2: No, per la Svizzera comunque essere una squadra che arriva prima in un girone dei mondiali, tanta roba, no? Cioè, nel
0: senso, però era un girone
2: questo modesto. Sono d'accordo, questo sono totalmente d'accordo, però voglio
0: il
2: dire,
0: il Canada, tolto che giocava in casa, insomma non ha molto da dire. La Bosnia, insomma, sì, soltanto noi siamo riusciti a perderci ai rigori, e il Qatar ha fatto simpatia la prima giornata con Abu Nada, che ha fatto i miracoli e poi ha cominciato a fare invece gli errori nelle partite successive. Quindi sì, bene per la Svizzera, no, la qualificazione da prima del girone, però non è che insomma fosse un girone tanto tanto impegnativo, e comunque la Svizzera ci è arrivata davanti all'ultimo percorso di qualificazione al mondiale, ce l'ha arrivata davanti nel girone,
3: ci ha buttato fuori
4: all'europeo,
2: no, però dico, a livello, a prescindere dal valore delle squadre contro cui ha giocato, cioè proprio come, come concetto per un paese come la Svizzera arrivare a essere prima in un girone al mondiale, secondo me è tanta roba e dimostrazione di come stanno cambiando i tempi, perché tanto ricordiamo, in questi gironi potrebbe arrivare primo il Marocco nel girone col Brasile, la Norvegia che potrebbe arrivare prima nel girone con la Francia, quindi effettivamente stanno cambiando un po' gli equilibri del calcio. Arriviamo fino alla fine della Bosnia, che dite? Cosa...
5: Beh, certo,
2: ormai voglio dire.
0: Vai, Nicolò.
3: Siamo ancora 3-1, 94esimo in corso, 2 minuti di recupero, quindi manca 1 minuto e 20 secondi.
2: Solo 2 minuti di recupero, andato?
0: No, cioè mancano 2 minuti.
2: Ah, scusate, non avevo capito.
3: No, è impossibile tra l'altro dare 2 minuti di recupero, perché già il cooling break dura 3, quindi si parte dai 3, poi si va avanti. Esultano i tifosi bosniaci sugli spalti, perché sanno che con questo punteggio la Bosnia passa il girone. Credo che sia tra l'altro la prima volta nella storia che la Bosnia si qualifichi, insomma, a un turno eliminazione diretta post gironi in un mondiale. E anche perché non so nemmeno quante volte la Bosnia abbia giocato un mondiale, forse un'altra volta oltre a questa.
1: Boh, o forse un'altra forse volta.
3: Un'altra davvero? Volta oltre a questo.
1: Sì, aveva giocato Dzeko già.
2: Il mondiale.
3: E allora 3-1 per la Bosnia, manca un minuto. Qatar che saluta questo mondiale. Almeno possiamo dire che il Qatar ha fatto una figura un po' discreta rispetto all'ultimo, in cui aveva preso schiaffi per 3 partite. Qui almeno un punto l'ha portata a casa.
2: Nick ha preso 6 gol dal Canada, dal non irresistibile Canada.
3: Sì, però giocavano in 9. Vabbè, era una debacle.
0: Però ha fatto un punto la gara inaugurale. Tutto
2: no, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Sculando, come si dice in francese, però sì. Non
3: e
2: male.
3: Ora con questo gol Alai Begovic varrà almeno un 20-30 milioni in più, no?
0: Lo cerca il Chelsea,
2: sì. Non abbiamo mai ricordato, scusatemi,
1: quanto è finito il primo tempo di Francia.
0: 1-0 per la Francia con Mbappé.
2: Domani invece che partite seguiamo, così almeno aspettiamo.
0: Domani abbiamo Germania-Ecuador alle 22. Ma attenzione, perché fra un'ora è già domani, attenzione, a mezzanotte, sì, e c'è Brasile-Scozia, esatto, da seguire anche in contemporanea con Marocco-Haiti. Sì. C'è anche lì in palio il primo posto del girone, perché probabilmente le due squadre, peraltro, hanno lo stesso numero di punti, quindi potrebbe essere decisiva la differenza reti, con il Brasile che è avanti di 2.
2: Sì, cioè, perché certo, perché ha fatto 3 gol con Haiti.
3: Sì, 2, però il Marocco gioca contro Haiti, quindi diciamo che la goleada tra le due partite è più sbilanciata.
2: Beh, però Haiti,
3: verso quella tra Marocco e Haiti.
2: Haiti doveva essere la squadra materasso, in Brasile
0: non ha sprecato.
2: Gliene ha fatti solo 3. La Scozia gliene ha fatto 1 e Marocco.
0: Sì, sì.
2: Io l'altro l'ho vista, non mi chiedete per quale motivo, non riuscivo a dormire, Haiti. Brasile e Haiti. Devo dire che comunque, a parte i 10 minuti di sbandamento in cui sono venuti fuori i valori del Brasile, è una squadra che gioca malissimissimo a Haiti, cioè nel senso è organizzata. È organizzata
1: per giocare male, vedi? Non è facile giocare male, devi organizzarti,
0: finita,
1: anche quello.
0: È finita.
3: Bosnia 3, Qatar 1. Bosnia
5: è finita.
3: Ai 16esimi.
5: È finita. Ragazzi, noi per caso ci troviamo anche domani? Curiosità
2: mia. L'abbiamo appena detto.
0: Per Ecuador, ma appuntamento con lo speciale anche per Brasile-Scozia fra un'ora.
5: Esatto. Va bene. Grazie allora a Paolo Pacchioni, Nicola Pompei, Andrea Salvati. Grazie alla parte tecnica Manuel Bella in regia, il mio preferito, come d'altronde anche Beppe Di Dio. Noi ci troviamo domani puntuali alle 21. Grazie.
2: No, noi dobbiamo andare avanti fino a mezzanotte.
5: Ah, davvero? Allora c'è la suite fino a mezzanotte. State
0: with
5: us.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Anche a Villa Estense, in provincia di Padova, sono le 23:02.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in provincia di Lucca per un delitto davvero inquietante. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.
11: Per mio padre è meglio morto che gay. In un video postato sui social da ragazzo ucciso c'è la traccia più evidente dell'esasperazione del padre per l'omosessualità del figlio di 24 anni, ucciso a coltellate insieme alla madre 52enne, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe sempre schierata dalla parte del ragazzo. Mi sono liberato di loro, ha spiegato Piero Moriconi, il presunto autore del duplice delitto, rimasto nell'abitazione sino all'arrivo dei carabinieri. Ai parenti e vicini avrebbe poi raccontato di aver rimesso a posto a casa il fucile da caccia utilizzato per sparare. Le tensioni all'interno della famiglia erano diventate molto forti negli ultimi tempi. La sindaca di Camaiore, comune in provincia di Lucca, dove si è consumato il drammatico episodio, ha dichiarato il lutto cittadino.
10: Nella pagina politica ci sono le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, per il quale 500 voli americani sono partiti dall'Italia verso Teheran. Ma in risposta c'è stato un duro comunicato del nostro ministro della difesa Crosetto. Sono state autorizzate solo attività di natura tecnica e logistica nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti. Le opposizioni però attaccano e chiedono chiarimenti in Parlamento. Intanto il numero uno americano Trump insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e dagli altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha aggiunto in un incontro allo studio Ovale proprio con il segretario generale della NATO. E chiudiamo con i mondiali di calcio. Paolo Pacchioni ci racconta le due partite appena terminate.
12: Buonasera, la Svizzera ha battuto 2-1 il Canada e dunque si è qualificata come prima nel girone, invece secondo posto nel gruppo per il Canada. Partita bloccata nel primo tempo, più viva nella ripresa, va subito in vantaggio la Svizzera con un gol di Vargas al primo minuto, all'11esimo la doppia Mazzambi. A quel punto tardivamente il Canada si sveglia, riesce ad accorciare le distanze con il neoentrato Promise David, ma non cambia più il risultato, dunque vince la Svizzera. La Bosnia ha battuto 3-1 il Qatar e con questo risultato i bosniaci sono sicuri della qualificazione come migliore terza del girone, perché comunque con 4 punti non potranno essere superati da più di 4 squadre arrivate terze. Fra un'ora in campo il Brasile contro la Scozia e c'è anche Marocco Haiti. È tutto.
10: E ora via radio.
9: Via radio.
13: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A24 Roma-Teramo, tratto gestito da Strada dei Parchi, dove il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carso Lioricola verso Teramo per un veicolo in fiamme. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 di domani sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Riccione e Cattolica per chi viaggia verso Ancona. È tutto per il momento, buon viaggio.
10: È tutto anche per noi, buona nottata.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre a

0: Sei RTL 102.5, la suite, ci siamo con Nicola Giustini o quel che ne rimane.
1: Quel che ne rimane.
0: Simone Palmieri con voi più o meno fino alle 23.50, perché poi inizia subito un'altra partita.
1: Eh sì, l'abbiamo sentito nel giornale orario, ci sarà Brasile-Scozia, partita secondo me molto divertente, sarà una partita molto tattica, Ancelotti contro McTominay, quindi insomma tanti motivi per seguirla, ma ci sarà anche la partita Marocco-Haiti, che è anche quella
0: bello,
1: molto importante.
0: Bella, bella, bella, bella, ringraziamo anche Beppe in regia, cantiamo tutti insieme, dai! Saremo!

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Come nelle favole, lo dice Vasco Rossi alle 23.14 su RTL 105 nella suite. In realtà oggi dovrebbe essere contento Nicolò, perché Ancona ieri, mi pare, era pienissima proprio perché lo stadio ha ospitato il concerto di Vasco Rossi.
1: Tra l'altro è uno dei pochi artisti che passa spesso
0: ad Ancona.
1: Da Ancona, e c'è un legame proprio particolare. A lui piace tanto cantare lì e io so che gli anconetani amano Vasco.
0: Quindi tu, no, anche?
1: Ovvio.
0: Giusto? Ok. Sì. No, perché tu sei anconetano proprio.
1: 100%
0: nel 100% sangue. Anconetano nel sangue, mi è piaciuto. Talk to you, RTL 102.5.

0: La bella Madonnina, quella di Tananai alle 23.20 su RTL 102.5 nella suite. In realtà lui ancora lo stiamo aspettando. Non credo arriverà, però di solito no. Ci ha abituato ai singoli estivi. Credo che quest'anno balzi alla grandissima.
1: Sì, ma anche perché lo abbiamo visto molto
0: focus.
1: Innamorato.
0: Ah, già
1: innamorato,
0: vero.
1: Perché non so se ieri o comunque nei giorni scorsi è stato il compleanno di Kamiok, che è sì. Una influencer famosissima, nonché la fidanzata, la compagna proprio di Alberto, di Tananai. E nel video in cui lei spegne le candeline si vede che si danno un bel bacio. Posso dire, sembra una coppia molto sana, molto bella, molto innamorata. E sai che nel mondo dello spettacolo ogni tanto
0: si fa fatica
1: a trovare queste coppie, no?
0: Invece non siamo solo io e te una coppia bella, una coppia
1: io
0: sana.
1: Io e te non siamo una coppia, siamo una coppia di colleghi.
0: Ah, basta,
1: sì, non è...
0: Vabbè, io avrei sperato anche in altre, tu questo lo sai.
1: Amici, massimo, è il
0: amici.
1: Massimo che ti posso concedere.
0: Amici,
1: no.
0: Virgola, dai Nick.
1: No, ragazzi, guarda, ti ritolgo anche dagli amici stretti di Instagram adesso.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Giovanotti, I Love You Baby alle 23.30 su RTL 102.5 nella suite.
1: Allora, cosa facciamo adesso per questi 20 minuti, Palmieri? Questa è una bellissima domanda. Vi ricordiamo che tra poco inizia Noi Dire Mondiali, anzi torna Noi Dire Mondiali con Andrea Salvati, credo Tommy Angelini e i ragazzi dei Nottambuli, Silvia Signore, Vanessa Gray e Armando Piccolillo, perché proprio a mezzanotte due partite importanti, Brasile contro Scozia e Haiti contro Marocco.
0: Bravo, vedi che abbiamo detto qualcosa alla fine? Bravo. Novità nel frattempo.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, novità alle 23.34 su RTL 105 nella suite. C'è da dire che da qualche giorno è uscita la terza stagione di Nuova Scena per quella piattaforma che fa...
1: Tudum.
0: E mi sta piacendo molto, anche perché hanno fatto la furbata di mettere le gare, le battle di freestyle
1: subito
0: all'inizio, quindi nella seconda puntata e nella terza puntata, ed è molto molto divertente.
1: E quindi poi cosa ci sarà però?
0: Non ne ho idea, ma le sto riguardando in loop. Vorrei ripetere delle cose che sono state dette.
1: Non credo si possa.
0: No, non credo si possa.
1: Non credo si possa.

0: dimentica di te. Francesca Michelin con Vulcano alle 23.41 su RTL 102.5, La vertigine che ho di te. Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco di nuovo noi dire mondiali con i ragazzi dei Nottambuli. Lo sapete, è arrivata l'estate, c'è anche tanto tanto caldo e arrivano anche le zanzare. Però il professor Bassetti, vi ricordate?
1: Sì, conosciuto, certo.
0: Grazie anche al fatto che ha combattuto anche lui, no? Ci ha dato dei consigli molto utili per il Covid. Ha detto questo sulle zanzare.
1: Che ha detto?
0: Le zanzare non pungono chi ha il sangue dolce. Noi avevamo pensato fino a qui che fosse davvero così.
1: Era una leggenda,
0: Attirate da chi fa sesso e beve birra, lo dice un nuovo studio.
1: Signori, onore.
0: Noi siamo pieni di punture di zanzare.
1: No, al contrario, io sono totalmente astemio. L'altra cosa, il binocolo, e quindi voglio dire, nessuna zanzara mi appunto.
0: Vedi? È pulito,
1: anche tu,
0: ragazzo.
1: Che convivi con la tua fidanzata.
0: È pulito, ragazzo.
1: Zero punture, mi sa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.45 non rimane che una cosa da fare e da dire con l'ultimo filo di voce che gli rimane.
3: È andato.
2: Nicola Giustini, a te.
3: Beh, impegnativo, ma questo lavoro è bellissimo e ci regala l'amore per la radio, anche senza voce. La musica non smetterà mai di parlare. Beach Boys, I Get Around.

0: Il Millennium Beach Boys in chiusura delle tre ore insieme alle 23.48 eccezionalmente su RTL 102.5 nella vostra suite, perché tra pochissimo, ricordiamo, ci sarà un'altra partita da seguire, Noi Dire Mondiali, il programma si chiama così, in diretta su RTL 102.5, e la partita sarà...
1: Sono due, anche questa sera saranno due, l'abbiamo detto poco fa, ci sarà Brasile-Scozia e Marocco-Haiti, sperando che arrivino i nottamboli per raccontarlo,
0: certo,
1: perché
0: arrivano
1: tra poco Vanessa Gray, Ma chi sei, Silvia Signore e Armando Piccolillo,
0: chiaro,
1: saranno con voi insieme ad Andrea Salvati e Tommy Angelini.
0: Oh, perfetto, noi invece ci ritroviamo domani, perché dalle ore 22 avremo altre partite, un'altra partita
1: sì,
0: da seguire. È ovvio ed è scontato che salutiamo sempre Francesca Cheyenne,
1: ciao,
0: la regina,
1: Franca,
0: the queen, che tornerà presto, e ringraziamo
1: scusate,
0: anche...
1: c'è Pompei, non Tommy, scusate.
0: Ok, ringraziamo anche la regia e quindi Manuel Bella e Beppe Di Dio,
1: grazie,
0: per la
1: ragazzuoli,
0: parte tecnica. Grazie ragazzi, buonanotte a tutti,
1: buonanotte,
0: e
1: che...
0: buoni mondiali.
1: Anche a Monte Roduni, in provincia di Isernia, sono le 23.49.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni in apertura al presidente americano Donald Trump, perché insiste nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia e dagli altri alleati della NATO. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto, un altro presidente non avrebbe incontrato Mark Rutte, ha aggiunto in un incontro allo studio Ovale proprio con il segretario generale della NATO. Per la pagina della cronaca torniamo sulla vicenda delle due sorelle scomparse e poi ritrovate. Il servizio è di Enzo Zamborra.
4: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto davanti alla garante dei detenuti della regione Abruzzo, Valentina D'Acunto, la mamma delle due sorelline scomparse nella casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. Sara e Alicia, questo è il nome delle due ragazze, sarebbero state sequestrate dalla madre dalla casa famiglia dove vivevano per i pessimi rapporti della donna con il marito. È stata proprio una videochiamata tra le due sorelle e la donna a far scattare i bizzi dei carabinieri, che hanno eseguito il decreto di fermo per il concreto pericolo di fuga dei protagonisti di questa vicenda, non solo nei confronti della mamma, ma anche del suo compagno e del nonno materno delle bambine. Ora sono tutti in carcere e tutti con la stessa accusa: sequestro di persona aggravato in concorso.
3: Una notizia di colore, è stato trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna. A comprarla per la modifica cifra di 350 milioni di euro, lo sceicco Al Thani del Qatar. Qualcuno in realtà sperava che acquistasse la Lazio, ma non è accaduto. Chiudiamo con il Mondiale di Calcio, c'è in diretta con noi Nicolò Pompei.
5: Buonasera Alberto, a Miami il Brasile si gioca il primo posto nel girone, affronta la Scozia, gruppo C, un occhio ovviamente all'altra sfida che si gioca in contemporanea tra Marocco e Haiti. Ancelotti senza l'infortunato Rafinha, al suo posto gioca Ryan insieme a Paquetá e Vinicius alle spalle di Cunha. In panchina si rivede il miglior marcatore della storia brasiliana, ovvero Neymar, infortunato nelle prime due partite di questo mondiale. Nella Scozia c'è il napoletano McTominay, centrocampo, in attacco Gannon e Doc, parte fuori c'è Adams, attaccante del Torino, calcio d'inizio a mezzanotte, così come per Marocco Haiti. È tutto.
3: E prima di queste partite noi adesso ascoltiamo tutti gli aggiornamenti sul traffico, linea ai colleghi di Via Radio.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 5 di domani sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Mentre sulla 1 Milano-Napoli sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Casalpusterlengo verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il sito autostrade.it.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiali.
0: Ed eccoci qua, pronti. Armando mondiali. Piccolillo.
7: Mondiali.
0: Mondiali.
7: Oh, tutti e tre mondiali.
0: Mondiali.
7: Che rimbambiti che siamo. Signori, Andrea Salvati.
0: Buonasera, buonasera. E oggi due partite in contemporanea: Scozia, Brasile
7: sì,
0: e
5: Marocco, Haiti.
8: Ecco, Marocco, Haiti. Quindi insomma, attenzione, perché qui è tutto molto aperto, con sì. Brasile e Marocco. Marocco, Morocco, insomma, con 4 punti. Scozia 3 e Haiti ultima con 0 punti, insomma, quindi va così. Vediamo chi arriverà primo, chi arriverà secondo, chi arriverà terzo. Intanto qua sono arrivate in ritardo, in ritardo le due veline. Le due veline, una multa, sì, multa.
9: Allora, no, noi stavamo scusate, innanzitutto buonasera a tutti, stavamo prendendo il caffè. Ma non si può prendere nemmeno un caffè.
8: Ma fai con calma, che fretta c'hai, voglio dire.
9: Che fretta c'era, maledetta. Che partita abbiamo stasera?
8: Non lo so, abbiamo due partite, non neanche una. Due, sei arrivata in ritardo in due partite, un record, penso, neanche su una, ritardo in due.
10: Scusa, ma anche a scuola si arrivava in ritardo.
9: Giustificazione,
8: si vede, ma infatti si vede,
9: nota.
8: Si vede, scusate, che eri una di quelle che arrivava in ritardo a scuola.
7: Se non dovete cagare Tommy Angelini che ha detto Mystery Box.
9: Ciao Tommy Angelini.
11: Mystery Box. Ciao, buonasera a tutti.
10: Ma noi non stavamo ascoltando.
9: C'è anche no, perché noi qui c'è Salvati che ci ruba la scena.
7: Niccolò Pompei.
5: Buonasera. Buonasera. Buonasera, ci ritroviamo, ci ritroviamo.
7: Sei e Silvia, signore, va bene. Allora, noi cosa vogliamo fare in questo momento?
8: In questo momento io metterei la sigla, sì? Se siete d'accordo, non mi interessa, no, tanto decido io, mettiamo la sigla così poi possiamo partire con queste due partite meravigliose. Va bene, andiamo, sigla.
5: Vai, sì, dai. Vai.

0: Dai.
1: Shakira e Burna Boy, dai, su RTL 102.5. Allora, noi dire mondiali.
2: Ecco, però quando c'è Shakira ti fa venire in mente anche un po'.
3: No. Ma voi quale preferite delle due?
4: Nessuna.
5: La tipica pronuncia delle Swahili.
4: L'italiano di Toto Cutugno.
3: Scusate, ma quella non era la canzone degli altri mondiali?
4: Sì, tanti.
2: Parecchi anni fa.
1: Sì. Ah, quella lì,
6: sì. 2010, Sudafrica.
2: Sudafrica. Sì.
6: Esatto. Andiamo con le formazioni, che dite?
4: Dai, le formazioni, partiamo con la Scozia. Scozia a cui basterebbe un punto, forse, per riuscire a qualificarsi.
6: Sì.
4: Ai sedicesimi è difficile prenderlo oggi contro il Brasile. Gunn in porta, sì. Patterson, McKenna, Andrew, Robertson, McGinn, Ferguson, McLean, Gannon, McTominay e Shankland. La Scozia. Se non ascolti, Armando, non hai neanche...
1: C'è troppa aggressività questa partita.
4: Perché è una partita aggressiva questa qua. Tra la Scozia e il Brasile di Ancelotti, con Alisson in porta, Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos e Danilo in difesa. Sei soddisfatto? Bruno Guimarães, Casimiro, Lucas Paquetá, Vinicius, Cunha e Ryan in attacco. Si gioca a Miami. L'arbitro è il messicano Ramos. Brasile con la solita maglietta gialla, pantaloncini blu, e Scozia invece col bellissimo completo scuro, blu scuro.
1: Però sai che hai ragione, che la Scozia è sono sempre un po' incazzosi, quelle con le corna monza.
2: Hanno carattere, ragazzi, molto, e molto. Portano in campo le loro tradizioni.
4: Sì,
5: Tra cui il bere, perché poi c'è una delle loro tradizioni e anche il bere. A Boston hanno finito la birra, letteralmente hanno mandato un po' in apprensione tutti i pub di Boston. Comunque c'è anche Marocco Haiti, il Marocco con il 4-2-3-1, Bono, Salah e Din.
1: Lo devi dire tu, scusa?
5: È perché ce l'ho
1: bravo,
5: io.
1: Bravo,
2: eh sì.
5: Bono, Salah Eddin, Riyad e la Alal e Hakimi in difesa, El Anawi e Amrabat in mediana, mentre davanti El Canus, Saibari e Diaz, dietro all'unica punta il Cavi. Risponde Haiti con il 4-4-2, Placide, Duverne, Ade, Delcroix, Experience, mazza strano sto cognome, Casimir, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence e in avanti Isidore e Josef.
1: Bene, molto bene. Allora Nicolò, cosa dici?
6: Beh, dico che prima hanno incontrato sugli spalti delle leggende brasiliere, non so se ti ricordi Kakà.
2: Ricordiamo anche noi, dai.
6: Non so se vi ricordate Ronaldo, fenomeno.
3: Certo.
6: Non so se vi ricordate Cafu. Cafu,
1: terzino
6: del Milan, della Roma,
3: meno
6: e anche Ronaldinho. Là li ho visti in TV, dove li avevo
1: Sei sicuro?
6: Sì.
3: Allora, io ho letto bene, ma Ronaldinho sta venendo in Italia?
5: Sì, è già ufficiale.
3: È ufficiale?
5: Del Ravenna.
1: Non per te, Silvia,
2: No, quello, vabbè, oramai Silvia è andata. Ma...
4: È andata dove?
3: A New York!
2: Volevo chiedere al nostro Nicolò Pompei se per questa sera ha studiato e ci propone degli animali, sia del Marocco, del Brasile. Perché mai più senza,
6: Mai più senza. Mi concentrerò su Scozia e Brasile anche con feste tipiche dei due paesi oltre agli animali. Poi Marocco e Haiti lo lascio a Tommaso Angelini, poi magari cerchiamo qualcosa anche su di loro, ma non ti preoccupare, tra poco arriviamo.
1: La noia sul volto di Andrea Salvati.
2: Ma diamo la parola ad Andrea Salvati, prego.
4: Non ho niente da dire.
1: Sei offeso.
4: No, niente. Sono il giorno 22, credo.
1: Vai
4: già 23.
1: Grattini ad Andrea Salvati.
2: Dopo gli faceva fare gli stacchetti a Silvia.
4: Allora, qua è tutto pronto per il fischio d'inizio. Devi andare in contemporanea con quell'altro. Batte la Scozia, partiti!
6: Vamo!
4: Beppe.
1: Vai!
4: Fischio! Ecco, è partito il fischio. Bene, niente, quindi insomma, ha battuto la Scozia, subito lancio lungo, del portiere in avanti, insomma, il Brasile poi in qualche modo si riprende. Tanto stasera Brasile in pantaloncini bianchi, brutta scelta cromatica, e preferivo il pantaloncino azzurro, ma per le regole non si può avere un colore simile a quello degli altri, capito? Quindi è stato per questo. C'è Vinicius che già ha qualcosa da dire, so se all'arbitro ha il compagno per questo passaggio sbagliato finito in fallo laterale. Ora si ricomincia, non si ricomincia ancora, sono momenti di confusione dell'arbitro Ramos, che va a sincerarsi con Paquetà, che ha mal di denti perché si tocca subito. La mascella, ad aver preso un colpo non inquadrato, quindi un colpo per Paquetà. Andiamo a rivedere il rallenti. Vediamo. Eh sì, una bella gomitata. Bella gomitata, anche bella, insomma, importante. Vedi che Ferguson. Subito fa vedere come Ferguson. Si fa.
3: Scusate, ma
4: Ferguson, Sara. No.
3: Chi è la favorita di stasera? Il Brasile?
4: Haiti.
2: Io devo chiedere poi a ChatGPT.
4: Ma è proprio necessario?
2: Vabbè, a Grok allora. Chiedo un'altra intelligenza a Grok, quella di Elon Musk.
4: Scozia al lancio lungo, palla che resta ancora lì, sui piedi degli scozzesi con McGinn. Piace McGinn?
1: Io non vorrei essere accusato.
2: Lo dobbiamo guardare meglio.
1: Sì, non vorrei essere accusato di sessismo, però le nostre due ragazze, pur non capendo niente, si lanciano.
2: Giusto, brave, scusami.
3: Ma scusa, cioè.
2: E mica pettiniamo le bambole, anche perché le bambole non le abbiamo.
3: Come mai? Siamo un po' cresciute.
1: Senza bambole?
4: Si direbbe.
3: Anche.
1: Sapete
3: grazie per il complimento.
1: Euro, bambole gonfiabili.
2: Basta con queste bambole gonfiabili.
3: Armando.
1: Ma con Tommy, ne parlavamo di notte 3 anni fa. Sì. 5-6 mila euro le bambole gonfiabili. In Giappone
4: è arrivata lei, a che punto sei col crowdfunding per comprarti la bambola?
1: Perché poi se metti l'acqua calda dentro a 37 gradi
4: certo, fa l'effetto proprio
3: Armando,
4: perché si può mettere l'acqua dentro.
3: Armando la racconta molto fiera questa cosa che lui sa, però non lo devi dire, ma perché sembra che la usi.
2: Ma perché lui la usa,
3: certo.
2: Il suo regalo è stato proprio questo, ce l'ha ancora.
1: Ma se voi non, scusatemi, se voi non vi informate su quello che accade nel mondo,
6: infatti
1: non è colpa mia.
3: A noi serve
6: pentole servono per comprare una bambola.
3: Il bambolo.
1: Un set di pentole, no. Il set di pentole costava 800 euro all'epoca negli anni 90.
4: C'erano ancora le lire, Armando, non so se
1: costa 5.000 euro, quindi ci vorrà più di un set di pentole.
6: Di comprare la cucina,
1: Nicolò, bravo.
2: Comunque io ho studiato, vi volevo dire, lo sapete il mistero degli alieni?
3: No,
2: della Coppa del Mondo Brasile-Scozia, che c'è questa diceria che in un loro incontro i giocatori fossero stati ipnotizzati e che fossero scesi in campo dagli alieni. Ipnotizzati. Vabbè, non c'era ipno. Lo sapevate?
1: No.
2: Vedi? No. C'è questa leggenda, il mistero degli alieni. Scusi, attuale, Coppa del Mondo Brasile-Scozia.
4: Magari tornano pure stasera. Sono stati ipnotizzati quando?
2: In una partita.
4: In una partita.
2: In un incontro. Adesso volete sapere troppo. In un incontro, in un mondiale. Poi se so di più vi dirò.
4: Va bene.
6: Bene, grazie.
1: Un po' aggressivo.
4: No, perché pensavo stasera ipnotizzati, no, perché io ho sentito che c'è qualche matta che ha detto che verranno gli alieni. Spero non stasera, perché se no tocca sta qua fino alle 8 del mattino. Devono rapire qualcuno, rapiscano me, che così almeno. Va bene, andiamo che siamo al quarto minuto. 0-0 di qua, presumo 0-0 anche di là.
6: Sì, confermiamo.
4: Allora cosa facciamo?
6: Andiamo alla musica.
1: Io direi di mettere una canzone.
4: Bella idea, bravo.
2: Allora, abbiamo parlato di alieni. Nella prossima canzone non li abbiamo, abbiamo altro.
3: Un personaggio comunque importante.
1: Potrebbe essere anche un supereroe, volendo, dei nostri giorni, perché no? Ma così
3: supereroe.
2: A quest'ora potrebbe arrivare con i suoi denti. E non dico che cosa potrebbe fare.
3: Mordere il collo.
2: Ecco, ha a che fare con il sangue. Vuole dirlo lei, Salvati? Chi è?
4: Dracula.
1: Bravo. Sentiamo.

0: Sì, qua vicino, esatto. Dietro l'angolo.
1: Sì, sì.
2: Dietro l'angolo.
3: È un quartiere di Bergamo.
2: Si gioca da 9 minuti, 0-0 tra Marocco e Haiti. Attenzione adesso al Marocco che prova a costruire dal limite dell'area di rigore per via centrale, ma pallone recuperato dagli haitiani.
3: Ma non dovrebbero avere dei fiori gli haitiani, no?
4: Però quelli sono i tahitiani.
3: Vedi che
4: un po' dall'altra parte. Ma voi sapete perché Armando durante le lezioni di geografia
0: dormiva.
4: No, non c'era proprio.
0: No, ragazzi, lui era a fare un giro con il suo scooter mentre
5: era con qualche ragazzina in bagno.
4: Ma facevi in bagno con le ragazzine, Armando?
3: Anche se all'epoca si poteva fare, insomma, ma oggi non si può fare niente.
0: No, all'epoca non eri ancora in possesso della bambola gonfiabile, giusto?
3: Cioè, vabbè, io all'epoca comunque somigliavo a in tutti i luoghi, in tutti i laghi, a
0: Ballerini.
4: Non abbiamo una foto d'archivio di Armando Piccolino?
3: No, ce l'ho una con i capelli lunghi, ma non l'ho mai data a nessuno, perché sennò mi perculano tutta la vita.
2: Attenzione! Haiti passa in vantaggio, c'è stato l'assist sulla destra da parte di Casimir e Josef deve semplicemente appoggiare il pallone dentro la rete e quindi al 10° minuto di gioco Haiti avanti 1-0 contro il Marocco.
3: Bravo Tommy, Josef l'ha messa dentro, facile però, anche io lo facevo.
4: Sì, anche con i capelli corti?
3: Sì.
0: Allora, comunque volevo dire che da quando vi conosco oramai e vi sto frequentando per i mondiali sto studiando, ad esempio so il soprannome di Vinicius.
4: Ovvero?
5: Vabbè.
0: Ragazzi, ma dillo. Come si dice, scusa? Vini Malvadesa, che significa Vini il malandrino cattivo.
4: Hai capito?
0: Ragazzi, lo dice qui, cioè, lo
3: mi
0: dice la scienza.
5: Il malandrino.
0: No, per il suo atteggiamento sfacciato, irriverente, il suo stile di gioco, che è sempre provocatorio,
2: Sì, datemi, perché ogni partita rischia la rissa.
0: Datemi un voto, per favore.
5: 10.
4: La pronuncia?
5: 10 con lode.
3: Non serviva a niente.
6: Se deve esserci un calciatore antipatico, è Vini.
3: Zero cosmico.
0: No, ragazzi, siete cattivi, però dovete in qualche modo apprezzare l'impegno.
5: Certo.
2: Comunque stiamo riapprezzando il gol di Haiti perché Josef è andato con il colpo di tacco e poi ha colpito Bono, il portiere dei marocchini. E tra l'altro credo che sia il primo gol nella storia dei mondiali
3: per il portiere del Marocco.
2: Dei marocchini, la nazionale marocchina.
3: Ma del Marocco,
2: ma perché tu dai un'accezione negativa a marocchini?
4: Sì, no, sì, lui secondo me sì. Secondo me Armando allora, perché lui soffre, perché il sogno di Armando Piccolillo secondo me era essere marocchino riccio con i capelli lunghi.
3: Bravo.
4: Quindi soffre molto
3: anche
4: quella
3: cosa. Anche capelli corti. Cosa c'è, regia?
4: Questo valeva come un gol, per quello, capisci? Quindi era da sottolineare.
0: Vedi noi che bravi che non abbiamo infierito io e Silvia, eh? Abbiamo fatto un passo indietro.
3: È impegnata a scosciare a destra e a sinistra.
0: Questa sera?
3: A cavalla una a destra.
0: Anziché lo stacchetto
3: sinistra.
0: Potremmo fare questa sera lo scosciamento.
5: Anche la Grey sta bella scosciata.
3: Dove? Siamo in radio,
4: scollata, non scosciata. Una scosciata e una scollata, bene, per accontentare tutti. Per accontentare tutti,
3: Come ci hanno insegnato le ragazze, hanno detto che se scopri sopra,
5: esatto,
3: copri sopra.
5: Bravo. È la regola del bon ton femminile.
3: Se scopri sotto, poi copri sopra.
5: Esatto, poi ci sono invece
0: ogni tanto delle eccezioni, può capitare.
4: E quale sarebbe
0: che scopri sopra e scopri anche sotto.
5: E lì entri in un'altra categoria.
3: E te, che categoria?
5: Possiamo
0: no,
5: dire
0: ragazzi, no,
4: beh, l'abbiamo capito tutti
0: no, hai capito male, lì siamo al mare, stiamo indossando un bikini.
4: Sì, va bene.
3: Benissimo. Non è meglio una canzone forse?
4: Sì, no,
3: meglio.
4: Aspetta un attimo, c'è un bel contropiede della Scozia, niente, recupera poi
5: all'ultimo.
4: No, vabbè,
5: d'estate è più concesso.
4: Cosa?
5: Scoprirsi sopra e sotto.
4: Sì,
3: è finito l'intervento, Silvia, siamo andati avanti.
4: Andiamo a musica?
0: Sì, rubami la notte, pinguini tattici nucleari.

0: Rubami la notte.
1: Quella.
0: Quelli rubamela. Bravi dicono i PTN, pinguini tattici nucleari.
1: E chi scusate, sono quelli bravi?
0: PTN, chi pinguini
1: sono? No, sì, questo
0: nucleari.
1: L'ho capito, ma tu hai detto quelli bravi dicono, chi sono quelli sì. bravi che dicono così?
2: I fan, bravi. I fan dei PTN.
1: I fan, pardon. Cioè,
0: questi se li butti in una cisterna di benzina sì. non prendono fuoco,
2: chi?
0: Capito?
2: È un loro, detto, loro. È un loro. Loro chi? Loro. Che è un film anche molto bello, ve lo consiglio. Loro?
0: Allora, prego, Tommy Angelini voleva dare delucidazioni sul fatto della veggente.
3: Esatto, la profezia di cui parlava prima la signora Vanessa.
0: Non parliamo di veggenti serie e meteorie, no.
3: È una sensitiva brasiliana da milioni e milioni di follower. Che cosa ha detto? Che il 24 giugno, oggi è 24 giugno negli States ad Atlanta, il Brasile avrebbe vinto 5-0 contro la Scozia e una nave aliena sarebbe piombata sopra lo stadio rapendo anche dei giocatori tra cui Neymar e Vinicius Junior. Lo scopriremo solo vivendo. Chissà che si è presa.
2: Esatto, si è fumata, infatti. Bello. Ma volevamo dire che adesso siamo passati già al 25 giugno, quindi oramai la
4: Italia.
2: Provinciale è il 24.
4: Però lì è 24.
2: Scusate, lì c'è il fuso. Ancora, vabbè, manca poco.
1: Mare in panchina oggi, quindi potrebbe poi su 5-0 entrare poco prima del rapimento. Io mi auguro che non sia vero, perché altrimenti
5: è un casino.
4: Ma perché l'hanno lasciato in panchina?
1: Perché siccome è troppo forte, no? C'è una regola che se uno è troppo forte lo lasci in panchina. Giocare. È per quello che Messi gioca sempre, perché non sta bene.
2: No,
1: non sta bene, sta recuperando dall'infortunio.
0: Scusate, Nicolò, se ti stai annoiando, dillo. Cioè.
5: No, io ascolto molto volentieri allora. I vostri discorsi legati agli
4: alieni. Gli animali del Brasile.
2: Toccherà a te.
0: Cose diverse. Vabbè,
5: Brasile che
0: ieri.
5: Vince 1-0 contro la Scozia, ricordiamo, visto che ogni tanto bisogna considerare il fatto che si sta seguendo una partita. Allora, che cosa volete sapere? Degli animali?
2: Secondo me del carnevale, animali. Delle feste del Brasile.
5: No, che se ne frega il carnevale, lo sanno tutti che ci sta il carnevale in Brasile.
0: Ma come sei aggressivo?
5: Allora. Ragazzi, oddio, stasera, ho letto una cosa bellissima. Un animale del Brasile, Ara Jacinto. È il più grande pappagallo volante del mondo. Può rompere noci durissime con il becco.
0: Ma ce l'hai col
5: il
0: pappagallo? Ieri parlavi del becco dell'altro
5: è diventato
0: animale.
5: Uno dei simboli del paese. Poi c'è il capibara, che è il roditore più grande del pianeta.
0: Scusa, poi fermati un attimo.
5: Praticamente un topo gigante.
0: In Italia fanno dei bambolocci adesso che i bambini sono impazziti tutti e costano un botto di soldi.
2: E si chiamano capibara?
0: Capibara, sì, sta roba qua. Sì.
5: Che cosa sono?
2: Aiuto.
0: Dei pupazzetti che vendono in Italia adesso ai bambini.
1: I capibara.
3: Ma un animale molto carino in realtà, se lo andate a cercare.
5: Vabbè, infatti è famoso. Per la sua calma leggendaria, su internet è diventato una star per la sua capacità di convivere pacificamente con qualsiasi altro
1: animale. In campagna ne abbiamo due o tre di capibara, anzi volete venire a vederli, l'invito, sì.
0: Attenzione, calcio d'angolo del Brasile,
1: calcio
0: Nicolò, sveglia!
1: Calcio per il Brasile, attenzione. No, se noi, attenzione, intanto ancora grandi indicazioni, vediamo questo coro, Brasile sempre in vantaggio 1-0, la rete di Vinicius. Allora. Sì. Attenzione.
0: Ma perché noi dobbiamo vedere
1: chi tu guarda di Marocco e dobbiamo vedere cosa. Attenzione, il corner battuto dentro, libera la difesa scozzese, palla che resta fuori al limite, Paquetà la rimette dentro con un campanile scampanato e allora può ripartire la Scozia. Attenzione che potrebbe venire fuori un bel contropiede veloce, invece no, Gannon preferisce darla indietro, si riparte sulla sinistra, niente, copre bene il Brasile, nulla.
3: Mentre invece per quanto riguarda ad Atlanta, il Marocco è sempre sotto 1-0 contro Haiti, insomma dopo aver subito il gol comunque la nazionale dei Leoni dell'Atlante, se noti arrabbi che chiamiamo marocchini, sta giocando molto bene, sta cercando di tenere il possesso palla per provare a scoprire la nazionale haitiana.
2: Attenzione. Beh, vediamo carattere in campo.
1: Che tiro, finisce fuori di non molto, è un bel esterno provato da Vinicius per la gioia delle biondine in tribuna, di Rivaldo anche. E Roberto Carlos con l'iPhone tutto d'oro.
0: Roberto Carlos,
1: quello non ce l'hai neanche tu l'iPhone tutto d'oro.
0: Ma sapete che c'è un cantante che si chiama Roberto Carlos, amici. No. Roberto Carlos era un cantante.
1: Certo.
2: Sì.
1: Sì.
0: In Italia.
2: E non aveva però l'iPhone d'oro.
1: Non l'avevano ancora inventato.
0: Aspetta, la canzone faceva così.
1: Ah, adesso
5: senza parole.
1: Shazam.
2: Comunque vediamo movimento in campo, aggressività, certo, vediamo personalità. No, beh, perché la partita di ieri sera, diciamo la verità, dai, sì, era un po' più morbida, mentre questa sera, insomma, vediamo azione.
1: Vabbè, insomma, la partita con Brasile è una delle squadre, insomma, che almeno sulla carta dovrebbe essere tra le più titolate a provare a vincere questo mondiale, eh?
2: Va bene, poi chiedo alla mia intelligenza artificiale, vediamo
3: non
2: cosa
3: si
2: dice.
3: Fida. È clamoroso che non si fida. Cioè, capito, pensa che stiamo vendendo fuffa,
1: ma il problema è il problema di queste nuove tecnologie.
4: Delle donne, noi siamo diffidenti.
1: Io spero in un blackout mondiale per mesi, sarebbe la salvezza.
0: Perché?
1: Perché?
3: Guarda che se arrivano gli alieni dopo, stai tranquillo.
1: Ma non credo, perché guarda, gli alieni, se sono veramente un'intelligenza superiore, non è che si pigliano, non so, cioè, capisci?
2: Che vuoi dire?
1: Cioè, voglio dire che arrivano e capiscono subito chi c'è da prendere e da portare. A te sicuramente.
4: Ti lascio. Ma secondo me mi prendono e mi portano via.
1: Sì, dici,
4: Per
1: come
4: la tua felicità.
1: Ma chi è che cantava? Ti prendo
2: e ti porto via, dai.
0: Vasco Rossi. Allora, Silvia praticamente direbbe così, se venissero gli alieni.
1: Sì.
0: Alieni, venite!
1: Ah, bella citazione!
2: No,
1: qua,
2: direbbe prendetemi, sono vostra!
5: No.
1: Va bene, allora io direi.
0: Voglio sapere cosa fare di te, bella italiana. Bravo. Cosa vuoi tu, bella?
1: Bene.
3: Se questi sono gli alieni? Sì, poi gli chiedono il kebab senza cibola.
1: Poco pacante. Siamo allora al 22esimo. Se siete tutti d'accordo, seguiamo un attimo. Niente, non seguiamo niente. Io direi che visto che il ritardo qua è abbastanza importante. Beppe, che dici?
2: Va bene. Dai. Era un richiamo per Beppe di Dio.
1: Com'è? Infatti la canzone è da Dio di Beppe.
2: Appunto, Brescia.

0: tu mi piaci, ma attenzione, era Brescia da Dio.
1: Attenzione, perché avrebbe raddoppiato il Brasile ancora con Vinicius, ma Ramos, l'arbitro, è andato al VAR e ha annullato il gol per un fallo dello stesso Vinicius sull'azione su Endri. Non siamo assolutamente d'accordo, nessuno. In particolar modo Vinicius, che è un po' rimasto così, anche perché lui ci teneva, sarebbe stato il suo terzo gol.
2: Scozia graziata.
1: Però insomma, meglio così, perché se sta partita dovesse andare veramente su 5-0, io comincerei a preoccuparmi. Visto l'alieno che arriva. Intanto il replay che hanno mostrato mostra l'evidente inciampo da solo di Endri col suolo, quindi non c'è stato assolutamente tocco di Vinicius. Quindi si rimane sull'1-0 per il Brasile con Vinicius che ancora si lamenta.
0: Sì, ma non c'è niente in questa squadra della
3: scozia,
0: non c'è niente.
3: Non ti piace la Scozia?
0: Assolutamente no.
1: Vabbè, intanto c'è l'hydration break.
4: Esatto. Che vogliamo ricordare ancora una volta che cos'è?
1: No, credo che ormai sia acquisito.
4: Vediamo se Armando è chiaro.
0: Però attenzione, perché Paolo Pacchioni ha allargato un po' la visuale di questa roba, cioè perché non si fa in Italia, perché si fa in America dove fanno più soldi. Ovvero, in questo hydration break vendono gli sponsor, la pubblicità, quindi incassano. E per il fatto di bere è una conseguenza, cioè non gliene frega anche i calciatori, potrebbero morire di sete.
3: Perché ce ne sono, perché in Italia noi lo chiamiamo cooling break, dura pochissimo e viene chiamato dall'arbitro per nei momenti in cui fa molto caldo, mentre invece lì, anche quando non fa caldo, sono 6-7 milioni a sponsor.
4: Capito, ma scusate, quanto dura in generale?
1: 3 minuti.
3: Questo 3 minuti. Il cooling break in Italia 30 secondi. Sì,
1: ma la verità è che in Italia si fa fatica a vendere già la partita normale. Cooling break non lo vendono neanche i bagarini fuori, neanche in saldo. Quindi la verità è, credo che sia quella.
0: Potrei farvi dei nomi di partite vendute, ma quelle
1: sono. Anch'io. Devi farmele prima che le giochino, però, gentilmente. Se me le fai sapere prima.
3: Comunque siamo al 26esimo ad Atlanta. Qui l'hydration break è finito da circa un minuto e mezzo, sempre con Haiti in vantaggio 1-0 sul Marocco. Adesso ci provano i leoni dell'Atlante con Saibari, vertice destro dell'area di rigore, prova a entrare dentro, una serie di finte e di dribbling un po' di troppo, e Haiti riconquista il pallone.
0: Sì, ma sei serio, Tommy? Però
3: cosa dovrei fare?
0: Fai il professionista, troppo professionista,
3: troppo. E allora dopo lo facciamo.
1: Allora, Armando, dato che abbiamo più ritardo di un regionale campano,
0: mettiamo due canzoni insieme.
1: Bravo Armando.
4: Mettiamo un titolo con una band. Una band, cioè sono due fratelli litigiosi, unici nel mondo.
0: Sì, è una questione di soldi. Tant'è che la mamma di entrambi dice: ma com'è che ho cresciuto questi due figli?
4: Signor. Infatti, cerca tu di fargli fare pace. Una volta ci siamo riusciti, la seconda, secondo me, sarà difficile.
5: Arrivano gli Oasis.

0: On My Soul, la nuova di Bruno Mars, novità su RTL 102.5, mezzanotte e 37 minuti. Volevo fare una domanda importantissima ai giornalisti che ci sono.
1: Dica,
0: giornalisti qua.
1: Dica,
0: sì, perfetto. Ma siamo a gironi, dove siamo? Ai sedicesimi?
2: Ai gironi. Questa settimana si chiudono i gironi, questa è la terza giornata dei gironi, quindi si giocano infatti 6 partite invece di 4 come al solito, perché le due partite del girone devono giocare in contemporanea, come in questo caso Scozia e Brasile, Marocco e Haiti. Da prossima settimana iniziano i sedicesimi.
0: Vedi come si riscalda Nicola.
3: Ma poi quindi ci sono i quindicesimi, quattordicesimi.
0: Esatto, non è capito niente, zero cosmico.
3: Poi ci sono gli ottavi,
4: vabbè, non
3: quarti,
4: si può avere tutto nella vita.
5: Ci sono gli ottavi, i settimi, i sesti e così via.
3: Quindi funziona così. Mancano i primi però, giusto?
4: Sì, quelli sono gli ultimi, l'ultima saranno i primi, esatto.
3: Bravo.
0: Bravissimi.
4: Allora siamo al 37esimo, col Brasile sempre in vantaggio 1-0 sulla Scozia, prima al trafondo con Ryan, steso in area di rigore, lamentava, chiedeva il fallo, ma l'arbitro messicano Ramos gli ha detto fuera, e quindi
0: fuera,
4: sì, proprio così.
3: Fuori sarebbe, via, va.
5: Mentre invece qui per quanto riguarda Marocco Haiti, sempre con gli haitiani avanti 1-0 sul Marocco a Bergamo, siamo al 37esimo minuto, ma il Marocco è andato vicinissimo al gol del pareggio, prima con Hakimi e poi con El Kanous, che sulla ribattuta di Placide aveva provato a ribadire in rete, bravissimo però il portiere haitiano a mandare il pallone in calcio d'angolo, e insomma è un Marocco che adesso sta spingendo cercando la rete del pareggio.
0: Però l'Haiti spinge di più, ma cosa serve se l'Haiti è già fuori?
4: Vabbè, insomma l'orgoglio, voglio dire, comunque vince la partita, non è che giochi tanto per giocare,
3: uscire con dignità a testa alta,
5: e pedalare.
4: Quello che Armando non ha mai imparato nella vita.
0: No, vabbè,
4: la testa alta e la dignità, caro Armando. Da quale vuoi partire? Scegline, potendone scegliere una.
0: La dignità,
4: la dignità, bravo,
0: io
4: bravo,
0: sono sempre
4: bravo,
0: combattuto
4: bravo,
0: per la dignità.
4: Degli altri.
0: Poi la mia.
3: Certo.
0: Okay.
3: Poi i valori, certo, i valori.
0: E arriverà un certo punto. E succede, poi quando poi allora stavamo dicendo, caro Tommy Angelini,
5: mi dica Duca,
0: allora stavi parlando di perché noi dobbiamo vedere Marocco Haiti e Niccolò deve vedere la partita più bella del Brasile,
3: ma no, sono belle entrambe, non fare
2: esagerazioni. Stanno elogiando questa partita Haiti Marocco nel fuori onda costantemente. Oh, Armando fa ogni volta, oh però Haiti, oh, attacca. E poi ti lamenti che non vedi il Brasile. Vai, goditi Haiti. Sei
3: perché
2: il primo.
3: Scusate, ma perché non potete guardarla la partita del Brasile?
0: Aggressivo, non svelare i nostri segreti, Nicolò, perché
4: ha il pezzotto per guardarla e ha preso un modello quello.
5: Si dice.
4: Insomma, esatto.
5: Attenzione adesso a questa azione del Marocco al 38esimo minuto di gioco con Hakimi che allarga per El Hanaoui. Tutto quanto sulla sinistra per El Kanous che prova a mettere il pallone adesso dentro l'area di rigore. Dopo una serie di finte, la palla e poi c'è il gol,
0: lo sapevo,
5: il gol del Marocco, Akraf Hakimi, gol del pareggio per la nazionale del Marocco, i leoni dell'Atlante.
0: Ma lo sapevi, è partito dall'area di
2: allora effettivamente Tommaso ha iniziato a raccontare questa azione come se fosse qualcosa di pazzesco quando in realtà erano a centrocampo.
5: Ma ragazzi, perché
2: l'azione
5: io
2: si è sviluppata clamorosamente,
3: ma lui è un veggente,
5: ho un maestro, quel occhio, maestro oggi siede lì a Milano alla destra della regia e lui mi insegna. E lui mi insegna che bisogna partire sempre con un attimino d'anticipo.
0: L'elemora,
3: no,
0: ecco.
3: No, scusate, alcune volte il discepolo supera il maestro, ma
4: non in questo
3: dobbiamo aspettare qualche anno,
6: no,
3: ma
6: abbiamo assistito alla stessa scena di ieri sera. Andrea a un certo punto Salvati ha preso palla al balzo, non era proprio lui, ma ha iniziato a parlare con una certa enfasi e c'è stato un gol, come ha fatto questa sera Tommy Angelini.
4: Vedi.
0: È stato fortunato il giocatore del Marocco,
2: non so nemmeno se è un gol suo o un autogol. Tra l'altro forse c'è un check del VAR.
0: Guardati il Brasile, tu il Marocco lo guardiamo noi, scusa.
5: C'è il signor,
2: non posso alzare la testa per guardare la partita.
5: C'è il signor Makeli, arbitro dell'incontro, che adesso assegna il gol. C'è stato un check, silent check al VAR.
2: Bravo.
5: Balissone ha detto gol regolare, quindi al 40esimo minuto Marocco 1 Haiti 1.
4: E adesso parte la grande rimonta del Marocco.
3: Ok.
4: Finirà 3-1.
0: Sì. Allora Silvia, vuoi dire qualcosa su questa partita? Vuoi fare una breve disamina?
3: No, posso sto fare uno stacchetto?
4: Sì.
3: È l'unica cosa che posso fare.
4: Momento, ci vuole una musica marocchina. Quindi devi dare tempo un attimo. Adesso io, se sei d'accordo, aspettiamo che arriva Manuel.
2: Dopo.
4: Preferisci che arriva David dopo?
0: Chiedo.
3: Sì. No.
4: Ok. Il tempo di farci mandare adesso direttamente da Agadir, esatto, la musica giusta. Silvia, aspetta un attimo, non è che è
3: tutto
4: subito.
3: Faccio la coreografia.
4: Tu intanto studia, vai a vedere poi e faremo
3: faccio la danza del ventre.
4: quella è un'altra roba, facciamo la danza marocchiana, danza
0: poi, se Vanessa è gelosa può partecipare
6: no,
0: anche lei.
6: No, lo sai che io non sono una persona gelosa in generale, no.
0: Però alle volte sai la cosa femminile,
6: ma che... assolutamente no. Io sono una donna uomo.
0: Se vuoi dire una scarpa sì.
1: Lei canta.
2: Sì, lei,
1: comunque,
2: lei canta,
1: scusa, la danza del ventre è nata nel Medio Oriente e Nord Africa.
4: Medio Oriente,
1: Nord Africa.
4: Cosa c'è? Uno spettro abbastanza ampio.
2: Il Marocco è in Nord Africa. Africa. Ha detto bene.
0: Vuoi fare la danza del ventre?
1: Sì, io io durante le lezioni di geografia non dormivo.
6: No, era sveglia e soprattutto non era in motorino.
4: Va bene, allora mettiamo un disco e poi vediamo di capire qua come risolvere l'impasse.
6: Dai, dito nella piaga, businessman. Ah.

0: Piaga, attenzione perché c'è stato un gol bellissimo, il più bello secondo me di questo mondiale 2026.
1: Addirittura.
2: Ha segnato Haiti al 44esimo minuto di gioco la rete, una fucilata dalla distanza sulla destra di Isidor. Un grandissimo gol del numero 18 haitiano, che è riuscito a battere Bono. Ma attenzione adesso perché c'è il Marocco che tiene il pallone nella propria metà campo, ma vedo particolarmente ispirato Elanawi che adesso avanza. Beh, con il pallone tra i piedi.
0: Solo nell'area di rigore.
2: Poi Amrabat, lancio lungo sulla destra per Achraf Hakimi che prova a mettere il pallone dentro e ci arriva.
3: Ma ho capito,
2: ci arriva Saibari e 2-2 Marocco Haiti. 2-2, partita bellissima.
3: Scusate, Tommaso Angelini è un imbroglione.
4: Se l'hai capita adesso bisogna mettere i gettoni dentro.
0: Cioè, non lo so.
4: Il problema, gli imbroglioni non è Tommy Angelini, gli imbroglioni sono quelli che forniscono il servizio, signori. Ecco, diciamo le cose come stanno, no Tommy?
2: Sono d'accordo con te, però in questo caso è stata una botta di quello, fortuna, vabbè, perché insomma, gol di Saibari, bellissimo, dalla distanza su assist di Hakimi, dal limite dell'area di rigore, gran gol.
4: Bello. Bello. Qua invece siamo al primo dei sei minuti di recupero, col Brasile in vantaggio 1-0, ha rischiato il raddoppio, con Cugna che anche stasera non la mette neanche con le mani. Gliel'hanno tolta dalle righe. Parli da solo ormai.
0: Tommy è stato bravo perché non gli davano un euro, invece va alla fine.
4: Visto?
5: Ma come vanno le preparazioni per le danze?
6: Guarda, siamo così pronti con la musica. Stiamo preparando la coreografia.
4: Puoi fare per gli amici Radiovisione una preview, un assaggio senza musica, così un attimo.
6: Ma sono seduta.
4: Scusate,
6: se aspettiamo giusto 2-3 secondi.
7: Facciamo il movimento di mani.
4: Dopo un momento, solo una preview per gli amici movimento di mani, giustamente si comincia sempre così.
0: Ma siamo alle scuole elementari, cos'è
6: le mani,
0: sta roba?
6: Tutto comincia dalle mani.
7: Ti piacerebbe, piccolillo?
0: Ma cosa? Le mani non sempre.
4: Attenzione.
0: Oggi sono i piedi.
4: Ci dicono che ce l'abbiamo. Amici, subito. Andate subito sulla nostra radiovisione. Se invece
2: 36
4: siete sulla radio, usate l'immaginazione che a volte aiuta.
6: Andate subito sull'app. Perché
7: è la danza del ventre.
4: Esatto. Dai, attenzione, dai.
0: Dai, Silvia.
4: Noi ci abbiamo
6: vedato. Hai capito? Vai, non ti vergognare.
4: Vai.
0: Signori e signori, benvenuti a Casa Blanca.
4: Vai, farla timida.
0: Chiamate i carabinieri. Ma non si vede niente. Ma sì,

0: momento un po' timida, perché scusate voi, scusate, siete un po' troppo lì come avvoltoi.
1: Ci tappiamo gli occhi.
2: Cioè, dovete mettermi a mio agio.
0: Appunto.
3: Ma dovevi salire sul tavolo, però non si è visto niente.
4: No, vabbè, la tassa del
3: ventre, non si vede il ventre, scusa.
2: Esatto. Hai ragione.
4: Vabbè, un attimo, seguiamo questa azione del Brasile. Intanto mancano 2 minuti alla fine dei 6. Fascio a destra, vediamo il magheggio in mezzo, Casemiro, palla dentro, casca a terra, palla che resta ancora lì, la Scozia fa di tutto per non uscire col pallone, il cross lungo, Vinicius, e questo è buono, 2-0, doppietta di Vinicius in pieno recupero, il 2-0 del Brasile sulla Scozia.
0: Scusate,
4: qua ci stiamo avvicinando al 5-0, io se siete d'accordo me ne andrei onde evitare insomma problemi. 2-0 del Brasile.
0: Anche Vinicius ha fatto un balletto,
4: sì,
0: perché si è reso conto che Silvia insomma stava dando il meglio, e lui ha detto
4: Silvia,
0: faccio vedere,
4: corri i membri, 3 ore di preparazione per poi fare questa.
2: Mi sono vergognata e sono diventata timida.
4: Lo capiamo tutti.
3: Attenzione,
0: la timidezza.
3: Allora cosa facciamo? Mettiamo una canzone oppure?
4: Mettiamo la canzone sul 2-0 del Brasile, Vinicius, mettiamo la canzone. Ecco, puoi ballare su questa se vuoi.
3: E la testa gira.
2: Anche questa è un movimento di bacino, no?
0: Vamos, vale. Fred De Palma, Anita.
2: Emicilia,
0: giusto?
2: La testa gira.

0: Palma, Anita ed Emischilla, la testa gira su RTL 102.5. Amici, pochi secondi, pochi minuti all'una, sono quasi finite le due partite.
1: Quasi, si gioca ancora col Brasile in vantaggio 2-0 sulla Scozia. Poco fa, grande occasione per il 3-0 con Ryan, che da due passi è riuscito a calciare esattamente nella mano sinistra di Gunn, che quindi gli nega il gol.
2: Siamo invece all'intervallo ad Atlanta, 2-2 tra Marocco e Haiti.
0: Ma chi sei?
3: Ma non lo so, mandava.
4: Sei ingoiato, era un po' raugo.
5: Una rana.
2: Era un raugo.
6: Un po' di mal di gola ad aria
4: condizionata. Direi Brasile meritatamente vantaggio, anzi potevano essere anche 3 o 4 i gol in questo primo tempo. Finisce il primo tempo.
1: Tra l'altro erano 3 con la tripletta di Vinicius, il secondo annullato assolutamente ingiustificatamente. Vabbè.
6: Bene, quindi c'è fine del primo tempo. Quanto c'è come break sempre? 15 minuti?
1: Sì. Vediamo, speriamo. Se no, 20 minuti.
3: No, non c'è l'halftime show come al Super Bowl, quello ce lo vedremo in finale, ma comunque c'è tempo.
6: Ah, chi ci sarà in caso in finale all'halftime show?
3: C'è Chris Martin che coordina, canta Madonna e me ne sfugge uno.
6: Bene,
3: non mi ricordo l'altro.
1: Ci sarà Shakira ancora forse, che è sempre lì.
3: Esatto.
6: D'obbligo.
1: Va bene.
6: Amici, rimanete con noi perché qui oramai vogliamo diventare esperti di calcio. Se non lo siete, non vi preoccupate. C'è possibilità per tutti. C'è la musica, c'è RTL 102.5 in the world.
0: Bravissimo. Allora, Tommy, Nicolò e Andrea farete sicuramente una breve pausa. Andrete anche voi al tè caldo e poi ritornerete tra poco.
3: Esattamente. Quindi tra poco torniamo, caffettino e passa la parola.
0: Anche meno aggressivi, siete un po' aggressivi.
6: Comunque lì a Roma aggiustate l'alto televisore così potete vedere entrambe le partite.
3: Non se ci pensiamo.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
11: Anche ad Altamura, in provincia di Bari, è quasi luna.
12: RTL 102.5 giornale orario.
13: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura una tragedia familiare che ha sconvolto la Versilia. Nella frazione collinare di Pieve di Camaiore, Lucca, un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, muratore, ha ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie e il figlio di 24 anni all'interno dell'abitazione di famiglia. Sui social il ragazzo aveva scritto: per mio padre, meglio morto che gay. Ed è bufera sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che non ha intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran, ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento. Questa è la richiesta del leader 5 Stelle Conte. E c'è un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Venezuela e allerta tsunami alle Isole Vergini e a Porto Rico. Ora i mondiali, c'è Nicola Pompei.
14: Buonanotte Alberto, il Brasile a Miami si gioca il primo posto nel girone, dando sempre un occhio alla sfida tra Marocco e Haiti. Il Brasile in vantaggio 2-0 al termine dei primi 45 minuti. Dopo appena 7 minuti la difesa scozzese pasticcia, regalando difatti il pallone a Vinicius, che davanti al portiere lo salta facilmente per depositare in rete il gol dell'1-0. L'attaccante brasiliano si vede annullare il raddoppio dopo che aveva sfruttato un altro errore della difesa della Scozia, ma poi lo trova proprio nel recupero di primo tempo tempo con un colpo di testa. Bella partita anche ad Atlanta tra Marocco e Haiti. Il punteggio al termine dei primi 45 minuti è di 2-2. È tutto a te.
13: Insomma, tanti gol. Adesso c'è Via Radio. Linea ai colleghi.
5: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia per lavori con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 5 sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra la diramazione Galarate-Gattico e Cavaria per chi viaggia verso Varese. È tutto per il momento, buon viaggio.
13: È tutto anche per noi, buona nottata di nuovo.
15: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci, siamo ritornati. Noi dire mondiali, i nostri colleghi giornalisti, fuochisti, macchinisti.
6: Come fuochisti?
0: Sono al te caldo e noi invece siamo qui a lavorare come al solito. Come al solito. Allora, volete ricordare per caso, vi ricordate?
6: Chi siamo?
0: Chi siamo, esatto.
6: Certo, certo. Allora. Armando Piccolillo, Silvia Signore, Vanessa Grevi, tengono
16: brava
6: compagnia.
16: E poi c'è, esatto, Andrea Salvati, Tommy Angelini, Nicolò Pompei. Poi abbiamo anche, salutiamo Leo, sì, Di Mauro, che è appena arrivato.
6: Sì. No, Leonardo, noi conosciamo. Leonardo. Siamo solo Leonardo adesso.
0: Beh, dai, cominciamo.

0: Penelope, Merck in Cremont, c'è la Serena Brancale e i Colors su RTL 102.5, l'una e 5 minuti. Allora, i nostri giornalisti sono ritornati ai posti di combattimento, in pole position. Vedo già Nicolo Pompei, Tommy Angelini, belli, pronti e carichi. Vi voglio fare un po' di domande.
1: Mi
0: sapete
1: dica,
0: cosa
1: po'.
0: Si mangia in ad Haiti? Qual è il piatto forte? O,
1: no.
0: o piatti forti?
1: No.
2: Bello, però potremmo parlare del Marocco, che è più semplice, no?
0: Ma se ho fatto una domanda su Haiti, che cacchio c'entra il Marocco?
3: Dopo, non litigate. Allora, prima parliamo di Haiti, perché
0: allora
3: tu hai fatto la domanda.
0: Non vi dico niente.
3: Parliamo del Marocco, no, perché c'è stata un'altra domanda. Dai,
2: Vanessa,
3: su.
2: Lui l'ha fatta perché lo sa. Diccelo tu.
3: Certo, vostro onore, prego.
0: No, non vi dico niente.
1: Dai.
2: Sei un bambino.
4: Non discutere.
0: Il griot.
2: Che griot.
0: Cos'è? Sono dei cubetti di maiale fritti, considerati fritti, uno dei piatti nazionali.
4: Sempre roba leggera. Comunque, una cosa divertente. Che
0: banana pezze.
2: E qua c'entra la banana.
0: E lo sapevo. Bravissimo. Platani schiacciati e fritti.
3: Cosa sono i platani? Allora, io ho anche Diriac Jean.
0: I platani sono famosi.
3: Lo sapete?
4: Cos'è? Cos'è?
3: Allora, Diriac Jean.
0: Sì, è riso cucinato.
2: Vabbè, letto tutto.
3: Poi lambi. Cos'è lambi?
2: Lamb e l'agnello. Okay.
3: Ma qui andiamo di strombo, mollusco marino, è un piatto a base di strombo.
2: Di strombo.
0: Chi non conosce lo strombo?
3: No, è un mollusco marino, ragazzi.
0: Okay,
3: è cucinato in umido.
5: Sembra un'offesa, infatti. Sembra un'offesa.
3: Poi c'è il patès.
4: Vabbè, sarà sempre pesce, ma
3: sono fagottini di pasta sfoglia con carne macinata.
2: Buono.
0: Vabbè, poi comunque c'è molta frutta, c'è il frutta tropicale, mango, cocco, ananas, papaya, avocado, tutta
4: però
0: sta roba.
4: Come sembra, cioè, a parte la frutta, la frutta, non è che mi sembra che mangino molto leggero. Cioè, in base ai piatti che mi avete detto, non mi sembra roba leggera.
0: Vabbè, mica mangiano tutti i giorni, questi sono i piatti.
5: Come mica mangiano?
2: Sì, magari che mangiano a Natale, capito?
3: Ma scusate, i piclitz. Contorno
2: piccante di verdure.
4: Buono.
0: Cavolo, sì, carote, dai, peperoncino marinati, molto piccante.
3: Ragazzi, stiamo guardando tutti lo stesso articolo.
4: Per i
3: 10.
0: L'ho scritto io, scusate.
5: Ma a voi piace il piccante?
0: Molto.
2: Eccomi,
0: sì, ciao.
2: Spicy.
4: Molto buono.
0: Ma scusate, in tutto ciò, Andrea Salvati.
5: Io sono qua che sto in religioso silenzio, facendomi finire.
3: Ascoltate,
5: perché stanno rientrando le squadre. Quindi io metterei in Marocco. Marocco, Haiti stanno già rientrando?
4: Sì, sono già in campo, pronti, stanno aspettando i brasiliani che come al
5: sono
4: solito
5: ancora nel lungo tunnel di Miami. Allora potremmo mettere un dischettino che è anche corto, così poi partiamo.
0: Vai,
4: vamo.
2: C'è Paul Russell, Li Butang.

0: Bene. Molto bene,
1: benissimo,
0: sì. Perché la canzone di Paul Russell che tutti facevate gli sì. splendidi, na, na, na, na, na, che
2: è come se
0: in realtà hanno usato un campione di una canzone

0: Si gioca da 2 minuti e 30 invece ad Atlanta, risultato sempre di 2-2 tra Marocco e Haiti. Adesso cross dentro da parte di Hakimi, palla che però supera tutta l'area di rigore e termina sul fondo. Si ricomincia con gli stessi 22 che hanno iniziato la partita.
1: Vedo le due ragazze molto annoiate, sì. Quella no, sembra Milly Carlucci, l'altra
2: quale?
1: Sembra
3: io.
2: Quale sembra Milly Carlucci?
3: Per la posizione che sto assumendo, ma sì. Dice, fa sempre le stesse battute.
4: Ma no, perché Milly Carlucci? Troviamo perché? Un'altra, che è Mora. Riccia.
1: Sì, chi è?
2: Chi è?
4: C'è non una, lo so, Marisa, Sofia Loren.
2: Veramente... Ah,
1: ma sei impazzita!
4: Vabbè, un po' di anni fa, ragazzi.
3: Vabbè.
1: Silvia, non ti do.
5: È un grande complimento.
3: Assolutamente no. Non me l'hanno mai detto, me l'hanno sempre detto altri.
1: Chissà perché non te l'hanno mai detto. No, ma per dire, perché non c'è assomiglianza più che altro.
3: Esatto.
1: Ecco, per quello.
0: Vabbè, comunque, Vinicio, vi levo dall'imbarazzo perché perché ho sentito un gelo nello studio e manco in Antartide. Signor Vinicius Junior ha eguagliato Jairzinho. Voi direte chi è?
1: Chi è?
0: È un giocatore che ha giocato nella nazionale brasiliana fino agli anni 70 e aveva segnato 5 gol nelle prime 3 partite del mondiale. Sì. Ci è riuscito anche il signor Vinicius, insomma un grandissimo risultato per l'asso del Real Madrid.
1: Ma ci segnalano via messaggi che
0: non gliene frega
1: anche se non gliene frega niente, però segnalano che l'Haiti segnò negli anni 70, quando giocò con l'Italia, il primo gol
3: della storia,
1: dei primissimi gol, no, della geografia. È quella roba lì.
2: Primo gol di Haiti ai mondiali, credo.
1: Bravo Andrea.
4: Salutiamo anche un po' di amici che ci scrivono al 378-378-1025 che ascoltano la partita grazie a noi perché sono in viaggio. Ad esempio c'è Daniele dalla provincia di Milano. Ciao Daniele.
1: Ciao. Voglio fare il cattivo con queste persone. Potete mettere Rock With You di Michael Jackson? No, non la possiamo, non te la mettiamo. Mi piace questa aggressività.
4: No, non ci piace.
3: A noi non è piaciuta.
2: L'aggressivo Armando Piccolino. L'aggressivo
1: quanto mi piace fare il cattivo quando richiedono le canzoni, io dico no.
5: Ma vedi, sugli spalti di Scozia e Brasile ci sono delle tifose brasiliane
3: molto
5: che avevano.
3: Belle.
5: Ma a parte quello, ma avevano dei quei ventilatorini che portatili che uno si spara l'aria in faccia. Benissimo, anche allo stadio.
1: Ci sono i cinesi anche in Brasile che vendono quella roba lì. Ecco.
5: Solo i cinesi li vendono?
1: Eh sì.
5: Ma perché?
1: Cioè, cinesate, quelle piccoline.
3: No.
5: La classica cinese.
3: Sì, esatto.
0: Cioè, tutta arrabbi che io dico marocchini, però tu puoi dire le cinesate.
3: No,
0: è una roba stupenda. Va benissimo.
1: Per cinesata, se tu vai a vedere, si intendono piccoli oggetti.
5: Sì.
0: Dopo 5 minuti. Dopo chiameremo l'Accademia della Crusca per capire un attimo.
2: Quella cinese. Va bene, andiamo?
3: Vai, mettiamolo.
4: Dai. Leonardo, puoi andare per favore, Leo?
3: È andato.
4: Vedi, oramai si riconosce in questo nome. C'è Fulminacci, maledetto me.
6: Lungo te.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su RTL 102.5. Sono andato a fare una breve ricerca per vedere e capire anche il perché i giocatori della nazionale Haiti, ok, ce la mettono tutta per fare bella figura, insomma. Okay. E quindi ho pensato, ma non è che non c'è nessuno che giochi in Europa? In realtà ci sono tantissimi giocatori di Haiti che giocano in Europa e sono anche forti.
2: Sì, quasi tutti.
3: Io devo dire una cosa.
2: Tipo della Croix. Del Croix.
1: Belle Garde.
2: Placide gioca nel Bastia.
1: Vedi? Anche
3: che squadra è il Bastia?
4: Corsica. Seconda divisione corsa.
1: Non è Bastia Umbra. Quella
2: mentre Sior Isidor, che ha segnato il gollunzo di oggi, gioca nel Sunderland.
1: Vedi? Alla fine non dico stupidaggini.
2: Prego,
1: Nicolò Pompei.
5: Chiedere ad Andrea se Vinicius era andato vicino al secondo gol.
4: È andato vicino al terzo gol, dire la verità, che sarebbe anche il quarto, con non annullato, ma ancora una volta gli si è opposto Gunn.
1: Non si fa.
4: Ecco, quindi insomma, altra grande occasione per il giocatore brasiliano. Brasile che conduce con grande scioltezza, perché insomma la Scozia ci prova ma molto male. Qualche lancio lungo, ma insomma in scioltezza direi il Brasile. Adesso pareggiano.
5: Possiamo dire anche che il Brasile, rispetto alla prima partita che avevamo visto contro il Marocco, che ci aveva preso insomma veramente gli schiaffi nel primo tempo, si è migliorata, Andre, non so cosa ne pensi.
4: Sì, attenzione qua, giù la Scozia ha detto, attenzione che pareggiano, l'arbitro ancora fa segno di tirarsi su subito, Sì, è vero, però il Marocco, guarda che è una grande squadra, è comunque mezza campione d'Africa, non si capisce chi ha vinto lì poi alla fine tra Marocco e Senegal. Chi ha vinto?
5: Sul campo il Senegal.
2: Sul campo il Senegal, mi pare che la Federazione Africana avesse detto qualcosa a riguardo.
4: Sì, no, adesso c'è il ricorso. No. Ha detto che ha vinto il Marocco la Federazione Africana. Certo. Dopo adesso c'è il ricorso dopo i mondiali quest'estate. Quindi insomma non si capisce bene chi è il
2: tasso di Losanna.
1: Vediamo se siete bravi. So chi disse in una canzone Viva Viva o Senegal?
3: Solo tu le sai queste cose.
4: No. Pino Daniele.
3: Però si evinceva un po' dalla tua pronuncia. Non siamo stati attenti.
4: Si era sentito proprio.
2: Attenzione al Marocco, il pallone dentro per Saibari, che praticamente a porta vuota non riesce ad agganciare la sfera, che finisce fuori, ma c'era a posizione di fuorigioco. Quindi 56 minuti di gioco, 2-2 tra Marocco e Haiti ad Atlanta.
3: Scusami, Tommy, ci puoi far sentire di nuovo la tua enfasi? Cioè.
6: Per favore,
3: qual è l'enfasi? Per favore, ma quale enfasi? Dentro.
2: Dentro, quale sì. Dentro? Quale
3: quando
2: dentro?
3: Hai detto palla dentro. Dentro. Sembrava dentro.
2: Vabbè, sembrava dentro e invece purtroppo non è andata.
3: È un problema.
4: È fuori.
3: Nicolò, devo dirti una cosa, c'è una spasimante.
2: Chi è?
3: Guarda cosa hanno scritto.
2: I messaggi? Nicolò molto carino e simpatico. Grazie Cinzia. Ciao.

0: Si intitola White Girl Wasted. Anna, questa è la sua nuova canzone, l'1 e 25 minuti. Allora, somiglianze di Silvia Signore. Vabbè, ovviamente.
1: Anche Vanessa Gray.
0: Somiglia a Sabrina Salerno, ecco. E però scrivono anche Carmen Di Pietro. Carmen Di Pietro è una bella donna, oh.
2: Va bene, intanto qua siamo arrivati al 60esimo, sì. Siamo al 60esimo, credo un po' più avanti nell'altra partita, con Brasile avanti 2-0 sulla Scozia, Vinicius grande protagonista, però insomma si trova davanti un gang che gli nega la tripletta.
3: Siamo al 62esimo minuto ad Atlanta, sempre 2-2 tra Marocco e Haiti. Adesso c'è un'azione da parte degli haitiani che provano a ripartire in contropiede, ma c'è fallo ai danni del terzino destro della nazionale dei Leoni dell'Atlanta, e quindi si ripartirà con un calcio di punizione.
0: Adesso glielo dico, adesso glielo... Ah, perfetto, Vanessa Gray, quindi la somiglia a Tini Cansino.
2: Aspetta,

0: Aspetta, aspetta, Cugna, dai, riceve il filtrantinale, sì, 3-0 gol Brasile. Alla fine ce l'ha fatta a segnare, gran passaggio di Bruno Guimarães sulla destra per Cugna, che questo rasoterra batte il 3-0 del Brasile. 3-0 del Brasile.
1: Vai, stacchetto brasiliano.
2: Ma che stacchetto brasiliano?
3: La profezia sarà vera?
4: Due gol alla profezia.
0: Due gol alla profezia, io su 4-0 scappo.
2: Sì, sì, sì.
0: Se segna 4-0 io me ne vado.
1: L'avevi appena nominato, è tripletta, non era di Vinicius,
0: no,
1: però
0: il terzo gol ha segnato Cugna, sì. Vediamo se è tutto regolare, sembrerebbe di sì. Cugna esulta, insomma, è molto contento il gol. Molto.
3: Beh, a risultato acquisito potrebbe essere il momento di Neymar,
0: esatto,
3: degli alieni. No. Neymar
4: anche volendo.
0: Preferirei Neymar agli alieni, sinceramente.
1: Vabbè, però ma tanto stanno lì gli alieni. Noi
0: dove siamo?
1: Vanno lì, se arrivano, arrivano lì.
3: Sì, però
1: sono solo in Miami. Esatto.
4: Ma
1: sì,
4: non sono a Miami in questo momento.
0: Dove sono armati?
4: Sono a Miami.
1: Certo. Ma ragazzi, grazie. Quando si segna si usa ancora, non so, alzarsi la maglia e magari sotto una dedica per la sua moglie.
0: È vietato.
1: Ma solo ai mondiali. Sì, perché viene espulso.
0: No, ammonito.
1: Okay.
3: Se poi dopo sotto la maglia hai magari qualcosa legato a degli sponsor, cosa che è già capitata tra europei e mondiali, c'è proprio la multa e ti potrebbero dare anche una giornata di sospensione. Anche solo con la munizione.
4: E poi più in là la crocifissione.
1: Ma scusami, la multa di quanto?
3: Dipende,
0: non credo sia 30 insomma, euro, credo che sarà qualcosa
3: 10.000, 15.000, a volte anche di più. Attenzione al Marocco in ripartenza, il pallone respinto dalla difesa dei Haiti, che per poco non si fa autogol. Bravissimo Placid a mandare poi alto sopra la traversa la respinta del numero 4 Ade, che per poco non si fa autogol.
4: Che nome inventate, non è vero.
3: No, si chiama Placid, Ade, il portiere. Come e Ade? Ade è il difensore.
4: Ah, chi era Ade?
3: Ade.
4: Il dio della guerra.
0: Quella Marte.
1: Grazie Leandro. Carnevale del Brasile.
3: Ade era quello dei morti.
1: No, l'Ade sì, è il regno degli inferi.
3: Quello degli inferi.
1: Ah, sì, sembro okay, bionda, ma sono bionda.
4: Ade, fratello di
3: Poseidone
1: di Zeus. Ma Zeus è il padre, non è il fratello.
3: No, il padre degli dei greci è Cronos, che era un titano dal cui poi. Silvia, ti giuro, mi ci gioco i soldi. Guarda, adesso. Dai. Ti giuro, mi ci gioco i soldi adesso. 10.000 euro,
4: Silvia,
3: vai.
4: Quella. Retrocessa alle scuole elementari.
1: Allora, quindi tu stai dicendo che il capo di tutto.
3: Cronos è il padre degli dèi. Poi viene ammazzato da Zeus, Poseidone e Ade. Zeus, Poseidone e Ade sono fratelli.
1: Esatto. Ma che brutta infanzia hai avuto, Tommy Angelini?
3: Poi, no, era uno che studiava banalmente.
4: Nella mitologia greca, Cronos o Crono è il titano più giovane dei tempo. Titani.
1: No, il padre degli dèi è Zeus.
3: E Gea, la terra,
4: ha spodestato il padre ed è diventato il signore dell'universo prima di essere a sua volta detronizzato dal figlio
1: Zeus.
4: Bravo Tommy Angelini, perché come si dice, a lavare la testa all'Ade si perde sapone.
1: Però ha sbagliato l'Ade, è il regno degli inferi. Arriva Gianna Nonnini in soccorso.

0: 5.
1: Salvo io.
2: No, auguri.
1: Ma, io sono il signore.
2: E infatti ho detto signore salvaci.
3: La dicevo, signore.
2: Silvia,
4: il signore è un po'.
2: Mamma mia. Va bene, vabbè. Allora, io, è passata così, non viene, perché abbiamo trovato la sosia di Vanessa, era Tini Cansino negli anni 70, negli anni 90, a, se vi ricordate, a Drive-In. Tu dovresti ricordarla, Salvati.
0: Sì, sì, la ricordo. Tini Cansino. Io la ricordo. Tini Cansino la ricordo.
3: Adesso
0: intanto
3: la
0: c'è stato l'Irish.
2: Oh, no, era colpo grosso. No, era no, era quello.
0: Break.
2: Scusa.
3: Vabbè.
0: In Scozia, Brasile, siamo al 71esimo, Brasile avanti 3-0, c'è stata però poco prima dell'hydration break la prima occasione, unica finora occasione per la Scozia, un colpo di testa di McTominay sul quale si è opposto però Alisson, ma la vera notizia è che si sta scaldando Neymar,
2: ecco,
0: che quindi potrebbe entrare.
4: Mentre invece siamo sempre 2-2 tra Marocco e Haiti ad Atlanta, 74 minuti di gioco, c'è un calcio di punizione molto pericoloso per i Leoni dell'Atlanta, conquistato da Hakimi, veramente siamo in posizione centrale al limite dell'area di rigore, quindi può essere una grande occasione per il Marocco di andare sul 3-2.
5: Quanto ti piace dire Leoni dell'Atlanta?
2: Sì, bellissimo, è vero, hai notato bellissimo. Come spinge.
5: Ma poi perché?
4: Leoni dell'Atlanta? Credo che i leoni, perché credo sia il simbolo del Marocco, l'Atlante credo che faccia riferimento all'Atlantico, che è il mare su cui affaccia il Marocco.
2: Quindi tu hai studiato.
3: Che bravo. Che studio.
0: Ti devo contraddire, l'Atlante è la catena montuosa che
4: la
0: c'è
4: catena montuosa.
0: In,
2: allora scusate.
4: Chiedovenia.
3: Ragazzi, prossima
2: date un
3: partita.
2: Premio ad Andrea Salvato.
3: Va bene, prossima favore. Partita facciamo lezioni di geografia, vediamo okay. chi è più bravo. Facciamo proprio un quiz insieme ai nostri ascoltatori.
1: Noi facciamo le maestre però.
2: Silvia,
1: ovvio,
2: certo.
1: Ovvio. No, noi vi bacchettiamo.
3: No, loro rispondono alle nostre domande.
2: Certo,
3: ecco. Scusate.
1: E se comunque non siete bravi, due.
3: Ho guardato Tini Cansino, davvero una bella donna da Drive-In. Ok, l'accendiamo.
5: Esatto. Accendiamo.
0: Programma che ha rovinato l'infanzia di Armando Piccolino. Attenzione alla Scozia che ci prova ancora, ma ancora un tiro alto di McTominay da ottima posizione. Si resta sul 3-0 per il Brasile.
5: Tra l'altro il leone dell'Atlante pare che sia estinto in natura, avete capito? A causa della caccia indiscriminata, oggi gli ultimi esemplari rimasti vivono in cattività, in particolare nello zoo di Rabat.
0: Sta però per entrare Neymar, con l'occhio con Ancelotti. Sta per entrare Neymar, siamo intorno al 75esimo, quindi un quarto d'ora più
2: Salvati,
0: recupero.
2: Manco stesse entrando Maradona.
0: No, però il Brasile è molto sentito, insomma. Il
2: ma sta antipatico Neymar, Mbappé.
0: Eppure Olanda,
2: ma pure Olanda,
1: ma perché?
5: Tutti antipatici ti stanno.
0: Perché guadagnano troppi soldi, secondo me, per quello.
1: Vabbè, non perché sono loro, belli, allora, sono sportivi. Hanno un sacco di donne, hanno i soldi.
2: Assolutamente no.
1: Non è per questo.
2: Queste cose le ho anche io.
1: Fate una pernacchia. Ecco, o metti un disco, Leo.
3: Dai, c'è camera 209, Alessandra Moroso.

0: Camera 209, Alessandra Boroso e DP Boulevard, attenzione!
1: Perché è cambiato il risultato ad Atlanta, ha segnato il Marocco 3-2 al 79esimo minuto di gioco, calcio d'angolo battuto sulla destra, spizzata vincente di Raimi, arriva sul pallone, scusate, di Riyad, arriva sul pallone Raimi, che poi calcia al volo ed è gol del Marocco dopo una deviazione.
2: E invece di qua è al 75esimo sul 3-0 del Brasile, il momento è entrato Neymar, quindi al posto di Cugna, l'autore del 3-0, entra Neymar, vediamo innanzitutto in che condizioni è.
3: Ma vi posso dire una cosa su Neymar? No, cioè, lo sapete che lui praticamente è stato l'unico erede di un patrimonio stimato di $1 miliardo e c'è stato questo miliardario brasiliano che gli ha regalato insomma questa cifra importante pur non conoscendolo di persona.
4: Aveva bisogno di soldi.
5: Un miliardo piove sul bagnato.
3: Sì, quando le fortune capitano tutte una persona.
4: Voi pensate che Neymar ha giocato in Arabia Saudita per modo di dire un anno, credo si sia fatto, rotto il crociato, penso, comunque si è fatto molto male, ha giocato due partite ma ha guadagnato circa 150 milioni di euro
3: con due partite.
4: Giocando due partite.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Beh, comunque dietro quell'uomo deve esserci anche uno psicologo, chi lo aiuta, insomma queste cifre sono davvero importanti che mandano fuori di testa.
2: Sì, Tu hai fatto così, Armando, quando era successo a te?
0: E ride, quella ride, perché ridi, scusami?
4: Vabbè, fa ridere, dai.
0: No? Vabbè, allora
5: no,
0: prendetevi
5: no,
0: voi
5: ha
0: 150
5: detto una
0: milioni
5: cosa,
0: di
5: ha detto
0: euro.
5: Una cosa giusta, stranamente.
0: Vediamo dove andrete domani. Nicolò, tu dove andresti? Tommy, subito. No,
4: principe.
3: In Brasile.
4: No, in qualche isola sperduta a farmi una vacanza subito. Poi li investirei e ci comprerei un po' di cose.
1: Secondo me Nicolò si comprerebbe Pescara e la farebbe diventare ancora più la Miami dell'Adriatico. La Miami 2.0. No, vedi grattacieli intitolati a Nicolò Poppè.
4: Ma poi
1: un po' come Trump.
4: Si può comprare una città. Cioè.
1: Tu faresti come Trump a New York.
0: Non ha queste ego smisurato, Nicolò, voglio dire.
3: No,
0: ecco.
3: Infatti.
4: No. Però qualcosa mi comprerei sicuramente. Uno stabilimento, ci farei il più grande stabilimento della costiera adriatica.
0: Si sta annoiando Salvati, vedo la noia.
2: No, stavo guardando questa attenzione. Brasile, Vinicius, palla ancora una volta deviata da Gan. Credo che picchi anche sul palo poi, quindi sarà calcio d'angolo per il Brasile sulle 3-0 al 79esimo. Continuano a spingere, qua dobbiamo preoccuparci perché mancano due gol, fa 5-0 la profezia.
0: Ma sono un po' noiosi adesso le due partite, non ne vedo
5: troppo.
2: Ma l'ha appena segnato il Marocco, si è appena portato in vantaggio.
4: Sì, gol olimpico di Neymar.
1: Io vorrei ricordare che il signor Piccolillo a inizio puntata si lamentava che ci guardavamo Marocco Haiti che era per lui era una partita di Serie B e invece 5 gol in due tempi.
3: Scusate se poco.
0: Posso dire una cosa? Seria. Quindi noi calciatori italiani siamo
5: noi.
0: Meno del Marocco?
4: Sì. Meno cosa? Forti?
0: Meno forti del Marocco?
4: Ad oggi del Marocco sicuramente sì.
3: Scusate, basta, è semplice, no? Cioè, comunque il Marocco è ai mondiali e l'Italia non c'è.
5: Vabbè,
1: sì,
5: questo
1: anche,
5: non è...
1: Anche Haiti è ai mondiali, però io credo che la nazionale italiana sia, guarda, un cicinin meglio della nazionale haitiana. Leggermente.
0: Anche perché non ci sono giocatori fortissimi insomma in Italia,
4: ma comunque noi non chiediamo di vincere i mondiali
5: solo di partecipare.
4: E invece 12 anni fa l'ultima partecipazione dell'Italia ai mondiali facevamo, non so Tommy, che facevamo? Liceo? Io e te facevamo il liceo.
0: E qualcuno si chiede anche, mentre Silvia pensa di essere al bar, ma come abbiamo fatto a vincere quell'europeo?
1: Ce lo chiediamo anche noi, secondo me se lo chiede anche qualche altro addetto ai lavori, tipo Andrea Salvati, secondo te come lo abbiamo vinto?
2: È stato un
1: mondiale?
2: Insieme di grandi eventi, episodi fortunati.
4: La famosa botta di
2: culo, perché insomma era partita molto bene, poi dopo insomma ha avuto anche un po' di fortuna, però ci vuole anche quella per vincere, però credo che sia stato un problema.

0: problema vincere quell'europeo, perché poi insomma si è un po' seduta tutta la situazione su quella vittoria.
1: Vabbè, Tommaso Paradiso, che ne dite?
0: Sì, ne dico di sì.
2: Sì, bene, agitiamo.
1: Agitiamo perché abbiamo sete, c'è una certa arsura.
3: Eravamo al bar, no, Armando? Giusto, abbiamo bisogno di bere qualcosa, perché parliamo tanto e ci piace, ma soprattutto ci piace ascoltare musica. Tommaso Paradiso.

0: Mark Ronson e Miley Cyrus con Nothing Breaks Like a Heart su RTL 102.5, 8 minuti alle 2 e siamo quasi in conclusione tra queste quattro squadre che stanno giocando il Mondiale 2026 e noi no.
1: Esatto, poi c'è stato il gol, il quarto gol del Marocco per il 4-2 contro la nazionale di Haiti, assegnato Yassin dopo un pessimo errore difensivo da parte di Ade, che ha letteralmente regalato il pallone al numero 9 del Marocco, che poi ha servito Yassin per il gol. Ma c'è il check del VAR, perché il pallone non si capisce se è uscito sul fondo. O se comunque non era completamente out. Quindi adesso stiamo cercando di capire, c'è l'arbitro che è assediato dai giocatori del Marocco e dai giocatori di Haiti, vedremo che cosa sceglieranno.
2: Però hai capito il Marocco?
0: Aveva ragione Nicolò ieri che l'arbitro c'ha la telecamerina dove c'è l'auricolare per parlare, eccola, si vede. Si
3: un
0: vede
3: cyborg, esatto. E invece no.
4: Qua invece siamo all'88esimo, col Brasile che sta portando a casa vittoria per 3-0. È entrato anche Hendrik insieme ad Alexandro. Ecco, insomma, noi è stato i grandi inserimenti perché, insomma, questi 10 minuti che sta giocando Neymar, sta camminando nel campo, è entrato per battere i corner, ecco, quelli ha battuto 3 calci d'angolo, poi però insomma il ritmo sembra non esserci al momento.
1: Scusate, confermato il gol del Marocco. Bene. Marocco 4 Haiti 2, tra poco scopriremo l'entità del recupero. Voi.
3: Beh, comunque, diciamo, a proposito di gente che cammina in campo, anche Messi e Ronaldo hanno camminato in campo in queste ultime partite. Comunque si può segnare anche camminando in campo. Tra l'altro sono i due giocatori che hanno percorso più chilometri passeggiando in mezzo al campo di tutto il mondiale.
0: E c'era una canzone di Anna Ox che faceva camminando.
4: Sì, è vero, l'aveva pensata proprio per Neymar.
3: Dedicata a loro.
4: Esatto.
2: A Messi in modo particolare o a chi?
4: No, che Neymar è quello che proprio cammina più di tutti, non riesce proprio a scattare. Anche ora, guarda, steso, niente, di fatto. Niente.
1: Allora, 36 del digitale terrestre, ho visto Andrea Salvati muovere un braccio, no, non ho capito, c'era una
2: zanzara.
4: Anch'io
2: prima, la mia
4: zanzara è passata a te.
0: Il pallone è uscito, ragazzi.
3: Clima tropicale, zanzare,
4: sì,
3: tutto.
4: Clima tropicale. Chi è? Questo è Armando?
0: Non gliene frega niente, no. Uno parla del mondiale.
1: Che dicevi, Armando, scusa.
0: Il pallone è uscito fuori!
1: Non è uscito completamente. No. Il pallone deve uscire completamente fuori.
0: Non ha toccato
1: fuori
0: il terreno, però, ecco. Non è, può essere. Che
1: no, il pallone ha toccato il terreno, ma deve uscire completamente fuori. 100%
0: Tommy, tra poco mi darai ragione.
3: Seguiamo il calcio di punizione.
4: Sì, bravo, calcio di punizione per il Brasile con Neymar. Massa dentro, in qualche modo, libera la difesa della Scozia. Palla ancora sui piedi di Neymar. Entra in rigore, prova una finta al destro. Prova un bel tiro che finisce però nelle mani di Gunn, quindi insomma niente da fare per Neymar, che insomma, vabbè, però l'importante è che sia tornato a giocare.
2: Ma quanti anni ha Neymar? 32. Ho fatto la ricerca.
0: Non si chiama Neymar, si chiama Neymar. Infatti
3: ti piace di più la pronuncia?
0: Sì,
2: vabbè, dai, su, non dobbiamo essere proprio

0: 6 minuti di recupero. 6 minuti di recupero in Scozia, Brasile.
1: Salvati o salvati?
2: È più bello salvati.
0: No, io preferisco il secondo.
1: Si chiama salvati, piccolillo o piccolino.
2: Salvati chi si salva, salvati tra poco.
0: Va bene. Molto aggressivo. Molto, molto. Mettiamo Saldavinci.
1: Ma perché? Perché no, è finita qui al Marais, mancano 2 minuti.
3: Ma no, mancano 2 minuti.
1: Saldavinci, scusa.
3: Ma mette salve, mette salve.
2: Dai, sentiamolo. Va. Ragazzi, c'è il nuovo singolo di Saldavinci, oramai ci ha abituato bene. Qui possiamo ballare una baciata poesia.
4: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Buona! Salve Vinci e la sua poesia su RTL 102.5. Allora, ci vuoi dire una poesia per caso, Vanessa, Silvia, volete dirci? No?
1: Guarda, se diciamo così chiama il nostro Oscar da Taranto,
0: Lascia
1: il
0: fare,
1: maledetto
0: lascia
1: poeta.
0: Fare,
1: no.
2: Poeta maledetto di Taranto.
1: Sì, va a dire, lo sai anche tu.
2: No, ho fatto la deduzione.
0: Attenzione, perché Marocco, Haiti, è finito i minuti di recupero.
3: Allora, siamo ben oltre i 5 minuti di recupero che sono stati segnati, un minuto oltre, ma c'è gioco fermo perché su un calcio d'angolo c'è il signor Amrabat che ha ricevuto un colpo da un giocatore involontario, ovviamente era un colpo di testa da un giocatore di Haiti, adesso è a terra circondato da tutti quanti, anche dai medici, dai compagni di squadra, ma anche dai medici. Bisognerebbe dirgli che se si mettono tutti sopra gli offuscano, non gli arriva l'aria, poro Cristo, e quindi non
4: loro potrà. Però dai,
0: no, non credo. Sei aggressivo
3: oggi, aggressivo.
4: Ma sono medici,
3: ma chi, i giocatori sono medici?
4: Ah, no, ci stanno anche dei medici,
3: ma c'erano due medici, il resto erano tutti giocatori.
1: Vabbè, ma sai che fanno i guardoni, dai.
2: Guarda, ma ieri manca un minuto e mezzo alla fine di serie di recupero col Brasile che conduce 3-0, la Scozia timidamente prova a mettere una firma, cercare di accorciare forse anche per la differenza reti, insomma Scozia che non è ancora sicura di passare come terza, perché ha 3 punti e al momento passerebbe, però insomma devono giocare ancora diverse. Quindi insomma è difficile.
4: Sì, diciamo che con 4 punti sei certo,
2: sì,
4: di passare
2: con 4,
4: come
2: sì, ma 4 non li
4: con
2: fa, perché 3 no. gol no, in no, questo no. momento non li fa. Dovrebbe cercare di migliorare la differenza reti, che al momento è esattamente a 0, perché un gol fatto uno, la differenza reti insomma è esattamente, no, adesso con non era aggiornato.
0: Sei un po' confuso.
2: No, perché no. non era aggiornato, attenzione, ecco. Qua ci prova, niente, era è a meno 3 in questo momento per differenza reti la Scozia, quindi insomma non è messa benissimo.
1: No. Vedete, hanno